Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Sei severo quando faccio tirocini. Io

0: detto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Save the date. Sunday Sport. Ogni domenica dalle 10 alle 13. Solo su Kiss Kiss Napoli.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
3: Salute e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì 25 settembre sulla Campania con atmosfera variabile e instabile, con la discesa di un fronte freddo i cieli sono in prevalenza nuvolosi e forieri di precipitazioni sparse, localmente anche temporali di moderato forte intensità. Poi i fenomeni tenderanno ad esaurire progressivamente col passare delle ore e seguiranno delle belle aperture. Il tutto con temperature diurne in diminuzione e ventilazione in rinforzo. Per saperne di più vi rimando come di consueto alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornata, Trebi Meteo, oppure consultate il nostro sito web trebimeteo.com.

0: precisi, le 7 in punto, perché quando c'è Nellino niente viene così lasciato al caso. Nellino calcola i secondi,
1: sempre.
0: I centesimi di secondi, vero Nellino? Dillo di nuovo, sempre,
1: sempre.
0: Buongiorno, è arrivato il venerdì, meno male, siamo felici, contenti anche di questa acquazzone, per non dire altro. Upatapate l'acqua fino a qualche ora fa e dobbiamo essere felici e contenti anche della pioggia. Tra l'altro però sarà un weekend non piovoso, fortunatamente, quindi potete fruire delle vostre ore libere in giro per la Campania, in giro per il mondo, ma anche andando al mare. Io tra poco vado al mare, non sto scherzando, vado a fare l'ultimo bagno settembrino. Non ci credete? Poi lo documento, anche Vigliotti dirà: no vabbè, ma tu sei un folle totale, mi fa impazzire quando lo dice e quando facciamo quei 2-3 minuti insieme, 5 minuti che sembrano sempre pochi perché apprezzate tanto. Buongiorno a tutti voi, anche voi che ci guardate in televisione sul canale 76 del digitale terrestre. E poi c'è un amico, dice: quando oggi devo studio come un barbier? Perché si veste così, col panciotto e con la maglietta sotto? Non lo so. A proposito, vado prima da Gigino il barbiere, poi dopo parto per Santa Maria del Cedro e zone limitrofe e starò lì per un giorno e mezzo più o meno, perché poi domani sera lavoro nella zona di Eboli. Ho detto: sai che ti dico, allora me ne vado un po' al mare, vado a fare l'ultimo bagno settembrino, sperando che il tempo sia clemente. Ma pur se non lo è, non me ne frega niente, quando ho deciso una cosa la faccio. Già fu bagno, ma faccio un bagno, non mi interessa. C'è gente che si fa il bagno a gennaio, a febbraio, a Natale. Oggi 25 di settembre, la giornata mondiale dei sogni. Pensato poi non sarà l'argomento di stamattina, però fatemi sapere cosa avete sognato stanotte. I sogni sembra la stessa cosa. Monica Bellucci, da anni, ormai non è più giovane, la sogno ancora. 3, 4...

0: La mattina bisogna fare quello che bisogna fare, poi dopo arriva il piacere, ma prima il dovere. Salutiamo anche il più bello della radio, poi dopo vi svelo chi è arrivato in questo momento, è un giornalista, per me è il più bello, e non lo dico solo io, lo dicono in tanti. Allora, buongiorno Antonio, ma la festa dei Gigli non vai? Quella di Barra, tu dici? Sì, perché poi abbiamo la festa dei Gigli, di Nola, di Brusciano, di Casavatore, di altri posti che adesso non ricordo, di Barra, sì. Verrò domenica sarò lì, mi metteranno su un giglio in particolare, non sulla punta, spero. Sarò da quelle parti. Poi, buongiorno Antonio, sono Salvatore, amico mio, dal Parco Patrizia. Quando vai a Santa Maria, salutami Patrizio. Buona giornata a te. Patrizio dovrebbe essere il gestore di un lido, ma credo che i lidi a quest'ora, o meglio, quando andrò io, sono chiuso ormai, no? Ormai siamo a fine settembre. Poi vediamo ancora, c'è un messaggio che dovevo leggere assolutamente. Oggi è il nostro anniversario, dice Umberto, 16 anni di matrimonio. Ogni giorno che passa sembra sempre essere il primo giorno da quel nostro ti amo infinito. Cominciamo bello stamattina, già questo momento sdolcinato. Ti amo all'infinito da tuo marito Umberto a Veronica. Ti prego, leggilo, Veronica, all'ascolto. L'ho letto, è modo non esserci con un messaggino, Nubandora, andiamo a comprarlo, mi raccomando. Ah, ma no, panettone, a parte Comandore, Comandore non è il panettone, è il lino. Pandore, cioè, è questo, che charme, cose, le cose che piacciono alle donne, capito? Ce l'ho anch'io, tra l'altro, sono rari i maschi che hanno il Pandore. Detto questo, non facciamo pubblicità, ascoltiamo un po' di vocali. Questi siete voi. Hello!
1: Santa Maria del C, Treboli. Igdana, professore di scuola, radio, e poi mi trovano a Vietnè 15.
0: Boom. Allora, aspetta un attimo, proprio perché hai detto tutte ste cose, io adesso devo un attimo specificare e rettificare. Faccio tutte ste cose, ma guadagno veramente poco, ragazzi, non mi voglio piangere un gol. E poi che vita di merda che faccio? Cioè, voi vi rendete conto la vita di merda che faccio io? Che mi alzo alle 5 del mattino, che torno alle 2 di notte, e poi vinto dentro treno, e va a Roma, e torna a Roma, e poi va a Santa Maria, e fatto un bagno giusto per farlo con un tempaccio, e poi fai uno spettacolo, cioè... Ma i gamma parlare, ragazzi, vai, se tornassi a stare, volesse fare un bidello, voglio fare il bidello, voglio fare il bidello, ci fa domande, guarda, pure a questa età, pronto?
2: Antonio, buongiorno, buongiorno a tutti gli amici pipistrelli, buongiorno. Carmine Poche e Coffi,
0: ciao,
2: mi geolocalizzo, sto a viale Umberto Maddalena, per imboccare la tangenziale, mamma mia, mattina in imbris.
0: Già c'è
2: finalmente
0: traffico.
2: È venerdì, però dai, mamma mia. Buon fine settimana a tutti.
0: Anche a te, buon weekend, diteci cosa farete di bello in questo fine settimana. Ieri, ragazzi, tangenziale bloccata fino alle 10:30, 11, c'erano degli incidenti, adesso scherzi a parte, andate piano, tranquilli, poi c'è bagnato a terra e allora ancora peggio. Pronto?
3: Mondo, Ando, che fatico aragne voi.
4: Che sono le 5 del mattino, che torna alle 2 di notte, e poi vinto
3: E noi che fai ci mando? Guarda Matteo, mannaggia capa, tu ci stai cagnando quello da mattino.
0: Ma non, ma quando mai? Ma perché c'è sempre quello abbiato a te, fai questo. Non ho capito. Allora, vienilo poco appresso a me. E poi dopo puoi dire tranquillamente: meglio fare l'operaio che andare a fare quello che fa Manganello. Meglio l'operaio, pronto? Sentiamo.
5: Tony, fai bene, Tony, ci vive una volta sola.
0: Bravo.
5: Spendi
0: bravo.
5: Tutto e scrocca tutto.
0: No, scroccare no, ragazzi, neanche spendere tutto. C'ho una moglie, due figli, e poi c'ho un gatto che manca assai di tutti noi messi insieme. Bisogna anche conservare qualcosina, no? Dice mio nonno, stipito mille per quando da vena sete, cioè conserva la mela per quando hai sete, no? Pronto?
6: No, magari buongiorno, non già gagnare sempre.
0: Ma chi sta gagnando, ragazzi?
6: Sto veramente a buscarmi poco.
0: Io non piango. Ma io non piango, non sono mai stato il tipo che si piagna addosso, però mi dà fastidio quando proprio di cosa? Svegliati tu alle 5:15, vieni qua due ore con tutti i problemi che hai, o male capo, oppure hai dormito poco e devi far finta di niente. Aiù, questa è una caserma, pronto?
6: Insieme. Bisogna.
3: Ando, ma non è che sto malattia su tutti i lacrimatoi.
0: Ancora. No, ragazzi, io vi dico la verità, cioè Nellino, tu confermi che io faccio una vita di me, vedi? Oh, pronto? Vediamo ancora qualcuno.
5: Buongiorno.
0: Sì, buongiorno.
5: Tu fai la meglio vita.
0: La meglio vita.
5: Giri il mondo. Ridere, ridi, tutto sposata. Ma veramente sto proprio in un fisico di leone, sto troppo bello, veramente sei qua.
0: Un fisico, ragazzi, non esageriamo. A parte che, ecco, anche il fisico, no? Adesso io ho perso 5-6 kg. Qualcuno dirà, oh, ma hai perso 5-6 kg, abbiate a te. Ma abbiate a te di coca, non sto mangiando proprio. Sto pulsando fame da 21 giorni con una chetogenica, non ce la faccio più. Ecco, i sacrifici sono quelli che poi ripagano, no? Abbiate a te, tacatama, abbiate a te, tacato mezzo, abbiate a te. Che ne so, vai a fare un viaggio, abbiate a te. Ma porca miseria, ma tutti i sacrifici, ma chi li vede? Nessuno, pronto?
7: Ma mandane, visto illuminare stanotte, a bottegliagna.
0: Ancora ecco un messaggio.
8: Mangani, buongiorno.
0: Sì, buongiorno.
8: Chi fa il lavoro che gli piace non lavora tutta la vita.
0: E questo è vero, questo è verissimo. Quindi se siete fortunati e riuscite a fare il lavoro che amate, veramente vi pesa poco, cioè siete stressati ma siete sempre felici. A parte adesso gli scherzi, lo sapete, ci prendiamo per il culo tutte le mattine, ma camma fa tra le 7 e le 9, siamo nella stessa barca. Però se veramente avete la fortuna di fare quello che amate, è qualcosa di straordinario, lo dico sempre ai miei figli e anche a Agnellino. Agnellino, tu fai quello che ami? Hai visto? Sei fortunato. Mettiamo un disco, che dici? Poi dopo torniamo con la seconda parte. 342-00-00-100, geolocalizzazione, fateci sapere anche la situazione, viabilità e se piovigina, è importante perché è geomare.

0: Gianni scrive: domani dovrei andare all'Oktoberfest, ma stanotte mia figlia ha avuto la febbre, mezza volta che decidiamo di uscire, vai bitterino. E hai ragione, non devi mai dire vado, di quello si parlava poco fa, nel senso che io faccio le cose improvvise, improvvisate, non dire mai niente a nessuno, perché lui ci vuole, capite? Sono peggio di scoppattata, come si suol dire. Tonino, ma questa è la tua parodia? Sì, sì, tanti anni fa abbiamo fatto sta parodia, non so se ancora su YouTube, ci divertimmo tanto. Poi, buongiorno Manga, com'era Isernia? Soprattutto com'era la venezuelana? Facci sapere. Massimiliano da Bacoli, no, non ci sono andato, infatti se Carolina all'ascolto, la venezuelana che ho conosciuto ieri attraverso la radio, avete conosciuto anche voi, può confermare, non ci siamo visti ieri, mi raccomando, anche perché è sposata, poi non volevo creare problemi a lei e a me. Ancora un po' di messaggi, 342 000 100, questi siete voi.
1: Manga, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Alex Overtime da Napoli.
0: Vai
1: Pietro Bellucci, magnatelle, sorte babbo.
0: No, non ti preoccupare, mangi, non li faccio mangiare agli altri, ragazzi, ho deciso così. Dopo qualche anno in più ho detto basta, non ci rimane niente, ma già mangia tutto quanti, quei pochi pidocchi che ho, me li devo mangiare fino all'ultimo centesimo. Pronto?
2: Sì, Peppa, quando sappe quando puta, non tenene puta.
0: Bravissimo, hai dato proprio l'informazione giusta, la metafora assoluta, no? L'avete capita? Non me la devo spiegare, pronto?
3: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
3: Fai benissimo, la vita bisogna goderla.
0: Bravo.
3: Lion da Poggiomarino.
0: Ciao Lion, ovviamente.
3: Weekend a Cortina per un trail di 23
0: Porca
3: km.
0: Miseria.
3: Sempre alla grande, sport e vita. Un
0: vai,
3: abbraccio
0: vai.
3: E buon weekend a tutti.
0: Vai, sono d'accordo con te, alla facciaccia di quelli che dicono sempre abbiate a te. Ragazzi, lo so che magari non c'è mai fa i debiti per poter fare delle cose. Uno prima lavora, si fa un culo così e poi dopo magari qualche piccola soddisfazione te la togli. Pronto?
4: Manganiello, buongiorno Ciccio.
0: Buongiorno. Ciao Ciccio.
4: Dimmi se non è poco a ottobre, se è ancora a mare.
0: No, ma vado a casa di un amico, attenzione, quindi cioè non pago. Non paga affitto, non paga affitto, come cantava Bello Figo. Pronto?
5: Ando, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Siamo in Cipatta, media corso. Ma ci ha facciato un bacco,
0: sì.
5: Ma ci stai stai facciamo,
0: sì.
5: Ma gli altri a fare, camogliamo quelli che faccio un palo certificato fino
0: a bellissimo, mamma mia. Guarda, questa è una cosa che vorrei tanto fare, ma il nostro lavoro non ce lo permette, solo i posti fissi. Pronto?
6: Voglio ricordare a tutti i nostri pipistrelli che Taudo non ha tasche.
0: Bravo, vedi, Taudo ne sa che per parecchi pipistrelli è così, fortunatamente non ci sono solo quelli che aderiscono abbiata a te. Pronto?
7: Buongiorno, ma presente Massimino 7 grado
0: umanamente.
7: Manganimo, metti indossato le famiglie tue.
0: No, non ti conviene, ormai che ti ho detto che mi sto mangiando tutto, cioè manca poco, quasi finito, ragazzi, pronto?
8: Mangani, buongiorno, Giovanni Dana.
0: Buongiorno.
8: Mangani, hai i problemi che crea essa a me. Se ti piacesse un problema a te.
0: In realtà, ragazzi, ho trovato un traffico pazzesco ieri e la curiosità di andare a Isernia ce l'avevo, perché poi sono fatto così, no? I colpi di testa fanno parte della mia vita da sempre. Poi un traffico assurdo, ho detto vabbè, secondo me è il cielo che sta dicendo non devi andare, non devi andare, e non ci sono andato più. Abbiamo l'ultimissimo vocale? No, mettiamo un disco, tra poco lanciamo un argomento veramente interessante, parleremo di canzoni, parleremo di quelle canzoni che in qualche modo possono far parte della vostra vita, ma entrando nella canzone stessa, cioè argomento un po' distorto, ma tra poco ve lo spiego chiaramente, qui su Radio Kiss Kiss Napoli.

pensavo, no? A volte vorrei essere io il protagonista indiscusso di una canzone, ma non del videoclip, della canzone stessa, sia canzoni nuove, canzoni vecchie. Ci sono quei pezzi che non ci limitiamo solo ad ascoltare, canzoni che sembrano conoscerci, no? Raccontare pezzi della nostra storia, dei nostri sogni, delle nostre paure, perché no? E certe volte ci piacerebbe quasi attraversare le cuffie e vivere canzoni vecchie. Ci sono

0: protagonista di quella canzone stessa. E volete sapere la mia? Volete sapere la mia? Cioè, c'ho un preambolo che ho preparato ieri, no? Ci sono persone che spariscono per amore, persone che spariscono per problemi, e poi ci sono io che sparisco quando arriva il momento di pagare il conto.
1: Che la serie ha cominciato a strada lunga da paura che non sai si può fermare.
0: E divento un latitante.
1: La valigia fatta in fretta è il ricordo di un amore che non posta insieme a te.
0: L'avete già indovinata, guarda, già hanno scritto latitante.
1: E che l'occhio del creatore non aveva una ragione.
0: Ovviamente questa è dedicata al latitante reale, no? Quello della criminalità. Io vorrei latitare.

0: Se esiste una canzone che racconta perfettamente chi sei e potessi entrarci dentro per viverla per un giorno, quale sceglieresti e cosa troveresti in quel mondo? 342 00 00 100.
1: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre, tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro.

0: la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: c'è qualcuno che non ha capito bene il senso del sondazzo di stamattina, me lo fa capire con un WhatsApp molto molto chiaro. Pronto?
1: Ma che cazzo stai dicendo?
0: Ti prego, lo so che si sente male, ma me lo fai riascoltare. Lui è un mito, mi devi salvare questa voce e deve essere il tormentone per i prossimi programmi.
1: Ma che cazzo stai dicendo, Salvatore?
0: Lo svegliati. Cioè, come che sto dicendo? Ma è così chiaro il discorso, no? Cioè, quella canzone che senti vicina alla tua storia personale. Cioè, se potessi diventare il protagonista di una canzone per 24 ore, in quale canzone ti vorresti intrufolare? Così difficile. 342-0000100. C'è Antonio, scrive: buongiorno, io scelgo sempre una canzone di Tommy Riccio, ha già bisogno e mi fa la manda. Antonio da Gerola, la conosco benissimo, ha già bisogno e mi fa la manda, mamma mia che capolavoro. E poi fine anni 80, lo dice l'avvocato Rosario Fiore, è un po' lunghetto ma lo leggo perché è sempre interessante il suo messaggio. Quarto liceo, da anni innamorato di Maria e l'unico modo per vederla e stare un po' con lei era la mattina a scuola, perché all'epoca le ragazze uscivano poco e come ti capisco. Durante quell'estate partì per andare in Inghilterra per studiare l'inglese. All'epoca non c'erano i cellulari e secondo me telefonare dall'Inghilterra in Italia era complicato. Nemmeno a farlo apposta quell'anno Nino Buonocore lanciò Scrivimi e quando l'ascoltavo mi struggevo ed ogni volta che la risento ripenso a quell'estate e l'ingenuità ed intensità degli amori giovanili. PS, mi mandò solo una cartolina con pullman a due piani. Rosario, ma non c'erano i WhatsApp, non c'era solo smartphone, quindi basta e avanza, no? Poi vediamo un po', c'era un messaggio interessante, anche una canzone interessante in realtà, fammi vedere se la becco, eccola qui. Antonio, buongiorno, la mia gioventù, serate in discoteca, viaggi con gli amici, avventure con le ragazze, Gianni da Napoli ci segnala Please Don't Go. A me questa ricorda Non è la Rai, quando parlava Ambra, Pamela e tutte le altre.

0: che scrive: io una canzone che si chiama Barbara, storia di un... non posso leggere cosa mi ha scritto. Vorrei tanto, ma non po- diciamo di un amplesso, ecco, di un amplesso a senso unico. Mi fermo qui che è meglio. Poi, buongiorno Antonio, vorrei essere il protagonista di una canzone del 1977, Una storia disonesta, di Stefano Rosso. Ma che cacchio, io non la conosco, vabbè. Che dice: che bello, due amici, una ragazza e uno spinello. Ah, beh, una bella storia. Avevo 19 anni, amavo stare con pochi amici, con la mia ragazza e lo spinellino Francesco da Ferrara. Complimenti Francesco, insomma, è una bella vita questa, no? Però non possiamo sicuramente promuovere lo spinello, la ragazza sì, ci sta tutta. Ancora, senza dubbio, Enjoy the Silence di Depeche Mode, perché veramente le parole sono superflue. Giovanni da San Giorgio, ne siete veramente tantissimi ragazzi. Antonio, e chi non si è mai immedesimato in Toga Gun, deve essere Top Gun, credo, lo dice sempre l'avvocato. Buongiorno Antonio, la mia canzone Alba Chiara di Vasco Rossi. Beh, Nellino, ne hai un po' di Alba Chiara, così facciamo cantare tutti i pipistrelli, perché credo che Alba Chiara sia quella di quelle canzoni più gettonata nei karaoke, sulle spiagge, quando becchi il chitarrista bello biondo con la chitarra davanti al falò, non puoi non cantarla, e allora vai. Un po' moscia, ma ragazzi, Vasco e Vasco, c'è niente da fare. Sono sicuro al 100% che la canterete praticamente tutti.
1: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria.
0: Ancora un po'.
1: Diventi rossa se qualcuno ti guarda, sei fantastica quando sei assorta.
0: Credo che sia un programmone stamattina. Vabbè, basta così, non possiamo farla sentire tutta, e dovete assolutamente dirci qual è la canzone che magari vorreste vivere in prima persona per 24 ore, oppure che vi ricorda qualcosa in particolar modo, e magari qualcuna la ascoltiamo anche, qualche ritornello. C'è Carmelo che scrive: la canzone che mi rappresenta di più è Gig Robot d'acciaio, perché continuo a correre tutti i giorni, non riesco mai a fermarmi, mi sento un po' come il robot. Ciao, sono Carmelo, il siciliano da Patti Messina. Un bacio a te, Carmelo, e allora

adesso il pezzone del Petagnone. Ragazzi, alzate il volume, perché stamattina il Petagna si è superato. L'ho telefonato ieri sera, ho detto: Ivano, te la consiglio io la canzone, e ho consigliato questa.

0: salutare assolutamente il mio amico Carlo Bottone. Ho l'onore. Stamattina mi ascolta. Voi direte: ma chi è Carlo Bottone? Giustamente, no, è un guru radiofonico di tanti anni fa. E ovviamente lui conosce tutte le canzoni, anche quelle che io non conosco, comunque che non ricordo. Ancora un po' di pezzi che ricordate e che in qualche modo vorreste entrare nella canzone stessa. Antonio, buongiorno. Fammi sentire un po' la canzone Battito Animale. Era la mia scampagnata con la mia amica, come si dice, tromba amica. Ciao da Bruno. Non voglia di. Dice, non ho capito che significa il finale. Poi, buongiorno Manganì, da un po' di tempo non mi leggi, ma che ti ho fatto? Ragazzi, assolutamente niente, siete tantissimi a quest'ora. La canzone che amo tantissimo è Nuginza una maglietta del grande Nino D'Angelo, che te lo dica fare Paolo D'Aversa. Però moltissimi di voi mi hanno scritto che in qualche modo vogliono vivere almeno per 24 ore quello che racconta un certo Pino Daniele con questo pezzo qui.
1: Nel senso, l'ero. Y el amor, qué mal.

Nellino, perché io vi sto chiedendo semplicemente se aveste la possibilità di entrare in una canzone, quale potrebbe essere e per quale motivo. Ciao Antonio, io ho sempre avuto la mania di essere un pochettino tirchio e quindi vorrei entrare nella canzone Il Latitante. Che c'è il latitante con la tirchieria? Scusami, cioè, non cominciamo a uscire fuori tema, ragazzi, dovete essere un pochettino più tematici quando ci dite la canzone. Bravo. Buongiorno Antonio, la canzone più romantica al mondo che dedico a mia moglie Giusy. Non dovete richiedere la canzone, non so come farvi capire stamattina il concetto, adesso ve lo spiego ancora meglio. Allora, ragazzi, dobbiamo fare in modo di far capire il concetto. Se potessi vivere per un giorno dentro una canzone, quale sceglieresti? Quale canzone racconta meglio la tua storia? 342 00 00 100. C'è un amico che dice: vorrei entrare in tutte le canzoni di Gigione. Quanto è vero. Dobbiamo mettere un disco, giusto? Ah, possiamo ancora leggere qualche messaggio. Vediamo. Buongiorno Antonio, sono di Arzano, Hotel California. Mi scende sempre un po' di lacrime ogni volta che la ascolto. E poi, ah, questa è bella. Vedi se la trovi, Nellino. Ciao Antonio, avevo una fidanzata che si chiamava Luna e dedicavo sempre Gianni Togni. Te la ricordi tu Gianni Togni? Veramente? Ah, addirittura anche la tua ex? Non ci credo. Cioè, hai toccato veramente un tasto dolente e delicato, perché Nellino aveva una fidanzata e si chiamava Luna come la tua, e anche a lei dedicavi Gianni Togni con Luna? La conosci questa canzone? Non credo. Ah, conosci pure? Veramente incredibile. Ragazzi, tra poco vi facciamo sentire giusto il ritornello. Nel frattempo, buongiorno, ancora un'altra volta, vedi, la mia canzone anni 80-90, Luna di Gianni Togni, Antonio da Interlaken, Svizzera. E poi, ciao, sono Peppi il pasticcere, vorrei assolutamente chiamare mio amico Michele Valle Fuoco, che fa il fabbro, vabbè, lo chiamiamo più tardi con i Telegram, ma dedicata a Luna, sia l'ex dell'amico a casa, sia l'ex di Nellino.

0: peccato, peccato entrare così su dei capolavori straordinari che non si passano più alla radio. Stamattina, in occasione della rubrica del sondazzo, scegliete anche voi qualche ritornello e noi riusciremo in qualche modo a farvelo sentire e a farvi anche entrare nella canzone stessa. C'è un messaggio di Joe che dice: io entrerei nella musica di Pierino, Alvaro Vitali, sono cresciuto con lui e mia nonna non voleva che lo vedessi perché dicevano parolacce. Pensa un po', volevano che tu non vedessi Pierino perché c'era una parolina ogni tanto. Adesso TikTok è zeppo, zeppo di situazioni che non voglio neanche elencare. Ma Pierino faceva così?
1: Se sei come me, c'è chi te dirà: smetti di giocare, comincia a studiare.
0: E poi c'era Pierino.
1: Strillerà papà, magari poi si incavolerà.
0: Ce l'hai quella lì solo strumentale? Ce n'è una solo strumentale nell'ino che adesso andiamo a trovare, perché io ricordo sicuramente la scena più bella di Pierino, di Alvaro Vitali, che è quella quando arrivava la supplente, no? Arrivava la supplente, la maestra non era così bella, ma la supplenta era fino a Moon, e quando arrivava c'era Pierino che faceva dei versi che io vorrei ripetere, se abbiamo la base. Ce l'abbiamo? Vai! Eccola qua, questa! Averi! E sta arrivando supplente! Non c'era niente da fare. La supplente faceva cadere la penna a terra e giustamente Pierino si offriva, no? Diceva: ah, professore, ah, prendo io la penna! Prendeva la penna e da sotto partiva il Pierino fuori! Pierino fuori! Col fischio senza, fuori! Vabbè, vabbè, uno scorcio della nostra gioventù stamattina. Continuate tranquillamente a dirci quali sono quelle canzoni dove in qualche modo entrereste all'interno. Ci dobbiamo fermare e abbiamo tolto addirittura un disco per quelli che dicono: papà, mi te canzone, mi ta pubblicità. Non è colpa nostra, ragazzi, c'è una programmazione da rispettare. Stamattina per voi abbiamo tolto un disco, cioè, capite niente? Speriamo che Petagna non sia all'ascolto in questo momento, sennò chi si ce l'ha, tra poco col pipistrello.
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Giovanni dice: ho 58 anni, emozioni di Lucio Battisti, ci mancherebbe altro, perché ogni verso sembra raccontare qualcosa che ho vissuto davvero, sarebbe come fare un viaggio nei miei ricordi. Bella, lo sai che condivido molto, vabbè, tutte le canzoni di Battisti, poi noi ragazzi di una volta, ma anche i ragazzi attuali, sensibili, adorano questi pezzi dei grandi cantautori di una volta. Poi notte prima degli esami, che te lo dica a fare, mi piacerebbe tornare lì a quell'età in cui avevi paura di tutto ma ti sembrava comunque che il meglio dovesse ancora arrivare. È vero, poi è una canzone che ancora oggi, nonostante i pezzi nuovi, moderni, tutti i ragazzi che poi si accingono a fare l'esame di Stato l'ascoltano, c'è niente da fare, non è stata sostituita. Poi c'è Marta, 67 anni, scrive Domenico Modugno, meraviglioso, perché dopo tante cose vissute, belle e brutte, continuo a pensare che la vita sia ancora una meraviglia.
2: Di notte su di un ponte,
1: eccola qui,
2: guardando l'acqua scura, con la dannata voglia.
1: Quanti anni ha questa canzone, Nellino? Ma secondo me
2: di fare un tuffo,
1: se non lo sappiamo, 72. Mamma
2: un tratto
1: mia. No, se no chiamava Carlo Bottone di nuovo,
2: spalle. Forse un angelo.
1: Arriviamo al ritornello, che dite?
2: Vestito da passante.
1: Tra l'altro un pezzo rifatto anche da Negramaro.
2: Mi porto via dicendo.
1: Con tutto il rispetto, ma io
2: così
1: preferisco sempre l'originale. Che mito, ragazzi.

buongiorno. Umberto, secondo me ogni giorno ha una canzone. Se mi devo immedesimare in una canzone, La cura di Franco Battiato, che te lo dico a fare, guarda cosa c'ho nel braccio, o anzi sul braccio, c'ho un Franco Battiato enorme, quindi parli con uno che è sempre e per sempre fanatico del grande maestro. Poi Antonio, la mia teoria è questa, non c'era, c'era una volta il West, ti fa venire voglia di sfidare il mondo, quanto è bella anche questa qui. Ragazzi, continuate perché siete davvero tantissimi stamattina. Buongiorno Carmine, vivo in vacanza da una vita, di Rene Grandi ho detto tutto, e anche questa è una canzone che potremmo prendere in considerazione pensando alla vacanza eterna, magari. Ancora qualche messaggio scritto, vediamo se riusciamo anche a beccare qualche canzone interessante. Ovunque sarai, dice Alessia, mi rappresenta perché ho perso una persona importante e entrarci dentro per un giorno sarebbe come poterla riabbracciare ancora una volta. Vediamo poi Dancing Queen degli ABBA, non mi rappresenta sempre ma il giorno in cui ci entrerei dentro vorrei dimenticare tutti i problemi e ballare fino all'alba. Ce l'hai questa? Dancing Queen degli ABBA potrebbe anche essere un'idea, no? Di far entrare tutti i nostri ascoltatori in questo pezzo. Mamma mia,

0: particolarmente questo appuntamento con il pipistrello, con la canzone che vorresti fare tua, vorresti entrare in quella canzone, per quale motivo? Nella seconda ora ne riparliamo. E c'è Paolino che dice: cazzo, lacrimuccia con Modugno, mi sono dovuto fermare alla guida. Ehi, che sto voglio, il pipistrello fa piangere e fa ridere, e stamattina sa chiagna, rire. Tra poco i Telegram, volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di sfottò, siamo qui per questo. 342 00 00 100. Non c'è tempo di raccomandarvi che dovete prima verificare la disponibilità della persona che stiamo chiamando, altrimenti poi andiamo a problemi, ma agito tu stesso. News e torna il pipistrello.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Save the date. Sunday Sport. Ogni domenica dalle 10 alle 13, solo su Kiss Kiss Napoli.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buongiorno da Marcello Calvano. In apertura alla cronaca, incidente stradale ieri in via Solfatara a Pozzuoli, dove un'automobile si è schiantata contro una pensilina dell'autobus. Ferite le due donne che erano a bordo e che hanno dovuto ricorrere alle cure del personale del 118. Danni alla vettura, ma le conseguenze potevano essere ben peggiori. Accertamenti su dinamica e responsabilità da parte della polizia municipale, giunta sul posto per i rilievi di rito. Passiamo all'emergenza Campi Flegrei. La Regione Campania e il Governo nazionale hanno trovato un accordo per lavorare a un provvedimento legislativo dedicato esclusivamente ai Campi Flegrei. Lo ha annunciato il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico. Abbiamo concordato con il Governo di lavorare a un provvedimento ad hoc, interamente dedicato ai Campi Flegrei, organico e strutturato, capace di affrontare in maniera complessiva le esigenze del territorio. Questo quanto dichiarato dal Governatore attraverso una nota stampa. Cambiamo argomento. La Protezione Civile regionale, in considerazione delle valutazioni del centro funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato un'allerta meteo di colore giallo valida fino alle 16 di oggi. Si prevedono rovesci e temporali improvvisi anche intensi a scala locale su tutta la Campania. I fenomeni temporaleschi potranno avere rapidità di evoluzione ma particolare intensità. Saranno possibili anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture, alle strutture esposte. Chiudiamo con lo sport, partiamo dal calcio. Il Napoli prosegue gli allenamenti durante la pausa per le nazionali. Il gruppo nella giornata di ieri è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo lavoro di forza in palestra e una serie di cambi di direzione in campo. Scott McTominay è rientrato al SSC Napoli Training Center e ha svolto una sessione personalizzata in palestra. Passiamo ora alla vela. Al via ieri le regate preliminari di America's Cup nel Golfo di Napoli, preludio alla manifestazione ufficiale che si terrà il prossimo 2027. Da oggi le regate di flotta che cominceranno a pesare sulla classifica generale. Domenica la finale tra le due imbarcazioni che avranno collezionato più punti. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: del resto siamo pipistrelli, le 8:03, ancora buongiorno, in un venerdì uggioso, come si diceva un tempo, insomma, schizzegea with love, e fin quando è così tranquilla la pioggerella è anche piacevole, fate attenzione, andate ad agio, la viabilità è importante, soprattutto quando le strade sono bagnate, non fate i co-bip con il cellulare in mano, perché è pericoloso, sia con la strada bagnata che con la strada asciutta. Saluto Nellino in regia, saluto tutti voi, e siete tantissimi come tutte le mattine che ci ascoltate. In particolar modo stamattina abbiamo scelto un argomento che vi sta piacendo particolarmente. Poi sono felice perché c'è un certo Felice, presidente dell'associazione Aido di Cimitile, che ci ascolta stamattina e tutti i giorni. Un abbraccio forte a voi e un abbraccio ovviamente alla vostra associazione per la donazione di organi, tessuti e cellule. Beh, qualcosa di veramente nobile, quindi un abbraccio a tutti voi. C'è qualcuno che scrive magari, ma che sta schizzegan? A Quarto sta diluviando. Ah vabbè, a Rione Alto qui schizzeghi, a Quarto diluvia, fate attenzione alle buche che si riempiono poi d'acqua. Detto questo, siamo pronti per sorprendere qualcuno, vediamo se siamo fortunati stamattina, se becchiamo le persone giuste. Il primo dice: Antonio, sei il numero uno ed è per questo che ti accontento, vedi? Non mi aspettavo così tanto da me. Ah, vabbè, vediamo un po'. Grazie veramente tanto. Ok, poi si chiama Anna. Io mi chiamo Salvatore. Ok. Se Anna ci risponde, da parte di Salvatore. Pronto? Anna?
1: Chi è, Antonio?
0: Sì, Anna, come hai fatto? Subito mi hai conosciuto. Non
1: Visto che memoria che tengo per della voce.
0: Ma sei stata avvisata, se non è possibile, mi aspettavi.
1: No!
0: No? Stavi guardando la TV?
1: No.
0: Neanche? Mi conosci allora?
1: No, ma è la radio!
0: È la radio, sì! Ma perché mi avevi preso per un altro Antonio?
1: Antonio Manganiello!
0: Antonio Manganiello, brava, sono io! Come stai?
1: Bene, bene, mi sto cercando per sposarmi.
0: Lo so, ma cioè, scusami, ti stai per sposare stamattina?
1: Stamattina?
0: Non ci credo, quindi stiamo chiamando una sposa in tempo reale, ti stiamo rubando dei secondi proprio importantissimi. Sei al trucco, al parrucco, a che punto
1: al
0: sei?
1: Al trucco, al trucco.
0: Allora, ti leggo un messaggio velocissimo, okay? Ok? E poi ti lascio alle tue cose.
1: Non farla piangere.
0: No, ah, già fa piangere, così faccio scogliere, no, ti faccio sciogliere tutto il trucco. No. Il messaggio dice: è un certo Salvatore, lo conosci?
1: No, forse alla lontana.
0: Dice: vorrei dirle che l'amo tanto e che non vedo l'ora di sposarla, così posso dire che ho una moglie che è una bulla. Inoltre, il fatto che in quel momento si stia preparando a pochi metri da me senza poterla vedere mi fa soffrire tantissimo. Allora fai presto, sbrigati, perché chissà, non vede l'ora, hai capito?
1: Okay,
0: siete a pochi passi? Uno
1: sì,
0: dall'altro.
1: Siamo in due stanze separate.
0: No, non ci. Ah, perché convivete, suppongo?
1: Noi conviviamo, ma in realtà ci stiamo preparando in una zona lontana da casa.
0: Ah, ok, ok. Ed è normale così, così c'è l'effetto sorpresa del vestito,
1: esatto,
0: no?
1: Rispettiamo la tradizione in questo senso. Dai. Posso dare una risposta? Lo amo.
0: Assolutamente.
1: Ma non vedo l'ora di vederlo.
0: Mamma mia, ma secondo te lui piangerà quando ti vedrà?
1: Deve piangere, io l'ho detto, se no piangere la bulla.
0: Però Marop si squaglia un trucco pure suoi, no?
1: Non, appunto.
0: Dobbiamo fare attenzione. Senti, sicuramente qualche suo amico starà dicendo: ma chi tuffa fa, ma lascia sta, ma non esiste proprio, poi cambiano da così a così, ma quando
1: tutti
0: mai, ma non è
1: vero. Al lavoro glielo dicono.
0: Ah, glielo dicono già, hai visto? Lo sapevo, lo sapevo. Allora, ti lascio preparare, a che ora ti sposi?
1: A mezzogiorno.
0: A mezzogiorno, bene, posso venire pure io?
1: Certo.
0: Ok, ti butto un po' di riso addosso, vai, te lo butto con tutto lo sdegno possibile, va bene? Ti abbraccio, tanti auguri.
1: Grazie mille, grazie.
0: Ciao, ciao, ma che bello, ragazzi. Addirittura un collegamento con una sposa, cioè a poche ore dal matrimonio, ma tu ti rendi conto? Cioè, che frenesia c'è a casa della sposa. Invece dello sposo non ci sta nessuno, sta da solo. Cioè, così c'è niente da fare. Fateci caso. È sempre la sposa quella che riceve più complimenti. La festa è sua, c'è niente da fare. Vediamo un po': richiesta, telefonata, sorpresa, fate tutto voi. per sabato 26 settembre. Però siccome noi sabato non andiamo in onda, anticipiamo di un giorno. Sabato 26 settembre è il mio anniversario di matrimonio con mia moglie Valentina. Ok, vorrei farle una sorpresa. Vediamo se Valentina ci risponde. Tra l'altro è la canzone che ha intonato Gigione con Biagio Antonacci. Lì, proprio il metaverso. Valentina, Valentina. Se risponde, nell'illo mi devi trovare la canzone di Gigione che si chiama Valentina. Se risponde, vediamo. Pronto?
2: Pronto.
0: Valentina, buongiorno.
2: Chi è?
0: Valentina, è la radio, Radio Kiss Kiss Napoli, sei in diretta alla radio, ti ascolta tanta gente anche in TV e secondo me tu stai ancora dormendo, vero?
2: Sì.
0: Lo sapevo. Però la colpa non è mia, la colpa è di una persona che ti ha inviato un messaggio d'amore. In realtà il messaggio è per domani, però siccome noi domani non siamo in diretta, dobbiamo anticiparlo di un giorno. Sei pronta?
2: Sì.
0: Ok, dice: sabato 26 settembre è il mio anniversario di matrimonio con mia moglie Valentina. Vorrei farle una sorpresa. Potete chiamarla in diretta e farle voi gli auguri da parte mia e di nostra figlia Lucia? Io preferisco non andare in onda al telefono, quindi vi chiedo la cortesia di chiamare direttamente lei e leggere questo messaggio. Lo leggo, eh? Dice: Valentina, tanti auguri di buon anniversario da tuo marito David. Ricordati che stai benissimo, non essere sempre ansiosa e ipocondriaca. Goditi la giornata, un bacio immenso, lo do io a te e mia figlia Lucia. Vi amo, siete entrambi la mia forza e la mia vita. Che bello sto messaggio d'amore per te.
2: Bello.
0: Sei ancora sveglia? Sì, oh, tanto il mondo.
2: Sì, ecco.
0: Ah, ok. Cosa vuoi dire? Lui ti sta ascoltando.
2: Grazie.
0: No. E poi aspetta, c'è una canzone per te. La vuoi sentire?
2: Sì.
0: Di un grande artista, un artista di uno spessore mondiale che fa proprio così. Vai.

0: La conosci? No. Non la conosci? Oh, Valentina. La canzone di Gigione che ha cantato anche con Biagio Antonacci qualche giorno fa. Valentina, la devi sentire. È forte, eh? Vabbè, continua a dormire o devi accompagnare i bimbi a scuola?
1: No, è piccolina ancora.
0: Ah, ok. Sì, però questa voce, secondo me, Valentina, da mezz'ora te la fai, no?
1: Sicuramente.
0: Sicuramente. Ma hai fatto tardi stanotte?
1: No, no.
0: Ah, e che è successo, Valentina? Ma... Ah, sta piangendo?
1: No.
0: Ma stai ridendo?
1: Sì.
0: Ah, ok, scusa, no, perché tuo marito ha detto che sei ipocondrica, ci torica per un male capo, stava pensando che è qualche malattia, hai capito?
1: Più tardi, più tardi.
0: Ma lo sai che stai parlando con un ipocondriaco all'ennesima potenza? Qualche volta ti chiamo e ci scambiamo le malattie.
1: Va
0: bene? Ti abbraccio e pensa positivo, ok?
1: Grazie.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Ciao, un bacio, ciao, ciao. A un certo punto oggi, ma stai niente. Vabbè, no, stava ridendo, va. Abbiamo messo anche le risate sotto, ci siamo sentiti una merda, ho detto, beh, se ne sta piangendo, no, stava ridendo. Allora, buongiorno, sono Francesco, vorrei fare un telegram a mio figlio Gaetano che ha 14 anni, ok, per dirgli, ok, ce lo diciamo, sì, ce lo diciamo sempre, se a quest'ora risponde 8:11, non è che è a scuola Gaetano? Proviamo a chiamare Gaetano. Attraversando un periodo un po' difficile tra scuola, adolescenza, vabbè, normale. A 14-15 anni, ragazzi, è così, eh? Momenti particolari, ti vedi sempre brutto, c'è niente da fare. Il brufolo diventa un problema abnorme, l'herpes diventa motivo, cioè, di non uscire più di casa. Vabbè, niente da fare, Gaetano sicuramente è a scuola. Buongiorno, un saluto alla mia vicina, confidente, parrucchiera, mamma mia, soprattutto amica Mariarca. Ah, Mariarca va a Figaville da casa, nero? Non ti preoccupare, mo passiamo subito il numero a un amico mio, non ti preoccupare. Vediamo un po' se ci risponde. Mariarca. Niente, mannaggia, oh. Era anche un bel messaggio. Questa è bella perché è vicina di casa, vedi, è confidente, quindi va a prendere il caffè sicuramente tutti i giorni, no? Si fa un juice come si fa, insomma, a Napoli e non solo. E in più, quando serve, fa pure la parrucchiera. Cioè, pazzesco, tutto insieme. Vediamo se riusciamo a farne un altro. Ciao Manganiello, buongiorno. Vorrei inviare un telegram a mia nipote Maria Consiglia e fidanzato Vittorio. Ok, vedo un numero un po' lunghetto, quindi dovremmo essere in Svizzera. Sì, vediamo. Se risponde facciamo l'ultimo, che questo qui, perché veramente siete tanti. E poi abbiamo un argomento meraviglioso che voglio ancora snocciolare insieme a voi nella seconda ora. C'è un amico che dice: Antonio, che bellezza, erano 2 settimane con la macchina nuova e non trovavo la tua stazione, stavo per cambiare autoradio. E non stazione, vedi? Complimenti perché mi ha inviato l'autoradio con Kiss Kiss Napoli. Eh sì, potete anche ascoltarci in TV, canale 76 del digitale terrestre, mi raccomando. Niente da fare, vabbè, proviamo veramente l'ultimissimissimo. Ciao Antonio, sono Jenny, papà delle 3 sorelle, oggi chiamo per Angela, la più grande, compie 37 anni. Questo papà ha 3 figlie, alle quali vuole un bene dell'anima, come ogni papà, e lui spesso e volentieri fa dei telegram o a tutte e 3 insieme, come abbiamo fatto e passiamo nella storia dei telegram, oppure singolarmente quando c'è bisogno. Vediamo se con questo riusciamo a chiudere bene, altrimenti è l'ultimo, ragazzi. Per questo vi dico sempre di controllare, mannaggia.
2: Pronto?
0: Angela, buongiorno.
2: Pronto?
0: Angela, mi senti? Angela?
2: Pronto?
0: Niente, Angela, ci sei? Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto, mi senti? Io ti sento, tu mi senti?
2: Pronto?
0: Ehi, pronto, Angela? Pronto sei tu? Niente, vabbè. Vabbè, è andata così, ragazzi. Una sola risposta e non ci sentiamo neanche. Mettiamo un disco, torniamo tra poco.

via, non tutti i giorni riusciamo a mettere dei contributi musicali in questo venerdì frizzantino. Stiamo riuscendo grazie a voi. Io vi sto chiedendo: se poteste vivere per un giorno dentro una canzone, quale scegliereste? Quale canzone racconta meglio la vostra storia, no? A volte ci sono canzoni che non ci limitiamo ad ascoltare solamente, almeno a me fa questo effetto, canzoni che sembrano conoscerci, raccontare la nostra vita, i nostri sogni, le nostre paure, e certe volte ci piacerebbe quasi attraversare le cuffie, come ho detto anche qualche ora fa, e vivere per qualche ora dentro quel mondo fatto di parole e musica. E la domanda è: se dovessi scegliere proprio una canzone che ti rappresenta in questo momento particolare della tua vita, che ti ha rappresentato, quale potrebbe essere? Fammelo sapere al 342 00 00 100, come ha fatto un nostro amico Francesco, che ha detto: siccome non posso comprare più niente, la benzina aumenta, il diesel aumenta e anche il costo della vita, non posso comprare niente, e allora per forza Viola Valentino con Comprami. Ho capito, comprami.

0: no? Quando vai lì a vederla, lei dice comprami, no? Ok, adesso però ragazzi, qualcosa di inaspettato, qualcosa di incredibile è successo, perché molti ascoltatori dall'estero, in particolar modo dalla Germania, ma anche dalla Francia, e in questo caso credo, non so da dove, vabbè, leggo quello di Vincenzo, dice: siccome io sono un emigrante, beh vabbè, la canzone che mi riporta indietro e mi riporta a Napoli è una sola. Chiamate Napoli 082.
1: Pronto? Non mi sento, sono Salvatore. T'ha giù telefonata, stevo in pensiero. Voglio sapere quagliuna, e quagliuna stanno buone. Ma stanno dormendo male pensieri.
0: Ecco, adesso tutti gli emigranti saranno felicissimi di ascoltarla.
1: Con mia madre sta lontana, quando tiene
0: basta perché basta perché già piove. Un velo di tristezza infinito per quelli che sono lontani per lavoro. Giustamente l'Italia ti offre il sole, tranne stamattina, almeno qui a Napoli e dintorni, ti offre il mandolino, la pizza, ma poco lavoro, se ne vanno all'estero e poi dopo è normale che sentono la nostalgia di casa. Buongiorno Antonio, se dovessi scegliere una canzone che mi rappresenta davvero, sceglierei Senza giacca e cravatta di Nino D'Angelo, perché quelle parole raccontano un po' la mia storia, tutto quello che ho nel bene e nel male me lo sono costruito da solo, senza l'aiuto di nessuno, sempre con le mie forze e senza mai avere bisogno di una giacca e una cravatta per dimostrare quanto valgo. Mamma mia, Sergio, hai arrabotato con questo messaggio. Poi la cosa bella del grande maestro Nino D'Angelo, che spesso e volentieri ci ascolta, è che si è rinnovato. Cioè, voi pensate un po' la differenza tra Senza giacca e cravatta come tonalità, come stile, rispetto a un jeans e una maglietta, no? Eccola qua.

Alfredo da Cerra, si fosse Pomast, io dovrei entrare sempre in una canzone che spesso e volentieri utilizzano per avere una grinta in palestra quando ci si allena, ed è quella di Rocky, Eye of the Tiger. Mamma mia, che pezzone questo, di dare la carica giusta. Nellino, ma abbiamo la possibilità anche di questa? Ti sto spolpando vivo stamattina, eccola qui. Eh beh, questa qui, ragazzi, ti porta proprio in palestra, eh? Dove senti da lontano quello lì muscoloso e fa... Ah! Eh beh, questa qui, ragazzi, ti porta proprio in palestra, eh? Dove senti da lontano quello lì muscoloso e fa...

0: in palestra, perché sono quelli che ti guardano quasi, quasi schifato, che dice, ma che chissà, poi tutti muscolosi da un'altra parte, no? Secondo me dovrebbero fare due palestre diverse, cioè proprio una sala solo per i palestrati e un'altra per noi, sai, afflosciati, così ci facciamo compagnia. Vabbè, ci fermiamo, torniamo tra poco, raccontateci in quale canzone vorreste entrare, per quale motivo, al 342 00 00 100. Questo è il Pipistrello, ci facciamo ancora una botta di energia con il gran finale. Senti qua, se
1: il futuro non si aspetta, si costruisce con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
2: Meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

allenarmi ma non ci riesco. C'è un messaggio di Teresa: io scelgo Felicità di Albano e Romina, ma voglio proprio entrarci dentro, una casa, il sole, niente notifiche, niente gruppi WhatsApp e soprattutto nessuno che mi dice mamma mi fai un favore. È vero, perché poi la mamma comanda praticamente tutto in casa, anche quando si va dal papà a chiedere qualcosa, il papà cosa dice? Vai da tua mamma. Chiedi a mamma, cioè è lei, non c'è niente da fare nel bene e nel male. Io scelgo una vita in vacanza dello stato sociale, il mondo che troverei un mondo meraviglioso, ed è vero, il lunedì lì non esiste, magari, aggiungo io. E poi c'era una canzone che mi garbava molto, eccolo qui, quello di Daniela: mamma Maria dei ricchi e poveri, vorrei trovare un mondo dove per risolvere qualsiasi problema basta chiamare mamma, pure se hai 44 anni e 3 figli.

0: stamattina, me lo ha detto anche Nellino. Abbiamo tanti vocali da ascoltare, allora sentiamo un po' le vostre proposte. Vai, pronto?
1: Ma chi se la vuole, Sambo Forte?
0: Mi sta piacendo allora. Senti.
1: Maria, no.
0: In tempo reale, vedi?
1: Maria, no.
0: Bellissimo, bellissimo. Ancora pronto?
2: Mamma Maria, mamma, chi si sia un topo.
0: Ciao, c'è anche un bambino che ci ascolta. Bambino, mo, vabbè, pronto?
3: Sono Martina da Brescia, per me Roberta Capua.
0: Mannaggia, si sente male, mannaggia. Ragazzi, mi raccomando, registrate messaggi chiari, altrimenti è un peccato. Pronto?
4: Antonio, sì. Permettimi, comunque, Stunellina è formidabile.
0: Hai visto?
4: Cioè, sentevo un messaggio che tu leggivi,
0: sì?
4: E quando tu ci chiedi, Nellina, abbiamo anche questo, non ti faceva manca parlare dopo.
0: Hai visto?
4: Voglio.
0: Hai visto?
4: Voglio un applauso, Nellino.
0: Allora,
4: master,
0: Nellino è il numero uno, lo dico io, l'ho detto dal primo giorno, io ho battezzato Nellino il Yamal radiofonico, ecco qua, che è il calciatore più importante attualmente, più giovane del mondo. Pronto?
5: Mamma Manganiello,
0: è vero,
5: Manganiello,
0: buon weekend
5: a tutti,
0: anche a te un abbraccio. Ancora qualcuno, vediamo se ci segnalano qualche canzone, altrimenti leggo un po' di messaggi. Pronto?
6: Mamma
0: a fronne limone, non ci posso credere. Un bacio a te. Ancora pronto?
4: Oh, magari lo stai portando fornuto a sto povero Nellino. Nellino,
0: raga, ma avete. Tu a che ora smonti, Nellino? Alle 13:20 e ce la fai fino a. Vabbè, ma lui è giovane, hai voglia. C'è un messaggio che dice: io entrerei in 50 special dei Luna Pop. Voglio tornare a quando l'unico problema era avere benzina nel motorino. Guarda, questo problema lo abbiamo oggi, non all'epoca. Oggi invece ho mutuo, assicurazione, bollette e colesterolo. Che cacchio, stai proprio rovinato, però tranquillo. Anzi, facciamo così, ce lo facciamo un giro in Vespa? Vai! Quando si metteva la miscela, non so se ricordate quel periodo, si andava dal benzinaio e diceva il livello dell'olio, potevi mettere il 3, il 2. Che pezzone dedicato a tutti quelli che hanno il Vespone.

0: c'è un buchetto. Allora, ma come hai fatto a pensare? Antonino scrive: vorrei entrare nella canzone Je t'aime mon bleu. La conosci tu? Io la conosco, questa qui è una canzone sensualissima che è completamente diversa rispetto a tutte le altre che abbiamo messo. Adesso Nellino non si non si dice bene come si scrive, comunque c'è il tema mon plus, ok? Ce l'hai? Plus, un po' come i medicinali, no? C'è quello normale, poi c'è quello plus. La voglio sentire perché secondo me è di una sensualità straordinaria. Nel frattempo però voglio leggere ancora qualche messaggio. La solitudine di Laura Pausini, mamma mia, lo dice Anna da Torre del Greco, ma non per il motivo che pensate voi. Ah, ok, vorrei semplicemente vivere un giorno senza mio marito che mi chiede ogni 5 minuti dove sono le mie cose. È vero, ma perché voi nascondete tutte le cose, o meglio, le mettete lì nel cassetto, non le troviamo, arrivate voi e le trovate, lo fate apposta per umiliarci? Uno su tutti, o fan da Jasmine, non si trova mai. Ce l'hai? Ce l'hai veramente? No. Eccola qui. Questa sa tanto di chat line erotica, no? Pronto? Brava. Pronto?
1: Ciao amore.
0: Come ti chiami?
1: Sono Samantha. Dai, cosa vuoi sapere di me?
0: Come sei fatta?
1: Sono alto 1,90 m, occhi azzurri, capelli biondi.
0: Ma no, a me interessa questo, interessa, non capisci a me di cosa.
1: Cosa vuoi sapere?
0: Over, che numero c'hai di più?
1: 43.
0: Ma che ti ha avuto aperto? A me mi piacciono i piedi sporchi, puzzolenti, ma chi sì, Peppe Fetici. Vabbè, vabbè, mettiamo un disco? Torniamo tra poco con ancora un po' di segnalazioni che riguardano le vostre canzoni non preferite, ma quella canzone che in qualche modo vorreste fare vostra, vorreste entrare in quel pezzo letteralmente parlando, al 342 00 00.

0: la canzone più gettonata stamattina l'ho conservata quasi alla fine, in zona Cesarini, termine che si utilizza nel mondo sportivo calcistico. Sto diventando anch'io un po' conoscente, no? Significa quando arrivi all'ultimo minuto, magari segna un calciatore, ha segnato in zona Cesarini. Oh, mamma mia, fra, cosa sto imparando grazie a tutti i programmi sportivi calcistici. Del resto siamo su Radio Kiss Napoli, la radio del calcio Napoli. Detto ciò, ancora, dicevo, quella più gettonata è una sola, vi leggo giusto due messaggi, ma ne sono tanti. Antonio: entrerei in gelato al cioccolato, revivere un giorno in un mondo dove le calorie non esistono e posso mangiare gelato pure dopo la parmigiana, magari. E ne leggo ancora un altro di Marianna, dice: gelato al cioccolato, io dentro quella canzone vorrei trovare un frigorifero enorme pieno di gelato e soprattutto nessuno che mi dice sei a dieta.
1: Io da casa subito ti chiamo, rispondimi presto, rispondi ti amo.
0: Qui vi voglio, 081 546 6873. Voglio sentire se state gradendo il sondaggio di stamattina, se state gradendo la canzone in sottofondo, quella in cui vorreste vivere almeno per qualche ora.

0: Volato, io te l'ho rubato, tu un gelato al cioccolato.
1: Numero uno, ancora qualcuno, dai. Vai! Mannaggia! Se la conoscete, o meglio, ma chi è che non la conosce? Fate ancora un po'. Anche il ritornello, se non ci azzecca, sta ancora un po' di strofa. Vai, pronto!
2: E le cellina in già! Gelato
1: al cioccolato, dolce ambazzalato. Gelato al cioccolato, bravo! Ancora qualcuno, 081-546-6873, l'ultimo! Vai!
2: Ma tutta chi si gelato al cioccolato, tutte la domano.
1: Ma è sempre chi le prima. Tutti quanti la stessa voce. Vabbè, dobbiamo mettere un disco oppure riusciamo a farne un'altra. Dai, un'altra solo. Vediamo se la becchiamo. Mamma mia, quanti ne siete stamattina? Pronto? Eccolo qui, vai!
3: Gelato un cioccolato, dolce un po' salato. Tu un gelato venezuelano.
1: Wow, siamo anche internazionali e con questa torniamo tra poco. Rush finale del pipistrello e finestrella poi sul bar dello sport.
4: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.
5: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
6: Ma dove vai vestito così?
5: A pescare la spesa.
6: Sempre il solito esagerato.
5: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
7: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Si trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

puntatona, avete apprezzato tantissimo, non ce la cantiamo e suoniamo, però vi ringrazio perché è stata un'idea molto molto carina. Ieri sera sul divano, come sempre, bella e buona, eureka, mi viene st'idea di farvi entrare, eureka, come si dice, eureka? Quando ti viene un'idea, no? Lo diceva, se non erro, un personaggio dei fumetti, Archimede, se non sbaglio, l'inventore, che dice eureka o eureka. Comunque mi è venuta st'idea di farvi entrare letteralmente in una canzone per un giorno. Quindi non dovete dedicare la canzone a qualcuno, ma se aveste la possibilità proprio di essere il protagonista indiscusso della canzone, quale potrebbe essere? Ci sono diversi messaggi che mi dicono avrei sempre voluto fare il ballerino. Anche Valeria mi dice sì, anch'io volevo fare la ballerina quando era piccolina, ma in pratica non ci sono riuscita. La canzone che mi viene sempre è una sola, quella di Village People, YMCA. Mamma mia, vorrei tanto riascoltarla. Lelino, ce l'hai? Vediamo un attimo, perché Lelino è assenza più.

0: 1073. Vai, vai, ci sei.
1: Yamen.
0: Yamen.
1: Forte noi Yamen.
0: Ma non dici Yamen.
1: Yamen.
0: Yamen Isernia, pronto. Ancora, ancora. Vabbè, ma lei è preparatissima. Bravissima. In the Namanstein. Beh, hai l'inglese peggio di me. Pronto? Pronto?
1: Vai, vai, Anto.
0: Vai, vai, ce l'hai,
1: vai. YMCA.

0: questa è una canzone riempipista, cioè quando il DJ vede che non ballano più, o metti un po' di latino americano o metti YMCA. Allora, ancora messaggi. Sono Mario, vivo in Germania ormai da 11 anni, vorrei ascoltare gli amici miei di Vecchioni per passare più tempo con loro e ritrovare quella spensieratezza perduta. Mamma mia, Mario, tu già stai in Germania. Ho l'appocondria. Poi ti metto Roberto Vecchioni, con tutto il bene possibile e l'amore, però ci vuole qualcosa di più divertente, sennò poi veramente diventa una giornata difficile. Antonio, non so come non hai fatto ammettere la canzone Grease, perché tutti avremmo voluto vivere quel periodo, è vero, anche quello. E vabbè, non l'avete richiesta, tra l'altro non l'avete elencata. Allora, ciao Antonio, Archimede è un vero matematico e fisico che ha ispirato il personaggio dei fumetti. Ah, vedi, però ricordavo questa cosa. Pronto?
1: Guaggio, se non vuoi, camma parla con figlio.
0: E te lo faccio venire. Te lo faccio venire subito, Vigliotti, abbiamo ancora 4-5 minuti, pensa un po', siamo in netto anticipo perché abbiamo saltato canzoni stamattina, le avete scelte voi. Antonio, buongiorno, Badro Caval, Alberto Selli, allora, Elino, senza che fai sentire l'avvocato.
2: No, il ballo del cavallo.
0: La conosci, il ballo del cavallo?
2: Bella canzone.
0: Ma veramente la conosci, di Alberto Selli, buongiorno.
2: Buongiorno, Pipistrelli. Non... Ma io innanzitutto devo fare una...
0: Sì.
2: Una mozione.
0: Una mozione.
2: Sì.
0: In che senso? Ti sei emozionato?
2: No, no.
0: Vuoi sentire Lucio Battista?
2: La mozione non significa.
0: Emozione di sfiducia.
2: Quella, sì, quella è l'emozione.
0: L'emozione.
2: Una mozione. Una mozione. Non mi sembra giusto.
0: Sì.
2: Devo rivolgermi ai piani alti della radio. Non mi sembra giusto che tu possa fare questo sfruttamento di Nellino.
0: Ma non è minorile, quello è maggiorenne.
2: Sì, sarà anche maggiorenne Nellino, ma sfruttarlo due ore, ucciderlo, ammazzarlo con 27 canzoni.
0: Cioè, vabbè, ma noi...
2: arriva al bar dello sport che ti sono. Non lo faccio il bar dello sport.
0: No, è un po' provato, però è giovane. Quindi si può permettere, capito, di lavorare un bel po'. Poi mi ha detto lui, mi ha sfidato in settimana, ha detto io vorrei che venerdì ci fosse un programma frizzante,
2: sì?
0: Voglio mettere qualche contributo, qualche contributo. E tu hai fatto proprio marendo, come si suol dire,
2: ti
0: faccio vedere.
2: Ho povero nero.
0: Avvocato, senti qua.
2: This is the dance of the horse.
0: Dance of the horse.
3: Dai.
0: Avvocato, la vogliamo ballare?
2: No.
0: Perché frate si balla con una persona sulla spalla dell'altro. Dai, vieni sulla spalla.
2: È interessante questa.
0: Dai, salta.
2: Tu e il cavallo.
0: Sentiamo un po' chi ha il telefono, pronto?
2: Ma tu non te ne hai dato Ciccino Barbieri?
0: È presto, mancano ancora 3 minuti. Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Vai.
4: Andò, ma dove hai mangiato l'uovo? Vai, no, no, vuoi farti solo già.
0: No, stai zitto, stai zitto.
2: Quale cacchio.
0: Evitiamo, evitiamo di dire ste cose, era il traffico.
2: Scusa, ma tu stamattina non dovevi andare da Cicilli Barbieri?
0: Sì, devo andare alle 9:30 da Cicilli Barbieri.
2: Alle 9:30
0: preciso.
2: E poi stai sentendo questo ballo locale.
0: Perché Gigino, allora fammi vedere. Mancano ancora. Allora, la canzone preferita di Gigino il Barbiere.
2: Ma guarda.
0: No, aspetta.
2: Ma non me lo devi neanche nominare. Cioè, già piove stamattina. Che già sta la Coppa America con la pioggia. Sì, ma che cos'è questa canzone? Ma guarda, quello è Vincenzo Perno.
0: No,
2: ancora non ci sta Vincenzo Perno.
0: Allora,
2: la redazione c'è Calvano stamattina.
0: Sì, allora voglio dedicare. Questa è la canzone preferita di Gigino il Barbiere.
2: Ma tu puoi mai mettere a Kiss Napoli una canzone Gigino Barbiere?
0: Ma senti qua quanto è bella. Ritorno amore Vincenzo Perna. Ma come si chiama?
2: Tutto il rispetto.
0: Ah, Ciro Perna, Ciro Perna.
2: Tutto il rispetto di Gino Perna. Questa canzone fa schifo.
0: Ma questo è un capolavoro assoluto. Ciro, ma aiuto, cioè. Ma avvocato,
2: no, non esiste proprio.
0: Allora, avvocato.
2: Allora, a me non piace, va bene?
0: Vogliamo già.
2: Così?
0: Allora, posso vincere?
2: Ma che vincere che cosa?
0: Su tre telefonate.
2: Ma contro chi? Quale canzone?
0: Questa qua.
2: Sì, ma contro quale?
0: No. Allora,
2: se piace o non piace?
0: Esatto.
2: Ah, ok, va bene.
0: 3 su 3 faccio. Faccio 3 su 3.
2: Ma qua 3 su 3.
0: È qua. Allora, 3 telefonate.
2: Ma su Gino Perna, per favore.
0: Ciro Perna. Che canta ancora, è di Sant'Anastasia.
2: Sì, salutiamo gli amici di Sant'Anastasia.
0: Allora, vi piace o no?
2: Ragazzi, per favore.
0: Se dite no, è un gol... Ovviamente
2: favore,
0: che l'avvocato fa a me vai, pronto?
2: Ragazzi, per favore.
4: Pronto?
0: Sì. Allora, canzone sì o no?
2: Salvateci da questo pazzo.
4: Ah, secondo me l'avvocato è no.
0: No, per te, non per l'avvocato.
2: No, ragazzi.
4: Per me è sì.
0: Sì, 1-0, vai.
2: Ma perché non te ne vai tu su Giustino Perna?
0: Mancano 2 minuti.
2: Ancora? Marone.
0: Secondo gol, vediamo se lo fa l'avvocato Manganiello. Pronto?
2: Amici, per favore.
4: Pronto?
0: Vai, sì o no?
4: E un capolavoro.
0: 2-0. Avvocato. Terza telefonata, vai. Pronto?
4: Pronto, ragazzi, buongiorno Francesco. Non so, il mio voto è inutile questa mattina, però ho un dubbio che mi attanaglia la mente.
2: Vai, Francesco.
4: Dopo aver ascoltato questa canzone,
0: sì.
4: Non so se mi fa più schifo Gigino il Barbiere o Ciro Perna.
2: Bravo. Questa vale doppio. Questa vale doppio.
0: Ma come ti permetti?
2: Tu a tu, sia Ciciro Barbieri che Ciccino.
0: Ma no, stai giocando a sport? No, non esiste.
2: Due
0: ma com'è?
2: Due, andiamo avanti.
0: Ma questa, ok, 2-2. Sono così andiamo convinto avanti di vincere. Ma ti do due gol in questo caso. Vai, pronto? Vai. Pronto?
2: Amici, salvateci da questo scempio.
0: Senti che pezzo? Sì o no? Vai, pronto?
2: Non vedevo l'ora di sentirlo, vai.
0: E vai, pronto?
2: La champion.
3: Pronto, buongiorno.
0: Allora, sei l'ago della bilancia.
2: Salvatelo.
0: L'ago della bilancia, sì o no?
2: Salvateci.
3: Preferisco a Lucca, ma non a Ciro Per.
2: Bravo, e questa vale tripla.
0: No,
2: tripletta di Lucca.
0: No, e ragazzi, è un'ingiustizia. No. Voglio il bar, voglio il bar.
2: Ma qua bar. Ma barre,
0: voglio il bar.
2: Tu.
0: No, hai vinto. No, ma hai vinto in modo sport.
2: Ho vinto
0: no.
2: Ti hanno nominato Lucca. Ciro Barbieri.
0: Ma che ragazzi, ragazzi, ma che le nuvezze di. Ma senti qua, tu. Senza di niente.
2: La gente si fa.
0: Ma non conosce Ciro Perna,
2: ma non lo so neanche dove è nato. Dove
0: mi dai la possibilità che ti ho dato un gol prima,
2: ma
0: in
2: sì,
0: più.
2: Ma okay. Ti do tutte le possibilità di questo potere, devi solo andare. Tu, Gigino Perna, negli
0: italiani.
2: Ma
0: Gigino!
2: Come si chiama? No,
0: ha scritto Monica, non eliminerei mai questo programma il venerdì.
2: Ma
0: pronto?
5: Panarello!
0: Vai, sei l'ago della bilancia.
2: Accino,
5: assolutamente sì, però per favore di Giannellino e per l'avvocato Enzo Romano Rammucan.
0: La conosci Rammucan?
2: Ma che posso mai conoscere Rammucan?
0: La storia di un uomo che si separa e dà tutto alla moglie tranne il cane.
2: Vabbè, bella, una storia meravigliosa. Molto ne vuoi? Vattene, basta.
0: Sto morendo. Basta. Nellino, grazie. Grazie a tutti voi.
2: Ma
0: tra
2: che
0: poco
2: Nellino,
0: le news.
2: Che me l'hai distrutto a sto ragazzo che non so neanche se va di nulla.
0: Io amo Gianluca Vigliotti. Io voglio Gianluca Vigliotti a Cicciano.
2: E vattene, Cicciano Bandiere, va.
0: State popù.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buongiorno da Marcello Calvano. In apertura alla cronaca, un uomo di Villaricca stamattina avrebbe dovuto contrarre matrimonio con la sua amata ed invece è finito con le manette ai polsi grazie ad un'operazione dei carabinieri di Pozzuoli, i quali lo hanno arrestato in flagranza di reato a quarto con circa 70 grammi di sostanza stupefacente già pronta per lo spaccio. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima, all'esito del quale il giudice deciderà se convalidare l'arresto o se applicare una misura cautelare. Passiamo all'emergenza Campi Flegrei. La Regione Campania e il Governo nazionale hanno trovato un accordo per lavorare a un provvedimento legislativo dedicato esclusivamente ai Campi Flegrei. Lo ha annunciato il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico. Abbiamo concordato con il Governo di lavorare a un provvedimento ad hoc interamente dedicato ai Campi Flegrei, organico e strutturato, capace di affrontare in maniera complessiva le esigenze del territorio. Questo quanto dichiarato dal Governatore attraverso una nota stampa. Cambiamo argomento. La Protezione Civile regionale, in considerazione delle valutazioni del centro funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato un'allerta meteo di colore giallo, valida fino alle 16 di oggi. Si prevedono rovesci e temporali improvvisi, anche intensi a scala locale su tutta la Campania. I fenomeni temporaleschi potranno avere rapidità ed evoluzione, ma particolare intensità. Saranno possibili anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte. Chiudiamo con lo sport, partiamo dal calcio. Il Napoli prosegue gli allenamenti durante la pausa per le nazionali. Il gruppo nella giornata di ieri è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo lavoro di forza in palestra e una serie di cambi di direzione in campo. Scott McTominay è rientrato al SSC Napoli Training Center e ha svolto una sessione personalizzata in palestra. Oggi prevista un'altra seduta mattutina e alle 16 Leonardo Spinazzola parlerà in esclusiva ai nostri microfoni. Passiamo alla vela, al via ieri le regate preliminari in America's Cup nel Golfo di Napoli, preludio alla manifestazione ufficiale che si terrà il prossimo 2027. Da oggi le regate di flotta che cominceranno a pesare sulla classifica generale. Domenica la finale tra le imbarcazioni che avranno collezionato più punti. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: Buongiorno, buongiorno e ben arrivati al Bar dello Sport, amici di Kiss Kiss Napoli. Un grande abbraccio da Gianluca Vigliotti, un saluto a un derelitto distrutto Nellino Iorio che si trova in cabina di regia dopo due ore davvero incredibili vissute con quel folle di Antonio Manganiello. Siamo pronti per l'ultima giornata della nostra programmazione settimanale. Ci ritroveremo ovviamente, essendoci la sosta di campionato, lunedì mattina alle 9 per continuare a chiacchierare insieme. 081 546 6873 per intervenire in diretta e come al solito 342 00 0010 per i vostri messaggi WhatsApp. Che gol Højlund ieri, peccato che la Danimarca poi sia stata sconfitta dalla Norvegia, però ha giocato bene. Ho visto un Højlund in grande spolvere, devo dirvi la verità, e al di là di quelle che sono state alcune prestazioni sicuramente non all'altezza del suo spessore, però Højlund ieri sera a me è piaciuto tantissimo. Stasera c'è l'Italia, non dovrebbe partire titolare Vergara, parte invece titolare Di Lorenzo in questo esordio della Nations League contro il Belgio, contro De Bruyne. Quindi vedremo Di Lorenzo contro De Bruyne questa sera a Roma. E poi c'è la bellissima notizia, quella che ieri abbiamo approfondito ovviamente con il ritorno a Castelvolturno di Scott McTominay. McFratam comincia la sua riatelizzazione per riprendere ovviamente, chissà quando tornerà in campo, deve di nuovo fare tutto l'iter per l'idoneità sportiva, ma insomma credo che non sia lontanissimo il suo ritorno in campo. Ma siete scatenati, già vedo tre, Nellino, hai scatenato anche gli amici del Festival Bar dello Sport, pronti via, vedo già 3-4 pezzi, siete veramente scatenati, probabilmente vi ha dato l'istinto il buon Manganiello con tutti i pezzi che ha messo a disposizione. Saranno impegnati poi anche gli altri giocatori del Napoli in nazionale, vedremo Gilmour con la Scozia, Oliveira con l'Uruguay, eccetera eccetera, tutti gli altri impegnati. Facciamo, c'è anche la Coppa America, ovviamente tutti gli appuntamenti durante tutte le nostre produzioni di Kiss Kiss Napoli con interventi in diretta, collegamenti, interviste, seguiamo la Coppa America da ieri fino a domenica prossima. Allora, infatti Riccardo Emilia, che saluto con un grande abbraccio, dicono abbiamo il miglior centravanti del campionato, eppure in città si scatenano polemiche su chi dovrebbe sostituirlo, sul suo sostituto con Lucca, qualcuno addirittura cerca soluzioni effetto speciale, follia. Allora, stamattina Manganiello aveva, già Giovanni da Scisciano, anche Ivan da Madrid ci ha mandato la solita canzone, Ciro da Portici. Ah, ci ha mandato una canzone per Luna Rossa. Avete fatto anche le canzoni, mamma mia, Nellino, ne sono tante. Aurelio copre le gesta del nostro Luca che qualche giorno si arruinerà in pace, ce lo scrive Enzo. Saluti da Alessandro Ermo da Barra. E poi Allegri non riesce a dare energia positiva alla squadra perché non si è ancora convertito alla napoletanità. Per il bene suo e il nostro gli consiglio di fare quanto prima possibile una bella passeggiata al Largo Maradona. Saluti a tutti. Poi c'è anche Michele da Gragnano. Ieri nessun accenno alla regata di Napoli, ma insomma no. Michele, io la Coppa America la vedo dovunque, su tutte le emittenti. Complimenti al sindaco, un presidente che da 20 anni ci racconta bugie sullo stadio, il settore giovanile. E Saverio da Como, insomma, molto molto polemico e molto lungo il messaggio, insomma, polemiche nei confronti di De Laurentiis e delle sue dichiarazioni, ieri ne abbiamo discusso a lungo. Vorrei dire anche Vincenzo De Laurentiis, che centro sportivo, stadio, chiacchiera, Enzo da Quarto. Poi c'è anche Raffaele da Pianura, dopo due giorni di silenzio causa chemio, il mitico Raffa, stamattina spettacolo puro Manganiello Vigliotti, saluti a tutti, ad Andrea, a Domenico, a tutti i nonnini del Bar dello Sport, grande Raffaele, ti raccomando, guarda, ti faccio salutare da Domenico che è in linea. Domenico, comincerà te, buongiorno.
1: Buongiorno Vigliotti.
0: Hai visto, ti sta salutando il nostro amico Raffaele, mandagli un saluto anche tu.
1: Ciao Raffaele.
0: Ecco, grande, vedi, sarà contentissimo Raffaele di avere il tuo saluto. Vabbè, stasera dimmi amico.
1: Posso invitare a Woody, a Giumenzo, a Delaglia.
0: Ah, vuoi fare gli auguri? Benissimo, ma sto stasera all'Italia di Lorenzo, come no? Ma come finisce Italia-Belgio?
1: 2-1.
0: 2-1 Italia-Belgio, va bene. Secondo te fa giocare Vergara?
1: Secondo tempo
0: Vergara, va bene. Domenico, ne commentiamo insieme lunedì mattina. Ti auguro un buon fine settimana, amico mio. Ti abbraccio.
1: Sì,
0: certo, certo. Come no, Tannellino sta aspettando solo questo, vai.
1: Idiota, sì, a Lello Dobbio, a tutti i Napoli.
0: Va bene, va bene. Ciao tesoro mio, un abbraccio. Ciao Domenico, c'è la nostra amica Maria da Fuorigrotta. Vorrei essere più positiva. Il mister è nuovo, i giocatori lo devono solo capirsi e speriamo che tutto passi. Maria da Fuorigrotta. Sono un cliente dello stadio Maradona, frequento la curva da 20 anni, posso ritenermi non affiliato a un clan? Questa è molto fine. Una domanda: perché Højlund nella Danimarca gioca in velocità e vede la porta e nel Napoli gioca a spalla alla porta? Ciro made in sud, credo che sia una questione tattica, ovviamente. Buongiorno, è da parecchio che non ci sentiamo, un saluto e un abbraccio a tutto il bar. Valerio, lo chef del Circolo Ilva, state lavorando tantissimo in questo periodo. Saluti anche dalla falegnameria Ambrolegno di Lauro, sapete che sono tutte le falegnamerie della Campania che ci seguono. Salvatore Piccolo, un bacio anche a te. Buongiorno, ci siamo illusi che facevano giocare Vergara, non giocherà. Gennaro ce lo scrive. C'è anche Chicco, buon fine settimana anche a te. Saverio, vengo da te, buongiorno.
2: Ciao Gianluca, sono Saverio da Como.
0: Oh, che piacere.
2: Niente,
0: ho letto adesso il tuo
2: ma non hai letto il messaggio
0: Gianluca, ma tu non puoi fare letto. Un messaggio di una pagina intera, amico mio, sai che io cerco di dare.
2: Però io dico che non è giusto però che De Laurentiis sputi puntualmente nel piatto in cui ha mangiato per più di 20 anni. Si parla sempre di cesso nei confronti dello stadio Maradona.
0: Bene, abbiamo discusso anche ieri.
2: Ma non mi sembra carino però da
0: lo so.
2: Tua che non gli piace lo stadio, che lo faccia lui di proprietà, spenda soldi e compra un altro terreno e faccia lo stadio. Quanti terreni ha visto fino adesso?
0: Questo non lo so, adesso abbiamo sentito l'annuncio per quanto riguarda il terreno.
2: Ma che vada via, se lui non vuole spendere come quest'anno, che non ha speso nel mercato e dice che non ci sono i soldi.
0: No, non ha detto non ha detto questo, ha parlato soltanto di liste. Ha parlato soltanto ha parlato soltanto di liste, non ha parlato di soldi. C'era un problema anche di liste, come tu ben sai, no?
2: Io ti parlo del Como che ha dovuto riscattare Morata per 12 milioni di euro, che l'anno scorso ha fatto pena e l'ha riscattato lo stesso e l'ha regalato a una squadra di Serie B.
0: Però tu conosci bene, no?
2: Ho capito che
0: sai benissimo che il Como, siccome tu chiami da Como, no? Saverio, chiami da Como e conosci bene quello che è un po' l'iter di questa proprietà del Como, che tra virgolette, beati loro, possono tranquillamente spendere oltre 100 milioni all'anno, non se ne fregano niente, anche se il bilancio
2: per
0: loro.
2: Ma lui ha un tesoretto che l'anno scorso.
0: Ma io non lo so se lui c'ha il tesoretto o non c'è il tesoretto.
2: L'anno scorso hanno bloccato il mercato a gennaio, che lui ha un tesoretto, invece per il fair play finanziario gli avevano bloccato e quindi non poteva sbloccare quel tesoretto. Dove è andato a finire il tesoretto?
0: Questo non lo so, non conosco ovviamente i meandri.
2: Ma perché ha in prestito e rifà la squadra che voleva Allegro o italiano? È stato sbagliato pure la scelta dell'allenatore.
0: Questo possiamo discutere.
2: Rivalutare dei giocatori che comunque li tenevi.
0: Ha provato a venderli, no? Saverio ha provato a venderli i Lucca e Noah Lang. Non è riuscito a venderli, no?
2: Se non
0: c'è riuscito a vendere.
2: Che faceva gioco, che creava.
0: Quindi tu non sei d'accordo sulla scelta di Allegri? Non sei d'accordo sulla scelta di Allegri? Avresti preferito italiano?
2: No, assolutamente. Hai preso un allenatore per 3 anni, perché adesso gli hai fatto un contratto per 3 anni. Ma quando è che lo esonera?
0: Vuoi esonerare anche Allegri? Va bene, Saverio, hai completato l'iter. Ti ringrazio di cuore, ti auguro un ottimo fine settimana. Quindi ha espresso il suo parere, come tutti qui fanno al bar dello sport. Se c'era un problema di liste, non avremmo dovuto vendere Gutierrez, secondo Ciro. Secondo me la verità è che il Napoli, per motivi di bilancio, non ha potuto fare mercato. Ma quando entra Lucca, perché il Napoli non lo sfrutta con le palle alte, invece che fargli sfondare palla a terra al centro? Lui gira la ranella. E poi, buongiorno, raccordo, Vomero, pianura bloccato per allagamento, stiamo fermi. da quando c'era ancora Manganiello. Saluti da Torino Momò. Grazie Torino Momò. Quindi il raccordo Vomero Pianura, quindi quello lì che insomma si prende la via Pigna, è tutto allagato, tutto bloccato. Quindi ascoltiamo, anzi, datemi anche altre informazioni, amici che siete bloccati nel traffico. Che gol ieri Højlund, speriamo bene per l'Italia stasera. Martina da Napoli, vado da Guido. Guido, buongiorno. Pure tu stai... Guido, ti sei calmato o sei arrabbiato pure tu stamattina?
3: No, sono calmo, qui piove.
0: Ma pure qua piove, scusa.
3: Sta piovendo, un po' di vento.
0: Ma il vento serve per la Coppa America. Per la
3: Coppa. Hanno detto che fino alle 4 alle 16 del pomeriggio ci può essere vento e acqua.
0: Acqua, vento e pioggia. Vai.
3: Comunque voglio fare un saluto a Domenica, a Raffaele, a Andrea, a Felice, a Antonio, a Sofia, a Giorgio, alla falegnameria di Casoria, tutte.
0: Però scusami, tu fai soltanto il saluto alla falegnameria. Guido, ma soltanto il saluto alla falegnameria di Sauro. Io tengo la falegnameria di Lauro, la falegnameria.
3: Facciamo tutte le falegnamerie.
0: È arta dove tutto.
3: Perché io quando ero piccolo, dall'età. Da 6 anni fino a 12 anni e c'era un falegname vicino a casa mia.
0: Ah, bene.
3: E io mi
0: facevi un po' di pratica, facevi un po' di pratica.
3: E stavo tutti i giorni lì, tutti i giorni da questo falegname.
0: Bravo, quindi la falegnameria da Guido.
3: Per i falegname.
0: Guido, veniamo a noi, vai.
3: E poi quanto riguarda i fatti del presidente.
0: Sì, abbiamo parlato già ieri, no? Abbiamo già detto ieri.
3: Il presidente è bravo, soltanto c'ha un po' la lingua, un po' no,
0: il no, dente batte, no, come si dice, la lingua batte dove il dente duole.
3: Lasciamolo stare,
0: no, te lo ricordi il detto, la lingua batte dove
3: il dente duole.
0: Esattamente, lo ricordiamo la vecchia. Va bene, Guido, buon fine.
3: Guardi in Napoli, sì. E speriamo che a gennaio
0: un vice Højlund,
3: perché Luca mi sembra il ragazzo è meglio che va in prestito.
0: Vedremo che cosa succede.
3: Oppure si deve dare una mossa
0: e speriamo bene.
3: Ha avuto un valore in porto,
0: ecco, diciamo così, deve fare rete, quindi questa è la cosa. Guido, ma tuo nipote sta sempre a casa tua?
3: Sì, sta a scuola adesso.
0: Ah, mo sta a scuola, vabbè, salutacelo, vabbè. Grazie Guido, buon fine settimana, un abbraccio.
3: Ciao, Forza Napoli.
0: Forza Napoli. Saluti a tutto lo staff della Nuova Lucci e poi Carlo D'Angri, l'unico problema del grande De Laurentiis è che troppo per questo mondo del calcio, soprattutto in Italia, Forza Napoli sempre, ma l'amico di prima che vive a Como e ormai ha pure assorbito la cadenza, perché non ti fa Como? Quanto è lunga questa sosta, se lo scrive Roberto. Vabbè, ma Saverio ha espresso il suo pensiero, ragazzi, cioè, perché buon weekend a tutti, mi saluti Marilu, le mie figlie Miriam e Monica, che dopo un mese oggi torno a Napoli, che bello. Massimo Pazzo, Forza De Laurentiis, Pietro Russo da Melito, ci vediamo mercoledì, avvocato. Ah, al basket abbiamo l'esordio in Eurocup. Di all'amico Saverio che porgesse cordiali saluti a Suarso, proprietario del Como. Lo so, ragazzi, Suarso è la proprietà del Como, sapete, insomma, non guarda assolutamente al bilancio, al fair play finanziario, la capacità di farlo. Ieri gol di Rasmus, serve una punta vicino a lui nel Napoli. Luca Capitano 78, buongiorno Bar, preferirei che non giocasse Vergara, nessun altro del Napoli, perché sarà una partita che Mancini vuole vincere a tutti i costi, quindi è dura. E con gli infortuni già siamo messi male, ce lo scrive Luigi Dalbenga. Vado da Antonio che è in linea. Antonio, buongiorno.
4: Avvocato, buongiorno a te, papà Barbarossa per te.
0: Chi è Barbarossa?
4: Barbarossa,
0: ecco,
4: sono io.
0: Eccoci.
4: Mi conoscono anche altri così.
0: Mitico Barbarossa.
4: Bravo.
0: Che non sei però Luca.
4: Mitico no. Barbarossa, basta.
0: Che non sei però Luca Barbarossa.
4: No. Mi piace quando andava l'avvocato.
0: No, perché anche andava insieme a Manganiello. Tu, Ciro Perna, cioè, come si chiama?
4: Facevo proprio quartetto.
0: Vai.
4: Volevo dirti, ma, cioè, non sopporto più, non ce la faccio più. Me lo dico strano, lo dico, tu ti dici non farlo, a volte abbasso la voce della radio. Non sopporto più i tifosi che parlano male di De Laurentiis.
0: Ma non è questione di non sopportare. Ognuno ha il suo pensiero, Antonio, capito, lo sai. Basta esprimerlo però nella maniera giusta.
4: Un presidente che ti vince due scudetti, che porta Napoli. Cioè, ok, quest'anno hai detto bene tu, avvocato, è un problema di lista. Sei economico, ma di lista. Se non vanno via questi giocatori.
0: Abbiamo pagato, caro Antonio, non ci sono santi, in maniera molto oggettiva. Abbiamo pagato quest'anno a carissimo prezzo un mercato negli ultimi 3-4 anni che non è stato sicuramente eccelso così come i mercati di altri anni. Sembra chiaro, evidente.
4: Un Lucca pagato 35 milioni non è colpa sua, questa qua mi è piaciuta questa storia, non è colpa sua che l'hanno pagato 35 milioni. Lucca veniva poi, cioè Lucca non ci ha detto niente. Non possiamo svenderlo. Napoli non può svenderli i giocatori perché la vive di questa. Dice, non di questo modus operandi di fare mercato, di fare società. Quindi ci ha fatto il giro di scudetto, abbiamo fiducia che se non è subito ma poi siamo là, stiamo a giocare a Champions, ma alle due partite Inter e Como che
0: ci sono andate male, potevano, qualche episodio poteva andarci anche meglio.
4: Esatto, cioè veramente questo voglio dire. Lasciami e poi la sola cosa che potevo dire, tu che sei avvocato potrai il suo ha detto una cosa che è nelle zone veritiera. Quando lui va a cercare questi terreni,
0: sì,
4: come lui deve fare una cosa ufficiale, no? Come qualche napoletano con il stanzetto abusivo, per capirci. E quando trovi dei vincoli su uno di solo dei terreni giusto in mezzo, per esempio, no?
0: Sì.
4: Tu non puoi fare più nulla nemmeno su degli altri ettari che hai, di un'ottizzazione completamente pulita.
0: Sì, ho capito, è chiaro, non è semplicissima la ricerca, anche se voglio dire, mi pare che sia veramente un po' di tempo, cioè gli annunci non sono stati. Non sono stati singoli, sotto questo aspetto bisogna essere onesti. Allora, caro Pietro da Tokyo, così rispondo anche all'amico Saverio da Como, anche tu hai mandato un, come si dice a Treviso, un papiello di messaggio e ti saluto, dice vorrei sottolineare che il Napoli nella sua storia non ha mai avuto un centro sportivo, solo nel periodo di Ferlaino c'era il centro Paradiso a Soccavo, quello era un centro sportivo, era un solo campo, quindi non era la stessa cosa. Il San Paolo, ora Maradona, uno dei stati più brutti e sporchi d'Italia, l'unica cosa buona che tiene è il nome. Vabbè, insomma, anche Pietro da Tokyo, che salutiamo sempre con grande affetto. Voglio solo rassicurare il mio tesoro Guido, a gennaio il presidente come vice Olund ci prenderà Stanley Olund, un Luca da Hockenheim che ci saluti. Gianluca, sei d'accordo che la situazione attuale del Napoli nasce tutto dal fatto che De Laurentiis non abbia saputo gestire la vittoria del terzo scudetto, partendo dal mancato rinnovo di Spalletti e Quara, hanno portato poi a sperperare soldi mali. Però Roberto da Milano, Spalletti è andato via lui, cioè non è il mancato di rinnovo, anzi, volendo forzare il rinnovo, ricorderete la storia della vecchia PEC, poi è successo tutto quello che è successo, e Kvaratskhelia, dopo un tardivo, io lo dico sempre, un tardivo intervento del Napoli per una richiesta di rinnovo contrattuale, dopo, insomma, poi c'è stato Quara che ha preferito andare un attimo al PSG. Allora, le partite delle nazionali sono un patena d'animo, è vero, Rino Molosso hai ragione. Cari amici del bar, parliamo un po' di calcio. Ieri Rasmus è andato in gol. Io do sempre fiducia al mister, alla società, però per stasera, se va in gol anche KDB, qualche domanda sulla tattica me la farei. Incisivo Dario Stefanelli. Salvatore, vengo da te, buongiorno.
5: Ciao Gianluca, buongiorno a te.
0: Ciao caro.
5: Due riflessioni velocissime.
0: Vai caro.
5: Vorrei semplicemente dire, secondo me ovviamente, il Napoli va amato, ok, rispettato, guardato, giudicato ed analizzato come se noi andassimo a vedere il nostro figlio alla scuola calcio. Tu non ti sei mai permesso di dire, tu genitore, a un tuo figlio hai giocato male, hai fatto schifo, non mi piace, mi fai. Tu lo guardi, lo sai dentro di te che ha giocato male, che magari ha fatto
0: schifo. Però ogni tanto, secondo me, quando un bambino, quando è un po' più grande, io mi permetto di dirtelo, scusami se ti interrompo, sapete che hai toccato una cosa di cuore, perché tutti quanti noi genitori, noi abbiamo seguito i bambini, i figli crescere e portarli in tutti i campi del mondo. Io ho fatto il giro della Campania. Però ogni tanto, secondo me, quando il figlio commette qualche cosa, non solo tecnica, ma anche comportamentale, uno se glielo dice non fa male. Cioè, se gli dice qualche cosa, se gli dice guarda che secondo me non fa male.
5: È l'unico posto per poterglielo dire, per poter insomma fare in modo che tutta questa cosa possa avere un valore, è al bar dello sport. Quindi da un posto che... Poi se volessi analizzare in questo momento una semplice analisi fatta così, io dico che le partite del Napoli sono facili, no? Napoli-Genoa, primo tempo da dimenticare, secondo tempo ottimo. Napoli-Como, una schifezza di partita, tempo schifoso, mamma temperatura mia, e afa, umidità, non ne guardiamo proprio, ok? Quindi voglio giustificarlo. poi mi vado a vedere Napoli-Bologna, ok, abbiamo vinto. Poi c'è stato un attimo l'Arsenal, onestamente meritavamo di perdere? No, io avrei strappato un pareggio e saremmo andati bene così. Ovviamente è una squadra titolarissima, molto superiore rispetto a noi, quindi non ci vede niente di strano. E poi c'è stata la debacle, insomma, di quello che è successo a Firenze, legato ad un'autorete e forse sì, a una mancante cosa. Ma c'è da criticare così tanto una squadra? C'è da dover puntare
0: è l'aspettativa,
5: dito,
0: Salvatore,
5: sbagliato.
0: È l'aspettativa, è
5: l'aspettativa. Amico mio, le abbiamo tutti, però se la guardiamo così non è questa cosa così pessima. Ecco, sempre nel voler vedere un lato positivo
0: è l'aspettativa unita, Salvatore, secondo me, io faccio la lettura avendo la gioia, l'onore di potermi confrontare con centinaia di persone, è l'aspettativa unita a un pizzico di preoccupazione per il prosieguo da un punto di vista prestazionale, quindi questa questa sommatoria di
5: sempre il bicchiere mezzo pieno,
0: per carità,
5: quello che tu dici ci mancherebbe, però ricordiamoci che abbiamo anche un attimo 7 giocatori.
0: Questo è vero, l'abbiamo sempre detto.
5: Ricordiamoci un attimo che stiamo giocando.
0: Senza McTominay, senza Anghissa e senza Buongiorno. Ragazzi, è così. Alisson Santos, che era un altro punto di riferimento importante. Grazie Salvatore, ottimo contributo. Ti ringrazio. Maurizio da Scafati, una volta per tutte, finiamola. Non sopporto quelli che non sopportano l'opinione di quelli che non sopportano. Diciamo la nostra, ma rispettiamo tutti. Bravo. Bravo. Poi buongiorno fratelli in fede azzurra, c'era una volta al di là del risultato, dove è finito? Saluti Antonio dall'Austria. La squadra andava ringiovanita, Anghissa Ceruto, invece si rinnovano Spinazzola, Politano, Di Lorenzo, ce lo scrive Gennaro. È incredibile ascoltare il mattino, la sera sfogano loro sudditanza, Lucio, la situazione giudiziaria delle cause del Napoli, ci sono dei ricorsi e dei giudizi in corso che sono però ancora assolutamente aperti, non c'è nessuna sentenza, caro Francesco. L'errore fu proprio attuare la PEC, non discutere con il mister, ci scrive Roberto da Milano, riferito a quello che avevo detto prima per Spalletti. Quasi 20 giorni di sosta più che un periodo utile alla nazionale sembrano giorni di passione, per fortuna c'è il bar dello sport, grazie Marco da Ancona. Quest'area Napoli mi sembra nupra sepia, senza Bambaniella, anzi senza la Sacra Famiglia, speriamo arrivino presto i Re Magi. Peppe Veneruso da Portici, sentiamo velocissimamente Peppe, così non lo faccio aspettare e poi andiamo in pubblicità. Peppe, buongiorno.
6: Avvocato carissimo, buongiorno.
0: Ciao caro, ciao, buongiorno.
6: Allora, avvocato, io sono molto sereno, no? Perché io credo una cosa, avvocato, io credo che esistono i cicli, no? Voglio dire,
0: certo.
6: Io credo che questa squadra abbia raggiunto, diciamo, il suo fine corsa.
0: Possa aver raggiunto.
6: Secondo me, tutti questi trentenni, no? Anche l'anno prossimo, questa squadra doveva essere quest'anno, forse per tanti motivi non è stato fatto. Si deve ringiovanire. Va bene, si deve ringiovanire. Io non sono un estimatore di Allegri, ma non gli do tante colpe.
0: Concordo.
6: Non gli do tante colpe perché queste materie, se poi io quello che non accetto, sapete cos'è, avvocato?
0: Dimmi.
6: Che mi viene Lang a dire delle cose, viene Milinkovic Savic a dire non siamo uniti, e Lang mi dice che i giocatori non mi cercano, i compagni non mi guardano. Questo non l'accetto.
0: Esatto.
6: Io sono andato a vedere l'Arsenal, ho speso più di 250 euro a mio figlio tra biglietti e tutto, e vedere che la squadra è rotta tra di loro nello spogliatoio, questi devono portare rispetto alla maglia e al pubblico, che poi i risultati non vengono perché ci stanno i cicli, e voglio dire, per l'amor di Dio, tutti quanti hanno passato e passiamo pure a noi, è anche accettabile, ma non è accettabile questo tipo di atteggiamento, avvocato. E ti ringrazio.
0: Grazie a te Peppe, quindi qualche dichiarazione sicuramente non è stata digerita, non è piaciuta. Adesso ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità, poi torniamo, tra poco continuiamo a discutere in un fantastico bar. Che dichiarazione sicuramente

0: si aspetta. Si costruisce. Con le scelte che fai oggi. Con chi ti aiuta a proteggerle. Con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 DR5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa è incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Allora, siamo tornati in diretta, amici del Bar dello Sport, Gianluca Vigliotti al microfono, Kiss Kiss Napoli con Nerino Iorio, che mi ricorda che in collegamento allo 081 546 6873 ci sono Gianni e Mario. Anche stamattina, ultima giornata della nostra programmazione settimanale, folla clamorosa, grandi discussioni. Siamo partiti dal gol di Højlund con la Danimarca, anche se ha perso poi con la Norvegia, di uno strepitoso Haaland, ne ha fatti altri 2 ieri. Questo ragazzo è davvero incredibile, pure se tagliati i capelli è lo stesso. Pensate Haaland se va da Gigino il barbiere, cioè penso, voglio dire, sarebbe veramente clamorosa una cosa del genere. E poi si continua a discutere le dichiarazioni della Laurentiis dell'altro giorno, insomma, che hanno diviso ulteriormente ancora il pensiero dei nostri amici e dei tifosi del Napoli. Anche Angelo ci scrive: sono d'accordo con Salvatore, troppe critiche quest'anno, non sono d'accordo a paragonare il Napoli a un figlio, è troppo spropositato. Frate Maggior Luca, buongiorno. Non la vedo così vecchia questa squadra, 29-30 anni, possono ancora dare qualcosa. Un abbraccio da Antonio. Il Napoli è un'azienda in difficoltà, se mancano le capacità del passato si investe o si vende. Ciro dalla provincia di Torino. Buon caffè, anche tantissimi saluti a Massimo De Gerenzano, da Gerenzano, Gianni Scotti, curva B15. Che dire, che stiamo soffrendo perché non abbiamo Buongiorno Anghissa, è un'inesattezza, perché l'anno scorso erano inguardabili e con problemi fisici, l'unico a fare la differenza è McTominay. Antonio di Agerola. Vado da Gianni che è in linea. Gianni, buongiorno.
4: Buongiorno avvocato, buona giornata, un saluto a tutti i tifosi napoletani. Un abbraccio da profondo nord.
3: Santa Polenta, vai Gianni, vai.
4: Santa Polenta benedetta, come direbbero qualcun altro. No, avvocato, io onestamente, come al solito, il mio discorso parte sempre da noi. Cioè, io non credo che se uno critica non ama il Napoli. Certo. E posso dirlo ma veramente a cuore aperto, come si dice in gergo, perché possiamo non essere d'accordo su alcune decisioni, su alcune cose da fare, su alcune cose che sono state fatte, su alcune cose che si faranno, però non vuol dire che se io ho una mente diversa da un altro io non sono tifoso del Napoli. Bravo. Del Napoli. Io mi sento veramente male quando uno esordisce dicendo ma lì non è tifoso del Napoli. Cioè, perché non è tifoso del Napoli? Lui che ne sa se non è tifoso del Napoli? Cioè, lui ha un pensiero diverso.
3: Certo.
4: Come io ho il pensiero diverso sul nostro grande presidente, che su alcune cose onestamente sono veramente, come diceva il buon Troisa, a capa mia sotto i piedi su questo, sì, può fare passeggiata, e su altre non sono d'accordo. Certo. Come ad esempio quanto esce sempre con quella parola, il Maradona è un cesso.
3: Sì,
4: il Maradona è un campo dove è stato calcato dai più grandi giocatori del mondo. Sì. Cioè, dove ci ha giocato un grande giocatore che si chiama Diego Armando Maradona. E allora vogliamo dire che Maradona ha giocato in un campo che era un cesso? Io non credo proprio. Io credo che Maradona abbia giocato.
3: Forse si riferisce allo stadio, alla struttura.
4: No, allo stadio, parlo dello stadio, per carità. Parlo della struttura, cioè,
3: anzi, perché il terreno di gioco del Maradona è uno che è sempre stato considerato uno dei migliori in assoluto.
4: Ma quella struttura, lei sa benissimo che è stata fatta nel 59 da un grande architetto, dove entravano 100.000 persone perché non c'erano regole stabilite, sì, dalla società di oggi. Oggi come oggi la società ha cambiato regole, in corso, dove devi avere una determinate cose, dove sono state messe, ed erano 100.000 persone che andavano. Io mi ricordo la partita Napoli-Real Madrid, io ero all'impiede distinti, uno a fianco all'altro, ci mantenevamo perché
3: attenzione,
4: non c'era posto,
3: Gianni,
4: nemmeno per una formica.

0: Attenzione Gianni, dici una cosa vera, perché ero presente io insieme a tutti quelli che ricordano questa mitica partita, ometti un particolare, perché proprio per arrivare a 100.000 su ogni gradone dello stadio erano presenti 2-3 file di persone che si mettevano a scalare dal più basso al più alto per poter vedere, quindi il gradone era composto da 2 file o anche 3, vai.
1: E io mi ricordo che vedi da Tripoli, tanto per dire il mio modo che qui amo Napoli, quindi non possono dire che non sia napoletano e che non amo il Napoli a 70 anni. Io veni da Tripoli per venirmi a vedere quella partita, quindi apro e chiudo questa parentesi storica. Perciò dico, quando uno dice qualcosa al di fuori del Napoli che non è d'accordo con il nostro pensiero,
0: lo
1: non dobbiamo
0: dire,
1: subito tacciarlo,
0: esatto, bravo,
1: tacciarlo da dire ma quello non è napoletano, quello non dirà Napoli, ma un suo pensiero, bello, brutto, che sia diverso dal nostro, si chiama nel mondo, si chiama libertà. Se ci volete togliere anche questa libertà, signori miei, facciamo tutti quanti una cosa uguale, diciamo che Napoli è bello, figo ed è grandioso, ha vinto 50.000 scudetti e tutte queste cose qua, però non me la sento, io amo Napoli,
0: Santa Polenta,
1: amo Napoli, e lo amerò per tutta la vita, Santa Polenta.
0: Ciao Gianni, grazie,
1: un
0: buon fine settimana,
1: buona giornata, poca.
0: Raccordo, mi hanno mandato le foto del raccordo pianura Vomero, ragazzi per favore, chi deve andare sul raccordo pianura Vomero evitasse assolutamente che è tutto bloccato. Leggevo che Vergara potrebbe partire titolare a Napoli, Politano titolare inamovibile, ma non viene convocato neanche in nazionale, ce lo scrive René. Io non capisco, è lunghissimo questo messaggio, caro Pierluigi, leggo le prime righe, devo essere diciamo così onesto nei confronti di tutti, non capisco questa situazione critica verso il Napoli. Il problema principale sono stati, come hai detto giustamente tu, la gestione e acquisti del mercato di questi 3 anni, sicuramente cosa che non viene ribadita, gli infortuni che ha avuto all'inizio eccetera, ma stiamo parlando comunque di inizio stagione. Grazie a Pierluigi, è un po' accorciato come gli altri. Credo che la squadra sia ormai finita, stiamo pagando le conseguenze di sessioni di mercato discutibili. Dalla panchina avevamo Raspadori, Simeone, Lozano, adesso abbiamo Luca Giovane. Ciro da Portici ce lo scrive. La dichiarazione del presidente su Qualiano fuori luogo, ti spiego perché. Dopo aver fatto almeno il nome di una decina di location per il nuovo centro sportivo, anche la prima pietra, devi prima chiudere per il terreno e poi dare la notizia. Antonio da Napoli. Vado da Mario che è in linea. Mario, buongiorno.
2: Avvocato, buongiorno e forza Napoli sempre.
0: Sempre, amico mio. Buongiorno anche a te. Buongiorno.
2: Niente, io volevo riallacciarmi un attimo al discorso sulla, che è stato fatto prima, no? Sulla gestione del Napoli sbagliata negli anni precedenti. Io è da un po' di tempo ormai che dico che Napoli sta pagando la gestione ormai, si può dire, fallimentare del post scudetto Spalletti. Questo ormai è stato detto e stradetto, però quello secondo me ci ha portato poi a obbligatoriamente, tra virgolette, a chiamare Conte, perché era l'unico che poteva salvare quella nave ormai che stava affondando.
0: Certo.
2: E poi
0: il famoso decimo posto con Garcia, Calzone, eccetera, eccetera.
2: Esatto, però io dico, quell'anno lì l'errore fu fatto, cioè durante il campionato in cui vincemmo lo scudetto. È possibile mai che De Laurentiis veramente non sapesse che Spalletti non avrebbe rinnovato, che Giuntoli sarebbe andato via, che Kim sarebbe andato via? E secondo me gli errori sono stati fatti durante quel campionato, nel non anticiparsi durante.
0: Sì, vero,
2: però ormai di questo ne abbiamo parlato
0: e ne abbiamo anche pagato le conseguenze.
2: Esatto. Per quanto poi riguarda il discorso su Quaraschera che prima è stato fatto,
0: sì.
2: Io dico che Quaraschera alla fine, sì, è vero, anche lì bisognava anticipare i tempi, perché ormai il calcio funziona così, perché certo, comunque Quaraschera aveva altri 4 anni di contratto, però era stato fatto un solo anno buono, il primo che era arrivato, non sapevamo se si sarebbe riconfermato, se era stato un exploit, però ormai il calcio funziona così, bisogna anticiparsi, anche se c'hai 4 anni di contratto non valgono niente. In più ci sono le regole, le norme che mette la FIFA, perché devono proprio mettere le mani alla gola alle società, cioè non è possibile che Quaraschelia, che l'anno prima non era conosciuto nemmeno nella sua famiglia, arriva qui, fa un anno grandioso, poi dopo pretende
0: c'era il rischio di poterlo perdere con un indennizzo minimo, è vero questo.
2: Cioè, però questo voglio dire, infatti quando prima è stato detto De Laurentiis non è intervenuto, ma anche se lì fosse stato rinnovato il contratto per tempo, quando poi sarebbe arrivato il Paris Saint Germain, sicuramente in Napoli è evidente, non poteva assicurare lo stesso stipendio a della Quaraschelia, ma poi la volontà del calciatore era
0: decisiva, è determinante.
2: E quindi se poi c'è una norma a suo favore che dice che con l'articolo 17 può fare, Io credo che veramente il calcio, avvocato, facendo un discorso generico, il calcio è veramente alla deriva, stiamo veramente vedendo delle squadre agonizzanti, cioè in Serie A si iscrivono squadre che non hanno nemmeno i soldi per iscriversi, tipo Inter, che hanno miliardi di debiti, di euro di debiti, mentre invece Napoli poi sta fumando.
0: Però poi tu leggi, che... caro Mario, perché bisogna sempre cercare di dare un'informazione corretta, no? Poi tu leggi, quando c'è questa cosa dell'Inter che c'ha i debiti. Poi vai a leggere e per il secondo anno consecutivo è il bilancio in positivo. Quindi che cosa succede? Che noi confondiamo spesso nella comune generale situazione che stiamo parlando della questione della proprietà. Ci sono debiti tra proprietà, cioè tra i fondi, chi ha venduto, chi non ha acquistato, ma il bilancio dell'Inter invece sono due anni che, voglio dire, per carità, tanto di cappello,
2: e allora io
0: in positivo.
2: Faccio una domanda ignorante, ma proprio per capirci, i famosi 800 milioni di euro di debiti dell'Inter a cosa si riferiscono?
0: Si riferiscono alla il nuovo fondo deve dare tot milioni di euro a chi ha venduto, parliamo prima da Zhang, i cinesi, poi Octri, poi quell'altro, cioè, stiamo parlando di proprietà, cioè dei fondi, ma il bilancio, la gestione dell'Inter, vai a leggerti i giornali di ieri, per il secondo anno l'Inter chiude il bilancio in positivo. Cioè sono due cose distinte e separate. La questione proprietaria, no, dove il fondo adesso che si chiama Octri deve dare dei soldi per poter poi diventare titolare dell'Inter, è una cosa diversa rispetto al bilancio che purtroppo, o per fortuna, per carità, non giudichiamo, è in positivo da due anni.
2: E allora io aggiungo un'altra domanda, se lei me lo concede.
0: Velocissimo, Mario,
2: io, essendo sempre ignorante in materia, se io acquisto casa, apro un mutuo, va bene, accendo un mutuo e non pago il mutuo, si sequestrano, mi sequestrano.
0: Lo so, invece i fondi che cosa fanno? Ridiscutono il debito, lo rimettono di nuovo in discussione, come il rifinanziamento, no? Funziona così.
2: Questo è il paese dei balocchi, avvocato.
0: Bravo, ti abbraccio. Ciao Mario.
2: Buona giornata e forza.
0: Che facciamo, Nellino Salvatore oppure il Festival Bar? Salvatore, così non lo facciamo aspettare, perché immagino che tu abbia preparato un Festival Bar clamoroso, giusto? Allora, caro Salvatore, vengo da te, buongiorno.
3: Gianluca, buongiorno a te e sempre solo Forza Napoli.
0: Andiamo bella, grande, Forza Napoli sempre.
3: Ma ti spiego perché esordisco così.
0: Aspetta, ferma. Fermati un attimo, perché ho aperto un messaggio di tale Paolo Dalicola. Vi seguo dal bar dello sport a Borghetto Santo Spirito nel Savonese, cioè a Savona mi hanno mandato una fotografia del nostro amico Paolo Dalicola che sta al bar dello sport, ha fatto la foto con il bar, grande Paolo Dalicola che si trova a Savona. Scusami, vai Salvatore.
3: Ma di che cosa? Dicevo, se ho detto così, posso permettere di dire che queste partite, queste soste della nazionale mi ha fatto due palle.
0: Amico mio, mo si sono anche allungate.
3: No, ma ti spieghi, posso dire? Io che cosa farò? Cioè, voglio dire, ma perché mi dovrei affezionare a questa nazionale? Siamo ripartiti dal mercenario Mancini. E poi
0: Hai chiesto perdono.
3: Poverino. No, ma comunque perché ci dovremmo affezionare? E mi riferisco a tutti noi tifosi del Napoli che a volte diciamo, mamma mia, siete sempre soldi coso, napoleni, il campanilista, siete solo Napoli. Allora, domenico, la settimana scorsa, quello che è successo a Torino.
0: Che vergogna. 10.000, tassa fissa, tassa fissa.
3: A Firenze, tassa fissa. Schifo. E io mi dovrei affezionare a questa nazionale. Ma allora io dico quello che farò stasera.
0: Vai.
3: Spero che anche
0: pizza.
3: Io stasera farò l'amore con mia moglie.
0: Vai Salvatore, sei tutti noi. Vai Salvatore. complimenti alla signora. Grazie Salvatore, buon fine settimana. E con quei fatemi salutare, grazie Brian che non sentivo da un sacco di tempo. Ciao ragazzi, un bacio al piccolo Brian e allora pronti per il Festival Bar dello Sport.
4: Festival Bar dello Sport.

0: Due soli?
1: Ce l'abbiamo tirata noi.
0: Robby, sei una grande. Robby Branduardi questa volta.
2: Azzurrità.
0: Wey, wey.
2: La malattia incontrollabile.
0: Questa è Arissa.

0: Ma che mito che sei, ma che
1: il Napoli è la squadra che io tifo.
0: Sì.
1: La seguo sempre con un gran sorriso.
0: Sì.
1: Ma adesso dobbiamo aspettare 3 settimane.
0: Il grande Fred.
1: 3 settimane da raccontare le vicende legate al pallone. Ma non c'è niente di male se stiamo in attesa. Ti prego, ritorna a giocare.
0: Napoli, Frosinone.
1: La nazionale senza gloria. Parliamo del mercato senza gioia. E intanto viviamo la nostra passione che non finirà.
0: Ah, che pecca, ragazzi.
1: Fabio da San Giorgio.
0: Allora, Biagio da San Giorgio, bravissimi, veramente incredibili. Grandi, enormi, Antonio da Pozzuoli, Biagio da Scafati da parte di Ivan di Madrid. Festival Bar magnifico, Antonio un grande, Robby è super con Branduardi, Biagio è bravissimo, Beukemai sto muren, Antonio da Gerola, bravi tutti, ma Beukemai è geniale, Beukemai ragazzi è veramente geniale. Sto passando ora a piedi da Borghetto Santo Spirito sul litorale Paolo, fatti vedere, sono un uomo in nera in tenuta jogging, c'è un nostro amico che è Paolo, non mi ricordo, Luigi Dalbenga che sta andando a Savona al bar dello sport, no, non ci posso credere. Bravissima Robby, Mogol Every Time, Marcello da Beirut, grande Robby, che voce, ti adoro, buona giornata, ce lo scrivono i nostri amici. E poi bravo Salvatore, che mamma fa questa nazionale. Poi avvocato, perché non chiami a Stefano De Martino e venga a fare una selezione delle canzoni del bar dello sport? Enzo da Quarto, mi fermo un attimo ragazzi che devo andare in Grandissimi Tutti, uno spettacolo veramente, devo fare i complimenti ragazzi, questa settimana siete Beukemai è spettacolare. Martina da Napoli, vado in pubblicità, chiedo a Massimiliano, a Franco di avere un attimo di pazienza, torniamo subito con la parte finale del bar dello sport.
2: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura. Sal de Riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
2: Sal de Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro.

0: convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Siamo ancora in pubblicità con Nerino Iorio, cantavamo Bego e mai, ve lo dico in maniera Bego che mai. È geniale, ragazzi. Ha ragione Antonio da Gerola. Geniale. Forza Napoli Basketball, in bocca al lupo per il prossimo campionato che inizia domenica. C'è una partita con la Maxima Roma, prima di campionato, poi mercoledì all'Alcott Arena Palabarbuto ci sarà il Bourgogne Brest, l'esordio in Eurocup, vi raccomando, venite tutti spesso la mattina mentre sono in auto nel traffico, ci seguono coach Repesa con l'assistant coach, il figlio Dino Repesa, gli mandiamo un grande abbraccio, un grande saluto. Allora, una domanda: ma Guido ha clonato Felice? Ernesto ce lo scrive. Poi c'è la figlia di Biagio da Scafati, Maria Pia, che a Londra compie 21 anni. Biagio, augurissimi alla figlia di Biagio da Scafati. Oh, ragazzi, ci ha scritto Maddalena. Buongiorno Bar Adorato, meno male che abbiamo il Festival Bar dello Sport che risolleva il nostro umore nell'attesa che questa sosta riporti la squadra che sogniamo. Grande Maddi, un abbraccio anche a te, tanti baci. Ovunque vado nel mondo trovo un po' di Napoli. Un abbraccio da Kyoto. Fiorenzo da Montreal, Canada, ragazzi. C'è anche Cheffone da Londra che ci ha mandato una foto di un negozio con tutti i gadget del Napoli. Che bello, ragazzi. Sam Samurai che non gioca mai, è semplicemente mitico. Beh, che mai. Ornella, vado da Massimiliano. Buongiorno Max.
4: Ciao Gianluca, buongiorno a te e buongiorno a tutti.
3: Ciao.
4: Io volevo fare un esame un po' diverso, cioè praticamente volevo commentare il fatto della, dello stadio che non riesce a riempirsi, la gente non va allo stadio. Questa cosa non è sempre legata al discorso dei risultati, ma l'errore fondamentale che ha fatto il Napoli e anche della vendita esperti di comunicazione è quello che lì praticamente non ha cambiato i personaggi, cioè in che senso? Io mi ricordo che quando per esempio comprammo Kvara, Tim, allora c'era la voglia di vedere questi giocatori nuovi che succedevano. Quando in cui tu quest'anno mi porti i stessi protagonisti, conoscendo poi i gioi e i dolori che ci stanno, la gente si scoccia.
3: Certo, ma mancano stimoli, dici tu, stimoli nuovi?
4: Anche perché io può sembrare un paradosso, la gente sullo stadio aspetta che entra Lucca per vedere quello che combina, però comunque è un... è un'emozione, c'è cioè un qualcosa da vedere. Invece praticamente quando noi teniamo la stessa minestra, Lang che fa la mezza giocata, De Bruyne che non corre, sempre le stesse cose, la gente si scoccia, perché tu la partita, per carità, deve essere uno spettacolo, pure dove ti perdi, perdi 5-0, però devi uno spettacolo. Invece tu la vedi praticamente gli stessi personaggi, le stesse facce, le stesse giocate, la gente si scoccia, cioè non c'è un commento, ma non voglio fare un discorso tecnico perché
3: non ho capito,
4: tecnico,
3: manca proprio un trasporto, sì, emotivo, esatto, trasporto, cioè, emotivo. Quest'anno
4: volevo vedere un nuovo giocatore, si voleva comprare quel giocatore, c'è cioè quell'attaccante, volevo vedere in campo. Un altro errore che fa Allegri, e me termino qui, cioè tu Fasoli, Vergara sono giocatori nuovi che la gente vuole vedere, cioè
3: De
4: Laurentiis che fa praticamente il produttore cinematografico, la gente vuole dire gli attori nuovi, cioè tu devi far giocare questi giocatori per vedere anche la gente, per avere un trasporto diverso, cioè,
3: vediamo la ripresa la sosta,
4: penso io,
3: se ci sarà qualche novità anche in ordine tattico,
4: che praticamente
3: no chiaro ho capito il tuo discorso,
4: sempre le stesse persone, sempre le stesse cose,
3: sei stato chiaro ma ciao, ti abbraccio, vedremo se ci saranno queste paventate modifiche anche da un punto di vista tattico. vedremo un po'. Giacomo da Brescia, ti devi dire il secondo gol che ha preso Milinkovic-Savic ieri sera, perché ha giocato anche Milinkovic-Savic titolare in porta in Serbia-Grecia, la Grecia ha vinto ribaltando la partita. Douakis ha segnato contro la Grecia, contro la Serbia. Allora, gioca Caiode e non Di Lorenzo, Antonio Daranella, non lo so, nelle formazioni davano Di Lorenzo, vedremo questa sera. Franco, vengo da te, buongiorno.
5: Ciao Gianluca, buongiorno.
3: Buongiorno.
5: Allora, innanzitutto faccio i complimenti per averci donato l'altra volta questo spettacolo di Ciro d'Impera che parla con la moglie di Felice.
3: Sì, sì, è capitata una reunion clamorosa che io non potevo.
5: È
3: non...
5: stato bellissimo. Poi già voglio dire una linea di pace tra i tifosi, però voglio dirti senza fare nomi che c'è una trasmissione che fomenta un po' di odio tra i tifosi. Però non facciamo
3: nomi, lasciamo perdere,
5: lasciamo perdere. Cioè che voglio dire, allora se il tifoso di prima dice: io a volte devo abbassare la radio perché sento parlare di questo, l'altro ha detto a me non piace Allegri, è arrivato il messaggio, ma allora tifa per il Como. Allora, io voglio dire, perché voi conduttori avete un grande dovere, diciamo, di fare questa cosa, di scindere, certo, queste due cose? Cioè, a me non piace Allegri, io non amo il Napoli. Allora, io amo il Napoli, è un culto. Poi De Laurentiis l'altro giorno, ad esempio, che è scappato,
3: sì, come ha detto Gianni dal Profondo Nord, cioè il fatto di poter criticare o avere un'opinione diversa non significa non amare il Napoli, insomma.
5: Bravissimo. Ma io l'altro dice, ogni volta che De Laurentiis commette un errore, perché ne commette tanti quando apre la bocca, ecco perché Conte lo fece togliere da mezzo, allora io dico De Laurentiis ha commesso questo errore, quello dice ma due scudetti, ho capito, i due scudetti stanno là e gli facciamo gli applausi. Poi l'altro giorno ha definito i tifosi clienti. Allora, boh, se De Laurentiis ha vinto due scudetti, viene a casa mia e mi mette le mani addosso come Totò e Pezzo Pasquale, io. Cioè, io non è che mi faccio mettere le mani addosso perché ha vinto due scudetti. Ha vinto due scudetti, ok, sei bravo. Poi, quando dici delle cose che non dovresti dire, io posso criticare. No, non amo il Napoli.
3: È chiaro, questa l'abbiamo.
5: Mi deve piacere, mi devo far scendere Allegri, mi devo far scendere Lucca, mi devo far scendere un mercato, diciamo, fatto così.
3: Puoi assolutamente essere critico, perché...
5: però quando c'è una trasmissione, ho detto non faccio nome,
3: non
5: quando
3: fare.
5: Uno chiama e dice guarda queste parole della Laurentiis non mi sono piaciute, quello subito è a due scudetti, è il miglior presidente d'Italia, ma che c'entra, quello è un fatto, poi quell'altro è un'altra,
3: e le critiche
5: per il Napoli è un'altra cosa,
3: e le critiche sono altre, assolutamente. Ma infatti basta assolutamente rimanere nei termini civili, si può assolutamente sempre qui al Bar dello Sport dire di tutto e di tutti, caro Frank. Buon fine settimana anche a te. C'è il nostro amico che ci ha scritto, dice grazie al gol che ha subito Milinkovic ha perso 600 euro la bolletta, la vittoria della Grecia. Basta ricordi e polemiche, guardiamo al futuro con stadio ristrutturato perché conviene, anche al presidente, investirei su un centro sportivo per i giovani, visto con che è successo con Prisco, Garofalo, Rao, eccetera eccetera. Franco dai Ponti Rossi, giusto il countdown? Non è giusto, allora io posso andare tranquillamente a leggere qualche messaggio. Il vero cambiamento oggi sarebbe quello di emulare la rivoluzione di Lippi, che ricorderai con i giovani, no? Mise in campo Cannavaro, Pecchia, Bia, Salvatore, ce lo scrive. Nei lavori futuri al Maradona sono previsti anche mura esterne e ingressi per evitare lunghe file per accesso, questo non te lo so dire, sicuramente all'interno sì. E poi il calcio non è un circo, Pasquale da Cicciano. Poi c'è Pietro in linea. Pietro, buongiorno.
6: Gianluca, buongiorno, sono Pietro da Pisa.
3: Amico mio, carissimo.
6: Forza Napoli sempre.
3: Gianluca,
6: senti, ti ho chiamata, no? Perché a parte voglio salutare Nellino, si chiama il tecnico.
3: Nellino Ioglio,
6: bravo,
3: sì.
6: Bravo, complimenti.
3: Complimenti.
6: Tutti i ragazzi.
3: Complimenti, è stato distrutto. Manganiello me l'ha ammazzato stamattina.
6: Manganiello è una brava persona.
3: Lo so che è una brava persona, ma mi distrugge i tecnici, me li distrugge il venerdì, vai.
6: Stato un gruppo Mar di Napoli. Senti, Gianluca, ieri ho sentito un intervento bellissimo, ma è stato proprio spettacolare, di Montevino con Marcello Calvario
3: e Mario Collo, sì.
6: No? Ha detto delle sante parole.
3: Sì. Ti dico che hai 30 secondi, Pietro, scusami, sì, perché c'ho la sigla, lo dico per te. Vai.
6: Disse, guarda, a Montevideo, guarda, ha detto, c'era una notizia di questo Nicola Schirri, il giornalista che fa il calcio mercato, per quanto riguarda Gennaro Lunga e Lang
3: sarebbe Lucca Lung.
6: Lucca, scusami,
3: Lunga, perché lei è alta, Lunga, Lunga e Lang.
6: È la fretta, disse così, ma disse, fermati, disse San Marcello, io non capisco per questo giornalista, si mancano 3 mesi,
3: già fa il mercato
6: questo articolo, Lucca e Lang vanno via a Gennaro, ma prima cosa, cioè, questo dico io, tu giornalista che ne sai che Lucca e Lang a Gennaro vanno via, e se non si comportano bene fare qualche gol, la società li conferma, cioè vedi, disse Montevì, dice vedi, quelli sono due ragazzi che già stanno in depressione per problemi mentali, no? Che per l'ambiente eccetera, tu metti un articolo così, li finisci di rovinare questi calciatori, perciò sono sempre loro che devono rovinare la squadra, i calciatori.
3: Va bene, le notizie di mercato ci sono sempre, Pietro, ti devo lasciare.
6: Ma che ne sa lui, scusi.
3: Non lo so che ne sa, ognuno sa le sue notizie. Ti abbraccio, buon fine settimana. Ciao, ciao Pietro, ciao Nellino Iorio, grazie per il supporto che ci ha dato in cabina di regia questa settimana. Ragazzi, ci vediamo lunedì, vi auguro un bellissimo fine settimana. Coppa America su Kiss Kiss, l'America's Cup, con le gare preliminari che partono oggi. Vi raccomando, un abbraccio forte, un abbraccio da Gianluca Vigliotti. A lunedì, ciao.
7: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Amiche e amici, buongiorno. In questo venerdì 25 settembre siamo prontissimi per iniziare una nuova puntata di Yes and No Kiss Kiss, alla scoperta di un talento rap che non immaginavamo. Rosario Verde, eccolo qua.
1: Buongiorno, caro. C'è stato qualcuno che mi ha chiamato e tu come parla bene l'inglese? Comunque sono il classico uomo di mezza età interessante, appunto, che può interessare, insomma, su chi ne interessa, accanto a lui.
0: Ah, ok, in questo
1: Marco
0: senso.
1: Marco Pisacane. Okay.
0: Che la domanda spontanea sarebbe a chi?
1: A chi interessa? Che alle donne,
0: Pisacane. Alle banche.
1: Alle donne, dai 40 in su io incontro Pisacane. No, di chi io incontro, da quale alle 40 in su, capito?
0: Che lei, qua, una volta che l'hai incontrata, che
1: saluti e porto un bacio.
0: Ah, ok, ecco, vedi. Buongiorno, Elena Iorio.
1: Ottengo Dunga qui su 7.6 del digitale terrestre.
0: Ma ormai non è più ottengo tu Dunga. Tech the dam, devi ricevere qualcosa, pretendi qualcosa in cambio. Nello Iorio in regia a curare la parte tecnica, come sempre iniziamo con un pizzico di musica e poi, ragazzi, bella puntata oggi, abbiamo un bel po' di cose da raccontare. Merk Cremont, Serena Brancale, The Colors.

0: dove? Da dove si inizia, signor Verde, anche oggi?
1: È fidanzato, è a Brancale.
0: Non ci mettere proprio perché.
1: Perché credi?
0: È pugile.
1: E chi c'ha?
0: La fa male. Io.
1: Che bagabalesse, scusi, non so dire. Allora.
0: Cioè, tu ci vai da un mese, quello ci va da una vita, cioè, sai.
1: Ma parla con me, dire Edoardo, non so lei, non so lei. Cioè, proprio non mai anche speranze, cioè, una cosa impossibile, no? Quando mi posso incontrare con la Branca, manca quello, cioè, manca da fantasia. Proprio,
0: ma perché poi tu magari ti incontri davvero, nutri delle speranze che poi svaniscono.
1: Quando la posso incontrare, sta Branca? Quando la posso incontrare? Secondo me viene pure l'ansia dimensionale.
0: L'ansia dimensionale?
1: Sai cos'è l'ansia dimensionale?
0: Cioè, che non ti trovi più nella dimensione nella quale ti trovi e desideri una dimensione alternativa come se fosse un wormhole.
1: Non ci si alza.
0: Ah, quella dimensione della lunghezza del pisellino. Ho capito.
1: Ma come fai un sanitario?
0: Ma io non
1: come
0: sono sanitario. Non sono sanitario.
1: Come lo fai? Allora, signore e signori, vogliamo sapere se chi di voi ha bambini che vanno a scuola.
0: Aspettavo di sapere chi di voi ha l'ansia dimensionale.
1: No, meglio di no. Fa questa domanda.
0: No, non la facciamo.
1: Quindi cancellate questa domanda. La domanda è altra. Ha ragione questo sindaco?
0: Sentiamo
1: voi come la vedete. Ha ragione questo sindaco? Allora, pasta in bianco per i bambini delle famiglie che non pagano la mensa.
0: Aia.
1: Dice la decisione del sindaco di Mortara. Cacciavo paese.
0: Almeno la mortadella.
1: Allora, in questo caso, a Mortara. È come se stai in un mortorio. La misura è per i genitori che hanno un debito superiore ai 150 euro nei confronti del refettorio. Per il primo cittadino si stanno già vedendo i risultati.
0: Okay.
1: Siete che ha pensato? Abbiamo da sentire questo. Guardate che tenga in capo. Allora, dice il sindaco, virgolettato, il menu light è così titolato.
0: A dire.
1: Menu light, tra virgolette, sentite che dice il sindaco di Mortara. Dice: il pasto in bianco di cui parliamo è un menu che non ha la pasta rossa, perché è in bianco, quindi non c'è solo pasta bianca, ma la pasta bianca, poi il petto di pollo o comunque della carne bianca. Mai una purpet, no. O padre che se napa va col petto, niente. Piette pullo sì. Cioè,
0: come di maiale, poi.
1: Piette già sam, insomma, no, ma buffi piette pullo, sai, sto a dire un po' di fisico. Metti a fare, sa, signora. È pa' brancato.
0: Beh, certo, però. Dopo
1: ricordo.
0: A proposito di cose fit, dopo ti suggerisco dei filetti di merluzzo che sono la fine del mondo.
1: Sentiamo. Allora, la pasta bianca, poi il petto di pollo, comunque della carne bianca, sì. E così via, ha detto. Ha risposto il primo cittadino di Mortara.
0: Così via cosa? Tre cose si possono mangiare con la pasta bianca. Non è che c'è tutta questa scelta.
1: La genialità movente. Una sorta di proposta light, tutta in bianco, sia la carne che la pasta. E alla domanda se nel pacchetto alimentare sono presenti frutta e verdura. Fabio Farina, perché siamo pure Farina.
0: Incredibile, ragazzi.
1: Ironia della. Che è una mogliere che si chiama Lievito. Fabio Farina ha detto: se si va a frutta e a verdura. Mi sembra di sì.
0: Mi sembra di sì,
1: ci dovrebbero essere. Quindi usa questo condizionale. Il sindaco ha sottolineato che questa linea di azione già sta mostrando i primi risultati. Senta un attimo. La diversità di trattamento e di alimenti non molto invitanti per i bambini. Dice che i bambini, quando vanno a casa, reclamano con i genitori. Dice: ma come hanno la pasta in bianco? Che si fa? E i genitori vanno a pagare.
0: Perché vedono anche l'amichetto a fianco che invece mangia la purpetta, come dici tu, no? Quindi.
1: Bravo.
0: Quello è.
1: Cioè, quello vedo l'amichetto che si mangia il purpetta. Esatto. Che si mangia la pasta in bianca. Va a casa e dice: papà, ma che.
0: Ma cosa fa?
1: Cioè, ma ci stiamo ridendo, però è seria
0: babbo,
1: la cosa.
0: Babbo, ma che ne.
1: Nella maggior parte dei casi spinge i minori a reclamare per cambiare la situazione. I mancati pagamenti nella maggior parte dei casi, sentite qua, erano dovuti a delle dimenticanze, ha concluso il primo cittadino di Mortara. Caro primo cittadino di Mortara, ma non era meglio che si mandava una bella lettera ai genitori, oppure si scriveva su un foglio di carta con una busta, dice: quando vai a casa, dice là che la mappina i padri. mi rappa la mamma, dice, lasci questa busta, caro, cosa, visto che ti sei scordato, visto che a me che non ti può permettere. La rossa mortale, vira la rossa
0: mortale.
1: Mortale, vira la rossa. Non è che andavo, ti sei scordato i pavaretti, invece di drammatizzare la creatura che si vedeva la polpetta. Un giattone a fianco che si mangia la polpetta a chilo, ma perché un giattone si è nero? Cioè, un ciclo si è da mangiare, cosa. Ma, non lo so.
0: Io ci avrei anche una un'osservazione
1: poi,
0: da fare.
1: Ma poi cioè, a parte questo, cioè a parte questo, io non lo so perché non ho bambini piccoli. Questo è un problema che riguarda più al nord che al sud, questa
0: perché
1: cosa.
0: È più diffuso il refettorio.
1: Sì, in media in Italia le famiglie spendono 87-89 euro al mese per la mensa delle scuole di infanzia e primaria. Che stiamo parlando di bambini piccolissimi. Stiamo parlando del superiore o Nellino, dice.
0: Cioè,
1: un bimbo piccolo non capisce perché chi l'affianca si mangia la polpetta. Allora, la regione più costosa, pensate, è l'Emilia Romagna, che si spendono 116 euro al mese. Da figlio romano, a riporto una sera.
0: Cicchirano?
1: E quindi è 115 per la primaria. Mentre quella più economica si trova in Sardegna o 61 euro, però sanno a mangiare un pulceddu.
0: Buono! E se Adas mangiano là, che bello!
1: 61 e 65 euro. Boh, secondo voi, questo preside ha fatto bene, ha fatto male, si fa così.
0: Ma c'è ancora un'ironia,
1: cioè, magna, in bianco creatura dice, ma perché non posso avere il pappetto? Dice, no, il pappetto che parte della mappa non paga.
2: Babbo, voglio la pappetta.
1: Ma perché mangi il pupetta a me?
0: La
1: cotoletta a me mangiare.
0: La vuoi l'ironia dell'ironia? Mortara si trova nella provincia di Pavia. E si sa che Pavia è
1: Pavia. Vai, sentiamo. Là. Pronto?
3: Pronto, ragazzi. Buongiorno, Francesco.
1: Ciao, Checco.
3: Ciao, ragazzi. Volevo dire due cose velocissime. Vi prego di non tagliarmi. Allora, prima cosa, complimenti alla generosità di Rosario, che anche quando scrive una canzone rap si porta sempre a Pisacana a presto e fa Pisacana fa rivolto.
0: Hai visto come ballo bello?
3: Vai ripeto, ballavi sempre e dici Max Speciale G.
0: È che sono l'autore della canzone, capisci?
3: Ecco. Ecco, comunque Rosario, invece a proposito dell'argomento di oggi, se puoi a riempire di parole il sindaco di Mortale, però lontano dal microfono.
0: Mi piace quella cosa.
3: E poi un'altra cosa in settimana avete parlato del cerca signoro.
1: Sì.
3: Per caso mi potresti dare il numero di tua figlia?
1: No, tengo tutto completo.
0: Lui ci prova sistematicamente.
1: Ma quanti anni tieni tu?
0: Lui si vuole imparentare con te.
1: Quanti anni tieni?
3: È chiaro, sono 27.
1: Si può fare, tieni 20 anni mia figlia, ma vai in un altro, si può fare, ma tieni i soldi, patto come si. Io ho detto ognuno mio, però la mia figlia può andare ognuno.
0: No, non è ognuno, sei tu il sognoro nel caso.
1: Ah, me vuoi, ma via noi, vatti,
0: guardate, quello si stava preoccupando che ce l'ha la franca a Francesco. No, quello vuole te, non hai capito?
1: E poi ha dato un brutto croppo.
0: Immagina Francesco che va da Rosario e fa babbo!
1: Pronto? Ma chi è? Pronto? Niente.
0: Non ci va. Allora, però un'osservazione, Rosario. Ripesca le tue lauree honoris causa in giurisprudenza.
1: Vabbè, più che altro il tutorial che vedo su YouTube. Per esempio,
0: non specificare.
1: Ho messo vedendo qualcosa in chirurgia cardiaca.
0: Chirurgia cardiaca?
1: Sono 20 anni, sì, cardiologa. Sì, ci caporto.
0: Ah, si sporta?
1: Non posso vedendo come si fa la pianta.
0: Ah.
1: Un monaldo già ti viene a domenica.
0: Io di no.
1: Scherzo, ci fatto una battuta.
0: Allora, andiamo un attimo nel dettaglio. Io sono moroso a te con la scuola che non ti ho pagato il refettorio. Benissimo. Ti do la pasta in bianco a tuo figlio.
1: Il debito ce l'hai tu, non tuo figlio.
0: Sì, io ce
1: l'ho.
0: Io però quando vado a pagare, in realtà il mio bambino nel frattempo ha mangiato cose che costano meno e che quindi...
1: No, quello è passato, ne hai capito? Cioè, guaglione, già si è mangiato il puppetto un mese di settembre, per esempio. Un mese di ottobre, tu non capassi bianco.
0: Aspetta.
1: Tu dici, però un mese di novembre, no, è pavo interesse.
0: Hai capito con me? È un interesse, scusami. No, che significa?
1: Comunque pure hai ragione, dici, ma no. Come hai
0: ragione. Comunque ti trovi che poi io ti pago la stessa cifra, però tu mi hai dato di meno. Perché mi hai dato economicamente un piatto di pasta in bianco, una fettina di petto in bollo.
1: Ma non sai se io posso fare questo su fatto.
0: Credo di no. Però se io fossi un genitore, direi ok.
1: A Napoli non facile.
0: gli fanno, cioè nel senso che no, che vuoi fare, che vuoi fare?

0: Vedi, è uno dei motivi per cui facciamo questo lavoro, che poi quando lo facciamo non immaginiamo di darvi queste belle cose. Ciao Marco, ciao Rosario, grazie di rallegrare le mie mattinate. Ieri è stata una giornata pesante, mi state aiutando a smaltirla, vedi? Tu non avresti mai immaginato di fare una cosa del genere, no, quindi... Grazie a te, amico mio, e speriamo che si possa risolvere tutto velocemente.
1: Beh, diciamo anche che Yassanocchi Schizzi è il programma più consigliato dall'ASL 1 di Napoli. Voglio dire, fa bene alla prostata agli uomini. La prostata agli uomini e regolarizza il ciclo alle donne, voglio dire. Allevia i sintomi della menopausa. Insomma, facciamo di scoscano.
0: Vedi, per esempio.
2: Chiamavo il dottore, un cardiologo, non risponde. Dottore,
1: dimmi.
2: Dottore, ma stamattina non tengo già ne fa niente. Ma che già fa?
1: Si ricuttare con cuore, ecco, diciamo così.
0: Io mi rigirerei dall'altro lato del letto e chiuderei tutto. Una giornata completamente off. Marco, a Casoria, se non dai il bigliettino la mattina dal blocchetto che hai pagato, la mensa ti chiamano e devi andare a prendere il bambino alle 12:30 e non lo fanno mangiare. E se non può andare, se non nessuno può andare, il bambino resta a digiuno. Allora, io questa cosa
1: veramente, cioè rimangono i bambini a digiuno, dai. A meno che si ce l'ha la pasta scaura.
0: Ma in entrambi i casi.
1: Ma che si stanno fuori cacao? Ma che state dicendo?
0: In entrambi i casi è abbastanza vergognosa la.
1: Ma dovremmo pagare, dovrebbe pagare direttamente il comune o la regione.
2: Ma chi lo prese da fatta la stronzata? Chi non si mangia tutto pasta in bianco o pollo? Così non pavano proprio. Sono 100 euro al mese da pare poco.
1: 100 pure.
0: Ragazzi, buongiorno, Claudio il pizzaiolo. Se vuoi incontrare la Brancale domani sera in concerto in un paese qui vicino a me, a Riccia, provincia di Campobasso. Sì, Yam, io e te che siamo palestrati da un mese ci salta addosso.
1: No, io sono ancora in dalla fase. Sono ancora in dalla fase che tengo fisico romanubrio, però. La fisica la sbarra.
0: Pronto?
3: Sì.
0: Chi è?
3: Mimmo.
1: Qui Mimmo.
0: Ah, Mimmo, ciao.
1: Ciao.
3: Buona giornata a voi e buon lavoro.
0: Anche a lei, caro.
1: Ciao.
3: E sentite, ma questi giorni stanno arrivando a tutti le bollette della spazzatura, le prime tre da 4 a marzo dell'anno prossimo. E c'è un aumento in media tra i 30 e i 40 euro all'anno.
1: Sì.
3: Quindi siamo nell'ordine del 10%, 12%. Mm-hmm. Perché siamo passati dai 330 dell'anno scorso, due persone 80 metri quadri, a 400 e passa da...
1: Sì.
3: Quindi questa roba qui, poiché il 50%, compresi gli enti pubblici, non pagano la spazzatura da anni e anni e anni e nessuno li fa pagare, se la pigliano con noi pensionati, persone che hanno il dovere civico di pagarla, ma quegli altri sono delinquenti e mariuoli. Essendo mariuoli è la statistica nazionale che porta a dire che solo i pensionati, i lavoratori dipendenti pagano le tasse perché sono vengono pigliate alla fonte, mentre gli altri le tasse non le pagano, che non sono persone.
1: Guarda, pubbliche. Di questa cosa qua ne parliamo alla seconda ora. Se stai in collegamento, però sulla spazzatura,
3: certo che vi sto in collegamento.
1: La seconda ora parliamo proprio di queste delle tasse. Aspetta un attimo, però sulla spazzatura ti leggo questa notizia. Non ne volevo parlare, però visto che mi stai dicendo, allora la crisi della plastica riciclata costa più di quella importata dall'estero e i magazzini sono pieni. Raccolta differenziata a rischio stop. Praticamente abbiamo fatto talmente la raccolta differenziata, talmente che è andata bene che l'abbiamo fatto. Ma tu un sacco di plastica, non sappiamo chi ha tu cazzo. È un buon paradosso, lo so.
0: Il paradosso è che costa meno.
1: Cioè, tu hai fatto la conta differenziata per pagare di meno, però mo paghi di più perché non sappiamo. Ma non la mamma. Pensa, Candy, io qua a 50 metri sputi, vai, prima
0: siamo ti prendo.
1: Mamma, allora adesso sputiamo sull'umanità. Umanità!
0: Madonna,
1: che fa l'umanità? No. Umanità!
0: Ma come devo fare l'umanità?
1: Vieni meglio.
0: Ma no, non viene.
1: Sei
0: meglio.
1: Umano tu?
0: Certo.
1: E allora scusa,
0: mi devi sputare addosso.
1: Sputo sull'umanità. Scusa. Allora, che se famo? Mo ci fermiamo, c'è la pubblicità. Babbo!
4: Io vengo a casa a mangiare, che mi fai trovare di buono, babbo.
0: Fermi lì, torniamo subito, ragazzi.
5: Autoscala, guida il tuo futuro. Con la super rottamazione autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
6: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
7: Ma dove vai vestito così?
5: A pescare la spesa.
7: Sempre il solito esagerato.
5: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
8: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
9: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
10: Sì, lo voglio!
9: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2+2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: parliamo di Nellino, Nello Aricotto, parliamo di Nello Aricotto. Nello Aricotto, Nello Aricotto.
1: Ma si fa un cuore così quel ragazzo.
0: Proprio, abbiamo proprio l'esempio plastico di quello che andiamo a parlare, perché io non ci credo alla.
1: Chi l'ha parlato era differenziata, plastica, là che fa l'esempio plastico, guarda,
0: sempre l'esempio plastico.
1: Gli hai appena dato riciclato.
0: Allora, vi leggo questo articolo, io non sono d'accordo con l'articolo, Io ho tutta un'altra teoria su questa cosa, però ve la leggo.
1: Sentiamo.
0: Perché ha avuto un esempio che ho passato fatto sociale, ma io la massi ricultare, poi alla fine.
1: Ancora.
0: Oh figlio mio, c'è da colpa a me, oh figlio mio. Allora, italiani a casa con i genitori fino a 30 anni, e fosse Dio, 30 anni è cucciolo. 30 anni, mo c'ha il giullo.
1: È minorenne.
0: Ho minorato, cioè non si capisce, a 30 anni mo ci ha giulato un biberon, colpa del lavoro e del prezzo delle case, peggio di noi, solo Croazia, Grecia e Slovacchia.
1: Ma
0: di là è sud, tu del sud. Quello che tenne le mamme che zizza tanto, io pensavo che il latterino.
1: Esempio è su che base scientifica possiamo dire che questa cosa
0: come
1: succede?
0: Ci piace complessere tipo perché a noi ci piace complessere tipo, ci piace complessere
1: tipo, è tutta un'altra cosa il complesso di tipo.
0: Dato Cristiano, posso dirlo, già tenessi a casa.
1: Ma quando mai? Ma perché? In Norvegia dove si fanno due palle così e se ne vanno via là.
0: Poi, invece il sud è bello, sta sotto a mamma e a papà. E papà
1: scusami, cazzo, ma chi è meglio di lui? Quello quando c'è una giornata libera.
0: Chi è meglio di lui?
1: Quello quando c'è una giornata libera.
0: E chi è meglio di lui?
1: Se ne va a mare, va a fare se torna a casa e trova servito e riverito, letto fatto, pranzo cucinato.
0: A mamma io no. A
1: ma perché?
0: Così Putin, così, ma sei insieme a Trump, te tu, manatela.
1: No.
0: Ma da fnica perché chi sta a fnica? Of me.
1: Non si può avere il benessere.
0: Io ho l'esempio di mio nipote, c'ha 27-28 anni, fidanzato, 27-28 anni, c'è il suo lavoro, insomma, è molto avviato, guadagna sì. Bene.
1: Va bene.
0: Cioè, perché a zio non ti prendi tu alla tua fidanzata? Insomma, no? E gli Trallberg si sa. Ti faccio pure la casa. Che
1: vogliono
0: all'età che là con la fidanzata, secondo te guardano?
1: Ma che me ne frega a me di cosa fa tuo nipote?
0: Figlio di una casa, zuozzo, ho detto, zuozzo, zio. Hai proprio con una bella faccia addosso, e zio, ma a me che me ne importa, io sto così bene con mamma. Ah mamma, poi, quando ci rimane, quando caccia a chi se la casa? Ah ma a chi, figlio mio,
1: ma tu hai un approccio sbagliato.
0: Esci da colpa a me, esci da colpa a me. È inguaiata chi si cade. No, capo, io passo a quel che suo piglia, chi l'è nato io. Pozzo fa nome. Chi l'è nato?
1: Lascia stare.
0: 40? 40?
1: Ma non ti inciuciare.
0: Com'è bella vita, com'è bella. È brava, non si può dire. Non si può dire. Che, gli italiani a casa con i genitori fino a 30 anni, io dico fino a 40. Sai, quanto te ne va? Si muore papà e mamma.

0: E lui non è informato.
1: Ma a un certo punto te l'hanno cacciato. A chi se ne va? E chi se ne va? Allora, secondo voi sono problemi economici? Perché poi dice che le famiglie a sti ragazzi non li fanno andare via. Per esempio, a mamma e a padre lì non fanno via, perché dice: ma che deve andare in affitto a papà? E no a babba. Che fai? Butti i soldi da affitto, facciamo una cosa, te la devi comprare, te la devi comprare. O di un annugnolo buono o da come tu, tu, no, io sono singolo. Tu, cioè, come tu sei singolo, vai a vivere da solo. E no, stai qua, mamma, sei, mamma, fai che sto, mamma, fai che là, mamma, fai che là, e poi vai io passo che lo piglia chi.
0: Ma perché?
1: Tu facciamo.
0: Magari poi quando troverà la persona giusta.
1: A Cristiano, roba, non se deve manco piatta tavola, che vuoi fare mamma?
0: Ah dai, no, Nellino io lo vedo volenteroso.
1: Sì.
0: Che io lo vedo uno che carica e scarica.
1: Quando si chiude a fare spese tu? Rimane così. Rimane così. Quando si aiuta a caccia l'acqua?
0: Ma c'ha 20 anni!
1: Tenuto depurato!
0: Sì, Anello, ricordami, quanti anni hai tu?
1: Appena 20 a 20 anni papà c'è una famiglia tutte palle e lì c'è e lui con me
2: presto
1: andare meglio prima
2: il mio prononno andava a caccia con allora, la lancia contro i mammut
1: fateci sapere
2: ma che ce ne frega se,
1: è quello perché non Mario non colpisce
2: ma quale Mario non colpisce
1: non Mario non colpisce è sceso che sta bella la colpa
0: ma tu sei
1: a 104 c'è voluto
0: sei il non plus ultra
1: e la mamma spara che botto fuori un
0: sei il non plus ultra dell'ipocrisia perché esse se ne chiude a vivere da solo con mamma o piane cop che ci faceva trovare sempre tutto cose pronto tutto
1: sta offendendo mia moglie lo facevo mia moglie
0: sì, quando tua moglie non poteva fare lavoro c'era lei
1: ma io sono d'accordo io me ne sono andato da casa e tenevo 30 anni
0: ma non te ne sei andato di casa se tua mamma abita alla porta a fianco
1: e che la faccio da casa in tua palazzo
0: che va a fare
1: allora ci fermiamo un attimo canzoncino e torniamo fateci sapere 342 00 00 100
0: comunque Nellino
1: è necessità e ricuttaggini poi ti esce una accusi con Bennello e con Mechissi
0: Nello sei nel giusto
1: come la faccio
0: ma la dobbiamo fare
1: Mamma! Mamma! Mamma!
0: Sei nel giro!

0: Yes, I know, Kiss Kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Ma boh, sei un video chiuso. Io volevo la rosta.
3: Rosario Marco, buongiorno. Rosario da Fugone. Rosario, ti dico la mente di tuo nipote. Ti tengo a mio cugino, 41 anni, se casa in coppa da mamma, mangia, beve, senza niente, si scende due giorni, scende, si arredite l'una notte e si va a fuccare. Ma chi sta meglio di sta? Ma mi metto dei soldi in da sacco. E 40 anni di figli, non si muove a papà. E mi ci siamo arrivati a faticare. Un bacio.
4: Bacio.
5: Babu, ci vogliamo a me.
4: Babu.
6: Lo sai, non potete dare risposte zia, che sto stronzi.
4: Sì, uguale. Sì, sì, ma uguale.
7: Allora, io vorrei commentare un...
4: Ma come da pensare, tu sei parte in causa, non puoi parlare.
7: Ma
4: non puoi parlare, si può, ti lavori paghi, non puoi parlare.
7: Ti ricordo.
4: Ammettiamolo,
7: l'amico che faceva il confronto col cugino che era, che poi lui invece si sveglia se è il mattino, bla bla bla bla bla. Ma alla fine della fiera tu
4: ingiustificato.
7: Fai... No, zitto un attimo. Se tu fai questo confronto e questa polemica vuol dire che provi invidia fondamentalmente.
4: Ma che invidia?
7: Cioè tu stai criticando.
4: Hai capito?
7: Però i mangiasci dei
4: scemi.
7: Allora vuol dire che lo vorresti fare pure tu. Allora hai un rigurgito ricottaro. Vorresti essere nella sua situazione,
4: bianca,
7: non nella tua.
4: Bianca assoluto. Sacale ammette.
7: Io lui stavo ammettendo.
4: No, tu, dicendo vicino a lui, hai un ricurcito ricultuare. Quindi tu ammetti che a 40 anni sta ancora con un bambino di ricultuare.
7: Ma non c'entra niente. La differenza.
4: Ammesso implicitamente.
7: Ma, vedi, l'amico
4: hai viene, ammesso implicitamente. Viene,
7: ma no, quello implicitamente.
4: Ammesso.
7: Cazzo dici pure tu, ammesso la te. Che cosa
4: hai
7: dici?
4: Ammesso?
7: Cioè, ti stavo difendendo un attimo fa. Scinne e va a fa spese, Morello.
4: Ma lo sa anche lui, ma lo sa anche lui.
7: Subito!
4: Nellino, sai ricottare tu. Io ammetto, chi la differenza allora, lo ammette.
7: Vedi. Ciao Rosario, ciao Marco, ciao. Sono Salvatore, ciao. Ho 30 anni.
4: È nato ricordo.
7: Appena ho preso il cosiddetto posto fisso, ha già fatto valigie e me ne sono finito.
4: Ah, poi, bravo.
7: Non vedevo l'ora di andare via. Purtroppo è tristemente vero un fatto che qua a molte persone ci hanno davvero difficoltà.
4: Ma vuoi per un motivo o per un altro?
7: Vuoi per un motivo o vuoi per un altro?
4: Sono pure compagnia.
7: A 33 anni, non riuscendo a trovare un lavoro stabile, sono andato via da Napoli. Oggi, dopo 5 anni, con affitto 500 euro, bolletta, spesa, tari, assicurazione, spese auto, dico: ma chi me l'ha fatto fare? Lino da Bologna.
4: Ma vi lo penso, i genitori sono caserno. Pronto?
7: Pronto?
8: Pronto?
4: Sì, buongiorno, chi sei?
8: Buongiorno, sono Maria, buongiorno.
4: Ciao Maria,
7: salve,
4: ciao
7: Maria.
8: Allora, io parlo da mamma,
4: sì,
8: ok?
4: Sì.
8: Allora, io ho un figlio di 20 anni che è partito per fare la stagione estiva in Sardegna come chef. Adesso ritorna e poi andrà di nuovo in Trentino per la stagione invernale.
4: Vabbè, ragazza, lavora allora, sì.
8: Sì, però io vorrei dire una cosa, ok? Allora, i ragazzi, oggi è vero che ci sono ragazzi che stanno fino a 30 anni, a 40 anni con i genitori e devono prendere la propria strada, questo sì, però ci sono anche che non c'è il lavoro, i soldi sono pochi, sono obbligati a partire e poi oggi per pagarsi un affitto è
7: molto
8: diventato,
7: difficile.
8: Cioè,
4: sì, però Maria, tuo figlio, vedi, si spinge, dice: ho 20 anni, sono un mestiere, me ne vado in Sardegna, me ne vado in Trentino, me ne vado qua, me ne vado là. E capi, poi ci sta pure quello che dice: non ci sta, non tengo che son caga.
8: Però un attimo.
4: O da mammina.
8: No, aspettate, io parlo da mamma. Però se io devo trovare un lavoro in cui mi danno, ok? Io sto parlando della provincia di Napoli,
4: sì,
8: 800 euro, 1000 euro e poi devo andarmi a pagare un affitto di 500 euro, io ho, con quei 500 euro io non arrivo a fine mese,
4: è un problema.
8: E quindi noi genitori siamo costretti ad aiutarlo,
7: sì. Infatti
8: si sta con noi in casa.
7: Io dico un'altra cosa, alla fine, per carità, il pensiero di Rosario fa parte di una filosofia, di un'idea che riguarda, ma oggigiorno paradossalmente, se ti metti lì e fai effettivamente due conti, ora che anche un figlio lavora, paradossalmente, cioè prendiamo per esempio Nellino, lavora, non è finito, lo perdonami, ti prendo esempio perché li sappiamo già i fatti tuoi, cioè lui non è sbagliatissima l'idea di dire invece di mo ci vuoi fare un fitto e buttarli poi sti soldi, si sta a casa, si contribuisce all'economia,
4: guarda come trova,
7: no, ma non è
4: e faccia ricotto in quella, tu stai dicendo so faccia ricotto,
7: mi sente quando parla,
4: ma si una cosa i soldi,
7: mi sente quando parlo, dico contribuire contribuire a quella casa, sì, così si ritrova sicuramente dei soldi perché spende di meno.
4: Prima di chiudere domanda a Nellino, Nellino dice dai 500 euro al mese a mamma,
7: ti sei fatto tu.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
2: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
3: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Che coppia, Karol G con Bruno Mars, Still, e ovviamente si è infiammato il numero di telefono, il 342-00-00100, con i vostri messaggi sulla scorta di questa notizia.
1: Bisogna ammetterlo, noi del sud Europa, infatti siamo noi, la Grecia, infatti noi alla Grecia siamo non simili, ma siamo uguali sotto parecchi aspetti.
0: Bella la Grecia.
1: La Bulgaria, insomma, questi paesi qua siamo così, sì, ma mamma, insomma, ma famiglie, ma pure il sud Italia rispetto al nord Italia, siamo fatti così, mo, tutta la filosofia che dice Marco, tutto quello che vuoi tu, queste qua, siamo mammoni, ecco, a casa, a famiglia, a così, insomma, prima tenete nei sposati oppure a convivere,
0: ci sta, vabbè, cioè, la famosa...
1: ci stanno molti ragazzi più o meno, però virtualmente, insomma, siamo mammoni, bisogna dirlo, eh? Ma tutti quelli là che stanno criticando, compreso me, quelli là che fanno così, comunque se ne sono chiuso ragazzi sposato, ma se no si stavano a casa, ecco, io sono ancora più vergogno di te, perché io tra i 20 e i 30, insomma, non è che stavo bene, ma stavo benissimo, non,
0: cioè potevi andartene,
1: potevo
0: proprio...
1: andare pure a mamma, potevi andare a te, cioè, potevo stare, quindi non è che dico, però si va a casa, cioè,
0: e non l'ha fatto, capito?
1: E no, perché tu pensi, vabbè, poi mi sposo, perché tu eri fidanzato, certo. Dici, poi mi sposo, perché pure la guagliona, tu non facevi via casa, io volevi, sono lì, tanto che la mia fidanzata dice, ero guaglia, cioè, poi in vivere non era cose, quindi capi, all'epoca, no, uno l'avesse fatta. Siamo mammoni, ammettiamolo.
0: Anticipo già, prima della lettura del messaggio di Emanuele, ovviamente tutto quello di cui si è parlato non riguarda te, perché dice, io ho 24 anni, vivo con mia madre, lavoro a mezz'ora da casa, ci penso sempre ad andarmene, ma il fatto di lasciarla da sola dopo aver perso mio padre, quindi suo marito, e mia nonna, quindi sua madre, mi distrugge. C'è anche mia sorella, ma lei fa la poliziotta al nord, so che prima o poi dovrò andarmene, ma insomma.
1: E che lei che si mi famiglie, si mi mammoni, vedi, tu hai portato proprio l'esempio giusto. Mi dispiace, non è che tua mamma non ha pensione o altro, diceva, io la devo mantenere io. Era diverso, dice, ma vai che la casa, poi mamma come fa a campare? Era diverso, ma se tua mamma tiene la pensione, tu ti stai mangiando pure la pensione di mamma, ti capisco?
0: Non lo sappiamo questo.
1: Indiretto o direttamente, perché non pensi che tu scendi e fai spese che soldi tu.
0: Beh, in realtà no, perché le pensioni a volte lo sai.
1: Zucchero,
0: le pensioni a volte lo sai, dipendono da tutta una serie di cose. Se lui lavora, sta lì a casa, è residente lì, la mamma non percepisce chissà quanto. Cioè,
1: peggio ancora, quindi stai pure un coppia di spada, che non può pigliare qualcosa perché è andato a te a casa, capito?
2: Mamma mia, mi piace per sti cocozzi, mi piace per sti cocozzielli.
0: Vabbè. 081 546,
1: e voglio la pasticcia, le va qui lì,
0: 6873, pronto?
3: Pronto, ciao ragazzi.
1: Ciao caro.
0: Ciao, no, bello.
3: Guidando, mica devo togliervi la voce, no?
1: Vabbè, si sente, vai.
3: No, vabbè, il fatto di essere mammoni, sì, però io mi metto nei panni di tanti ragazzi, no? Cioè, guadagnano un stipendio minimo di 1.000-1.200 euro. Metti in affitto di casa di 500 euro, pure magari spese condominiali. Scusate, ma chi sono che mangiano?
1: Tu dici che mo, uno tiene 30 anni e guadagna 1.200 euro al mese, però a 35 anni, quando me ne andrò, ne guadagna 3.000.
0: No, però, no. Però magari oggi, per come vanno le cose. Scusa un attimo. Vado in soccorso di Rosario. Oggi, per come vanno le cose, trovi una persona, una partner, quello che sia, che lavora anche lei. Allora, ecco che con due stipendi.
1: Una stanza in affitto 300 euro al mese e te ne vai a casa comunque.
0: E l'hai trovata la stanza in affitto a 300 euro?
1: La trovi.
0: Non te la danno.
1: Al secondo giorno,
0: non te la trovo.
1: Case dei puffi, scusa.
0: Perché chi ha queste soluzioni? Chi ha queste soluzioni si prende una 100 euro in più e la dà agli studenti che faranno un breve periodo e marginano.
1: E poi,
0: di
1: comunque,
0: più.
1: Se non ce la fate, ho portato Nellino l'esempio. Ci sta un comico del 1980. Va bene, oggi non si potrebbe fare quel monologo. Allora, questo che dice? Praticamente c'è una fotografia dietro dell'Africa. Noi in mezzo al deserto ci stanno questi quattro che avanzano tanto, molti fame. Dice, guardate, qua non c'è acqua, non c'è da mangiare, non tiene né casa, non tiene né strada, non ci sta niente qua. Ma perché te ne vai allora? Vattene! Via, sei ancora loco! Cioè, che è scorretto praticamente, però chi l'avrà giunto? Ma si stai malamente in nervoso?
0: Ma poi in questo
1: via,
0: caso
1: invece
0: lo
1: voglio rimanere qua, perché cioè rimane qua perché Bravo. E te ne cacci, tu te ne vai in America.
0: Non puoi andare da nessuna parte, c'è la l'immigrazione, sono tempi bui oggi.
1: Vai,
0: tu,
1: ah, mi piace mammi, non mi piace mammi. Mamma.
0: Ah,
1: risposata, roppi sposata, mujer va a faticare, chi li scende va a mangiare casi di mammi nel mezzogiorno, che faccio a casa di mamma? Dice, scusami.
0: Lo ha fatto per decenni, lui l'ha fatto.
1: Non è vero proprio, ma non è vero proprio. Si figura che si mamma come cucinava a me. Che lui mamma gli va a casa di sormi, si indovate.
0: C'è chi va via da casa per lavoro, c'è chi va via da casa come mia figlia per studiare. Mia figlia è una fuorisede, per mantenerla a Firenze ci vogliono trafitto, mangiare intorno ai 1.000 euro al mese, per non mettere poi incluso poi un paio di viaggi in treno per scendere a Napoli. È un sacrificio che facciamo ovviamente per lei e per un suo futuro, sperando che poi questo futuro un giorno la vita ci possa ricambiare. E sì, anche questa poi è un'altra realtà, vedi, sì, sono andati via di casa, ma fondamentalmente si è sempre sulle spese. Sono
1: nascato da casa di mamma, di chi sta facendo
0: il discorso è che per avere oggi l'indipendenza che dice Rosario, ce ne vuoi, ce ne vuoi, Nellino, non sta a sentire.
1: Casa con mamma,
0: non sta a sentire, senta a me, senta a me.
4: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buongiorno da Marcello Calvani, in apertura alla cronaca, una scritta minacciosa trovata sul pianerottolo di casa. Il tempo è scaduto, il mio essere ha detto che la vostra fine, vi uccido. I carabinieri della stazione di San Giovanni a Teduccio nel quartiere est di Napoli hanno arrestato giovedì 24 settembre un uomo di 44 anni napoletano, accusato di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti della sua ex moglie, una donna di 37 anni con due figli di 13 e 10 anni. Nel pomeriggio il 44enne si è presentato spontaneamente agli uffici del comando stazione per la notifica del provvedimento ed è stato arrestato sia in flagranza differita per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, sia in forza al provvedimento dell'autorità giudiziaria. Si trova ora nel carcere di Poggioreale. Ancora la cronaca, un uomo di Villaricca stamattina avrebbe dovuto contrarre matrimonio con la sua amata ed invece è finito con le manette ai polsi grazie a un'operazione dei carabinieri di Pozzuoli, i quali lo hanno arrestato in flagranza di reato a quarto con circa 70 grammi di sostanza stupefacente già pronta per lo spaccio. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima, all'esito della quale il giudice deciderà se convalidare l'arresto e se applicare una misura cautelare. Cambiamo argomento. La Protezione Civile regionale, in considerazione delle valutazioni del centro funzionale sugli scenari meteorologici in atto sulla loro evoluzione, ha emanato un'allerta meteo di colore giallo, valida fino alle 16 di oggi. Si prevedono rovesci e temporali improvvisi, anche intensi, a scala locale su tutta la Campania. I fenomeni temporaleschi potranno avere rapidità di evoluzione, ma particolare intensità. Saranno possibili anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte. Chiudiamo con lo sport, partiamo dal calcio. Il Napoli prosegue gli allenamenti durante la pausa per le nazionali. Il gruppo nella giornata di ieri è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo lavoro di forza in palestra e una serie di cambi di direzione in campo. Scott McTominay è rientrato all'SSC Napoli Training Center e ha svolto una sessione personalizzata in palestra. Per oggi è prevista un'altra seduta mattutina alle ore 16. Potrete ascoltare le dichiarazioni di Leonardo Spinazzola, che parlerà in esclusiva ai nostri microfoni. Passiamo ora alla vela. Alla via ieri le regate preliminari di America's Cup nel Golfo di Napoli, preludio alla manifestazione ufficiale che si terrà il prossimo 2027. Da oggi le regate di flotta che cominceranno a pesare sulla classifica generale. Domenica la finale tra le due imbarcazioni che avranno collezionato più punti. Per ora tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Linea a Trebi Meteo.
4: Kiss Kiss Napoli Meteo.
6: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Si va verso un miglioramento del tempo in Campania, tornano schiarite sempre più ampie e decise in vista di un fine settimana di sole, giusto qualche annuvolamento a ridosso dell'Appennino. Però attenzione al vento, vento che tornerà a soffiare sostenuto nelle prossime ore da nord-est, anche domani sarà una giornata particolarmente ventosa. E come temperature, valori che sono calati un pochettino, di notte al primo mattino scendiamo localmente anche sotto i 15 gradi, massimi piacevoli fino a 26-27. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita.

0: segue, canzone bellissima per carità, Casini, però insomma il prendere la base dei Gangsta Paradise, vabbè, questa volta non la condivido, sa, gusto personale però, gustissimo sì, personale,
1: personale. Però no, stai criticando, come
0: fai? Ah, io ho critico,
1: come
0: mai? A criticare io ho critico.
1: Ho voluto di Marrakesh che tra Saladino, mi sono con me.
0: Assolutamente no, mica faccio come te. Che...
1: Non lancio ritti, è stato che visto come l'hai.
0: Ma io non ho
1: io
0: idea.
1: Io non ci fatto niente.
0: L'idea che. L'idea che ha il mio collega di me, cioè io l'ho detto in radio, cioè l'ho proprio. È inconfutabile
1: sì,
0: che
1: la faccio pure dice non l'ha mai detto. Poi ci rimane, dico, tu hai detto il sabato, tu dici no, quando mai? No, no, ma non hai capito. Ma tu non fai parlare le persone.
0: Ragazzi,
1: bene, perché te,
0: io da lunedì non vengo più a fare il proprio.
1: Ma parlai te che ti scuote cose, ma di che stiamo parlando? Di che stiamo parlando? Per favore, andiamo.
2: Poi ti pigliate collo.
0: Io me ne fotto proprio perché di quello che pensi tu me ne faccio una ragione da 12 anni, quindi figurati.
2: 11.
0: Se volevo, entriamo nel dodicesimo a breve. Se volevo farmi carico, stavo dallo psicologo già da 8 anni almeno. Allora, andiamo a vedere un po', seconda ora, altre notizie, vogliamo restare sull'argomento?
2: Altre notizie. Allora, IRPEF.
0: Questo dire? Sconosciuto.
2: IRPEF sarebbe le tasse sulla persona. Sulla persona. Benvenuti in Italia, il 19% dei contribuenti arriva al 65% del gettito IRPEF, rivela l'osservatorio di itinerari e previdenziali, cioè circa, sentite qua, circa 9 milioni di contribuenti in Italia non versano un euro di IRPEF. Stanno al di sotto la... È la triste e preoccupante fotografia scattata dall'osservatorio di itinerari previdenziali. Osservatorio di itinerari previdenziali.
0: Ok.
2: Conosci?
0: Ce l'ho sottocato.
2: Così, però te ne faccio una cosa. Che racconta come l'evasione fiscale sia un fenomeno tristemente molto diffuso. Quasi la metà degli italiani non ha redditi, cioè la metà degli italiani non guadagna niente. Cioè sta proprio a zero.
0: Non dichiara.
2: E quindi vive di fatto a carico degli altri cittadini, che in particolare quelli che sono il 18,78% dei contribuenti che dichiara redditi dai 35.000 euro in su, che poi sarebbero quelli là, che mantiene circa il 65%. Pochi pagano per tutti, praticamente
0: pagano il 65% di tutta, cioè, l'IRPEF
2: in
0: nazionale.
2: Italia ci sono il 42,8 milioni di contribuenti su 58,9 milioni di abitanti. Però ci sta un altro dato, scusate un attimo, lo prendo.
0: Dato.
2: Allora, fisco, le dichiarazioni che sto prendendo, i gioiellieri sotto i professori. Ristoratori meno degli impiegati delle poste. Comunque abbiamo un chi gestisce alberghi dichiara in media 34.000 euro, mentre i titolari delle discoteche non superano gli 11.000 euro. Cioè chi tiene una discoteca in attività, i commercianti
0: con le bottiglie a 1000 euro a tavolo, mi sembra un po' complicato, mi sembra un po',
2: sì, praticamente i gestori delle discoteche con una cifra che si colloca intorno agli 11.000 euro. Poi c'è il TGCOM pubblica questa tabella, per esempio abbiamo i dipendenti delle poste che guadagnano di più degli artigiani, gli insegnanti guadagnano più dei commercianti. Praticamente se un insegnante guadagna 24.008, i commercianti guadagnano 20.000, è una media, che poi ci sta pure chi dichiara 3.000 euro all'anno come commerciante, cioè facciamo fatturo pull, non so se vi ricordate. I lavoratori dello spettacolo, evasori, 21.000 euro, cioè questo guadagna di più, meno di un avvocato. E niente, così si va avanti. Praticamente quelli là che pagano l'IRPEF mantengono gli altri. Insomma,
0: cioè il 18% che paga l'IRPEF di tutti i contribuenti sostiene l'IRPEF del 60% di questi contribuenti.
2: Va bene?
0: Bellissimo. Vabbè, okay. Questo ti ricordi pure quel fatto che
1: e sanno ancora
0: fuori...
1: casi che mamme
0: no chi si deve vendere nel villa, c'hanno le case di proprietà, c'hanno la cosa bella è che non so se ti ricordi quell'altro fenomeno che successe con i commercianti, no, che non rientravano o rientravano in quei fondi che venivano dati, in quei soldi, dicevano no, ma noi non ce la facciamo. Tu dici scusami, ma se tu dichiari questo e quello hai, come fai a non sopravvivere nel momento in cui la cifra praticamente è la stessa?
2: E vabbè, quindi, ma quando viene una
0: usci
2: tua
0: fuori un po'. Un
2: però
0: po' di cose
2: c'è un'altra cosa, dici che c'è un'altra fetta, non solo i commercianti, ma pure di persone normali che non dichiarano di più oppure cercano di non entrare in un'altra fascia di prezzo perché hanno dei contributi, no? Uh-huh. Hanno delle agevolazioni, hanno dei contributi, allora per non perdere quei contributi cercano di restare al di sotto e quindi evadono, quindi
0: e tipo cerco di non arrivare al 35%,
2: se non cerco di non superare l'ISEE per esempio 10.000 euro, okay, perché okay, mi hanno chiesto che l'è che l'altro. No, quindi se il mio datore di lavoro dice ma che dici, ti metti a posto? No, lascia stare, paga nero. Però non capiscono che poi quando si fanno vecchi
0: gli ritorna indietro come un boomerang.
2: E ce ne sono parecchi, proprio molte persone. E questo è un cane che si morde la coda, perché non ne usciremo mai da questa.
0: Ma quella
2: che poi c'è lievi i contributi. Dice ah, bestio, animale, che fai? Mi luato.
0: Che schifo,
2: mi hai luato questo e mi hai levato quello. Infatti quando hanno tolto il reddito di cittadinanza Cocruno insomma è uscito fuori dalla steppa. Va bene, tipo, allora 342 000 100.
0: È un
2: pronto?
0: Po' filosofica la cosa, secondo me, cioè, dovremmo capire che per quanto non sia piacevole pagarle queste tasse, però è una cosa buona e giusta se le cose venissero fatte come si deve. Pronto?
3: Pronto, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
2: Buongiorno.
3: Di Radio Kiss.
0: Ciao.
2: Ciao.
3: Innanzitutto, tornando all'argomento di prima,
2: sì,
3: qua ci stanno spennando peggio delle galline.
2: Quale argomento, scusa?
3: Pava benzina, pava gas. Poi per il fatto del sindaco, per me ha fatto benissimo, perché ricordiamo che le mense scolastiche alla fine le paghiamo anche noi al di fuori dei genitori, un gas per creature, a luce di scuola, ragazzi.
0: Vabbè dai, ma stai parlando dei bambini, però dai.
2: Vabbè, ciao amico mio, grazie. 081 546 6873. Pronto?
4: Buongiorno.
2: Buongiorno. Ciao.
4: Ascoltatemi.
0: Sì.
4: Io mi vedo un po' sa sole.
0: Bello, pure io.
4: Non fate morire a Gianluca, per piacere.
2: Signore, non sono un autore.
0: Ma ce l'hai qualche amicizia?
4: Non se ne va.
2: Non conosco neanche gli sceneggiatori, mi chiama Patrizia.
0: Nonna, allora ti rassicuro su una cosa, teoricamente.
4: No, ascolta, il mio pilastro.
0: Grazie. Però dico, se lo volevano far uscire dalla serie il personaggio.
4: No, e non ci fa morire.
0: No, l'avrebbero già fatto morire. Se sta in coma è per in suspense, capito?
4: Ha da vivere.
0: Siamo d'accordo.
2: Si sta in coma, si sarà.
4: Ma
2: vabbè, poi tu. Sì, grazie, nonnaggio. No, non tengo potere.
0: Non c'è qualcuno alla RAI?
2: Non tengo potere.
0: Ma se Stefano De Martino,
2: pronto? Ma pensi che manca Stefano tiene tutto il suo potere.
0: È l'amico di Patrizio Rispo. Stanno così,
2: perché Patrizio Rispo tiene potere.
0: È un personaggio fondamentale, dentro da un po' sta al sole.
2: Vabbè, mi fermo qua. Pronto?
5: Pronto, ragazzi.
2: Buongiorno. Ciao. Ciao.
0: Ciao Umbi.
5: Ciao ragazzi, no, volevo rassicurare la signora che l'unico ospedale che sta un po' sta solo salvano a tutto quanto, comunque.
2: Sì, sa. Loro lo sanno.
0: San Filippo.
5: Il fatto dell'IRPEF che tu hai detto.
2: Sì.
5: C'è una discoteca che dichiara 11.000 euro.
2: No, il proprietario.
5: Ah, il proprietario dichiara 11.000 euro. Che poi, quando invitano dei DJ che si pigliano 15.000 euro a strada.
2: È nata così, lui sono chi spese, chi c'è?
5: Ma io aiuto, però mamma mia, cioè siamo. Cioè,
0: ho capito che dici, è poco plausibile, però vedi come dice Rosario, dice, ma quello mi è costato tanto, la serata non è andata benissimo, io
2: quando
0: ci costo
2: DJ,
0: capito, ho fatto 0-0.
5: Cioè io guadagno più di lui alla fine, adesso.
2: Sì, sicuramente, i dipendenti guadagnano più del.
0: Quindi non aprirti una discoteca.
2: Da la prima anche una gioielleria nei piedi pilato, mi credo. Ciao.
5: Un abbraccio a tutti.
2: Ciao.
0: Ciao caro. Pronto?
6: Pronto?
2: Sì.
0: Ciao sì.
6: Buongiorno, chiedo scusa, ma purtroppo, ma voi, come ti dice? Io non voglio dire, sì, che non voglio dire.
2: Non dici.
0: Allora ci salutiamo così, sì. Una tassa fissa al 10% per tutti, indipendentemente dal reddito, non sarebbe una cosa buona? Nino da Sorrento, non vale la pena evadere per il 10%. ma quella l'IRPEF poi è solo una delle voci, no, che esistono nel variegato mondo delle tassazioni. Siamo d'accordo che tra gli imprenditori, commercianti e liberi professionisti ci siano parecchie evasori fiscali. Invece un dipendente pubblico o privato che si mette in malattia in modo falso, come lo vogliamo chiamare? Per carità, però lì è diverso. Comunque quelle tasse del suo stipendio,
1: ma chi se fa l'imprenditore? Lo risponde, è logico, no? Cioè,
0: vabbè, lo rispondo perché lui dice una cosa che non è correttissima, quindi va ragionata in un'altra maniera. Io sono uno di quelli, ho 65 anni, non avrò pensione, anche perché all'epoca era difficile essere inquadrati negli orefici. Enzo da Napoli.
1: Questo è il nero. Infatti la notizia non è che evade. Io ho unito due notizie assieme. Questa qua della dichiarazione dell'IRPEF significa che la metà non percepisce proprio niente. Cioè zero. Cioè stanno a nero. Cioè vuol dire anche come
0: nulla tenenti.
1: Cioè vuol dire anche operai, gente che lavora, perché lavorano. Cioè, sicuro lavorano, come fanno a campare? E stanno in questa situazione, prendono dei contributi statali e roba, e quindi non si regolarizzano. Piglie contributo, capisci qual è il gioco? Quindi sono parecchie persone proprio normali, non imprenditori. Poi l'imprenditore, sì, fai cose, so io, i professionisti, questo e quell'altro. Però qua è la metà, più della metà della popolazione che non lavora, cioè dichiara zero. È impossibile.
0: O dichiara meno di posti fissi, che per quanto siano
1: zero, Marco.
0: Esatto, che per quanto siano una garanzia, però ricordiamo, il posto fisso c'ha la grande penalità, se vogliamo, che più di quello non puoi guadagnare a meno che non fai altro. Mentre invece il libero professionista, cioè il mese che va bene, benissimo, male, malissimo, poi alla fine dei conti, però a fine anno, bilancio anno, magari le cose sono andate molto bene. Ci fermiamo un attimo, ragazzi, raccontateci la vostra. 342 00 00 100, c'è Ed Sheeran con Sing.

0: Buongiorno ragazzi, ho una richiesta per Rosario. Non facite morire a Krillin da Dragon Ball, può piacere.
1: Non abbiamo potuto, non abbiamo...
2: Allora, buongiorno ragazzi, capisco il problema dell'evasione fiscale, capisco perfettamente che con gli stipendi che ci sono diventa difficile vivere, soprattutto se si considera l'aumento del costo della benzina, bla bla bla. Potreste far tornare insieme Ridge e Brooke? Ci terrei tanto. Si sono lasciati? È un po' che non seguo Beautiful, un po' sta al sole, sì, Beautiful è un po' che non la vedo.
1: Io so che lo dice pure Boris. Tu hai mai visto Boris?
3: Come no, bellissimo.
1: Che lei, cioè, gli autori sono una cosa, gli attori sono un'altra. Quindi, quando non è che l'attore va vicino all'autore e dice fa sta cosa e chi la fa, no?
2: Vabbè, qualcuno ci prova per cercare di far salire il proprio personaggio.
1: Però non così va. Gli autori più che altro sono quella che tengono.
2: Scena epocale: Boris sulla barca che raggiunge gli autori che sono sulla nave che stanno andando.
1: E se ti dicevo?
2: Bellissimo.
1: Perché proprio una cosa di queste sit: se l'autore decide che tu hai a morire, hai a morire.
2: Cioè. Ragazzi, se non avete mai visto Boris, è il momento di farla, recuperatela, perché è una delle sitcom italiane forse meglio riuscite degli ultimi 30 anni. Pronto?
4: Ciao ragazzi, Vincenzo da Francoforte.
1: Ciao
2: Vinci, ciao.
4: Ciao ragazzi. Allora, volevo dire una cosa in merito all'IRPEF, no? Ne abbiamo già parlato in passato, parlando delle tasse e altro. Allora, io c'ho papà che è un artigiano, ok?
1: In Italia
4: pure no, però
2: dice, ti sentiamo un po' ovattato, prova a mettere meglio il telefono perché ti sentiamo proprio un po' chiuso.
4: Aspetta, mi levo gli auricolari.
1: Eh sì, perché ragazzi, se telefonate così con viva voce auricolare non si capisce quello che dite, quello è il discorso. Sì,
2: capiamo la comodità, telefonata poi,
1: dimmi caro, vai. Tuo padre è un imprenditore, cioè un
2: artigiano.
4: Ora sentite, ragazzi.
1: Sì, dai, artigiano, quindi?
4: Allora, mio padre, purtroppo, dico purtroppo, per pagare le tasse si è dovuto vendere gli ori di suoi e di mia mamma. Per pagare le tasse mio padre ha fatto una finanziaria. Quindi, chi è senza peccato scagli la prima pietra. C'è gente per bene che lavora e paga tutto.
1: Amico mio, qua possiamo parlare solo per il per la grande statistica, poi ci sono tuo padre che ha fatto,
2: aveva un debito, però c'è grande che aveva accumulato negli anni. Scusami, aveva un debito grande che aveva accumulato negli anni o per far fronte alle tassazioni di un singolo anno?
4: Scusami, non ti ho sentito, scusa.
2: Dicevo, tu hai detto ha dovuto fare una finanziaria per risolvere il problema. Vuol dire che aveva accumulato negli anni tasse non pagate o è semplicemente arrivato in un anno difficile e ha dovuto fare questa cosa?
4: In un anno difficile poteva anche dire adesso chiudo, altro non l'ha fatto.
1: E questo però è il gioco delle... Scusami, però il gioco a carte. Questo è un gioco a carte, però. Cioè, un dipendente ha sempre quello che lei. Un artigiano, un imprenditore gioca a carte. Sì, ci viene buono, ci viene buono. Ci viene malamente, come allora, giocare a carte.
4: Sì, ok, allora mi sta bene, però chi di là che fanno.
1: E se ti viene la mano a buono.
4: Scusa, Rosa, rispondimi. Sì. Però scusami, a me mi sta anche bene quello che tu dici, però chi poi dopo. Finisce il proprio orario di lavoro, se fa il lavoro a nero, si porta più stipendi, quello non è evasione. Cioè, io conosco.
1: Sì, come no? È evasione, come no? E questo sto dicendo. Io ho discolpato. Se mi sentivi, io non ho detto i commercianti, sa, una buona fetta di persone che fa gli operai, fanno gli uomini di fatica, queste cose qua, che vanno a lavorare a nero per non dire che guadagnano, per prendere i contributi. Queste.
4: Io mi ricordo, io all'epoca che ho fatto l'università, il superiore, c'erano insegnanti, si buttavano due stipendi, uno a nero e uno normale, però dopo puntavano il dito.
1: E certo.
4: Ok? E questo a me non mi sta bene. A me questo non mi sta bene, perché quando io non mi riferisco al grande imprenditore che le
1: guarda, ti dico una cosa che mi devo fermare. Io adesso prenderò il potere in mano, lo sa, Marco, alle prossime elezioni mi presenterò.
2: Ma
1: a te ti darò il Ministero del Commercio, va bene?
4: Va bene,
1: te lo darò a te, a Marco darò il Ministero. Come ministero vuoi tu? L'interno.
2: Dammi un ministero.
1: L'interno.
2: No, gli interni.
1: L'interno.
2: Gli tarandelle mi vuoi mettere? No, dammi una cosa.
1: Ah, che si sembra comodo, posso?
2: Ma Gesù,
1: che ministero vuoi?
2: Ma coi tempi che corrono mi dai il Ministero degli Interni
1: Commercio.
2: A me?
1: Esteri. Esteri, viaggi, cosa?
2: Istruzione.
1: Istruzione.
2: Dammi la scuola, dai.
1: Sai chi ne ha problema all'istruzione?
2: Esci proprio a mettere una pezza.
1: Poi esci da un'impresa stamattina.
2: No, perché?
1: Ah, la scuola come ce l'ho.
2: Dammi chi piace la scuola. Io mi sveglio a mezzogiorno.
1: Oh, mio ministro dice da mezzogiorno, voglio le tasse dell'otto.
2: Scusami, sono ministro. Io mi sveglio a mezzogiorno, chiamo. Ragazzi, com'è andata oggi? Che problemi ci sono stati?
1: Esatto, non che pari opportunità, va così fica.
2: No, dammi l'ecologia a quel punto. Dammi l'ecologia, preferisco.
3: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
5: Ma dove vai vestito così?
3: A pescare la spesa.
5: Sempre il solito esagerato.
3: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
6: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sformi e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Si trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
7: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: insieme.
1: Allora, chiamato Marrakesh prima, poi.
2: Marra?
1: Sta buffando i pari, Manzung si aspetta.
2: Vedi, risponde, risponde.
1: Marrakesh, Manzung che chissà che sta mormoliando.
2: Se quello lo chiama Marrakesh, lo chiama Marrakesh.
1: Attaccato, siamo bloccati.
2: Bloccato?
1: Con mezza tua.
2: I disonesti si trovano ovunque, assolutamente sì, per carità di Dio, ragazzi. Diciamo, però, non è un reato, o meglio, non è peccato ammettere che in Italia, in generale, in Italia abbiamo un po' di problemini con le tasse. Marco, allora aspetta un attimo perché poi se cancellate riscrivete. Sai che fine ha fatto la figlia di Raffaele Giordano? No, no, ragazzi, non sono a così approfondito con un post al cuore. Ora mi hai fatto una domanda che risale forse a troppo tempo fa. Però.
1: Ci attribuiscono un potere che non abbiamo, ragazzi. Pronto? Mi cade, vai.
2: La malattia è pagata dal dipendente stesso sulle tasse che deve pagare obbligatoriamente ogni mese. Questo messaggio è in risposta a quello lì di prima che lamentava su chi è un dipendente e poi si mette in malattia farloccamente.
1: Vabbè, quindi, ragazzi, amo tutti quando hanno chiamato a qualcuno che viene a fare i servizi a casa in un lato mi sa a posto, quando vota trovava una cosa in contanto per un papà i tassi. Vabbè, non pronto.
2: Allora, c'è un amico che ci manda questa sua foto, sì. Questo, e ci dice: se vi serve un bello, guarda, ti chiameremo sicuramente.
1: E questo non... è bello.
2: Beh, non ho l'autorizzazione per far vedere la sua foto.
1: Questo è bello. Però... fratello, io sono bello. Piglio l'esempio a me. Mi metti la mattina la fotografia mi accanto in due specchi e dice: pronto?
2: Poi long.
1: Chi sei?
3: Sono Enzo. Buongiorno.
1: Ciao Enzo.
3: Volevo dare il mio contributo anche con un breve episodio sul problema del pagamento del DIRPEF, dell'evasione fiscale in,
1: sì,
3: Italia.
1: Sì.
3: E allora è un argomento purtroppo critico per il nostro paese. Io ho fatto per 40 anni dipendente, ovviamente ho versato ovviamente i datori di lavoro, i contributi, il DIRPEF e quant'altro. E ora sono in pensione, mi dà fastidio che io devo pagare per un 50% di debosciati che debbono campare sulle spalle mie e anche sulle spalle vostre, perché anche voi due sicuramente avete una busta paga.
1: Sì.
3: Volevo raccontare un episodio per far capire la gravità del fenomeno dell'evasione, perché secondo me forse la gente non ha capito. Qualche anno fa io andavo a comprare ogni sera, finivo il lavoro intorno alle 18-19, compravo il pane sempre nello stesso negozio, no? Compravo sto pane e mi faceva a richiesta mia lo scontrino fiscale. Scontrino fiscale alle ore 19, numero 3, numero 4. A che c'è tempo possibile che sto forno vende tre pezzi di pane alle 7 di mattina? Ho fatto una segnalazione per iscritto alla Guardia di Finanza rappresentando l'episodio. Dopo un paio di giorni, la sera, lo stesso negozio mi ha fatto scontrino numero 350. Quindi penso che le conclusioni sono abbastanza ovvie. C'è troppa gente che se ne fotte di pagare.

0: pagare le tasse, però vuole i servizi, vuole la polizia, vuole i carabinieri, vuole ospedale, illuminazione, contro la spazzatura.
1: Ma non sai, il ricco pensa una cosa, dice ospedale è povero. Cioè, perché io ricco.
0: Mi paga le tasse!
1: Io mi metto in aereo, mi vado a curare giù. C'ha la San Raffaele, che io. Cioè, se c'ho qualcosa, la San Raffaele. Tu povero vai a Caldarelli, hai capito qual è il discorso? Sì, il ricco riceve i soldi e tengo, i tassi sono per i poveri, quindi sì, ma vada a averlo voi sta roba.
0: Tutti, non devo pagare solo il 20% degli italiani, non so se è chiaro, è un argomento.
1: Ma è un cane che si morde la coda.
2: Secondo me il tuo esempio tocca diverse criticità, cioè la prima, quella là che è una prassi comune, la seconda, quella là che uno se ne fotte di quelle che sono le conseguenze sui servizi, la terza, il costo della vita che è elevatissimo, allora tu fondamentalmente ti senti
0: ma pure per me è elevato.
2: Assolutamente no, sto parlando in generale,
1: fratello, ma tu hai fatto 40 anni dipendente, che boom, ora si chiude in pensione, quando avere chissà
2: non
1: c'è.
2: No, io non c'entro mai,
0: tu sei un attore comico, ti voglio un sacco di bene, però su questo argomento
1: lo so, non la manca mettere mezzo, sa come sono persiano, vai dici, hai ragione, comunque
0: è un argomento molto serio che tocca pure te stesso.
1: Certo.
0: Che presumo tu non lavori in nero, presumo che tu abbia
1: senti, ci sarebbe la scappatoia che non voglio fare né la destra né la sinistra, cioè ogni prestazione tu puoi scaricarlo come lo scontrino parlante, quello là che usi quando vai dal farmacista, no? Immagina la stessa cosa, tu un po' pensionato, se ti viene l'idraulica a casa e ti fa un lavoro, a te conviene avere la fattura, se vai a comprare una cosa conviene avere la fattura, come fanno in America, no? Che tu devi scaricare. No,
0: però tu stai parlando di strumenti, scusa, perdonami se ti interrompo, perché conosco bene il settore, tu stai parlando di strumenti, diciamo, normativi, io sto dicendo un'altra cosa, che siamo un popolo di incivili.
1: Ah, certo, questo sì.
0: Un concetto,
1: certo.
0: Quindi bisogna...
1: Ma tu con l'inciviltà bisogna mettere le regole ben chiare.
0: La fate molto bene, voi la fate benissimo, io vi stimo, perciò vi sto chiamando. Che dite la sua agenda, da capire, andiamo a mettere...
2: Guarda, è una frase che ho detto prima, non so se ti è arrivata, cioè le tasse sono così tanto demonizzate, così tanto odiate, ma in realtà è proprio l'approccio filosofico che abbiamo, perché noi dovremmo essere quasi contenti di versare quelle tasse, perché significherebbe che abbiamo una società che funziona e che ci dà una mano.
0: A me mi dà fastidio di pagare i servizi pubblici per chi non paga niente, mi irrita sta cosa, mi irrita moltissimo, perché non male che il commerciante dichiara meno di un insegnante, ma c'è
2: sì. Guarda, io vorrei, se avessi la lampada del genio, no, tra i desideri che andrei a esaudire ce ne sarebbe uno.
1: Dimmi la me, dici.
2: Direi per un anno.
1: Lo dici tu, anzi, non
2: per un anno, no, quel genio. Per un anno vorrei che tutti, cioè per magia, tutti siano riusciti a pagare quello che dobbiamo pagare.
1: Aspetta, tutti
2: abbiamo dichiarato tutti abbiamo pagato quello che dovevamo pagare come tasse, e vedere con tutti quei soldi recuperati cosa funziona, cosa no, cosa... Cioè,
1: è fernuto.
2: È un desiderio.
1: È fernuto.
2: Scusa, fammi fantasticare.
1: Andiamoci.
2: Andiamo.

0: L'hai trovata?
1: L'ho trovata, sentiamo. Radio ascoltatore, te l'ha trovata la lampada.
2: E ha pure ragione. Marco, se ti serve la lampada del genio, puoi chiederla a Paolo.
1: L'ho chiamato, ho detto: Paolo, porta una lampada, serva.
0: Salutiamo.
1: A Pesacane, risolvimi i problemi dell'Italia.
0: Allora, ragazzi,
1: tutti quanti pagheranno le tasse e poi vedremo cosa che non funziona.
3: No,
1: se
3: guarda. Ovviamente ormai lo sport della nostra epoca è quella che quando c'è una domanda poi la rigira all'intelligenza artificiale. E perdonatemi, l'ho fatto. Gliel'ho scritto: cosa succederebbe in Italia se nel 2027, quindi per il prossimo anno, quello che ancora non c'è, tutti, ma proprio tutti, pagassero le tasse? Praticamente ci sarebbe uno stravolgimento totale, perché il paese vivrebbe una rivoluzione economica e sociale senza precedenti, perché si stimano 100 miliardi di euro all'anno di evasione fiscale. Quindi una tale somma improvvisamente d'impatto nelle casse dello Stato andrebbe a generare tutta una serie di benefici enormi, tra cui il crollo delle tasse, dell'IRPEF, investimenti su sanità, scuola,
1: posso dire una cosa, Pesacane, posso dire, l'hai domandata all'intelligenza artificiale, ma mi viene da dire spontaneamente una cosa.
3: Beh, prima non me l'hai
4: grazie
3: detto.
4: A cazzo,
3: ma che
4: a
3: te, mamma mia, che volgarità.
1: Vabbè, che volgarità. Invece da fortunata maniera, mettiamo il caso che un fruttivendolo che si piglia via su marciapiede fuori che cascetta paga l'occupazione lo suo. Mettiamo il caso che lo stesso fruttivendolo da tre guagliuno là che fanno che viene la cosa e mette tutto quanto a posto a contratto indeterminato. Va buono. Mettiamo il caso che se ne accatte per a te boggio e ti mettono la coppia e ti mettono manco o scudino questa ragazza c'è te carta pure a nero e ti vedi tu anche la roba pava su triplo non chi le pane che a Napoli pavamo ancora signori sei panini in euro a busto e panini vieni a volatemi tu porti vieni a tu sei panini a busto un euro va bene non piezzi pane ancora pavamo un euro e qualcosa due euro
3: ci mettono un stucco là dietro
1: ecco bravo. Ma sì, il pave, lui voglio veramente tutti chi si capavassi le tasse e aumentasse di conseguenza i prezzi, per esempio la pizza non può costare, mio figlio in Svizzera, la pizza
3: no.
1: A pavo quasi 20 euro. E per portare a casa si pigliano 35-40 euro.
3: Ma non devi
1: una
3: fare
1: pizza.
3: Il confronto.
1: Se noi arriviamo, no, se noi arriviamo a questo, che tutti quanti pagano, come hai detto tu, e quindi giustamente aumenta anche il prezzo delle cose, tenendo ancora un dipendente, oppure il signore che ci ha chiamato prima che guadagna 1.400-1.500 euro al mese, chi lo muore? No. Perché tu non puoi pagare niente più e stiamo mandando pure i stipendi. Perché tu ancora al sud vai in un posto e paghi ancora una cosa, un euro, due euro, tre euro. Ma perché ci sei il nero? Perché se ci fosse come a Milano, Bologna oppure in Svizzera che sapavano tutte le tasse come se essere una pavà, tu che la cosa non pavi più tanto, pavo triplo, quadruplo. E pagando il triplo e quadruplo, tu te ne accorgi che con lo stipendio tuo tu non ce la fai. Non ce la faresti, Marco.
3: Ma no, non ce la faresti.
1: Non ce la faresti. Perché se non vanno a combattere fino a sangue? Che sta, perché tu ti rendi conto, paroppo, chi le guadagna 1.700 euro al mese. Tu si nomi me.
3: Ma perché dici ste parolacce? Torna indietro.
4: Non puoi comprare niente.
3: Vabbè, ferma tutto.
1: Non puoi comprare un ristorante, per ristorante, tutto. Tassette e pava ancora 30 euro.
3: E allora smettete di pagarle
1: queste
3: pagarle,
1: tasse. 30 euro, una
3: rivoluzione.
1: Ci sta gente, una bottiglia di vino, una zuppa di cozzo, che pava 30 euro.
3: In realtà si abbasserebbero un po' tutti i costi, ma
1: non si abbassano, ne pavi più assai, tu di chi? Te lo dico da commercialista, da economo.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano, autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: sun.
1: E allora, siamo all'ultima parte, ragazzi, di questo venerdì. Ovviamente ci teniamo a ricordarvi, qualora per qualche motivo non foste informati, che noi il sabato siamo rigorosamente in diretta per ben tre ore. E ovviamente vi terremo compagnia anche il sabato.
2: Collegatevi, perché domani alla terza ora parleremo di scie chimiche, perché parga. Sei scoperto che la scia chimica.
1: Che fa?
2: Non so, c'è ancora la giornata. Ah, okay.
1: Però c'è qualcosa stare sulla scia chimica, c'è qualcosa. Abbiamo novità sulle scie chimiche.
2: Sì.
1: Lasciamo la suspense.
2: Che
1: la
2: giuro mannata la russa.
1: Sì, lo so, l'ho letta. Io l'ho letta, volevo sapere.
2: Che dice? Che dice?
1: Che dice le solite cose, non è che.
2: Non l'hai letta.
1: Sì, che le condense, ovviamente, se ci fossero meno passaggi di aerei e meno condense, sarebbe sicuramente meglio.
2: E che le acque, scusa.
1: Ma vuol dire che però che è passato un aereo.
2: Ma è acqua. Ecco, questo faremo il 3, la terza ora di sabato.
1: Avete avuto un assaggio?
2: L'acqua cagno o clima.
1: La realtà è che l'acqua è poca e a vapora. Non galleggia. Pronto?
3: Oggi sono a mezzo al telefono.
1: Allora, innanzitutto stai calmo.
2: Innanzitutto
1: stai calmo e dovresti anche ringraziare che adesso sei in onda.
3: Ragazzi, scherzo sempre, buongiorno.
1: Ciao,
3: ragazzi, io sono un artigiano.
1: Eccoci qua, ciao.
3: E da 6 mesi sono una partita IVA, quindi essendo che sono sotto l'età richiesta avrei potuto fare tante richieste allo Stato e tutto, però mi riattacco al fatto che tutti dicono qui bisogna pagare, tutto a posto. Io 28 anni, mi accingo ad aprire una partita IVA, non vi dico già i costi e non vi dico già quello che mi chiede lo Stato, essendo un artigiano già al primo anno avrei dovuto pagare 4.000 euro.
2: Sì.
3: Ok? Quindi parliamo già di quasi 400 euro.
1: Quindi non hai fatto il forfettario, che hai fatto proprio.
2: No, gli artigiani non fanno forfettario.
3: Però io sono un artigiano e gli artigiani non possono.
1: Non la possono fare.
3: Non la possono fare la forfettaria, però hanno sempre un minimo da pagare all'INPS.
2: Okay. Minimo che sono 4-5 mila euro all'anno, e poi quando andrà in pensione 2500 euro.
3: Si parte da 3,5, si arriva a 4,5 dopo anni.
2: Sì. Lavori o non lavori?
3: Il disco, bravo, lavori o no? Perché poi c'è l'IRPEF, cioè ci sono le tasse da pagare su quello che fatturi, se è il 5% sul 70%, ma questa è un'altra cosa. Quello che dico io Antonio, apro una partita IVA, ok? Già devo pagare, senza fare niente, i primi 500 euro al mese, poi devo pagare il posto dove lavoro, poi devo pagare gli strumenti per lavorare, cioè praticamente io, o prima che ho già avuto, se non ho lavoro, che già fa, già giuro. Quindi purtroppo, quando uno dice tapava, capite sempre come funziona.
2: Questo è un altro capitolo, cioè nel senso che in Italia è difficile fare impresa. Cioè, questo è vero.
3: Vabbè, io mi volevo attaccare a questo, però comunque più o meno è per far capire.
1: Sei artigiano di cosa?
3: Io sono un sarto, faccio abiti su misura.
2: E metterla a nero, che fai quando ti pigli? Quando ti pigli? Senti, ma ci veni a fare 3 giacche, quando mi fai?
3: A te del regalo, perché sei un cuore mio.
1: Qua sbagli, prenditi i soldi a nero, prenditeli, capito?
2: Do 400 euro a giacca, ma proprio perché sei tu.
1: Sì, guarda, voglio vedere questa
3: una
1: scena.
3: Una domanda, cosa che il prossimo tuo spettacolo?
2: Inizio proprio alla grande a gennaio.
1: Ma Marovai, paga le tasse, non puoi andare a vederti lo spettacolo.
2: Il Senato come va bene.
1: Paga le tasse, io.
2: Il Senato come va bene.
1: Metti di prima in regola, se ti
2: faccio
1: da
2: Ziannino.
3: A te l'abito lo faccio pagare 2 volte tanto.
2: Bravo,
1: per fortuna l'ho preso già quello là che ho usato al matrimonio. Non ho impellenze al momento, non ho urgenze. Grazie,
3: ragazzi. Ciao,
1: ti abbracciamo in bocca al lupo, amico mio, soprattutto in bocca al lupo. Allora, abbiamo ancora un pochino di tempo.
2: Ti ho tolto il saluto. Non ti ho salutato, ti saluto a lui.
1: Non è vero, tranquilli. Sì, sì. Pronto?
2: Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Torino Giumma.
2: Qui, ragazzi, ciao.
4: Ascoltate, io ho 60, come forse vi ricordate. Ho fatto per 30 anni il dipendente. Poi per vicissitudini, perché ero anche RSA, comunque, colpa mia, mi sono licenziato
2: sì,
4: diciamo così, in entrambe le cose, e ho aperto un'attività partita IVA. Vi assicuro che a livello economico sto molto ma molto meglio.
1: Mi pare che fai polli tu, non lo ricordo male.
4: Bravo,
1: ricordavo bene.
4: Bravo. sono molto meglio a livello economico, però se tornerei indietro farei il dipendente. Io prendevo 1.850 al mese, li farei il dipendente.
2: Cioè, una bomba ci vuole, una bomba. Ma stai dicendo, io facevo dipendente, ma ci mi sa fare l'imprenditore, so, economicamente sono buono, però ci pensa tornasse ai 1.800 al mese.
0: Meno pensieri.
4: Però Sario, mi fai dire perché?
0: Prego, dica. Dica.
4: Lavoro 24 ore anche.
2: Caro amico.
4: La notte io mi sveglio perché.
0: E spegni i pulli.
2: Mi sveglio
4: alle perché non ho fatto l'ordine alle 2 che
2: sveglio. Frate, ma che sei? Ho 4.000 euro al mese, così devo buscare.
4: Diciamo.
2: Oh, calla la canna matino,
4: 3.000 puliti. Sì. Però lavoro 24 ore al giorno. Non so, secondo me. Io personalmente stavo economicamente, non stavo meglio.
2: Ma ti mancavano altri 1.800.
0: Ma per citare il mio amico, mi permetto perché ti considero un ascoltatore fedele, un amico. La mattina guardati allo specchio, fatti questa stessa domanda che stai facendo a noi e domandati, sono strunzo? E vedi che risposta arriverà dopo.
4: No, vabbè, no, non sono strunzo, no.
0: Meno male, allora vedi, stai bene così, lavora 24 ore al giorno, guadagna qualcosa in più, farai bene alla famiglia e ai figli un giorno. Mica
2: cocco dipendente a nero.
4: Ma no, d'accordissimo.
2: Ciao, frate, ciao.
4: Dirvi, se io guadagnavo 1.800, ma ne guadagno 3.000 perché io faccio 3 volte tanto il lavoro che facevo.
0: Esiste
4: quello che dico io, non viene dal cielo.
2: Certo, i soldi non danno nei piedi, si dice i soldi non danno nei piedi.
0: Ciao. Allora, salute, facciamo una sintesi della puntata. Ho capito, oggi abbiamo parlato di ragazzi che vivono con le mamme per evadere le tasse e i pensionati pagano la mensa a scuola dalle pensioni, ma si lamentano perché i negozianti non gli fanno gli scontrini.
2: Più o meno è questo. Sì.
0: Direi che la sintesi è proprio chiara, netta e precisa. Allora, come detto prima, ci risentiamo ragazzi domani tra le 10 e le 13 con le 3 ore di Yes and No Kiss Kiss. Lui è Rosario Verde.
2: Lui è Marco Pesacan.
0: Grazie a Nello Iorio in regia che ha curato la parte tecnica.
2: Ma c'è l'acqua inquina.
0: A scia
2: e acqua.
0: Ancora domani.
2: E scia e acqua. Come può
0: condensa. Ma l'ha lasciata un aereo. Che va?
2: A Roma.
0: Non lo so dove va. Ogni aereo andrà da qualche parte. Esatto. A domani, amici, che la felicità sia con voi.

0: Amici ed amiche di Kiss Kiss Napoli, buongiorno da parte di Marcello Calvano, ben trovati a questo nuovo appuntamento con Diego C'è. Evidentemente Diego Armando Maradona Junior non c'è, così come non c'è il nostro Gianluca Miranda, che è stato impegnato in mattinata a Castel Volturno per registrare un'intervista con Leonardo Spinazzola, che potrete ascoltare in apertura di Qui Casa Calcio Napoli con Carlo Alvino alle ore 16. Una bella intervista, ho sentito Gianluca, mi ha detto che è stata veramente una bella chiacchierata con uno dei calciatori più rappresentativi del Napoli di Massimiliano Allegri e in generale del Napoli delle ultime stagioni. 081 546 6873 il numero a cui potete telefonare per intervenire in diretta, 342 00 00100 invece è il contatto a cui potete inviare i vostri WhatsApp audio e testuali. Apriamo con una notizia ufficiale che riguarda Antonio Vergara. Ebbene, è stato escluso dalle convocazioni per la sfida di questa sera in Nations League contro il Belgio, andrà in tribuna, quindi rimandato per il momento l'esordio di Vergara con Roberto Mancini CT. L'altra notizia, questa però positiva, è però di ieri, ovvero Scott McTominay, che ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno seppur in palestra, e aspettiamo il report della società sportiva Calcio Napoli relativamente all'allenamento di quest'oggi. Siamo pronti per andare al telefono, c'è Anna con noi, ciao Anna.
1: Buongiorno, come mai non c'è Diego oggi?
0: Diego è impegnato all'addio al calcio di Fabrizio Miccoli, per questo.
1: Ah, ho capito, allora li posso dire pure a lei.
0: Prego.
1: Senta, stamattina mi è capitata una cosa che ho dovuto litigare in farmacia, perché sono nei paraggi di Avellino.
0: Sì.
1: Allora io, il dottore mi ha detto, signore, lo sapete che adesso Avellino Napoli non lo fanno qui l'allenamento a porte chiuse, forse lo faranno a Castel Volturno.
0: A Castel Volturno, sì, settimana prossima.
1: Allora, ascoltami bene. Sì. E c'era un signore, mi ha fatto proprio, guarda, toccatemi come fosse un ex, da toccati i miei figli e la mia famiglia.
0: Sì.
1: Ma Napoli mi non ci tocca. Me l'ho mangiato, ho detto, come ti permette? Che tu ci chiamate terrorista a noi, ma tu lo sai chi siamo noi, perché se noi vinciamo qualcosa in campagna,
0: sì,
1: siete pure voi che avete vinto, perché pure voi siete della campagna.
0: Esatto.
1: Io non ho mai parlato male dell'Avellino, ho detto io, ti deve lavare la bocca, ti devi lavare, perché Napoli non ci tocca. Io mica ho toccato l'Avellino, a me mi fa piacere che lui vince, perché noi siamo della campagna. Però a momenti c'era anche un giornalista di Telenor che ho conosciuto, che lo conosco da parecchio.
0: Sì.
1: Signora, lasciate stare quella scaletta. No, non ci dicono queste cose, perché il Napoli si ama, io amo il Napoli. Ho detto, vedete cosa so, ho lo scudetto del Napoli e ho 73 anni. Prima di nascere ho tifato Napoli e ti farò fino alla coppa. Il Napoli mio non ci tocca, come non ci tocca la mia famiglia e non ci tocchi i miei nipotini. Perché io mi mangio queste persone. E poi la mia squadra del cuore, ti voglio dire, la mia nazionale si chiama Napoli, se vuoi sapere. Si chiama Napoli,
0: bene,
1: la mia nazionale.
0: Grazie Anna, sempre
1: un bacio.
0: Un bacio forte anche a te. L'altra notizia che è stata rilanciata ieri da Niccolò Schira, noto esperto di calciomercato, collega naturalmente esperto di calciomercato, e riguarda Luca Elang, che proprio in questo orario, spesso e volentieri, non più da parte di Diego Armando Maradona Junior, ma ultimamente anche da Gianluca Miranda, vengono chiamati in causa. Qual è la notizia? Pare che questi due calciatori siano destinati anche in questa stagione a gennaio a lasciare Napoli, perché pare che Allegri non sia più convinto di rimetterli in sesto per questa stagione. Il rischio è che possano andar via. Naturalmente voglio chiedere anche a voi se effettivamente è già arrivato il momento, a vostro avviso, di accantonare le speranze di poter vedere Luca Elang dare un apporto decisivo con la maglia del Napoli, e quindi pensare alla destinazione per il mese di gennaio e soprattutto ai loro sostituti. Sono dei calciatori su cui bisogna continuare a puntare, oppure il destino sarà quello della passata stagione, ovvero che partiranno in prestito? Ve lo chiedo, quindi telefonateci allo 081 546 6873. C'è Peppe con noi, ciao Peppe.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno. Sono solo, quindi raga, puoi usare il singolare, non ti preoccupare.
2: No, non ce l'ho il singolare.
0: No, puoi usare il singolare, il singolare.
2: Ah, ah, ciao, scusami, ciao, perché mi sono collegato adesso. Allora, io per quanto riguarda Lucca e Langa, no? Sì. Io, diciamo, sto sedendo, che io vi seguo tutti i giorni, no? Sì. Persone, aspettiamo, li aspettiamo, aspettiamo. Non li abbiamo aspettati, per, gli abbiamo dato un'intera opportunità, ma è l'atteggiamento, quasi va oltre all'aspetto tecnico, è l'atteggiamento con cui questi ragazzi entrano in campo. E onestamente, secondo me, per quello che guadagna lo stadio in cui giocano, la squadra in cui giocano, è inaccettabile. Qua adesso si va oltre al discorso tecnico, se è forte, se è meno forte, se è cioè è un atteggiamento che poi, se io la mia paura è quella che questo atteggiamento poi ha delle ripercussioni all'interno dello spogliatoio, all'interno del gruppo, all'interno della squadra. Questa è la mia preoccupazione, perché sentire dire che Milinkovic e Savic non siamo squadra, ho visto dopo l'1-1 della Fiorentina i difensori che si passavano la palla tra di loro come se non c'era quella voglia di andare a vincere quella partita.
0: Però poi le occasioni principali le ha create il Napoli per portare
2: sì,
0: a casa.
2: Sì, no, ma ti ripeto, io non so se magari non riesco ad essere chiaro. Sì. Cioè, è l'atteggiamento.
0: No, ho capito che
2: visto,
0: intendi.
2: Non ho visto quel gruppo unito, sai, di quando avevamo gli Osimhen, i Varaschelli, che pure se passavamo in vantaggio si prendeva la palla, si metteva a centrocampo e si ripartiva con quella voglia di ribaltare. Io questo è quello che quest'anno chiedo a questa squadra. Va bene che non c'è mercato, va bene che ci sono delle difficoltà, va bene gli infortuni. Ma quei tifosi che vanno lì sopra meritano rispetto e onorare la maglia.
0: Guarda Peppe, io ti ringrazio per aver telefonato e ti rispondo relativamente alla voglia. Io onestamente in campo, al netto delle difficoltà di questa squadra, magari da un punto di vista tattico, da un punto di vista fisico, ma io vedo una squadra che ce la mette tutta con le armi che ha a disposizione in questo momento per portare a casa l'intera posta in palio. Ed è un aspetto che è risaltato particolarmente ai miei occhi nella sfida con l'Arsenal, che ho visto dal vivo perché ero in tribuna stampa. Ho visto una squadra che ha cercato in tutti i modi di buttare il cuore oltre l'ostacolo, quindi secondo me dal punto di vista della voglia e delle motivazioni questa squadra ne ha ancora. Probabilmente ci sono delle problematiche da un punto di vista tattico, da un punto di vista della condizione fisica, ma non credo che questa squadra abbia terminato le motivazioni. Mi riferisco sia alla vecchia guardia, sia ai calciatori che invece sono a Napoli da meno anni. Il problema di Lucca e Lang da un punto di vista comportamentale, ritorno anche all'aspetto che avevi menzionato tu, potrebbe creare qualche malumore all'interno dello spogliatoio? Io questo non lo so, però stando allo storico e a determinati comportamenti di questi due calciatori, non ultimo quello di Lang nel corso dell'allenamento, caso rientrato a detta di Massimiliano Allegri, potrebbero portare delle frizioni, ma io certezze di rapporti tesi all'interno dello spogliatoio tra i calciatori, tra questi due calciatori e il resto della rosa, onestamente di questo io non ne ho notizia. Peppe con noi, ciao Peppe.
3: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Io per quanto riguarda Lucca credo che la partita contro la Fiorentina abbia detto già tutto, nel senso che cioè, ci sono su tutti i social l'immagine dove lui marca Favasuli. Io credo che un attaccante, sentito anche Calaiò che ne ha fatti dei gol specialmente a Napoli, credo che un attaccante dappertutto doveva stare tranne che ammaccare il nostro calciatore. Quindi voglio dire, sarà anche un problema di testa per questo giocatore, però credo che le chance l'abbia avute, non le ha sapute sfruttare e quindi al momento deve andare via. Ma il problema è un altro: chi lo vuole? Perché credo che ad oggi Lucca dovrebbe retrocedere solo in Serie B, ma non perché ripeto è scarso o per qualche altra cosa. Il punto è che Lucca ad oggi nessuno lo prenderebbe. Quindi di conseguenza diciamo è come un Milik, nel senso che quando il Napoli lo mise fuori rosa, ad oggi dovrebbe essere presa questa decisione. Perché
0: guarda, io credo che sarebbe in questo momento controproducente. Quindi
3: io questo dicevo, io parlo
0: perché c'è solo un attaccante in rosa oltre a Lucca che è Højlund, quindi in questo momento dal punto di vista numerico e dell'alternanza in quel ruolo Lucca risulta fondamentale, ragazzi. Proprio per questo dico che fino a gennaio, fino a quel momento, secondo me le critiche da un punto di vista delle giocate ci possono stare nel corso delle partite, accanirsi troppo nei confronti di questo ragazzo sicuramente risultati positivi non ne porta. No, non mi riferivo a te, dicevo in generale. Poi è normale che nel momento in cui le sue giocate non arrivano è giusto che riceva delle critiche, però accanirsi sicuramente non lo aiuta, questo solo dico.
3: Io sono d'accordo, perché credo che sia soprattutto una questione di mente, perché poi da altre parti gol le ha fatte, anche se non tantissime, però le ha fatte. E il punto è questo: oggi non ci dà niente, quindi niente per niente proviamo, non so, che sono Milton Pereira, quella cazzo del... Ma ecco, per portarlo in panchina, per dare un po' di come posso dire a Luca: guarda che ce n'è un altro che potrebbe prendere il tuo posto, darti una svegliata. Questo
0: ho
3: è
0: capito, ho capito quello che intendi. Va grazie.
3: Bene, ti saluto, grazie mille.
0: Grazie a te, Peppe, per aver telefonato. Ted con noi. Ciao, Ted.
4: Ciao, Marcello, come stai?
0: Tutto bene. Tu come stai?
4: Qui, tu sei uno. Come un vecchietto, Gianni. Tu sei uno dei pochi che non ho ancora stretto la mano nella mia famiglia. Che
0: se ti aspetto. Se ci becchiamo, certo, nel turno giusto mio di lavoro, sarà un piacere darti la mano.
4: Già mia, avevo chiamato per salutare a Dico e per dire una cosa per quanto riguarda il presidente.
0: Sì.
4: Allora, quanto riguarda il presidente, noi dobbiamo capire che praticamente tutto quello che ha fatto fino a mo è tutta manna che è caduta dal cielo. Perché?
0: Ti riferisci ai risultati sportivi?
4: Allora, per quanto riguarda gli impianti sportivi,
0: no, risultati sportivi, non impianti sportivi, risultati.
4: Ah, risultati sportivi sono eccellenti, per carità, chi si aspettava mai? Io sono uno di vecchia generazione, tengo l'età di Carlo Avvino, se sono vicerino, frate. Cioè, vengo proprio veramente da quando ero bambino, con papà, buttava la mamma, tirava la mano per coppe gratinate dei distinti.
0: Sì.
4: Sto parlando degli inizi degli anni 60, sicuro quanti anni fa. E niente, il mio idolo è stato Antonio Giuliano da sempre. E comunque, allora, i risultati sportivi sono eccellenti, stanno sotto gli occhi di tutti.
0: Sì.
4: Per quanto riguarda i risultati strutturali, a mia capita, purtroppo il sud dell'Italia non è politicamente corretto. Io potrei farci la domanda,
0: sì,
4: non lo so se tu mi puoi rispondere. Mi sa dire per cortesia dove si trova la statua che in bomba magna fu messa fuori a San Paolo?
0: La statua di Maradona, intendi?
4: Certamente.
0: Questa è una bella domanda. Non ti so rispondere, però evidentemente sicuramente non è esposta da qualche parte, in qualche piazza o appunto nella zona distante.
4: Quindi vedi, se non c'è volontà politica di aiutare questo cristiano, è inutile che noi ci pigliamo questo. Ce l'hanno pigliato con le persone che lo dovrebbero aiutare. Mi spiego?
0: Sì.
4: Anziché di guardare il dito, guardiamo la luna.
0: Chiaro, chiaro il tuo ragionamento.
4: Marcello, ti do un abbraccio forte forte. Io
0: ricambio.
4: Non ti taglia perché non mi sento italiano, io sono napoletano.
0: Va
4: e
0: bene.
4: Parte europea. E come diceva il grande dottore, parte europea, parte napoletano e parte scozzese. Dopo 25 anni di Scozia, guarda me.
0: Però abiti in una bellissima nazione, a mio avviso. Grazie per aver telefonato.
4: Marcello,
0: ciao.
4: La faccio vedere perché è bellissima.
0: È vero, vero, vero.
4: Grazie a tutti. Ciao.
0: Ciao Ted, grazie per aver telefonato. Marco con noi, ciao Marco.
5: Sì, ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Ascoltami, io volevo fare una riflessione parlando però di calcio.
0: Certo.
5: Perché noi, secondo me, chiaramente negli anni ci siamo abituati molto al bel gioco.
0: Sì.
5: Per cui a questo calcio fatto di concretezza e di capitalizzare due occasioni su tre addirittura, magari non siamo abituati. È chiaro che con tanta mole di gioco, con le idee, con il calcio, ovviamente aumentano le possibilità di poter vincere una partita.
0: Sì.
5: Però io credo che quest'anno la campagna acquisti, ok che sia stata limitante, sebbene secondo me il Napoli faccia più o meno sempre la stessa campagna acquisti in termini di costi e ricavi.
0: Sì.
5: Probabilmente su difesa e centrocampo le seconde linee sono buone.
0: Sì. Chiaro,
5: adesso ci sono gli infortuni. Solo davanti il vice Højlund probabilmente adesso non è in grado, non solo adesso, di reggere il confronto con il Raspadori, con il Simeone, con
0: calciatori. I numeri dicono esattamente questo fino a questo momento.
5: Che chiaramente subentrando ci hanno fatto vincere tante partite, nella Spalletti e così
0: sì,
5: via.
0: Sì.
5: Questi punticini, che possono essere 3, 4, 5, nella partita col Como, piuttosto che quella con l'Inter o addirittura anche con la Firenze, dove io purtroppo mi sono beccato tanti insulti perché ero allo stadio, chiaramente hanno fatto la differenza.
0: Certo.
5: Quindi è vero che probabilmente non saremo in grado di competere sin da subito magari alla vittoria dello scudetto, però non facciamoci la testa, perché secondo me anche con qualche piccolo puntellamento di gennaio, vedi il caso Santos di quest'anno, certo, magari rientriamo in corsa, e questo è l'auspicio, cioè cerchiamo di essere favorevoli da questo punto di vista, dai, questo era il mio
0: essere positivi, questo non deve mai mancare, positivi. Non deve mai mancare, nonostante è anche giusto, altrettanto giusto sottolineare le cose che non vanno e quelle da migliorare, però evidentemente questa squadra, nonostante le tante difficoltà che arrivano dal mercato, che come tutti sappiamo non è stato granché in quest'estate, gli infortuni che purtroppo sono arrivati anche all'inizio di questa stagione, e un calendario, lo metto come terza motivazione, che non ci ha particolarmente favorito, nonostante questo il Napoli con un pizzico in più di fortuna poteva comunque già essere a ridosso delle prime quattro posizioni. Adesso è a metà classifica, c'è sicuramente da migliorare, però non bisogna essere pessimisti in maniera ecco totale, perché comunque qualcosa si è visto in questo inizio di campionato.
5: Oggettivo, speriamo di risentirci con il vento più in poppa rispetto a...
0: Speriamo davvero. Grazie mille Marco.
5: Buon lavoro, grazie.
0: Grazie davvero per aver telefonato. 081-546-6873 il numero a cui potete telefonare per intervenire in diretta. Andiamo da Salvatore, poi tra pochissimo leggo qualche messaggio che c'è arrivato su WhatsApp. Salvatore, ciao.
6: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
6: Allora, la mia domanda è questa, visto che il Napoli molte volte si è economicamente andato avanti con le plusvalenze,
0: sì,
6: ma il signor De Laurentiis quando ha visto questi acquisti di Lang e Lucca,
0: sì,
6: 28 e 35, ma ha pensato quanti soldi poteva ricavare da questi due mezzi atleti?
0: Il fatto è che non si aspettava questo rendimento da parte di Lucca e Lang, anche dal punto di vista comportamentale, quando ha speso quei soldi.
6: Con tutto il bene, dietro il signor Lukaku, dietro il signor Højlund, Lucca, quanto avrebbe potuto aumentare di valore, anche se avesse fatto un gol a partita? Quanto? Cioè, io penso che sono giocatori che sono... prima di tutto non da Napoli, perché adesso dobbiamo capire una cosa, che il Napoli sta in una dimensione completamente opposta rispetto a quella che vivevamo 15 anni fa quando è venuto il signor ADL. Se tu devi fare delle plusvalenze, c'hai dei giovani in rosa, il signor Rao, tienitelo, il signor Ambrosino, tienitelo, ma questo è un discorso che secondo me dovrebbero fare tutti quanti a livello della nazionale italiana, anche delle squadre italiane. Cioè, io vado a pagare un 28 milioni per Lang, che è un giocatore normalissimo, signori, è un giocatore normalissimo, non ci inventiamo la luna, perché poteva diventare questo? Questo non è nemmeno la gamba destra di Insigne, ma cioè il sinistra, scusate, perdonate.
0: Sì.
6: Quindi io penso che siano stati fatti degli errori a livello di mercato esagerato nell'acquisto di questi due, perché si vedeva dall'inizio. Poi la dimensione di determinati giocatori è quella là, cioè Lucca ha fatto 12 gol, io ieri ho rivisto i 12 gol che ha fatto Lucca, a parte che ne ha fatti 5 di testa, e a Napoli non crossiamo mai la palla in aria per un colpo.
0: Qualche cross sta arrivando, il problema è che Lucca non riesce a farsi trovare pronto in area di rigore a raccogliere questi cross, vedi non ultimo proprio la situazione a Firenze. Sì.
6: Ultima cosa, ti saluto, sì. Prima l'amico diceva deve andare in un'altra squadra, li dobbiamo vendere, ma secondo te attualmente entrambi quanto valgono?
0: Beh, sicuramente il prezzo lo fa il Napoli, e altrettanto sicuramente rientrare della cifra spesa sia per quanto riguarda Luca che per quanto riguarda Lang è quasi impossibile a mio avviso, quindi io credo che il Napoli se non a gennaio ma nella prossima estate abbia messo in conto una minusvalenza relativamente al cartellino di questi due giocatori. Poi per quanto riguarda il discorso dell'investimento per Luca e per Lang, evidentemente è stato fatto un investimento molto importante anche a causa della tempistica, perché sono due calciatori che sono stati presi all'inizio del mercato della scorsa estate, e naturalmente quando tu decidi di non portare avanti la trattativa cercando appunto di far abbassare il prezzo del costo del cartellino, ti esponi a un pagamento particolarmente alto appunto dei cartellini. A priori nessuno sapeva che Luca e Lang non avrebbero dato il contributo che tutti quanti auspicavano. È normale che se invece avessero fatto ciò che tutti quanti noi ci aspettavamo, a quel punto la possibilità di una plusvalenza, soprattutto per quanto riguarda Lang, era concreta. Non tutte le ciambelle escono con il buco, per questi due calciatori fino a questo momento naturalmente si tratta di un investimento che non ha ripagato. Speriamo che, non possiamo far altro, Massimiliano Allegri continui nel processo di rivitalizzazione di questi due ragazzi da un punto di vista mentale, oltre che tecnico, in modo da evitare questa minusvalenza e soprattutto che debbano partire a gennaio, anche se questa possibilità pare col passare dei giorni, delle settimane, diventi sempre più concreta. Andiamo da Salvatore. Ciao Salvatore. Ah, Gianni, ciao Gianni.
7: Ciao Marcello, giusto?
0: Sì.
7: Ciao Marcello, buongiorno.
0: Ciao.
7: Marcello, io sto sul camion, non faccio il corriere.
0: Sì.
7: Ed ascolto quasi per tutta la giornata, ma sembra che il problema principale del Napoli è Lang e Luca e Lang. Cioè io non capisco veramente certi commenti di tifosi, perché onestamente, cioè, io parto molto da più lontano, no? Noi abbiamo avuto il periodo Spalletti,
0: sì.
7: Giusto Marcello? Abbiamo vinto. E poi è arrivato, e c'è stato quell'anno maledetto con Garcia e tutto il resto.
0: Sì.
7: Poi è venuto Conte ci ha portato i risultati, scudetto e supercoppa.
0: Sì.
7: Ma ci può stare un anno almeno che noi non rendiamo per quello che dovrebbe essere? Ci può stare un anno di transizione? Mettici che abbiamo avuto un sacco di fortuna, poi sti gol, ma li devono fare sempre, cioè li devono fare solamente Luca e Lang.
0: Assolutamente.
7: No. Stanno segnando, ma c'è? No.
0: Neanche in questa stagione. E il fatto è che la maggior parte delle occasioni concrete da gol, quelle più diciamo così palesi, arrivano proprio sui piedi e sulla testa degli esterni offensivi, che notoriamente non hanno tantissimi gol, e mi viene da dire anche dagli esterni difensivi, cioè Matias Oliveira è arrivato, mi sa che il calciatore del Napoli che si è presentato più volte alla conclusione a rete in questo inizio di campionato, e evidentemente Matias Oliveira soprattutto con i piedi non è un calciatore che ha tanti gol.
7: No, ma poi voglio dire, cioè, ci può stare che in una società si sbagliano degli acquisti, non è capitato.
0: Certo, assolutamente.
7: Cosa capitano? Cioè, certo. Sono a Napoli, a tutto. Certo. Gli innominabili hanno fatto certi acquisti 80, 90, 100 milioni, cioè si sono affumati a livello di bilancio, voglio dire, no? Cioè, ma noi quest'anno stiamo avendo difficoltà a fare gol, a creare gioco, a fare azioni da gol. Cioè stiamo avendo un sacco di infortuni che abbiamo avuto, purtroppo i 6, 7, 8 infortuni, sì, che abbiamo avuto. Io vedo molte problematiche del Napoli, ma dovute secondo me a un fatto di cambio allenatore, infortuni e tutto. Ma se diamo solo la colpa a Lang e a Luca.
0: No, assolutamente, no, è riduttivo. Sono d'accordissimo con te.
7: Invece per noi tifosi esiste solamente Lang e Luca, ma io credo che i problemi siano ben altri. Ma speriamo che dopo la sosta ritornano gli infortuni, cioè gli infortunati, rientra qualcuno. L'allenatore probabilmente si rende conto che avanti così non bisogna, perché praticamente.
0: Qualche
7: crea,
0: modifica, no? Da un punto di vista tattico,
7: ma
0: magari.
7: È probabile,
0: certo,
7: che le cose le guardano meglio, ma non è che tutto l'anno ma ci abbiamo in giro scudetti, cioè voglio dire, quasi sì, perché noi...
0: Sono, guarda, con me su questo aspetto sfondi una porta aperta. Infatti l'obiettivo principale di questa stagione è rivalutare quei calciatori che sotto la gestione di Antonio Conte non hanno avuto tante possibilità di mettersi in mostra, e soprattutto rientrare nei quattro posti e qualificarci alla prossima Champions League, per programmare questo cambio generazionale che purtroppo non è avvenuto nel corso del mercato estivo appena conclusosi, e che deve evidentemente avvenire in maniera massiccia nella prossima estate, chissà, magari già a gennaio, perché poi nello scorso mercato di gennaio un ringiovanimento c'è stato con l'arrivo di Alisson Santos, con l'arrivo anche di Giovane. Dobbiamo fermarci, andiamo in pubblicità, poi al rientro leggo qualche messaggio che è arrivato al 342 00 00 100. A tra poco.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
3: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
5: Torniamo nuovamente in diretta, questa è Diego C'è e voglio leggere qualche messaggio che è arrivato al 342 00 00 100. Marcello, buongiorno. Prima si accetta che Lang e Luca non sono da Napoli, meglio è. Inutile. Torniamo nuovamente in diretta, questa è Diego C'è e voglio leggere qualche messaggio che è arrivato al 342 00 00 100. Marcello, buongiorno. Prima si accetta che Lang e Luca non sono da Napoli, meglio è. Inutile insistere nel cercare di difendere

0: vestono la maglia del Napoli e fin quando sono a disposizione di Massimiliano Allegri è giusto cercare di sostenerli. Questo non significa non sottolineare gli errori da un punto di vista comportamentale o anche tecnico che possono fare in campo, però in questo momento il Napoli si vede non dico costretto, ma comunque deve puntare anche su questi due calciatori. Perché? Perché siamo un po' a ranghi ridotti, perché questi due ragazzi comunque hanno avuto e avranno ancora delle chance per dimostrare il loro valore. Accantonarli già adesso può essere solo controproducente, ragazzi. Poi a gennaio si faranno ulteriori valutazioni. Torniamo al telefono, c'è Giovanna. Ciao Giovanna.
1: Ciao Marcello, buongiorno. Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
1: Io volevo esprimere due concetti,
0: sì,
1: se posso.
0: Prego.
1: Il primo è che noi tifosi dobbiamo smetterla di dare addosso a De Laurentiis. De Laurentiis è stato un grande ed è un grande presidente. Ci ha portato tanti trofei, sono 20 anni che siamo in cima alla Serie A e quindi dobbiamo smetterla di dare addosso a lui. Lui è un tifoso del Napoli, ma prima di tutto è un imprenditore.
0: Sì.
1: Gli imprenditori sanno quello che devono fare e sanno cosa è meglio per la propria attività. Quindi lui è attualmente, per me, uno dei più grandi presidenti che abbiamo avuto qui a Napoli. E il secondo concetto che voglio,
0: sì,
1: esprimere è quello su Lang e su Lucca.
0: Sì.
1: Anche su loro dobbiamo smetterla, non di tifosi da lì addosso. Sono due ragazzi che con Conte sono stati esclusi dalla rosa, sono stati messi in panchina, addirittura Lang è stato mandato al Galatasaray. Quindi che vogliamo parlare? Sono due ragazzi che devono stare lì, si devono ambientare, devono riprendere confidenza con il pallone, devono capire il concetto di Allegri e poi possiamo parlare. Dai, diamogli la possibilità a questi due ragazzi, almeno 2-3 mesi, di potersi concentrare solo sul pallone e non sentirci solo a noi lamentarsi. Io questo penso, cioè anche io che sono una dipendente, se il mio datore di lavoro mi dà sempre addosso non do il 100%, anzi lavoro con svogliatezza e molte volte vado in confusione. Diamogli la possibilità a questi due ragazzi di potersi integrare e poi possiamo parlare. Il consuntivo si fa alla fine, non si fa mai prima.
0: Su questo sono d'accordo Giovanna, mi sento solo di aggiungere che comunque questi due ragazzi, sia nella passata stagione che in questa, delle chance le hanno avute e sono più le volte in cui non sono riusciti a dare un contributo concreto rispetto a quelle in cui invece hanno dato una mano. Detto ciò, questo non significa erigerli a male assoluto del Napoli o male principale del Napoli. Rappresentano sicuramente un aspetto da migliorare, ma come diceva anche un altro ascoltatore che ha telefonato precedentemente, dargli la croce addosso e soprattutto far sì che questi due ragazzi rappresentino il male assoluto del Napoli in questo momento è esagerato ed è sbagliato. Allo stesso tempo, comunque, loro stessi devono darsi una mossa sia dal punto di vista caratteriale che con le giocate in campo per cercare di riguadagnare la fiducia dell'ambiente innanzitutto e anche dell'allenatore.
1: Sono due professionisti, diamogli la possibilità di poter lavorare con la mente libera, perché io se mi sento tartassata da tutte le parti è normale che non rendo. Io questo dico, diamogli la possibilità di potersi esprimere, perché con Conte non l'hanno avuta questa possibilità. Conte al primo inghippo subito le ha mandati in panchina.
0: Qualche chance l'anno scorso l'hanno avuta anche con Conte, soprattutto quando poi Conte è passato alla difesa 3 in occasione della Supercoppa. Ricordo che Lange tra l'altro aveva cominciato anche bene, segnò con l'Atalanta, eccetera. Poi evidentemente anche qui ci sono state delle problematiche più caratteriali che tecnico-tattiche che hanno fatto sì che Conte chiedesse alla società di mandarli in prestito. Grazie Giovanna, buona giornata.
1: Ciao Marcello, grazie.
0: Franco con noi, ciao Franco.
2: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Io scinderei due discorsi, uno di squadra e uno di calciatori.
0: Sì.
2: Io penso che sono pessimista, assolutamente pessimista, io penso che non arriveremo neanche nei primi quattro, perché Allegri non lo vedo all'altezza di dare un gioco, il gioco non ce l'ha, noi abbiamo pochi punti, in realtà ne abbiamo di più di quelli meritati, perché se abbiamo perso un punto a Milano ne abbiamo guadagnati sconvenientemente a Genova con una prestazione ridicola. Noi non abbiamo gioco, però
0: non sono d'accordo con...

0: la valutazione
1: non
0: di
1: è
0: genere,
1: che è la mia opinione,
0: sì, assolutamente, ma infatti era solo per esprimere, sì, la mia, ecco. Vai.
1: No, assolutamente, e poi tu sei sicuramente più esperto di
0: no,
1: me.
0: Ci mancherebbe.
1: Però io non vedo il gioco, però vedo i curriculum,
0: sì.
1: Il curriculum Allegri gioca male, ha vinto perché c'ha un grande pedigree, ma ha vinto con squadre fortissime, ma adesso non è gioco, tic tac e poi la palla torna indietro al portiere, tic tac, perché sono lenti, non hanno schemi, qualcuno è fuori ruolo. De Bruyne è fortissimo, ma se tu lo metti in un posto dove lui non ha mai giocato nel campo, non può rendere. L'unico che tira forte da lontano e va a tirare il calcio d'angolo, ma ti sembra una cosa logica, dove sul calcio d'angolo devono avanzare tutti i terzini perché non abbiamo colpitori di testa. Quindi io sono pessimista per quanto attiene a questo. Non a caso in un altro intervento ho detto forse è meglio essere eliminata per provocazione dalla Coppa dei Campioni, perché la Coppa dei Campioni impegnando ti fa perdere anche dei punti in campionato.
0: Come ma essere eliminati dalla Coppa dei Campioni significa perdere,
1: certo,
0: anche soldi, che è uno degli aspetti che giustamente è stato maggiormente criticato da Antonio Conte nella passata stagione.
1: Certo. Poi torniamo ai giocatori. Lang non è un giocatore di Serie A da Napoli, fa errori banali, però il problema che penso io e spero di sbagliare, ma per lui non per me,
0: sì,
1: che lui oltre a non essere all'altezza, noi a Napoli dici mi ciuccio e presuntuoso, nel senso che quando sbaglia pare che la colpa non è mai sua. A dove stava? A Udine, trosse di mezzo a un compagno per dire il rigore,
0: un calcio di rigore, sì, era un Lecce Udinese, ricordo.
1: Cioè praticamente mi dà idea di dire non è mai colpa mia. Quindi non fa spogliatoie, non è che dice io mi sacrifico per, ma sembra un fatto di fisso qua, ma sono più forte. Però è un'impressione questa, io posso sbagliare.
0: Ci sono alcuni atteggiamenti, alcuni episodi che fanno pensare questo. Speriamo che, quindi, caratterialmente parlando, possano smussare questi aspetti del loro carattere.
1: Io aiuto, sono umile. No, io sono presuntuoso, sì, io tiro un rigore.
0: Chiaro, Franco. Grazie per aver telefonato.
1: Grazie a te per avermi ascoltato.
0: Ci mancherebbe. Luca con noi. Ciao Luca.
2: Sì, buongiorno. No, volevo un attimo riallacciarmi anche alla telefonata, non questa, l'altra.
0: Sì.
2: La signora fa discorsi teorici che nel calcio lascia il tempo che trovano. Uno, se tu non fai il tuo dovere, il datore di lavoro ti licenzia. Il Napoli non può licenziare Luca, Lang o chi per esso, perché hanno firmato un contratto e li deve pagare profumatamente fino alla fine del contratto. Non è come il datore di lavoro che una volta, due, tre, quattro, cinque, se non gli cadi, ti piglia e ti licenzia.
0: Sì.
2: Ok? Quindi i discorsi teorici del calcio non si fanno. Un giocatore che arriva non dal settore giovanile, ma arriva da una società dove comunque ha avuto uno score, quando ha uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette possibilità, dopodiché bisogna fare i conti con la realtà.
0: Sì.
2: E allora, detto a parole strette, sono stati acquisti sbagliati. La resa dei conti non si può fare perché chi li ha avallati non c'è più, ma sicuramente sono stati acquisti sbagliati, e quando si sbaglia, così come hanno sbagliato in precedenza, bisogna fare i conti con gli errori.
0: Certo.
2: Per quanto riguarda il gioco, ogni cosa, Allegri non ha gioco, io mi sto vedendo tutte le partite, fondamentalmente il pallone indietro lo danno tutti,
0: sì,
2: il pallone in laterale lo danno tutti, sì. Il problema del Napoli è che gioca a piedi invertiti, quindi gli esterni non affondano mai, o tornano in mezzo o tornano indietro. Allora, se questa è un'idea di gioco posta da Allegri, qualche problema.
0: A piedi invertiti gli esterni ormai giocano praticamente tutti, da Gattuso, Spalletti.
2: Però, noi dovremmo un attimino anche non soltanto convergere, ma anche andare in fondo, crossare, perché abbiamo il centravanti che può fare da sponda a Mac che si inserisce, a De Bruyne che si inserisce, ma se vogliamo entrare sempre con la palla al piede, in questo momento abbiamo delle difficoltà, perché non abbiamo gli esterni capaci di fare questo. Ma al di là di quello, io dico semplicemente questo: il Napoli è una squadra, dal punto di vista atletico, che viene da quattro campionati, la grande maggioranza, che ha trottato, ha vinto due scudetti, ha fatto la Champions precedente con Spalletti ad alto livello. I giocatori, dal punto di vista fisico atletico, si hanno dato tantissimo,
0: sì.
2: È normale che prima o poi un calo lo avranno, e lo stanno avendo. Probabilmente c'è stata quello che io ritengo un errore, però voglio dire tra virgolette, è che nel pensare di aver fatto questi acquisti sperando nel ricambio, purtroppo la strategia non è risultata vincente, perché questi non si sono ritenuti, non sono
0: fino a questo momento il campo ci racconta esattamente questo.
2: Quindi quello che doveva essere la rivoluzione non ha avuto modo di essere, perché gli acquisti non sono stati capaci di rimpiazzare quelli che abbiamo, sì. E purtroppo invece stanno calando fisicamente per un fatto naturale, tutto qui.
0: Sì, discorso condivisibile. Speriamo che però, ecco, dal punto di vista delle motivazioni, chi sta attraversando magari una fase calante da un punto di vista fisico della propria carriera possa sopperire. E io vi posso assicurare che ho la netta sensazione, perché l'ho visto realmente in campo, che questa squadra ha motivazioni, questo gruppo ha motivazioni per lottare e per arrivare fino in fondo a questa stagione, provare ad arrivare fino in fondo a questa stagione tutti gli obiettivi. Non vedo calciatori che quando entrano in campo sono svogliati, ecco, quando entrano in campo danno il massimo, poi alle volte ci riescono a essere diciamo così produttivi, alle volte non ci riescono, ma io non vedo una squadra che ha deposto le armi o che non ha più motivazioni o che non segue l'allenatore.
2: Ma io sono d'accordo con te, aggiungo anche un'altra cosa, che quello della mentalità è diventato praticamente la manicella, di tutti i mali. I ragazzi, i giocatori vanno in campo e danno l'anima, poi è chiaro che devono fare i conti con tante problematiche. Io faccio l'esempio della nostra squadretta di promozione. Noi, sì, dopo una partita a ballone dall'esordio, la seconda giornata abbiamo pareggiato il primo gol, i ragazzi a momenti scassavano la rete, per quanto erano felici, per quanto erano invogliati, e soprattutto quando hanno subito il pareggio sembravano morti. Voglio dire, chi va in campo e ama questo sport, la motivazione ce l'ha.
0: C'è,
2: il problema
0: c'è.
2: È che bisogna fare i conti con la condizione atletica, con la condizione mentale,
0: con
2: che
0: gli
2: non
0: infortuni,
2: è
0: certo, con l'avversario, quando che non dobbiamo assolutamente dimenticare.
2: A fare quello che tu vorresti fare, guarda che ti ingrippi.
0: Certo.
2: Cioè, qua sembra che siano delle macchinette, la mentalità, la sbogliata, non c'è gioco, come se fosse come una PlayStation. Li metti là e quelli giocano. Sulle ali dell'entusiasmo, il Frosinone sta facendo cose gregge. Vedrai che quando l'entusiasmo viene meno perché ti becca qualche cosa, avrai come non corri più come prima, il passaggio non ti riesce, il gol non ti riesce.
0: Chiaro, chiarissimo il tuo ragionamento. Grazie Luca.
2: Ciao, ciao.
0: Buona giornata. Mario con noi. Ciao Mario. Mario, sei in diretta. Caduto Mario, allora questo mi dà la possibilità di leggere ancora qualche messaggio. Buongiorno Marcello, non sono d'accordo con la radioascoltatrice, hanno avuto 2 anni di tempo per ambientarsi, il riferimento è Luca e Lang, purtroppo non c'è feeling con ambiente, squadra e società. Questo il messaggio di Antonio. C'è chi invece non vede l'ora di vedere Luca magari anche dal primo minuto e quindi avere più minuti a disposizione per esprimersi. Ci scrive Mimmo, brava l'ascoltatrice di prima, voglio sentirli questi ascoltatori che criticano Luca a prescindere appena fa una doppietta. Questo è il messaggio di Mimmo. Magari possa arrivare ad ottenere questi risultati Luca, sia se dovesse partire dal primo minuto ma anche a gara in corso. Raffaele con noi, ciao Raffaele.
3: Ciao Marcello, come stai?
0: Tutto a posto? Bene, tutto bene. Tu?
3: Orario insolito per te.
0: Sono un po' il jolly, ecco, quest'anno.
3: Bisogna subentrare. La mia riflessione è proprio questa.
0: Sì.
3: Ma scusate, quando è arrivato Rachmani, va bene, c'era, sì, Gattuso, ve lo ricordate?
0: Come no?
3: Era un giocatore che se lo mettevi in campo ti faceva prendere la fibrillazione.
0: Io ricordo a Udine un retropassaggio sbagliato e Gattuso lo sostituì alla fine del primo tempo.
3: Ti ricordi?
0: Ma anche Koulibaly, se ricordate il primo anno con Benitez.
3: Bravo, non giocava proprio. Poi arrivò Sarri e è diventato Koulibaly. Sì. Se non diamo fiducia a questi calciatori, vuoi che ma? Purtroppo ha avuto pure degli infortuni. Quando ha giocato non ha fatto un granché bene, però a sprazzi ha anche, diciamo, dimostrato di essere un calciatore valido.
0: Sì. Secondo me non lo ha avvantaggiato il passaggio alla difesa 3 di Conte nella passata stagione, e soprattutto lo schieramento, cioè il fatto di essere schierato da braccetto a destra, che è un ruolo che secondo me non si addice alle sue caratteristiche.
3: Certamente, certamente. Quindi io penso che i giocatori devono avere comunque la fiducia dell'ambiente, devono giocare e giocando mano a mano possono dare il loro contributo, secondo me, Marcello.
0: Eh sì, è l'auspicio di tutti noi e speriamo davvero che si possa andare in questa direzione. Grazie Raffaele.
3: Forza Napoli, ciao.
0: Sempre, ciao. Sempre. Ciao Raffaele. Diego con noi, ciao Diego.
4: Pronto, mi senti?
0: Sì.
4: Ah, ok. Marcello, sono io quello che ti confonde sempre con Gianluca.
0: Con Gianluca, anche se non ci assomigliamo tantissimo, però vabbè.
4: No, però... sì,
0: dimmi
4: vabbè,
0: tutto, Diego.
4: Lasciando stare Luca, Langro, sì. Pavare, gli infortuni. Cioè, io dico, voglio dire una cosa, no? E, giusto anche per farlo capire, ma pure se attualmente il Napoli avesse vinto per qualche rigorino o per qualche rigore che avrebbero dato la partita, il problema è che non c'è la prestazione. Quando non ci stanno le prestazioni, tu puoi vincere una partita fortunata, due partite fortunate, pure tre, ma le altre le perdi, perché oggi le squadre si allenano, si organizzano ad avere un gioco diverso, andare in verticalizzazione, verticalano di più, corrono di più. Noi giochiamo ancora col blocco basso, vogliono parlare di Højlund e di De Bruyne, ma se noi abbiamo 7 punti è proprio grazie a Højlund e De Bruyne che hanno segnato sia a Genova e sia l'altra partita che ti hanno fatto vincere, perché altrimenti questi punti non li tenevi. Højlund gioca pochissimo perché gioca 50 metri dalla porta. Højlund è un finalizzatore, è uno che dovrebbe buttare le palle all'interno, dentro, sì. da porta, invece gioca 50 metri dalla porta, lo faceva con Conte e adesso lo fa attualmente con Allegri. Ma io voglio dire pure un'altra cosa, mi senti?
0: Sì, sì, ti sento perfettamente.
4: Ah, quello che voglio dire pure un'altra cosa, ma tutti questi infortuni, tutti questi giocatori, ma chi è che li ha comprati? De Laurentiis? Manna? Non credo. Il grande allenatore che...
0: Guarda Diego, io credo che per quanto riguarda l'acquisto dei calciatori sia una condivisione, sia nel bene che nel male, sia quando gli acquisti risultano positivi che l'opposto, è sempre una percentuale da condividere tra presidenza, direttore sportivo e naturalmente all'allenatore, perché credimi, soprattutto nel Napoli, determinati acquisti non vengono fatti all'insaputa di una di queste tre parti. Quindi non diciamo se è arrivato questo calciatore è solo per colpa di Conte o solo merito di Conte o solo colpa di Manna o solo merito di Manna, perché sono delle operazioni che vengono decise di concerto tra la presidenza, che naturalmente deve dare il via libera ultimo per il pagamento del cartellino e dello stipendio, e soprattutto del direttore sportivo e anche dell'allenatore, che fa una lista di giocatori e dice: mi serve questo tipo di calciatore, ti do dei nomi, poi naturalmente in base a tutte le situazioni, alle evenienze, ai fattori che possono venirsi a creare in una sessione di calciomercato, mi porti il calciatore che è più adatto sia per le mie esigenze tecnico-tattiche che per le esigenze economiche della società. Quindi io diffido sempre da quelli che dicono: se è arrivato questo calciatore è solo merito o solo colpa di Tizio o Caio, perché in una società le decisioni si prendono insieme. Ci sei ancora, Diego?
4: Sì, sono, mi senti?
0: Sì, ti sento.
4: Soltanto l'ultima cosa, quello che voglio dire è che prima noi facevamo mercato con giocatori da 10, 7, 9, 15 milioni, massimo sì. 20. Oggi abbiamo in campo giocatori che costano più di 50 milioni e non rendono. Perciò sì. La società del Napoli adesso è cambiata. E ti dico che c'è tanto malumore in giro, ma non per quanto riguarda i risultati, proprio per quanto riguarda il gioco.
0: No, questo è chiaro, anche se ripeto, per me nello sport in generale il risultato è la cosa più importante. Poi la prestazione sicuramente aiuta, ti dà maggiore possibilità di raggiungere quel risultato, però chi preferisce la prestazione al risultato, secondo me non ha bene inteso lo spirito dello sport, perché se noi partecipiamo a una qualsiasi gara il nostro obiettivo è quello sicuramente di divertirci, ma soprattutto quello di vincere. Poi se non arriva la vittoria ce ne si fa una ragione. Grazie a Diego per aver chiamato. Pubblicità e poi andiamo da Vincenzo.
5: Il futuro non si aspetta, si costruisce con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it. Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
5: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: Autoscala, guida il tuo futuro.
10: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
11: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
12: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Rientriamo nuovamente in diretta per quest'ultima parte di Diego C'è, andiamo da Vincenzo che ci stava aspettando da prima della pubblicità. Ciao Vincenzo.
13: Ciao Vincenzo da Francoforte.
0: Ciao.
13: Ciao, senti, io ho ascoltato prima l'intervento di una tifosa.
0: Sì.
13: Dice cosa volete da Lang e Luke, ma per piacere ragazzi, cioè se un allenatore di caratura internazionale dice li manda via, un motivo ci sarà. Se adesso anche con Allegri, che sta tentando, ragazzi, perché Allegri sta tentando, si sta buttando nella mischia,
0: sì,
13: non stanno rendendo, vuol dire che non sono da Napoli. A Luca in Inghilterra hanno detto carne cosa per te, vai via, punto. Hanno sbagliato due acquisti, questa è la semplice verità. Qui non vogliamo dare la croce addosso a quei due, ma vedi anche il comportamento in campo, la voglia, tante cose. A Napoli abbiamo avuto centravanti che non erano forti, ma cavolo, si impegnavano. Io mi ricordo di Aietti, vai giù, te lo ricordi Aietti?
0: E come non me lo ricordo, fa parte del Napoli che ho vissuto, dato che sono dell'87, che ho vissuto in prima persona allo stadio.
13: Bravo, io mi ricordo, ma quei 11-12 gol le ha fatte a Napoli, non a Udine o a Bergamo o a Cremona, capisci cosa vuol dire?
0: Sì, sì.
13: E veniva applaudito perché si impegnava, dava l'anima, ma no, può piacere. La verità è che Napoli non è riuscito a venderli perché nessuno li vuole, sono stati strapagati dal Napoli e questo è un errore della dirigenza. E dico, ti faccio solo questo esempio, sì, e lascio la parola agli altri. C'è un film che è emblematico di Nick Nolte, dove lui fa l'allenatore di una squadra di basket universitaria, tu lo sai, sì, che anche lì fanno la campagna acquisti, no? Prendono i ragazzi,
0: sì, sì,
13: e lui fa un'annata disastrosa. Va dal recruiting per fare questa campagna acquisti e ci sono una serie di ragazzi, fai quindi questo sì, così, questo colà, poi all'improvviso fai vicino a Nick Nolte, se prendi questi tre vai direttamente in finale. Capisci cosa voglio dire?
0: Certo,
13: quando
0: certo,
13: fai la campagna
0: chiaro,
13: acquisti,
0: chiaro,
13: c'è l'attaccante, questo così, questo cosa, no, piglia Kiss, e poi non ti puoi aspettare di stare primo con l'Inter, o capisci cosa voglio,
0: sì,
13: dire?
0: Sì, no, è chiarissimo il tuo discorso, Vincenzo.
13: Bravo, cioè tu lo sai benissimo, fai parte del settore e lo sappiamo,
0: sì,
13: quindi può piacere. E poi c'è ancora gente che critica Conte, guardi Conte ci ha buttato gli scudetti e nascosto.
0: Ah, guarda, a me già solo questo me lo fa annoverare negli allenatori indimenticabili della storia del Napoli,
13: no, aspetta,
0: al netto anche del gioco, al netto di qualche errore,
13: no,
0: che sicuramente,
13: no,
0: anche Antonio Conte ha fatto.
13: Ci, ma che gioco, ci sono state partite quando abbiamo vinto lo scudetto, io mi sono esaltato. con l'Inter, con la Juve, ma di cosa stiamo, con la Roma, ma di cosa stiamo parlando? E poi non vi scordate che va buttata a McTominay, a Gilmour e a Lukaku. Poi dico un'altra cosa, è meglio che Napoli a McTominay, che McTominay vuole andare via, l'ha già fatto capire. Allora è inutile che perdere tempo, poi per piacere mi dovete spiegare perché vuole rinnovare il contratto anche sta dopo 6 milioni, anche se è un anno e mezzo.
0: Eh no, ma penso che le dichiarazioni di Manna nel prepartita del match con la Fiorentina siano state ben chiare. C'è ancora un po' la volontà di arrivare a un accordo, ma se sono quelle le pretese, si arriverà a fine contratto tranquillamente.
13: Sì,
0: le strade si separeranno.
13: 6 milioni io te li voglio dare, ma tu sei buco in tuo campo. Capisci cosa voglio dire?
0: Grazie, Vincenzo.
13: In tuo campo.
0: Buona giornata.
13: Ciao, ragazzi.
0: Alessandro. Ciao, Alessandro.
14: Ciao, buongiorno. Sono Alessandro Daria, ciao. Senti, ciao. Sono un match e data analyst e sono anche un giornalista.
0: Sì.
14: Perché faccio questa premessa? Sì. Non perché essere ego riferito, ma perché capisco che le opinioni sono opinioni, ma io ultimamente, nelle ultime settimane, sto sentendo snocciolare dati a casaccio, spesso fuori contesto, si sta facendo una narrazione, un racconto che poi le persone ovviamente che fruiscono di questi dati tirano delle conclusioni sbagliate. Siccome io ho fatto uno studio, perché lo faccio per lavoro, sulle metriche del Napoli, ti posso garantire, ho sentito parlare di un Napoli che praticamente...
0: Hai sentito parlare di un Napoli?
14: Di un Napoli che non pressa, sì. Di un Napoli che non sa costruire, di un Napoli che non crossa. Allora, io ti dico solo tre numeri.
0: Sì.
14: Mi senti?
0: Sì.
14: Ti dico solo tre numeri. Allora, il Napoli per azioni manovrate in questo momento è secondo solo al Como, per attacchi d'azione manovrata. Sì. Per PPDA, si sta facendo questa trattazione del PPDA come se fosse oro colato. Il Napoli, nell'anno in cui è arrivato decimo, no, aveva il miglior PPDA della Serie A. È arrivato.
0: Spiega che cos'è il PPDA.
14: Il PPDA è il numero di passaggi che si concedono agli avversari prima di arrivare a fare un'azione di pressing mirato alla riconquista del pallone. Okay? Il Napoli è decimo, sto sentendo dire che il Napoli c'ha l'ultimo PPDA da qualcuno anche, diciamo così, della vostra emittente, credo. Sì. Insomma, sono i numeri, sono una cosa seria. Le opinioni io le rispetto, però i numeri sono una cosa seria. Io che con i numeri ci campo, mi dà fastidio sentir dire dei dati che poi vengono utilizzati per parlare male dell'allenatore, per dire che la squadra non corre. Il Napoli è la quinta squadra per corsa di chilometri in Serie A. Si potrà discutere se corre bene, corre male,
0: esatto.
14: Ma il Napoli è la quinta per Serie A. Quindi smettiamola, non lo dico a te,
0: questa, certo, certo.
14: Volevo approfittare di questo megafono,
0: sì.
14: Che siete molto seguiti, per dire che si sta facendo una trattazione errata, non escludo di andare anche invitato per dare i numeri,
0: sì.
14: Che non sono i numeri miei, perché poi quando si danno i numeri bisogna citare le fonti,
0: esatto.
14: E io cito le fonti, non sono numeri miei.
0: Qual è la fonte? Citiamola, così poi facciamo
14: le
0: un servizio.
14: Le fonti sono tre: FBref, Opta Analyst e Mark Stats.
0: Okay.
14: A breve uscirà anche un mio pezzo su Aria Napoli, che scrivo per Aria Napoli. Quindi, perché bisogna smetterla di propinare alle persone dei numeri che sono numeri errati.
0: Alessandro, io ti ringrazio per questo servizio che ci hai concesso quest'oggi e naturalmente quando vorrai ritelefonare proprio per aggiornare questi dati noi saremo a tua disposizione per ascoltarti, va bene?
14: Grazie a te, ti abbraccio, ciao.
0: Grazie davvero Alessandro per aver chiamato. Abbiamo ancora qualche minuto per un'ultima telefonata, 081-546-6873, andiamo da quest'ultimo amico prima di poi dare la linea a Gianluca Miranda per le ultime notizie da Napoli e dalla Campania e poi alla nostra informazione sportiva con il direttore Walter De Maggio. Salvatore con noi. Ciao Salvatore, veloce.
15: Sì, salve, buongiorno. Io rispetto anch'io di noi degli altri, però quando poi si parlano di numeri non bisogna solo andare a prendere quello che si conviene per sostenere le proprie tesi, perché i dati che comunque aveva detto poc'anzi il signore comunque erano sono in controtendenza su quello che è oggi il calcio, perché quei dati invece portano a essere riconducibili alle squadre che giocano meglio e stanno in altre classifiche, no?
0: Sì.
15: Il famoso PPDA, come cavolo si chiama, che analizza diciamo il parametro del pressing alto sostanzialmente,
0: esatto.
15: Però il Como, l'Inter e le altre sono al primo posto, il decimo posto di Garcia è comunque
0: per questo i dati, ragazzi, spiegano ma non spiegano tutto,
15: appunto. è come quando succede che in politica ogni politico tira fuori i numerini che vuole, li interpreta, ma comunque tira fuori effettivamente delle statistiche che si conviene. Sì. Sta di fatto che il Napoli gioca male da 3 anni, non si può vedere, io mi annoio allo stadio e non si può, ma cioè io a volte sento dire il Napoli, poi non c'è, cioè, lo stesso Allegri, cioè il Napoli contro l'Inter e contro il Como non ha meritato di perdere, ma veramente scherziamo, cioè lungo 60 minuti la palla non ce l'hanno mai fatta vedere, sì vabbè abbiamo fatto un doppio vantaggio e allora
0: che nel calcio, come dicevi anche tu giustamente, i numeri contano fino a un certo punto, così come anche il possesso palla, però poi le occasioni da gol e quelle poi che vengono tramutate in gol hanno il peso specifico principale e si riduce tutto a quello, ragazzi, fondamentalmente. Grazie Salvatore per aver chiamato, grazie anche a Nello Iorio che ha curato la parte tecnica quest'oggi. Vi lascio a Gianluca Miranda con le ultime notizie da Napoli e dalla Campania. Da parte di Marcello Calvano è tutto, vi auguro una buona giornata.
12: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
16: Buongiorno da Gianluca Miranda. In apertura la cronaca, una scritta minacciosa trovata sul pianerottolo di casa. Il tempo è scaduto e il mio essere ha detto che la vostra fine, vi uccido. I carabinieri della stazione di San Giovanni a Teduccio nel quartiere est di Napoli hanno arrestato giovedì 24 settembre un uomo di 44 anni napoletano accusato di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti della sua ex moglie, una donna di 37 anni con 2 figli di 13 e 10 anni. Nel pomeriggio il 44enne si è presentato spontaneamente agli uffici del comando stazione per la notifica del provvedimento ed è stato arrestato sia in flagranza differita per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, sia in forza al provvedimento dell'autorità giudiziaria. Si trova ora nel carcere di Poggioreale. Ancora cronaca, un uomo di Villaricca stamattina avrebbe dovuto contrarre matrimonio con la sua amata e invece è finito con le manette ai polsi grazie a un'operazione dei carabinieri di Pozzuoli, i quali lo hanno arrestato in flagranza di reato a quarto con circa 70 grammi di sostanza stupefacente già pronta per lo spaccio. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima, all'esito del quale il giudice deciderà se convalidare l'arresto e se applicare una misura cautelare. Cambiamo argomento, la protezione civile regionale, in considerazione delle valutazioni del centro funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato un'allerta di colore giallo valida fino alle 16 di oggi. Si prevedono rovesci e temporali improvvisi anche intensi a scala locale su tutta la Campania e i fenomeni temporaleschi potranno avere rapidità di evoluzione ma particolare intensità, saranno possibili anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte. La chiusura con lo sport. Partiamo dal calcio. Il Napoli prosegue gli allenamenti durante la pausa per le nazionali. Il gruppo nella giornata di ieri è stato impiegato in una seduta mattutina svolgendo lavoro di forza in palestra, una serie di cambi di direzione in campo. Scott McTominay è rientrato alla SSC Napoli Training Center e ha svolto una sessione personalizzata in palestra, allenamento anche odierno per gli uomini agli ordini di Max Allegri. Passiamo alla vela, al via ieri le regate preliminari di America's Cup nel Golfo di Napoli, preludio alla manifestazione ufficiale che si terrà il prossimo 2027. Da oggi le regate di flotta che cominceranno a pesare sulla classifica generale, domenica la finale tra le due imbarcazioni che avranno collezionato più punti. E tutto all'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'ascolto.
12: Salvi Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza, presenta
17: Radio Gol.

0: Settembre del 2026, come ogni giorno, vi giunga caloroso il mio cordiale buon pomeriggio. Buon pomeriggio da Walter De Maggio, una puntata molto ricca. Ci ricordava nel giornale radio il nostro Gianluca Miranda, al via oggi nelle acque del Golfo e le gare preliminari della America's Cup. Oggi nel corso di Qui Casa Calcio Napoli alle 16, Leonardo Spinazzola in esclusiva ai nostri microfoni col Napoli che si allena, è tornato McTominay. Sempre oggi, pensate che puntata ricca, azzurro Napoli, azzurro nazionale, perché stasera debutta l'Italia dei Mancini a Roma con il Belgio, le scelte del Mancio, ne parleremo a lungo, ci collegheremo con la capitale, le ultimissime con Di Lorenzo che dovrebbe partire titolare, invece Vergara sarà in tribuna. Andiamo con ordine: azzurro Napoli, azzurro nazionale, azzurro del Golfo di Napoli. Sapete che siamo media parte della Coppa America, America Scappa, allora lungomare di Napoli. C'è il nostro Vincenzo Perna oggi. Innanzitutto buon pomeriggio, caro Vincenzo. Ti vedo.
1: Buon pomeriggio a te, Walter. Sì, siamo qui e ovviamente abbiamo questo meraviglioso specchio d'acqua davanti alla nostra postazione.
0: E tra l'altro ne approfitto perché oggi sarà una puntata bellissima, una giornata bellissima. Vivremo con Vincenzo Perna tutte le emozioni delle gare preliminari della Coppa America. Saremo collegati a più riprese con Vincenzo Perna. Il nostro Lucio Pengo è un'intervista stupenda al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Il nostro Gianluca Miranda oggi alle 16 con Leonardo Spinazzola. E poi torneremo da Vincenzo Perna alle 18:30 in esclusiva ai nostri microfoni. Parlerà Javier Zanetti. Radio Kiss Kiss è la radio ufficiale dell'America's Cup. La radio Kiss Kiss, radio ufficiale del Calcio Napoli, radio Kiss Kiss, la radio ufficiale della serata di domani in piazza Plebiscito, Fondazione Pupi. Vincenzo, giornata speciale quella di oggi, vero?
1: Sì, parlavi di emozioni, Walter, e ti racconto subito la prima emozione che abbiamo vissuto qui sul lungomare, perché c'è stata la presentazione a tutti gli effetti delle barche che andranno a sfidarsi in queste regate preliminari. Sono sfilate IAC 40, ne manca soltanto una. Inutile dirti che quando è stata la volta del team principal di Luna Rossa, da tutto il lungomare si è levato un urlo di quello che è il tifo partenopeo per la squadra di casa, ma sta per arrivare quello che di fatto poi è il defender, anche se parliamo comunque di AC40 per quanto riguarda l'anno prossimo. Poi quando sarà la volta della vera e propria America's Cup si passerà agli AC75, per adesso le barche sono tutte quante uguali, però sta per arrivare il team principal di Emirates e quindi New Zealand, che dunque sfilerà anche lei a vantaggio del pubblico. È stata preceduta poco fa da quello che sta l'equipaggio del team Youth e Women, e quindi giovani e donne. Adesso arriverà quello principale. Il lungomare è stracolmo, te lo posso assicurare, si respira un'aria incredibile, ma d'altronde l'hai vissuto anche tu ieri insieme a Lucio Pengue. Splende il sole, ti dico per adesso, oltre al fatto che ovviamente voglio ricordare ci saranno tre regate più o meno intervallate tra i 46 e i 55 minuti l'una dall'altra, per adesso il campo di regata prevede dal lato diciamo di via Caracciolo la girata, e quindi la partenza verrà effettuata dalle parti di Posillipo per poi venire a girare di Bollina qui a via Caracciolo. Quindi per adesso il campo di regata scelto è questo, ma anche per quanto riguarda le virate sicuramente lo spettacolo sarà garantito.
0: Il nostro Vincenzo Perna sarà collegato durante tutta la giornata con il lungomare Caracciolo, è uno dei massimi esperti che abbiamo in redazione sulla America's Cup insieme a Lucio Pengue. Domani, così vi do anche l'appuntamento per domani, ci sarà Marcello Calvano a condurre Radio Gol e Vincenzo Perna inviato ovviamente per le regate di Coppa America. E domenica mattina Riccardo Catapano, perché ci saranno le finali, Riccardo Catapano e Susi Fiorillo, Gianluca Miranda e il sottoscritto saranno invece all'America's Cup per il giorno della finale. Avremo nostro ospite nei nostri studi, lì allo stand del comune al villaggio dell'America Scappi il sindaco Gaetano Manfredi. Vincenzo, allora, innanzitutto grazie per ora. Resta inteso che tu ci puoi chiedere la linea in qualsiasi momento, hai priorità assoluta su tutto e su tutti. Tutte le volte che lo riterrai opportuno saremo da te. Va bene, Vincenzo?
1: Va bene così, Walter. Ricordiamo che alle 14 si parte con la prima regata, questa prima regata di flotta, perché lo ricordiamo, non ci sono match race se non nella finale di domenica. Per adesso solo regate di flotta e si parte con la prima alle 14, saranno tre.
0: E noi torneremo da te in diretta sul lungomare di Napoli alle 14, perché diceva Vincenzo Perna, la prima delle regate. Ma stasera c'è la prima di Roberto Mancini in nazionale, ovviamente di consueto, lo sapete, no? La nazionale e l'istituzione, la diretta sarà su Rai 1, da non perdere. Italia-Belgio, si gioca all'Olimpico di Roma, fa l'esordio Mancini, il Belgio di Van Bommel, la sfida tra De Bruyne e ovviamente Di Lorenzo, ma insomma poi Vergara che però parte dalla tribuna. Allora, per parlare della, perché oggi facciamo tutto azzurro, azzurro del Golfo di Napoli, la Coppa America, l'azzurro del Napoli, l'azzurro della nazionale, Alessandro Antinelli, Rai Sport, è una grande gioia averti in apertura con noi. Buon pomeriggio, Alessandro.
2: Buon pomeriggio, Walter. Devo dire che, senza nulla togliere l'azzurro della nazionale, sono un po' invidioso dell'azzurro della Coppa America e del Golfo, anche se tutte e due le cose la Rai le trasmette.
0: Eh beh, certo, cui, sono in diretta
2: per
0: Rai.
2: Sono felice.
0: Ecco, però, visto che tu sei uno dei massimi esponenti di Rai Sport, e considerando che hai tanti impegni per la Nation League, perché va bene il Belgio, tra poco ne parliamo, e poi c'è la Francia e poi c'è la Turchia, però magari con una proiezione al 10 luglio, sai, essere a Napoli in quei giorni sarà bellissimo. Siamo alla Nazionale del Mancio, è la prima, e Mancini ieri a me è piaciuto molto in conferenza, ha detto date tutto, fatevi amare. Io mi aspetto un approccio molto corretto per quanto riguarda il nuovo corso della Nazionale Mancini. Alessandro Antinelli.
2: Guarda, io ci ho parlato una ventina di minuti questa mattina in albergo, quindi l'ho sentito molto sereno, tranquillo. Mi sembra il Mancini del 2018, cioè quando prese la nazionale. È uno che vedi le tracce del vecchio Mancini quando ti dice: sono convinto che vincerò di nuovo. Cioè, invidio a De La Fuente che ha vinto il mondiale, che ha vinto con la Spagna, e io voglio fare quello. Vedi anche la difficoltà del percorso riconosciuta, perché hai da rimettere in piedi tutta una squadra, non ti dico da zero, ma quasi dalle fondamenta.
0: Devi iniziare un progetto nuovo, Alessandro.
2: Però a lui piace, e a lui piace allevare i talenti, allevare i giovani, cercare quelli forti. Ad esempio, oggi magari non lo vedremo dall'inizio, ma Zoma è un giocatore di cui si parla bene, io l'ho visto in allenamento, sembra un giocatore con una grossa cilindrata, per parafrasare Luciano Spalletti sul termine cilindrata. Ci sono dei giocatori, Vergara è un giocatore che magari non vediamo oggi, ma io sono sicuro che lo vedremo nelle quattro
0: in
2: partite.
0: Queste quattro
2: che
0: partite piacciono, Inish. Certo.
2: È
0: certo,
2: il giocatore
0: certo.
2: Che piace a Mancini, è il giocatore che piace perché è il giocatore tecnico, che ti va tra le linee, lui deve solo capire come assemblare. Adesso ha un dubbio oggi, lo dovrebbe risolvere nel pomeriggio dopo la rifinitura che ha fatto, sta finendo, di questa mattina, tra Ken e Daniel Maldini a sinistra. Lui vorrebbe giocare con Ken, però deve vedere Ken come sta, perché non ha avuto tanti minuti nel Como fino adesso, e questo è il dubbio di oggi. Però io credo che nelle quattro partite i giovani li vedremo tutti. Romano è la grande novità, l'ha visto, gli è piaciuto, lo fa giocare titolare.
0: Alessandro, ovviamente ricordo l'appuntamento di questa sera, Rai 1 in esclusiva, la trasmetterà Rai 1, quindi Italia-Belgio, la vedremo a Rai 1. Ecco, però Alessandro Antinelli, nel raccontarci in modo molto carino che stamattina ha avuto questo colloquio di 20 minuti con Mancini, ci ha portato ad una visione di calcio, cioè il progetto Spagna della Fuente. Ora, è inutile che ci giriamo intorno, quello è un progetto meraviglioso e parte da lontano, allenatore federale, under 21, vince gli europei under 21 ed è da lì che viene promosso CT alla nazionale maggiore. Dove vince gli europei di calcio, dove viene assolutamente confermato, va al mondiale, il suo primo mondiale, con quel gruppo storico lì vince anche il mondiale. Ora Mancini in under 21 non c'era, però aveva iniziato un percorso, ha vinto l'europeo, poi sono successe delle cose, ma oramai è il passato. A me il fatto che Mancini pensi ad un nuovo progetto teso sia alla National League sia al prossimo europeo, ma con una visione lungimirante al prossimo mondiale, con tanti giovani da inserire. Alessandro, a me piace molto questo Mancini bis.
2: Beh, è tutto cominciato nel 2018, io me lo ricordo bene. Nel 2018 lui ha avuto, fai conto, 4 partite per capire con chi aveva a che fare, per decidere cosa fare, su chi puntare, e poi è cominciata la serie da 37 partite senza perdere, che ha superato chi? Della Fluente quest'estate al mondiale.
0: Però
2: quella serie lì di Mancini è rimasta.
0: Rimane lì. L'europeo tanto, rimane lì.
2: Questo per dirti che, cioè, lui sul come ha le idee chiare, su chi poter contare, e questo adesso vediamo in corso d'opera. Però io da questo punto di vista non sono preoccupato. Quello che un po' mi preoccupa, ma lui lo sa, perché me l'ha detto stamattina, è che se poi non ti dovessero arrivare subito dei risultati, e l'ansia ti può un po' contaminare, per l'ansia da risultato.
0: Questo non deve accadere, però.
2: Hai sempre fallito 3 mondiali di seguito.
0: Lo so.
2: Non dobbiamo dimenticare questo.
0: No. Però, insomma, rispetto alla nuova tendenza che vedo in Serie A, dove viene dato maggiore spazio ai giovani, penso alla Roma Lulli, penso al Napoli Fasoli Vergara, penso anche ad altre squadre, c'è più Esposito all'Inter, i fratelli Esposito entrambi in nazionale, c'è la garanzia Donnarumma, Calafiori, certo, e Tonali con Palestra. Cioè, Alessandro, a me sta declinazione che l'Italia poi, no, secondo me il Mancio farà un grande lavoro.
2: Guarda, te ne aggiungo altri, Caiode. Liberali, che vedremo avanti.
0: Certo.
2: Cioè, giocatori, esatto, che adesso è con la 21, perché poi ci sono giocatori tipo Pisilli, Sissé, Ndur, altri giocatori che sono di prospettiva, che sono con Baldini, perché lì c'è adesso 2 partite in cui ti devi assicurare l'europeo, puoi fare bene eventualmente l'europeo e andare alle Olimpiadi, per cui ce ne sono anche lì. Ti faccio un altro esempio, lascia perdere che hai Donnarumma, ma Palmisani del Frosinone, cioè giocatori bravi, interessanti, ce ne sono. Ora bisogna capire, partendo da questo autunno, fare il punto e poi a marzo distillare il meglio che hai, con la speranza che trovino spazio soprattutto quelli che giocano tanto all'estero. Inacio, cioè, è un giocatore che tutti quelli che lo vedono.
0: Borussia Dortmund, ragazzi, non è che.
2: Cioè, è come Mane, anche lui al Borussia Dortmund. Chiunque lo vede, Inacio dice: no, questo è forte, questo è un giocatore di enorme personalità.
0: Abbiamo dimenticato Dumbia, tra gli altri, allo Sporting Lisbona, e l'anno scorso a Venezia mi aveva proprio impressionato, Alessandro.
2: E quest'anno, io te lo dico, lo vedremo.
0: Cioè, certo che lo vediamo.
2: Lo vediamo in queste 4 partite sicuramente, perché è un altro giocatore che lui deve vedere, perché tu hai Tonali e Barella, sì, adesso parti con Romano in mezzo, ma devi vedere anche giocatori come Dumbia. Cioè, allora, il materiale c'è, lui è bravo a pesarlo il talento, perché lui su queste cose è bravo, è sempre stato bravo, li vede prima, capisce come. Bisogna dargli adesso un autunno di rodaggio, sperando, ripeto, che i risultati che arriveranno adesso siano quantomeno sufficienti a garantirci di poterci giocare, io mi auguro, la qualificazione, cioè tra le prime 2, quantomeno un terzo posto, che poi ti garantisce anche per l'europeo, perché sei testa di serie e quindi avrai un girone più abbordabile, e comincia a lavorare per il 28, e poi quello che verrà dopo il 28, ce l'auguriamo tutti, è il ritorno nel 30. Non c'è altra strada da percorrere.
0: Alessandro, a che ora partite oggi su Rai 1?
2: Noi partiamo 19:30 su Rai Sport, fino alle 20:15, 20:30 dopo il TG1 su Rai 1.
0: E noi 20:30 ci saremo.
2: Non sarà, diciamo, popolo della notte come era a notti mondiali, diciamo popolo della prima e della seconda serata.
0: E noi ci saremo, perché noi fino alle 20 siamo in onda con Emanuele Calaiò, avremo ospite Avie Zanetti in esclusiva. E poi alle 20:30 naturalmente ci concentreremo sul nuovo corso dell'Italia del Mancio, dove c'è Di Lorenzo, c'è tanto Napoli, c'è anche Kevin De Bruyne. Ti auguro buon lavoro e ti ringrazio, hai fatto un grande regalo, Alessandro, grazie.
2: Un abbraccio a tutti voi.
0: Un abbraccio anche a te. Staremo molto sulla nazionale, molto sul Napoli e la Coppa America, ma vi preannuncio che intorno alle 13:30 avremo l'intervista del nostro Lucio Pengue al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, realizzata ieri all'inaugurazione del villaggio dell'America's Cup. In questa intervista, a un certo punto, Lucio Pengue parla degli europei del 2032, il che vuol dire Restyling Maradona, progetto presentato all'UEFA, e vi daremo notizie assolutamente esclusive sugli europei del 32, sull'Italia, sulla candidatura fortissima della città di Napoli, le istituzioni, il presidente della regione Fico, il governo centrale, il ministro dello sport Andrea Bodi e ovviamente il sindaco Manfredi hanno grandissimo ottimismo che Napoli farà parte delle 5 città che ospiteranno gli europei del 32. Ma vi daremo notizie esclusive su una possibilità ancora più forte, perché il governo proverà con l'UEFA, ovviamente sarà un tentativo che verrà fatto, affinché le città che ospitano le gare degli europei possano essere 6, con una presenza maggiore di un'altra eventuale città del sud. E nel contempo vi darò notizie esclusive sul centro sportivo, perché in queste ore fortissima naturalmente la voce di Qualiano, ma vi dico che è un momento molto delicato, perché Qualiano non è l'unico comune che potrebbe ospitare il centro sportivo. Torniamo alla nazionale, ringrazio da Sky Sport, sono felice di trovarlo, Lorenzo Minotti, buon pomeriggio. Ciao Lorenzo.
3: Ciao, bentrovati, buon pomeriggio.
0: Bentrovato anche a te, tu lo conosci molto bene il mondo della nazionale, ne hai fatte parte per tanti anni, è un progetto nuovo, seppur si riparta da chi già è stato CT Mancini. Ovviamente in questa prima fase fa un corretto mix, a mio avviso, tra l'esperienza e i nuovi. È un progetto che guarda lontano, è un progetto che ti piace, Lorenzo Minotti?
3: Ma dobbiamo scoprirlo ancora, nel senso che vedremo cosa ci proporrà questa volta Mancini. Nel ciclo precedente aveva portato tante novità, soprattutto dal punto di vista della filosofia del gioco, e aveva caratterizzato la squadra in maniera molto forte, dando anche la mentalità giusta, e quindi poi era riuscito a fare anche un percorso importante che ci ha portato alla vittoria dell'Europeo. Adesso vediamo che sintesi avrà fatto dopo aver visto questi ragazzi, e come hai detto tu non è che possiamo aspettarci tutto subito, quindi dovremo dare anche il tempo al CT di lavorare, di ricreare un gruppo, di fare le sue valutazioni, le sue scelte, anche se questo contrasta un po' con l'esigenza di dover competere subito ad altissimo livello e per partite che hanno già un valore importante, perché non dimentichiamo che restare nella Serie A della National League è fondamentale, e mantenere un certo tipo di ranking sarà fondamentale in maniera altrettanto uguale per quando ci presenteremo poi a dicembre al sorteggio degli europei, e poi già pensando al posizionamento per il sorteggio dei prossimi mondiali.
0: Le qualifiche mondiali non dovremo fallire. Lorenzo, parlavo di giusto mix, l'esperienza che ovviamente lui mantiene, ma anche man mano inserire dei giovani, che mi sembra un po' il mix che a un certo punto ha iniziato a fare il Napoli. Non è un caso, a mio avviso, che ci siamo convocati Di Lorenzo e Vergara, che in Under 21, ma di comune accordo con Baldini. Cioè è ovvio che Mancini non poteva convocarli tutti, qualcuno lo lascia a Baldini, il qualcuno per esempio si chiama Favasuli, ma anche Comuzzo, ma anche Raimondo, ma anche Fortini. Ecco, guardando all'esperienza del capitano Di Lorenzo, a Vergara, a Favasuli, poi alla fine ti accorgi che comunque calciatori giovani di livello in Italia ne abbiamo.
3: Ma indubbiamente ne abbiamo e poi ne possiamo trovare continuamente dei nuovi. Penso a Romano, quello del Cagliari.
0: Stasera parte titolare Romano.
3: Dovrebbe partire titolare, esatto. Se pensiamo che la Roma lo ha ceduto, diciamo, anche un po' per esigenze, situazioni di bilancio, però non ci aveva puntato in maniera così forte come invece si sta dimostrando questo ragazzo dopo appena 5 partite in Serie A. Quindi voglio dire, il lavoro ci porterà a far maturare velocemente dei giocatori e alcuni li abbiamo visti anche in queste partite intermedie con Baldini in panchina, che possono avere delle potenzialità. Quindi voglio dire, bisogna avere la pazienza di costruire, di ricreare una certa mentalità, di dare una filosofia di gioco e poi essere coerenti con quello. Ecco, adesso io credo che Mancini dovrà essere bravo proprio a dare un'identità tattica a questa squadra. Ecco, per esempio la formazione di stasera mi lascia un po' di perplessità, nel senso che se vuoi giocare un 4-3-3 di un certo tipo e poi vedi che giocano insieme due punte con Cambiaghi, a me non è molto chiara questa scelta, oppure vedremo un'Italia magari disposta in maniera diversa.
0: Beh, certo, lo capiremo stasera. Lorenzo, ne approfitto della tua presenza per un'ultima domanda, ricordando che Lorenzo Minotti è uno dei talent più importanti di Sky Sport, che ha tutta la Champions in esclusiva tra campionato e Champions League. È partito il nuovo progetto, anche qui nuovo, come in Nazionale Mancini a Napoli con Allegri. Inizio con impegni importanti: il Como, l'Inter a San Siro, l'Arsenal, un po' di delusione per il pari di Firenze. Però insomma io credo che Allegri abbia tutta l'esperienza, Serie A, Champions, per portare il Napoli ad altissimi livelli e mantenerlo laddove i tifosi sognano. Volevo una tua considerazione.
3: Ma io credo di sì, credo che Allegri, al di là che sia un allenatore che magari divide molto per la sua filosofia calcistica, però è un allenatore con la maiuscola, c'è una carriera che parla per lui ed è una persona che ha molto buon senso e credo che sa sempre leggere le situazioni in cui si trova e mettere i giocatori che ha a disposizione nelle condizioni di rendere al massimo. Il Napoli, diciamo, ha una rosa buonissima, è ovvio che questa partenza è stata un pochino rallentata, ma secondo me i problemi sono stati più che altro dei problemi a livello fisico, nel senso che la squadra ha avuto un po' di difficoltà a trovare una condizione di un certo tipo.
0: Ha perso anche dei calciatori importanti,
3: sì,
0: per infortunio.
3: Qualche infortunio importante, ma anche, diciamo, secondo me questa stagione particolare si è giocato degli orari quasi impossibili. Io sono transitato da Napoli il giorno prima di Napoli-Como, secondo me cioè non riuscivo a capire come avrebbero fatto i giocatori il giorno dopo a giocare in quelle condizioni e la partita poi la si è vista, e quindi questo significa che se consideriamo che il Napoli ha una delle rose con l'età media più alta, diciamo queste difficoltà
0: può influire un po',
3: possono influire, però alla lunga io credo nel mestiere che conosce bene Allegri, e sicuramente sarà tirar fuori il meglio da una rosa che è indubbiamente una rosa competitiva. Probabilmente ha bisogno anche un po' di aggiungere un po' di freschezza, un po' di coraggio, un po' di incoscienza giovanile, quindi già, diciamo, innesto abbastanza continuo di Favasulli va in quel senso. Però il Napoli secondo me potrà fare una bella stagione ed essere protagonista. Questo io lo considero tra quelle 4, 5, 6 squadre che lotteranno per conquistarsi un posto per andare nella prossima Champions. E in Europa, vediamo, in Europa secondo me ci potrà regalare delle buone soddisfazioni. È normale che se la prima partita ti capita l'Arsenal, ci sta anche che tu debba soffrire e debba fare una partita di quel genere, perché qui stiamo parlando di una squadra di un livello che in questo momento non è paragonabile con le squadre italiane.
0: Io naturalmente innanzitutto ti voglio ringraziare, caro Lorenzo Minotti, però ne approfitto della presenza di Lorenzo, che come ricordavo è uno dei talent di Sky Sport, per mandare un grande abbraccio a tutta la redazione, ai colleghi di Sky Sport. Ieri è stata una serata molto difficile, è arrivata la notizia della morte di Elena Pero, era la voce del tennis a Sky Sport e aveva 60 anni, e quindi ci stringiamo anche tutti noi intorno alla famiglia di Elena Pero e ovviamente alla famiglia di Sky Sport. Grazie Lorenzo.
3: Grazie mille, ti ringrazio anche per questo questo ricordo e questo attestato per una grandissima giornalista che è stata una giornalista veramente di livello altissimo. Noi l'abbiamo definita la voce del tennis, perché in effetti in questi anni
0: ci ha raccontato delle vittorie favolose.
3: Ci ha raccontato delle vittorie favolose, però mandandoci anche un bel messaggio, cioè che è il messaggio che chi racconta lo sport è lì per, appunto, per fare un servizio, per trasmettere qualcosa a chi sta a casa, e non deve mai prevaricare quelli che sono i protagonisti, perché i protagonisti alla fine rimangono sempre quelli che vanno in campo, quelli che vincono o perdono le partite, e chi è deputato a raccontarlo deve fare sempre con un certo stile, una certa eleganza, e mantenendo sempre misura e buon senso in ogni commento.
0: Ti ringrazio moltissimo, Lorenzo Minotti, a presto, ciao Lorenzo.
3: Grazie, buona giornata, ciao.
0: Buongiorno, allora tra poco vi faremo ascoltare l'intervista di Lucio Pengue al sindaco Manfredi, si parla di Coppa America, Napoli punta al bis, e vi daremo altre notizie esclusive anche su questo. E poi il restyling dello stadio Maradona filtra grandissimo ottimismo nel governo, nel presidente della regione Fico, nel sindaco di Napoli Manfredi. Due minuti, poi andiamo in diretta sul lungomare e avremo Vincenzo Perna con noi tra poco.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi,
1: Cilentana e tante altre dolci creazioni.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Sal

0: conoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto. Da Gruppo Autoscala, 50 DR5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa è incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Da Walter De Maggio. Allora, tra poco torniamo sul lungomare di Napoli, per noi c'è Vincenzo Perna, oggi partono le pre-regate, poi l'evento, quello vero, la super finalissima della Louis Vuitton Cup a partire dal 10 luglio e Napoli si candida a bissare. Ora è evidente che poi spetterà a chi vince, no? A chi vincerà l'edizione dell'America's Cup scegliere la sede. E però posso dirvi che dovesse vincere New Zealand, il team di New Zealand, i neozelandesi sono già innamorati di Napoli. L'alternativa potrebbe essere Luna Rossa, ma insomma il governo, il ministro Abodi, che sta facendo un lavoro fantastico insieme col sindaco Manfredi e il presidente della regione Fico, è chiaro che indipendentemente da chi vincerà non glielo potranno imporre, però potrebbero caldeggiare che possa essere ancora Napoli nel 2029 a ospitare la Coppa America. A proposito dell'America Cup, andiamo nello stand del comune di Napoli al villaggio della Coppa America. Lì c'è Vincenzo Perna in compagnia, e la ringrazio molto, dell'assessore al turismo e alle attività produttive Teresa Armato. Buon pomeriggio Vincenzo e salutami con grande affetto l'assessore.
3: Buon pomeriggio di nuovo a te Walter, ovviamente riporto all'assessore i saluti di Walter dallo studio.
4: Un abbraccio.
3: Walter, rispetto al ragionamento che facevi sulla assegnazione futura, della quale aveva parlato anche ieri ai nostri microfoni il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, agevola questo percorso anche il fatto che ormai non decide solo il Defender ma l'America's Cup Partnership, quindi ormai è diventata una scelta condivisa anche per una questione di continuità rispetto a un evento che ormai conosciamo tutti molto bene e che può dare sicuramente anche una situazione sull'assegnazione dei diritti TV e anche sulla scelta delle sedi e anche la possibilità di anticipare un po' la scelta delle sedi, sicuramente qualche vantaggio in più. Però come ricordavi siamo qui con l'assessore al turismo e alle attività produttive, e devo dire la verità, oltre al turismo che ormai conosciamo bene nella nostra città, è molto bello poter vedere tutto quello che è il Race Village, dove ci sono tantissime attività produttive che rispecchiano il nostro territorio. Voglio partire da questo con lei assessore.
4: Ci sono attività produttive, ci sono attività commerciali, ci sono brand notissimi di pasticceria e di gastronomia. C'è davvero Napoli che si presenta nel suo abito migliore. E quello che voglio sottolineare è che ci sono tantissime persone attratte dal nostro villaggio, attratte anche dal nostro stand che è luminoso e anche molto colorato, e moltissime persone, moltissimi giovani, moltissimi anziani, moltissimi bambini, segno che questa America's Cup è stata, questa prova generale di America's Cup è stato davvero quello che il sindaco di Napoli ha detto per mesi, e cioè un'opportunità e un'occasione per tutti di vivere al meglio la propria città, e poi per i nostri quartieri, le nostre zone, per avere anche infrastrutture sociali, infrastrutture sportive più stabili di quelle che finora abbiamo avuto.
3: Assessore, dialogavo questa mattina con alcuni esponenti a proposito, diciamo, della gestione alberghiera della città di Napoli, che ci sta dando grande soddisfazione nel corso degli anni. Ormai l'amministrazione si è imposta a livello internazionale nel proporre questa città con un modello ancora più vincente rispetto agli anni passati. Il fatto che capitino questi eventi anche durante la stagione, diciamo quella lì, zona rossa.

0: chiamava bassa stagione.
1: Esatto, esatto. Questo, se vogliamo, è anche una sorta di stress test, no? Per tutte le infrastrutture che vengono previste anche dalla vostra amministrazione.
0: Certamente, ma è anche la dimostrazione di questa grande capacità organizzativa, che non è frutto del caso, ma che è merito delle istituzioni, sicuramente il Comune di Napoli, la città metropolitana, la Regione Campania e di tutto il sistema turismo della nostra città, che sta agendo e che lavora in sinergia. Io domenica, dopodomani, mi confronterò proprio qui, proprio nel nostro stand, durante la giornata internazionale del turismo, con tutto il sistema turistico della nostra città, proprio per valutare questo stress come quali conseguenze, ma secondo me solo positive, ha prodotto, per valutare e migliorare la nostra capacità di accoglienza. Noi già sappiamo che abbiamo extraalberghiero pieno fino all'85%, 85-90%, e l'alberghiero, stamattina ho parlato con Confindustria Turismo, pieno al 100%, quindi diciamo questa prova generale è andata benissimo, buona la prima, e ci dà più carica e più forza per organizzare bene il 2027.
1: E ovviamente, sempre ricordando, assessore, che la città è sicuramente a disposizione dei turisti, però è anche a disposizione soprattutto dei napoletani.
0: Ma certamente, ne vede quanti ieri, ce ne sono qua.
1: Esatto, e ieri discutevamo con il nostro Lucio Bengue e il sindaco a proposito delle piattaforme. Una novità davvero stupenda, cioè ormai tanti napoletani sono venuti qui stamattina perché volevano vedere le piattaforme, che può essere una fruizione in più per i tanti napoletani di godersi questo meraviglioso mare.
0: Lei l'ha detto con parole perfette, cioè è una suggestione che neppure io mi aspettavo di vivere, cioè arrivare stamattina e sedermi sulla sedia davanti al mare come tantissimi altri napoletani e napoletane è stato bellissimo. E secondo me questo impatto così positivo ci darà la forza di chiedere, come il sindaco ha annunciato ieri a voi, di chiedere che alla sovrintendenza, che l'anno scorso ce l'ha negato, che queste pedane possano rimanere almeno durante la nostra lunga stagione estiva, per fare in modo che il mare davvero bagni Napoli, che ci sia la pace fatta fra il mare e Napoli e la sua gente, e che ci siano accessi pubblici e gratuiti verso il mare.
1: Abbiamo parlato di tutti gli aspetti positivi, allora prima di salutarla le voglio chiedere cosa si può fare ancora in più rispetto a quella che è una situazione attuale rosea che già
0: abbiamo tanto
1: stavamo
0: da fare.
1: Sottolineando adesso.
0: Abbiamo tanto da fare, noi dobbiamo fare in modo che, uso ancora la parola che ha usato lei, che questi grandi eventi, questo è il più grande che abbiamo organizzato finora, ma ne abbiamo fatti tanti e ne faremo tanti di grandi eventi, non siano uno stress per i cittadini. Quindi dobbiamo fare in modo che la qualità della vita dei nostri cittadini, in termini di mobilità pubblica, in termini di pulizia della città, in termini di sicurezza, sia totale, sia durante come dire il periodo ordinario che durante il periodo straordinario. E noi però stiamo già agendo in sinergia col Comune di Napoli e con le istituzioni per fare questo. Dobbiamo fare in modo che l'informazione e l'accoglienza per i turisti sia altissimo livello. Noi stiamo aprendo infopoint in più parti della città, adesso stiamo montando l'infopoint, quello fisso, è davvero molto moderno, a Piazza Garibaldi, poi ne monteremo altri, uno a Piazza Carità e l'altro vediamo se a Bagnoli, perché adesso i flussi andranno verso Bagnoli, quindi stiamo ragionando se metterlo a Bagnoli oppure qui proprio all'ingresso di Via Caracciolo, dove ho visto che ci sono punti informati che sono davvero, che hanno file di turisti che si informano, come ha avuto la fila il nostro stand ieri quando ha incominciato a omaggiare di shopper, di adesivi, di spillette e di segnalibro tutti
2: evviva Napoli, evviva Napoli.
1: Grazie a voi. Buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Grazie all'assessore Teresa Armato e ovviamente Walter, per adesso qui da Via Caracciolo ti restituisco la linea, a dopo.
2: Benissimo, a dopo. Ma Lucio Pengue ha incontrato il sindaco di Napoli che ha parlato anche di calcio, di stadio, di europei, la Coppa America e viva Napoli. L'intervista del nostro Lucio Pengue, una one to one bellissima con il sindaco Manfredi, l'ascoltiamo.
3: nello stand del Comune di Napoli, sul lungomare Caracciolo. Tra pochissimo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, alle 18.30 inaugurerà questo villaggio, che però è aperto dalle ore 11. E ti dico, sindaco, siamo qui dalle 11 ed è uno spettacolo, tantissimi turisti, tantissimi napoletani, è la Coppa America di tutti e la Coppa America di Napoli.
4: Sì, veramente l'ho attraversato a piedi tutto, c'è un grande entusiasmo, tantissime persone, tantissime famiglie, tanti bambini, tantissimi turisti sentono le lingue di tutto il mondo, ma anche tantissimi napoletani. Veramente uno straordinario spettacolo. Poi oggi ci sono state delle regate di allenamento molto spettacolari nel golfo con un vento sostenuto, quindi penso che questa prova di America's Cup sarà una bella prova per la città.
3: E dalle 14 l'abbiamo ammirato proprio da questa postazione, questo warm up possiamo dire di queste regate a C40. L'anno prossimo, da maggio in poi, si farà sul serio. E devo dirti che al Media Center c'erano 350 giornalisti accreditati da tutto il mondo. Ho visto le immagini dall'elicottero e una cartolina di Napoli che va in tutto il mondo. E il valore dell'America's Cup, lo abbiamo raccontato qui, è un po' il mondiale di calcio, le Olimpiadi, poi c'è l'America's Cup.
4: Sì, tu devi considerare che sono attesi più di 1 miliardo di spettatori televisivi, 1 miliardo e 200 milioni di persone. Le immagini che oggi sono state poi trasmesse da Sky sono delle immagini straordinarie, perché poi l'elicottero, i droni, uno scenario del golfo di una bellezza veramente straordinaria, e alla fine insomma è veramente una cartolina di Napoli, ma soprattutto è un grande spot pubblicitario per la città, che poi è un grande patrimonio per la crescita della città, per la crescita turistica, ma anche per la crescita dell'immagine della città, perché è una città bellissima, civile, molto ben organizzata, con tanta bella gente. Quindi insomma sono veramente contento e sono fiducioso che i prossimi 3 giorni saranno 3 giorni straordinari per Napoli.
3: E poi dobbiamo dire che è un po' anche un warm up per la città di Napoli, che si prepara a queste regate, diciamo così, preliminari. È importante anche, come dire, dosarsi rispetto a quello che serve, quello che non serve, perché poi tra un anno ci sarà l'America's Cup, ci sarà la Louis Vuitton Cup, magari ho visto anche la Villa Comunale che sta riaprendo e magari l'anno prossimo riaprirà tutti i servizi pubblici. Prima abbiamo parlato con il presidente del Consorzio Unico, ci saranno delle iniziative anche per la bigliettazione. Insomma, è una città anche che si prepara al grande appuntamento. E prima dicevamo del mondiale di calcio, delle Olimpiadi, ma dura 20 giorni, invece l'America's Cup dura molto di più di 20 giorni.
4: Sì, noi ovviamente entro fine anno, agli inizi dell'anno nuovo, completeremo tutti i lavori nella Villa Comunale, nel Virgiliano, sarà completato il lungomare, diciamo nella nuova pavimentazione, si saranno insomma aperte nuove stazioni della metro, il tram, cioè quindi la Napoli del prossimo maggio sarà una Napoli con tante cose in più rispetto ad oggi. E poi ci sarà un'organizzazione sui trasporti, ci saranno delle giornate su dei musei aperti, gratuiti. Cioè, noi ci aspettiamo veramente tantissimi ospiti da tutte le parti del mondo e presenteremo una bellissima Napoli, una Napoli diciamo che è in gran spolvero. Questo è un po' lo sforzo che stiamo facendo, noi stiamo misurando anche l'organizzazione, dalla sicurezza alle telecomunicazioni, agli aspetti dell'accoglienza, quindi la stazione, l'aeroporto, insomma. Per noi è anche una misura diciamo dell'organizzazione che ha messo in campo, molto complessa, tutta l'organizzazione a mare, tutti i sistemi di sicurezza, il tema dei servizi sanitari, cioè c'è tanto, però insomma questa è una bella prova.
3: Poi sindaco, la cosa incredibile è che il Defender ha voluto Napoli, probabilmente qualora dovesse perdere la Louis Vuitton Cup anche chi probabilmente può conquistarla vuole Napoli, e rispetto a Olimpiadi, mondiale, si può anche ritornare nel posto dove si è stati bene.
4: Sì, questo ovviamente adesso la nostra sfida è fare bene il 27, perché se facciamo bene il 27 abbiamo chance significative per il 29 per avere un'altra edizione a Napoli dell'America's Cup, che sarebbe per noi veramente una cosa estremamente significativa, e vedo che il clima, il vento spira verso Napoli, quindi speriamo bene.
3: È un buon vento, sì, da voi, da profano le dico, quelle piattaforme sulla scogliera mi piacciono, ma c'è la possibilità che diventino anche un modo per fruire il mare, come succede in tante città, per i napoletani, oppure sono una struttura provvisoria?
4: No, beh, voi avete, sapete che io sto facendo una battaglia da anni su queste piattaforme. Siamo riusciti ad ottenere queste quattro piattaforme per questo periodo di pochi giorni ed è stato uno straordinario successo. Tantissimi napoletani mi hanno fermato per strada, ma non bisogna togliere piattaforme, noi vogliamo queste piattaforme. Abbiamo un progetto per tenere queste piattaforme per 6 mesi, cioè nel periodo estivo, perché chiaramente inverno vanno tolte perché poi sono le mareggiate, quindi mi auguro che dopo questa esperienza nei rapporti con la sovrintendenza, col ministero, finalmente abbiamo questa autorizzazione che noi cerchiamo di ottenere per mantenere per il periodo estivo, la primavera e il periodo estivo, le piattaforme. Sarebbe una bella cosa per riconquistare il nostro mare.
3: Poi, sindaco, il ministro Abodi ha parlato anche di un'altra manifestazione importante, forse non come l'America's Cup, degli europei 2032, lo stadio Maradona e al fulcro, ha detto non ci immaginiamo un europeo senza Napoli. Anche questo è un grande attestato di stima, e so che ci sono i fondi, lo stadio verrà ristrutturato e sarà una Napoli è pronta anche ad accogliere gli europei.
4: Sì, noi siamo in corsa per gli europei, abbiamo fatto, devo dire, un bel dossier, un bel progetto, abbiamo i fondi grazie a questa sinergia con la regione. Ovviamente noi aspiriamo ad essere una delle sedi degli europei e anche poi di avere uno stadio riqualificato. Anche questa è un'altra sfida nella sfida, però insomma Napoli deve correre, deve crescere, deve fare sempre qualcosa in più. Una città che ha delle potenzialità straordinarie, lo stiamo vedendo in questi giorni, dobbiamo essere consapevoli che queste potenzialità vanno messe tutte in campo.
3: Poi, sindaco, l'ultima te la volevo fare anche sul versante palazzetto, perché America's Cup, Euro 2032, poi lo stadio Maradona che ospita grandissimi eventi, grandissimi concerti, Napoli davvero al centro del mondo, addirittura NBA Europe vuole Napoli, Eurolega vuole Napoli, però c'è bisogno di un impianto.
4: Sì, anche su quello noi abbiamo due progetti in campo, entrambi stanno camminando, ovviamente c'è sempre burocrazie complesse, quindi per l'impianto al Mario Argento è stato presentato proprio la proposta qualche giorno fa, il palazzetto invece al centro direzionale è un po' più avanti e a breve faremo la delibera proprio per l'aggiudicazione finale, quindi mi auguro che nel giro di 3 anni possiamo avere due grandi palazzetti dello sport a Napoli.
3: Sindaco, chiudiamo proprio davvero, perché vedevo mentre arrivavi in questa postazione che ti guardavi a destra, a sinistra, guardavi le facce dei turisti, dei napoletani, e eri un po' emozionato, un po' orgoglioso.
4: Sì, devo dire ci abbiamo lavorato tanto, cioè portare la Coppa America a Napoli è stata una sfida un po' da pazzi, perché all'inizio noi abbiamo sfidato dei super colossi a livello globale. Nelle grandissime città Napoli doveva vincere questo pregiudizio che purtroppo ci ha pesato tanto in passato, perché noi ci abbiamo provato, non ci siamo mai riusciti. Devo dire, poi abbiamo lavorato tanto sull'organizzazione, tanto su quest'idea di fare le cose per bene veramente, di mettere in campo il meglio, di non fare chiacchiere, fare cose concrete. C'è stato un grande lavoro di squadra, un grande team che ha lavorato. Vedere le persone contente, perché oggi ho visto le persone contente, e mi ha ripagato delle tante fatiche che abbiamo messo in campo. Adesso però dobbiamo andare avanti, non ci dobbiamo fermare, questo è solo l'inizio.
3: Anche il lungomare, ok, è bellissimo, lo conosciamo tutti, ma tra poco il mondo conoscerà anche il lato di Coroglio, Bagnoli.
4: Sì, anche su quello abbiamo messo in campo un grande progetto e restituiremo una Bagnoli straordinaria a Napoli, ai bagnolesi, ma a tutta l'Italia. Veramente sarà un altro luogo come questo, un luogo magico, sfruttare il mare, usare il mare, vivere il mare per i nostri cittadini.
3: Sindaco, ora dobbiamo andare ad aprire, a tagliare il nastro.
4: E adesso andiamo simbolicamente a tagliare il nastro, perché si inaugura ufficialmente il villaggio, che è già aperto perché è pienissimo di gente, quindi andiamo avanti in questa bella avventura.
3: Buon vento.
4: Buon vento, buon vento a Napoli e buon vento a tutti i team della Coppa America.
2: Grazie al sindaco Manfredi, bellissima intervista a quella realizzata al nostro Lucio Pengue. Ha parlato anche di stadio, di europei del 2032. Tra poco vi darò notizie esclusive su questo tema, ma anche sul centro sportivo del Napoli, perché è una fase importante col comune di Qualiano, ma resta sempre in piedi un'altra ipotesi. Quale ipotesi? Ve lo dico tra poco.
5: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno

0: €49. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
1: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna.

0: Con la super rottamazione autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Di nuovo buon pomeriggio a Gianluca Miranda, rush finale di questa prima ora di Radio Gol, per parlare ancora di nazionale, perché stasera si va in campo. Francamente sono un pochino deluso dal non vedere Vergara in campo contro il Belgio, ma sarà molto interessante vedere questa prima Italia di Roberto Mancini, del Mancini bis. Proprio lui, il commissario tecnico della nazionale italiana, ha parlato in conferenza stampa. In un minuto lo ascoltiamo e rientriamo poi per commentare le sue parole. Mancini:
4: sarà una vigilia come le altre per lei tornare a sentire l'inno da CT in uno stadio olimpico, l'ha vista protagonista sia in campo che sulla panchina. Sono tante le emozioni che l'aspettano.
5: Beh sì, sicuramente insomma l'emozione sarà forte anche domani, perché comunque lo è sempre stato, lo sarà anche domani, quindi poi insomma ritorniamo in uno stadio che ci ha visti protagonisti un po' di anni fa con l'inizio dell'Europeo, quindi sarà anche bella.
4: Sono stati giorni di lavoro intenso a Coverciano, tanti, tanti giovani. Che risposta le ha dato il gruppo?
5: Beh, noi abbiamo avuto tanto tempo per poter lavorare, quindi avevamo anche tanti giocatori, perché comunque abbiamo bisogno di vederli sul campo e quindi avremo bisogno di altro tempo, però tutto sommato è andato tutto bene tra i giovani e quelli, i giocatori più esperti.
4: Domani l'esordio in Nations League contro il Belgio, una squadra che ha cambiato guida tecnica con Van Bommel. Che tipo di partita si aspetta e dove dovrà stare attenta l'Italia soprattutto?
5: Beh, il Belgio è una squadra forte, l'ho dimostrato all'ultima Coppa del Mondo, insomma è andato fuori con la Spagna all'ultimo minuto, quindi giocando un'ottima partita, ha giocatori forti, ha giocatori di qualità, di esperienza, quindi non c'è un giocatore o reparto del quale noi dobbiamo preoccuparci, ma è tutta la squadra che sicuramente ci metterà in difficoltà, però noi dovremmo fare la stessa cosa.
3: Queste le parole del commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini. Andiamo al telefono, con noi c'è Antonello Valentini. Ciao direttore, come stai?
6: Ciao, bene, grazie, eccomi qui, buongiorno.
3: Caro direttore, allora diciamo che è arrivato il momento di vedere la nazionale italiana all'opera, e adesso è arrivato il momento di fare i fatti. Dopo tanti anni di delusioni si riparte proprio dall'uomo che ci ha regalato l'ultima gioia. Certo, poi qualche delusione ce l'ha data anche lui, però ci ha dato una grande gioia che è stata la vittoria dell'Europeo. Voglio chiederti se è l'uomo giusto per ripartire, se effettivamente ti aspetti una buona Italia.
6: Ma io penso che Mancini abbia le conoscenze tecniche, la carica, l'entusiasmo, un po' di scrupolo antico, ormai ovviamente ferite ampiamente rimarginate. Abbiamo perdonato e riabilitato ben altri pentiti in Italia, quindi adesso basta questa storia di Mancini che se n'è andato per i soldi. Sì, è vero, ha detto che ha sbagliato, è tornato e c'ha una nuova carica di entusiasmo, e lo dimostra anche nelle convocazioni che ha fatto per queste quattro partite in sequenza, che sono partite importanti contro tre colossi del calcio europeo, Belgio, Turchia e Francia. Lo ha dimostrato anche dettando la formazione di stasera, dove ci sarà Romano che ha 20 anni, dove c'è Scalvini che ne ha 22, dove c'è Dumbia che ne ha 22, Cagliodè che ne ha 22, Anor che ne ha 18, cioè c'è una svolta che ovviamente richiede un attimo di comprensione e di pazienza, e non ci aspettiamo adesso che stasera fra tre giorni noi possiamo dominare sui campi di tutta Europa contro quelle nazionali particolarmente forti. È la costruzione di una nuova squadra, quindi io sono convinto che il pubblico avrà l'intelligenza, perché i tifosi italiani questo lo capiscono, di comprendere che si sta cambiando registro, quindi ci vuole un attimo di pazienza per costruire la squadra. Non si può pretendere tutto e subito, naturalmente, però Mancini, come aveva già fatto nella sua prima esperienza da CT, dà un segnale positivo di crescita dei ragazzi, di fiducia nei più giovani. Quindi voglio dire, io mi auguro che stasera si faccia una bella partita, si può vincere, si può perdere, meglio vincere naturalmente, dico una cosa ovvia, però non è questo passaggio che può determinare. Bisogna costruire piano piano una squadra che, sfruttando queste occasioni e queste esperienze contro grandi squadre europee possa poi formare un gruppo solido in vista degli europei del 2028 e questa volta veramente non possiamo più sbagliare i mondiali del 2030, perché abbiamo già sbagliato 3 volte nei mondiali, non è più possibile.
3: È vero, è proprio così. E la gara contro il Belgio di Kevin De Bruyne e del tecnico Van Bommel ci darà sicuramente tante indicazioni, perché comunque il Belgio è una delle nazionali, diciamo, più forti che ci sono in circolazione. Magari l'epoca e la generazione d'oro è passata per loro, però comunque è una nazionale con cui misurarsi. Poi ci sarà anche la Francia, che forse è la nazionale più forte al mondo, e saranno indicazioni e partite comunque importanti che ti formano, anche perché poi i giovani vanno fatti giocare, se non giocano è difficile farli crescere.
6: Ma non c'è dubbio, bisogna dargli fiducia, bisogna non caricarli di eccessive responsabilità, però la squadra deve dimostrare, secondo me, al di là del risultato, deve dimostrare, che tutti ci auguriamo positivo naturalmente, deve dimostrare, come dire, di coraggio, intraprendenza, di saperci fare, di saper riscaldare i cuori dei tifosi che ormai sono raffreddati da molto tempo, come hanno scritto tutti i giornali in questi giorni. La nazionale deve riconquistare i tifosi, deve tornare a far innamorare i tifosi di questa maglia, perché negli ultimi anni è stata purtroppo sbiadita.
3: È proprio così. Grazie direttore, buona giornata.
6: No, grazie a voi, altrettanto, buona voce.
3: Grazie al direttore Antonello Valentini per essere stato con noi. Effettivamente ci potrebbero essere delle sorprese questa sera nella probabile formazione della nazionale italiana. Sicuramente Romano potrebbe partire dal primo minuto e saranno sicuramente delle indicazioni importanti per Roberto Mancini. Allora facciamo così, andiamo ad ascoltare un disco e poi subito dopo tornerà in studio il direttore Walter De Maggio per la seconda ora di Radio Gol. Ci collegheremo ancora con il lungomare, con Vincenzo Perna, con l'America's Cup. Adesso ascoltiamo un disco e poi torna in studio il direttore Walter De Maggio.

0: Sono le 14, buon pomeriggio da Walter De Maggio, l'azzurro di Napoli, il campo di regata tra poco. Me lo fate vedere un attimo in video, Vincenzo Perna, lo dico a beneficio di chi ci guarda in TV, eccolo lì, lo vedo, elegantissimo, sul lungomare di Napoli, perché tra poco ci dà le ultimissime sul campo di regata. E ci sono delle novità. Vincenzo, arrivo, perché novità ci sono anche da Castelvolturno. Sta seguendo tutta la giornata del Napoli il nostro Gianluca Miranda. Vi ricordo, Gianluca ha intervistato Spinazzola in esclusiva, bellissima intervista. La proporremo alle ore 16 con Carlo Alvino, qui Casa Calcio Napoli. Vado da Gianluca Miranda, notizie su McTominay, giovane Napoli che si è allenato questa mattina, poi Allegri ha concesso i giorni di vacanza. Gianluca Miranda.
1: Sì, seduta mattutina all'SSC Napoli Training Center di Castelvolturno. Walter, il gruppo ha svolto un'esercitazione in fase di possesso e una partitina. McTominay si è allenato ancora in palestra come ieri. Tra le novità è rientrato Giovane, il calciatore azzurro prosegue il lavoro personalizzato in palestra, così come scrive il Napoli sul suo sito ufficiale.
0: Quindi Gianluca Miranda prima ci ha dato le ultime notizie sull'azzurro nazionale, ora ci dà le ultime sull'azzurro Napoli. E sull'azzurro di Napoli a Coppa America torniamo da Vincenzo Perna. Vincenzo, so che ci sono delle novità, è vero?
2: Sì Walter, eccoci di nuovo qui da Via Caracciolo. Sono cambiate le condizioni climatiche qui nel Golfo, questo ha diciamo così portato i commissari di gara a cambiare il campo di regata, quindi ti raccontavo di una partenza che doveva prevedere la partenza da Posillipo verso Via Caracciolo di Bolina e invece la partenza sarà prevista proprio dal lato di Castel dell'Ovo, proprio alle mie spalle. E quindi è stato rovesciato il campo di gara perché sono cambiate le condizioni climatiche, quindi si ripartirà da qui per poi andare verso Posillipo e cominciare la risalita per poi ritornare di poppa. Sarà quindi questa la partenza e l'arrivo della prima regata di flotta di queste regate preliminari di questa America's Cup qui a Napoli, e quindi c'è tutto il lungomare assolutamente strapieno. Ti racconto poi sotto al palco con tantissime persone che stanno sfruttando le sedie a sdraio, sono presenti anche su quelle che ovviamente sono le piattaforme delle quali vi stiamo raccontando da un bel po' di giorni. Come vedi il Race Village è assolutamente gremitissimo e lo spettacolo di pubblico e anche delle condizioni atmosferiche, perché con questa situazione di luce le barche si vedono praticamente come se fossero qui vicino, nonostante siano abbastanza lontane, e tra poco siano pronte per la prima partenza di questa tre giorni fantastica qui nel Golfo di Napoli.
0: Il primo dei tre giorni lo stiamo vivendo grazie a Vincenzo Perna, ovviamente per quanto riguarda la Coppa America, ma sappiate che poi abbiamo un pomeriggio molto importante. Gianluca Miranda con Spinazzola alle 16 e alle 18:30 Vincenzo Perna avrà in diretta via Zanetti, quindi è un grande pomeriggio, non lo perdete. Vincenzo, grazie per ora, grazie.
2: Grazie a te Walter, ci aggiorniamo dopo, buon lavoro.
0: A dopo. Allora, devo dire, ieri vivendo questa prima giornata e anche la cooperazione molto importante, io lo voglio segnalare perché ciò che sta accadendo a Napoli, e sappiatelo, è solo l'antipasto, perché poi la vera Coppa America partirà a maggio, queste sono le preregate, poi a maggio e poi a luglio, ragazzi, a luglio dal 10 ci sarà la Louis Vuitton Cup. La cooperazione bellissima che ho proprio riscontrato in prima persona. Gianluca, tutto a posto? Ho capito benissimo che abbiamo Fassone in diretta, tra poco vado dal direttore Marco Fassone, e però volevo esprimere e congratularmi con tutte le istituzioni, perché al di là degli schieramenti politici Napoli ha unito per il bene comune il governo centrale, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro dello sport Andrea Bodi, che sta facendo un lavoro eccezionale. Se c'è la Coppa America a Napoli, lo dobbiamo, per carità, partiamo da questo, agli americani, all'America's Cup, al team di New Zealand, perché chiaramente la Coppa America la organizzano loro, ma il lavoro fatto dal governo centrale in cooperazione, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il lavoro pazzesco fatto dal ministro Andrea Bodi in collaborazione fortissima, alla cooperazione con la regione Campania, col presidente Fico, con tutto il comune di Napoli, con il sindaco Manfredi, ha prodotto che Napoli sarà teatro di un evento di una portata mondiale, dove io sto sottolineando più volte, ancora in tanti non hanno capito la portata di questo evento, ma poi mano a mano lo capiremo tutti. Detto questo, c'è una cooperazione fortissima tra il governo, la regione e il comune per lo stadio Maradona. Partiranno i lavori. Ieri filtrava un cauto ottimismo, dobbiamo ancora essere cauti, però siccome partiranno i lavori, il progetto è fatto benissimo, finanziato dalla regione Campania. Ieri ho avuto modo anche di salutare il presidente Fico, che era insieme al ministro Abodi e insieme al sindaco Manfredi. Filtra un grande ottimismo. Napoli sarà tra le 5 città che organizzeranno Euro 2032, e questo è molto bello. Siccome di stadi nuovi, restaurati, ne sa molto più di noi Marco Fassone, direttore. Buon pomeriggio, come stai?
3: Buon pomeriggio Walter, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Io credo che la cooperazione e l'interlocuzione con le istituzioni sia molto importante. Non a caso governo centrale, il ministro per lo sport Andrea Bodi, la regione Campania con Roberto Fico, il comune col sindaco Manfredi, anche su schieramenti e posizioni politiche diverse, e però Napoli unisce quello che stiamo vivendo per la Coppa America. È bellissimo, e immagino che tu sappia bene di che portata mondiale è la Louis Vuitton Cup.
3: No, no, certamente l'evento è straordinario, darà lustro e prestigio, se ancora mancasse, alla città e viceversa. Per quello che riguarda la cooperazione, hai usato tante volte questo sostantivo poco fa, credo che nel nostro paese sia vitale provare ad aggirarla, provare a fare di testa propria, provare a impiantare qui meccanismi che magari in altri paesi funzionano. Fino ad oggi non ha sortito alcun effetto positivo. I casi belli che abbiamo in Italia oggettivamente, oltre a quello di Torino che ho vissuto in prima persona.
0: Tu l'hai vissuto in prima persona allo stadium, no?
3: È certo, sono a Bergamo, a Udine, a Sassuolo. Gli stadi in Italia, tutti, erano stadi pubblici, appartenenti all'amministrazione pubblica. Immaginare che in questo paese qui si possa decidere di farne uno da un'altra parte, lasciando un catafalco, una cattedrale nel deserto che rappresenterebbe un problema per l'intera città, è molto complicato. Per cui l'auspicio di cui tu hai fatto cenno poco fa è quello che hai visto direttamente.
0: Non è casuale, Marco, il mio auspicio.
3: Una stretta collaborazione. Infatti anche a me risulta che Napoli sia una delle città in vista del 2032 più avanti e a cui si guarda con più positività.
0: E allora, visto che Marco Fassone mi fornisse un assist e io vi avevo detto che vi avrei dato notizie molto importanti, filtra grande ottimismo. Sapete che ad oggi l'Italia e la Turchia ospiteranno le gare di Euro 2032. Le città italiane indicate sono 5, ma siccome oltre Torino, oltre Roma, oltre Milano ci sono altre città che stanno lavorando molto bene, Fassone ha fatto cenno a Udine, allo stadio del Sassuolo Reggio Emilia, ci metto Firenze, ci sono due progetti e due città che stanno lavorando benissimo. Sono Napoli, dove c'è uno stretto contatto tra il governo, il ministro Abodi, con il presidente Fico e Manfredi. Il restyling del Maradona si farà. Napoli, ora a me verrebbe da dire, è già dentro le 5 città, però è giusto avere cauto ottimismo. Ma dalle notizie che a me risultano, si proverà col UEFA, il governo proverà a giocare una sorta di fish. Per dare grande lustro alla nostra nazione si proverà a chiedere una sorta di card aggiuntiva, perché in Turchia, è corretto che io ve lo dica, sono avanti 20 anni rispetto a noi. Loro fanno stadi di continuo, tutti nuovi, moderni, sono avanti 20 anni, noi ci dobbiamo accodare. Napoli si è accodata e credo sarà dentro. Si proverà anche a inserire Palermo, dove c'è un progetto calcistico di grande livello. Sapete che il Palermo è acquisito da Citigroup, quindi dal Manchester City, che il Palermo ha allestito un organico importante e che la regione Sicilia, così come la regione Campania, e il comune di Palermo, così come il comune di Napoli, stanno lavorando bene. Certo Marco, se si riuscisse, il ministro Abodi sta facendo un lavoro fantastico, ad avere 6 città ad organizzare gli europei, aumentando le gare della nostra Italia rispetto anche alla Turchia, sarebbe fantastico questo.
3: Sì, hai ragione, sarebbe fantastico. Io sarei felice se noi avessimo 5 stadi nuovi, brillanti, belli per il 2032, perché vorrebbe dire che l'Italia finalmente si è desta e ha risvegliato la sua capacità imprenditoriale che le viene riconosciuta. Se si aggiungesse anche Palermo, avere un'altra capitale del sud che partecipa a questo europeo sarebbe fantastico. Speriamo, ripeto, se già avessimo 5 stadi nuovi, rifatti, moderni, all'altezza delle altre nazioni che corrono più di noi, sarebbe un fantastico risultato.
0: Posso ritornare un attimo sulla cooperazione, Marco? Perché poi tu naturalmente conosci molto bene le vicende, le costruzioni di uno stadio nuovo, perché lo si deve anche a te, alla Juventus, alla tua interagire col comune di Torino, l'assegnazione alla Juve e quant'altro. Ora De Laurentiis, ieri l'altro, alla stampa estera, ha detto a chiare lettere che lui ha un preaccordo con la Kuwait e vuole fare in quella zona delle raffinerie uno stadio nuovo. Poi noi non sappiamo se le tempistiche garantirebbero di avere uno stadio nuovo per Euro 2032. Sappiamo con certezza che il Maradona, tutto nuovo, con i parametri UEFA, approvazione della FIGC, il governo e il ministro Abodi, c'è veramente, incontra il favore. Ora poi capiremo se De Laurentiis lo farà allo stadio. Poi certo, se trovassero la quadra sul Maradona, lavorare tutti insieme in comune accordo forse, aggiungo, sarebbe meglio.
3: Ma sai, lui, io ho seguito bene la sua conferenza, l'ho letta e riletta, due temi ha sollevato. Uno, un grande scetticismo sull'entità dell'investimento economico che verrebbe fatto sul Maradona, che a suo dire è un'inezia, non si può fare un investimento così piccolo per trasformare uno stadio obsoleto come il Maradona in uno stadio all'altezza.
0: Però se il UEFA dice a noi sta bene, oppure magari potrebbe metterci lui altri soldi, questo finanziamento tra i finanziamenti pubblici che già ci sono, e magari lui a integrare farlo più bello, o no?
3: Sai cosa? Che i requisiti UEFA per poter ospitare partite di un certo livello sono requisiti che non sono strettamente collegati a ciò che vorrebbe fare il presidente della UEFA.
0: Ah, ecco.
3: Loro ti guardano la capienza, le coperture, le dimensioni delle sale ospitali, la tipologia degli spogliatoi e tutta una serie di requirements che con quel tipo di investimento si rispettano. Il presidente ha immediatamente fatto cenno, se non ricordo male, l'altro giorno, a dire: quello che ho in mente io c'ha 100 skybox, c'ha tot
0: 70.000 posti, 120 skybox di concezione moderna con parcheggi.
3: Ecco, cioè ha citato tutte cose che con ogni probabilità, immagino io, con la tipologia di investimento e i limiti che tu avrai nel poter strutturare Maradona, non li puoi fare, no? E quindi da un lato investi, secondo il presidente, troppo poco, dall'altro mi fai uno stadio che è certamente molto più bello di quello di oggi, certamente ha le stelle sufficienti per poter ospitare partite internazionali di alto livello, ma non è quello che voglio io. Per fare una cosa come quella che voglio io bisogna andare sul nuovo, perché qui avrò sempre troppi lacci, lacciuoli, vincoli, problemi, eccetera eccetera. E questo tipo di approccio è l'approccio che in Italia hanno seguito negli ultimi 7-8 anni moltissimi proprietari non italiani, che sono venuti convinti di poter fare perché avrebbe senso, no? È tutto giusto il ragionamento. Io faccio una cosa nuova, parto da un bel prato verde, me la faccio con costi più contenuti, non ho bisogno di 1000 autorizzazioni da autorità, da belle arti, da eccetera eccetera, e lo faccio come mi pare, no? Mi trovo i finanziamenti. De Laurentiis ci ha tenuto a sottolineare che mette i soldi tutti lui, che non chiede neanche un euro di pubblico, e lo faccio. Purtroppo quello che riscontro nel nostro paese è che non se ne è fatto neanche uno. Per questo dico, un sano pragmatismo italiano mi induce a ritenere che un compromesso con gli stadi esistenti e con il pubblico alla fine permette di realizzare stadi comunque di assoluto livello, perché io ritengo che quello che facemmo a Torino sia uno stadio di assoluto livello, che forse non è esattamente uguale a quello che si potrebbe fare partendo da zero, ma almeno lo fai.
0: Marco Fassone, io ti sto ascoltando con un'attenzione maniacale. Marco Fassone ha ricordato, ci sono delle proprietà estere americane venute in Italia con l'idea dello stadio, però Fassone dice la realtà è che non ne hanno fatto neanche uno, quindi viene difficile da pensare che proprio De Laurentiis lo possa fare a Napoli, alla Queta. Allora ritorniamo a quella cooperazione, cioè se il pubblico e il privato si mettono insieme sulle strutture esistenti, le rivalutano, il restyling sempre più bello con investimenti anche della società, sarebbe importante. Marco, mi sposto un attimo al centro sportivo, perché proprio De Laurentiis ha detto sorgerà a Qualiano, quindi ha messo una sorta di seconda pietra, e dal comune di Qualiano c'è la massima, il massimo riservo, non se ne parla di questa operazione perché insomma è una fase molto importante, ci sono ancora da chiudere gli accordi, e in termini di cooperazione c'è anche un'altra ipotesi. È chiaro che l'ipotesi oggi, l'ha detto il presidente, quindi figurate se lo dice il presidente, è così, è Qualiano, però nel contempo, nell'ultimo anno, resta in piedi, caldeggiata moltissimo dal governo, un'altra ipotesi, cioè quella di Caivano, che per il territorio, per l'attenzione che c'ha il governo, per il lavoro fatto dal ministro Abodi e da Sport e Salute, dal Parco dello Sport Pino Daniele, in quell'area, quel Parco dello Sport voluto dal governo e da Giorgia Meloni, in quell'area c'è un'area enorme dove il Ministero dello Sport ha caldeggiato nell'ultimo anno la possibilità che si faccia lì il centro sportivo. De Laurentiis c'è stato, i tecnici del presidente ci sono stati, i progettisti ci sono stati, c'è ancora una valutazione in corso. Va anche detto che i progettisti stanno accelerando per ultimare il progetto di Qualiano. È chiaro che Qualiano sarebbe una scelta, diciamo, del calcio Napoli col comune di Qualiano. Se il Napoli, puta caso, dovesse scegliere quel territorio, Caivano, io dico incentivato a giusta ragione dal governo centrale, ritorniamo alla cooperazione, cioè avere una cooperazione col governo.
3: Sì, allora diciamo che mentre sullo stadio personalmente sono un po' più rigido, sul centro sportivo sono un po' più laico, nel senso che non conosco i terreni di Caivano rispetto a quelli di Qualiano. Ti posso dire due cose. La prima, la logistica, e cioè se unitamente ai centri di allenamento si fanno delle strutture dove la squadra riposerà il giorno prima della partita, è fondamentale che la logistica per raggiungere lo stadio sia comoda, e in questo caso non conosco bene il territorio e non so dirti.
0: Ma c'è un'uscita autostradale vicinissima a Caivano, quindi in un amen saresti
3: perfetto
0: allo stadio.
3: E quindi la seconda cosa, almeno per la mia esperienza diretta, è che quando si fanno le trattative e le negoziazioni per lo stadio, solitamente il comune e la regione, che sono i due enti sintetizzati adesso, che si siedono al tavolo con te, sono propensi, a fronte degli investimenti che il soggetto costruttore farà, a concedere una serie di cose collaterali. A Torino mi concessero delle aree commerciali
0: intorno al vecchio delle Alpi, Marco, no? Oggi stadio,
3: che possono essere per legge vicine ma anche non vicine, nel senso che una delle leggi che comunque il nostro Stato ha fatto, perché non siamo così indietro dal punto di vista legislativo, permette anche di individuarle in zone che siano diverse da quelle dello stadio, mentre ai miei tempi dovevano essere collegate alla struttura. E spesso queste trattative, queste negoziazioni, a fronte delle quali uno fa degli investimenti per la città, io dovetti fare dei parcheggi e uno svincolo autostradale aggiuntivo per permettere un deflusso migliore dallo stadio, in questo contesto si possono aggiungere delle cose che vengono perfettamente a taglio, diciamo, per il soggetto organizzatore. A Torino la Juventus si allenava prima dello stadio nuovo a Vinovo, che è un comune della cintura torinese. Nell'ambito della negoziazione col comune si ottenne un'area chiamata la Continassa, che è adiacente, molto vicina allo stadio, dove la Juventus negli anni successivi alla costruzione, 2012-2013-2014, col presidente Andrea Agnelli, completò, costruì l'albergo, il centro di allenamento, eccetera, eccetera.
0: Il Medical Quindi Center ha fatto la città della Juve alla Continassa, in quell'area.
3: Esattamente. Quindi non escludo che nel momento in cui ci si siede al tavolo, finite le schermaglie per trovare delle soluzioni di interesse pubblico e privato, possa essere sul tavolo anche questo tipo di discussione.
0: Senti Marco, ci hai fatto un regalo bellissimo, perché insomma ho colto, Fassone dice guardate che al di là delle schermaglie, perché oggi se non c'è il dialogo col comune e la regione da parte del Calcio Napoli, comune e regione vanno avanti, hanno l'ok della FIGC, il ministro Abodi non ipotizza neanche che Napoli non organizzi gli europei, dall'UEFA c'è il favore, chi manca al tavolo? Per ora manca l'interlocuzione di De Laurentiis, ma se De Laurentiis dovesse andare a quel tavolo e cooperare con questi enti che vi ho nominato, il governo, la regione, il comune, la FIGC e l'UEFA, il Napoli ovviamente giocherebbe in un Maradona più bello, e per giunta, ci dice Fassone, a quel tavolo si potrebbero ottenere tutta una serie di benefit legati al privato, ovvero io investo, però magari ti do la possibilità di costruire qui, oppure di gestire lì, oppure di fare un albergo lì, oppure, e insomma speriamo che De Laurentiis vada a quel tavolo e cominci a cooperare con tutte le istituzioni. Marco, grazie di cuore, direttore.
3: Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie, insomma Marco Fassone ci ha fatto una lezione di quello che sono gli investitori privati, gli imprenditori, anche gli americani arrivati nel calcio italiano con l'idea di fare lo stadio, le istituzioni che preservano gli stadi esistenti e vengono riammodernati. Tradotto, auspichiamo che De Laurentiis cooperi col governo, cooperi con la FIGC, come fa, perché c'è anche il presidente Malagò, tra l'altro, possa avere un'interazione, un'interlocuzione molto bella col sindaco Manfredi e col presidente della regione Fico, perché questo vorrebbe dire insieme. E siccome Napoli in questo momento è un brand vincente, vincente, perché la Coppa America si fa a Napoli, perché gli europei di volley, la gara inaugurale, si fa a Napoli, perché il turismo è un'attrattiva pazzesca, perché tutti vogliono venire a Napoli, perché il ministro Abodi non ipotizza neanche l'europeo senza Napoli, e infatti gli europei, sappiatelo, nel 32 si faranno a Napoli. E chi manca al tavolo? De Laurentiis. Se c'è anche De Laurentiis c'è una forza aggiuntiva, e sarebbe secondo me fantastico. Detto questo, a proposito, voglio fare ancora i complimenti al collega Lucio Pengue, ha fatto un'intervista bellissima al sindaco Manfredi. Poi Lucio Pengue lo ritroverete anche stasera. Vi ricordo gli appuntamenti prima della pubblicità. Alle ore 16, qui Casa Calcio Napoli, intervista esclusiva a Spinazzola, Carlo Alvino e Gianluca Miranda con Spinazzola. Poi alle 18 nei nostri studi arriverà Paolo Del Genio, e con Paolo Del Genio e l'interazione insieme a tutti voi, alle 18.30 ai microfoni Vincenzo Perna parlerà in esclusiva via Zanetti, e parleremo anche della serata di domani, la Fondazione Pupi in Piazza Plebiscito, grandi ospiti, artisti, è una serata di beneficenza, quindi è molto importante, e tra l'altro ci sarà Gianfranco Zola, Ciro Ferrara, il Ciolito Simeone, vivremo bellissime emozioni. Per noi ci sarà Lucio Pengue alle 18.30 a via Zanetti, e poi alle 19 arriverà Emanuele Callejò nei nostri studi per un'ora di filo diretto. Tra poco torniamo all'Azzurro Napoli e all'Azzurro Nazionale, il Napoli al lavoro e la Nazionale in campo stasera con il Belgio. Ne parliamo a Kiss Kiss Napoli tra due minuti.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitati di calcio, senza costi di attivazione.

Maggio da Walter De Maggio, è la radio della città, quella che state ascoltando, è Radio Kiss Kiss Napoli, che trasmette dal lungo orario di Napoli all'interno dello stand del comune. Tra l'altro veniteci a trovare, perché oggi per tutta la giornata c'è il nostro Vincenzo Perna, naturalmente c'è anche Radio Kiss Kiss con tutte le voci di Radio Kiss Kiss. Domani ci saremo con di Napoli all'interno dello stand del comune. Tra l'altro veniteci a trovare, perché oggi per tutta la giornata c'è il nostro Vincenzo Perna, naturalmente c'è anche Radio Kiss Kiss con tutte le voci di Radio Kiss Kiss. Domani ci saremo con Vincenzo Perna.

0: nazionale, l'azzurro di Napoli e la Coppa America, però insomma mi sembra che l'azzurro sia il colore predominante. Parto da quello del Napoli. L'avvio non senza difficoltà, progetto nuovo, Allegri, infortuni, calendario tosto. Io però mi fido ciecamente di Allegri.
1: No, ma sicuramente quando si subentra su una nuova panchina è normale che bisogna dare anche all'allenatore il tempo di far assimilare le proprie idee alla squadra. E al di là poi mettiamo anche in conto il calendario, che non è stato sicuramente facilissimo per il Napoli, c'è tutto il tempo per recuperare, c'è tutto il tempo per recuperare gli infortunati, che è quello che secondo me purtroppo ha penalizzato il Napoli in questa via di campionato. Il Napoli è completo, è una squadra che nelle quattro ci può rientrare tranquillamente, c'è il tempo per tornare ad essere il Napoli, quello che conosciamo, e sicuramente poi le cose andranno pian pianino sempre meglio.
0: Poi Gennaro, tu l'hai vissuto, no, i gruppi squadra, i nuovi progetti, gli allenatori. È evidente che se tu un progetto nuovo, e tu vieni da due anni di Conte, arriva un nuovo allenatore, ma la società quell'allenatore non lo sceglie così a cazzo di cane, scusate se ve lo devo dire, la società fa uno studio altamente approfondito su quello che ha in mente. De Laurentiis e Manna convengono, lo avevano già fatto subito dopo lo scudetto, sembrava che Conte, a proposito oggi vi do anche notizie in esclusiva assoluta su Antonio Conte, oggi vi darò notizie in esclusiva assoluta su Antonio Conte. Detto questo, quando Conte sembrava volesse andare via dopo lo scudetto, Manna e De Laurentiis idee chiarissime: manteniamo l'organico, faremo degli acquisti, prendiamo De Bruyne, integriamo Allen Allegri. Perché? Perché se tu hai vinto con Spalletti, hai vinto con Conte, vuoi continuare a vincere anche con un progetto di grande livello in Europa, prendi un vincente, uno che ti ha vinto 6 scudetti in Italia e quello che ne ha vinti più di tutti, 5 consecutivi alla Juve dopo Conte, guarda un po', dopo Conte, uno che ha fatto 2 finali di Champions League, e quindi ti affidi a lui. E infatti il Napoli ha fatto una grande cosa, ha preso di comune accordo, Manna ovviamente ci aveva pure lavorato, Allegri viene stimato moltissimo da anni a De Laurentiis, prendono Allegri e cosa fanno? Confermano in toto l'organico dell'altro anno, che è quell'organico che l'altro anno, nonostante 738 infortuni, arriva al secondo posto. Allora che dicono? Scusami, io l'organico lo mantengo, senza infortuni sono forte, prendo poi Gennaro, scusami, vengo subito da te, faccio parlare te, però prima criticità, vai in ritiro, si opera, buongiorno, quindi c'hai buongiorno in meno. Però Allegri dice vabbè, c'ho buongiorno in meno, però un attimo, c'è Beukema, secondo problema, Beukema non stava bene, e vabbè, non fa niente, tengo Marianucci, perché poi doveva giocare Marianucci, tutte le amichevoli le fa benissimo, si fa male Marianucci, a quel punto prendono Badiashile, siamo a 4, non è pronto, e lui reinventa ancora Rafa Marin, e poi trova la quadra, Rafa Marin, calendario complicato, De Bruyne è reduce dal mondiale, non sta benissimo, Manna prova a fare il super lavoro, cedere Lucca e Lang non ci riesce, aveva già bloccato Gabriel Jesus e ovviamente Ceballos. E poi Gennaro, criticità su criticità, problemi per McTominay, si ferma Anguissa, si ferma Meret, si ferma Allison. Ragazzi, ma insomma, ma diamo tempo ad Allegri, è corretto quello che dico, Gennaro?
1: Ma diciamo che forse è arrivato il momento anche che questa maledizione sugli infortuni si fermi, perché giustamente l'abbiamo detto anche prima, il Napoli al completo, con l'organico al completo, è una squadra che 2 anni fa ha vinto lo scudetto, non dimentichiamo.
0: E l'anno scorso è arrivata seconda, Gennaro.
1: Con tanti infortuni, dove abbiamo sempre detto che Conte ha fatto forse ha fatto un lavoro più importante dell'anno scorso, che è quello dello scudetto. Ma tu hai detto bene, non si sceglie un allenatore tanto per.
0: No, così.
1: Si sceglie un allenatore
0: così,
1: che deve essere, comunque, avere quell'esperienza per allenare un gruppo esperto, perché il Napoli, al di là di qualche giovane, è una squadra che comunque ha tantissimi giocatori di livello internazionale. E tu quando
0: però ci devono mettere dell'oro anche i calciatori, Gennaro.
1: Walter, ma perché si prende Allegri? Perché al di là delle qualità da tecnico, ha le qualità di gestire gruppi importanti, come ha sempre fatto in passato, dove ha vinto. E allora tu vai a prendere uno che sa anche gestire, al di là di quello che è il discorso campo, anche quello

0: è il discorso fuori dal campo dello spogliatoio, ed Allegri è un maestro da questo punto di vista. Si va a prendere un giovane, sai, l'impatto con giocatori come i De Bruyne, i Lobotka, i Politano, gente che comunque ha vinto in questi anni. De Bruyne è un giocatore che di livello internazionale. Non è sempre facile, sai, gestirli. Invece avere un allenatore come Allegri, che comunque ha un pedigree importante per quello che ha fatto degli anni passati, diventa molto più facile anche per diciamo il rapporto che si crea tra allenatore e squadra.
1: Io credo che ogni progetto abbia bisogno di tempo. Mi piace quello che sta dicendo Gennaro Iezzo, cioè quando ti attesti a un livello così alto, perché il Napoli è un livello altissimo, è vero, ci sono allenatori bravi, giovani, idee nuove, un calcio nuovo, molto europeo, però è pur vero che se a quel livello, poi è vero tutto e il contrario di tutto, perché Fabregas è partito da un progetto neonato e è arrivato in Champions, ma ci è arrivato con una società che ha creduto, ha investito fortissima, hanno puntato su Fabregas, su molti giovani. Chi vuole il primo anno vince. Però Manna e De Laurentiis avevano idee chiare, prendiamo Allegri, andiamo avanti con Allegri, sapevano che qualcuno poteva non essere felice, lo hanno messo in conto e sono straconvinti che alla fine avranno ragione loro. È chiaro che adesso, a cominciare dal 10 ottobre, dopo la sosta, Gennaro, bisognerà cominciare a camminare forte.
0: Ma Walter, un punto su quello che è il discorso anche di Fabregas, no? Allora, ci sono progetti dove tu, ecco qua, al centro del progetto ci metti il gioco, ok? Fabregas è uno che fa giocare le squadre, però ha bisogno di giovani, ok? È quello che gli ha portato i risultati, perché nel progetto al centro c'è il gioco, c'è un'idea. Poi ci sono anche altri progetti dove al centro ci sono le qualità dei calciatori.
1: Bravissimo.
0: L'esperienza dei calciatori. E questa è quella che è la differenza un po' tra quello che è il Como di Fabregas e il Napoli di Allegri. Però hai detto bene, adesso bisogna ritornare, e tu l'hai detto a inizio intervento, cioè, adesso tocca anche ai calciatori. Ecco qua, metterci.
1: Tocca anche a loro. E infatti Allegri, perché dopo Firenze gliel'ha proprio detto, però mi dovete dare in più, così non va bene.
0: Walter, io faccio un esempio, no? di quello che deve essere la cattiveria per arrivare a fare delle grandi cose. Lo dicevo pure in qualche altra trasmissione. Ritorniamo indietro con la partita con l'Inter, no? Ecco qua, l'azione dove Højlund poteva chiudere la partita, ci è andato con poca cattiveria. Anguissa, che poteva un'altra volta riportare il Napoli in vantaggio,
1: ci va con poca cattiveria.
0: Una palla che arriva a Lautaro Martinez,
1: quello è cattivo serio,
0: cattiveria, che è andato a mettere la palla dentro. Allora, quello, c'è bisogno di quello per cercare poi di fare grandi cose. Il Napoli ha i calciatori per farlo, però bisogna darsi una mossa.
1: Infatti Allegri ha chiesto in area di rigore, ha detto dobbiamo essere più lucidi, più cinici e più cattivi, e gliel'ha anche detto al termine di Fiorentina-Napoli. Gennaro, poi stasera c'è l'Italia, c'è un portiere che come te da Castellammare, tra poco ve lo faccio pure ascoltare, Donnarumma.
0: Ma c'è tanto di Castellammare stasera,
1: lo so bene, perché c'è Pio Esposito, perché può entrare Sebastiano Esposito. Scusa, ma poi una curiosità, e tu e Quagliarelle, ma che c'è sta sto Castellammare? Che...
0: No, io lo dico sempre, secondo me è l'acqua.
1: Ah, tu dici che è l'acqua delle terme di Castellammare sta?
0: È magica da questo punto di vista.
1: Ma tu hai capito, è l'acqua, Gennaro, mannaggia. Io devo nascere a Castellammare per fare il portiere.
0: Grazie delle terme che sono quelle là che fanno la differenza.
1: E io ti abbraccio forte, Gennaro Iezzo, grazie.
0: Ciao Walter Juan, un abbraccio.
1: Andiamo al telefono, perché tra quelli in ritardo di condizione si era operato a gennaio alla caviglia, ma adesso sto tornando al top, è David Neres, e secondo me Neres sarà un grande protagonista della stagione del Napoli, conoscendo anche come Allegri vede calcio e disegna calcio. E così Reginaldo Ferrera, Reginaldo, come stai, Reginaldo?
2: Buon pomeriggio Walter, buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio anche a te. Senti, io sono straconvinto che Neres farà una grande stagione. Se posso avere un piccolo... Allora, il direttore Manna, intervistato da Radio Kiss, ha detto: noi abbiamo provato a prendere Gabriel Jesus, poi non ci siamo riusciti, ma non dobbiamo avere rammarico. Io ho un rammarico per non vederlo, ce l'ho, perché mi sarebbe piaciuto Højlund, De Bruyne, Neres, Gabriel Jesus. Insomma, vedere Neres e Gabriel Jesus sarebbe stato molto bello.
2: sarebbe stato bello, sì, Walter, però al di là di tutto quello che hai detto è vero, perché per come gioca Allegri e per come gioca il tipo di gioco di Meret, se sta bene fisicamente e non abbia più problemi di infortunio, è uno che può dare quello scatto in più, quella brillantezza in più per saltare l'uomo e dare più possibilità di avere l'uno contro uno, di servire meglio Holding in area.
1: E tra l'altro, non appena starà bene Neres, è chiaro che uno che ti fa proprio la differenza. Senti, ma tu eri uno che la faceva la differenza? Secondo te la facevi la differenza in campo, Reginaldo?
2: Ma io certe partite l'ho deciso veramente, non voglio fare presuntuoso, però a volte ero in giornata e quindi facevo la differenza, si cambiavo, perché sai, il giocatore quando sta bene fisicamente, quando trova l'alchimia con l'allenatore, col giocatore che va in campo sereno e tranquillo, riesce a dare tutto te stesso.
1: Fammelo chiedere a un tuo ex compagno di squadra se facevi la differenza. Voi vi siete incrociati a Treviso, magari ce lo dice lui se è vero che Ferrera Reginaldo faceva la differenza, e poi con lui apriremo a Italia-Belgio di questa sera. Nuovo corso Italia-Mancini, nuovo corso Belgio, Van Bommel dopo Rudy Garcia. Faceva la differenza Walter Baseggio? Come stai, Walter?
3: Ciao Walter, tutto bene?
1: Com'era sto Ferrera Reginaldo? Era forte?
3: Era fortissimo. Soprattutto quello che mi ha scioccato di più di Reginaldo erano le sue cosce.
1: Le cosce?
3: La potenza che aveva era incredibile. E quando era al 100% era molto difficile di prenderlo, e questo è vero.
1: Io poi a Reginaldo gli voglio molto bene, siamo molto amici, ragazzi, davvero la faceva la differenza in campo e pure fuori campo. Grande, grande Reggi. Senti Reggi, ti sarebbe piaciuto vedere da brasiliano un grandissimo come Gabriel Jesus con la maglia del Napoli?
2: Intanto saluto Walter Baseggi, che era un grandissimo giocatore, e un mancino come lui ne ho viste pochi, eh. Allora, io penso che per come è fatto il calcio italiano, per come gioca Gabriel Jesus, penso che con il Napoli poteva fare veramente un salto, non di qualità, perché è un giocatore che già si è fermato, già ha fatto vedere quello che sa fare, però anche vedendo i 20 minuti che entra in partita col Barcellona, perché comunque là sarà difficile a giocare con la concorrenza enorme, però quando entra fa vedere, basta vedere l'ultimo gol che ha fatto di prima col Barcellona, incrociare dall'altra parte, quello qualsiasi altro attaccante la stop e cerca di avvicinarci al portiere, lui no, di prima si vede la qualità del giocatore, quindi penso che anche con Alisson, con Nere o con proprio Politano, secondo me si poteva trovare veramente bene.
1: Un grandissimo abbraccio a Reginaldo. Ciao Reggi, a presto. Grazie.
3: Ciao Reggi.
1: Oh Reggi, è ricapitato male tra due Walter, eh? Mica è facile stare da quello già uno. Già allora vado da Walter Baseggio. Walter, Italia-Belgio, che Belgio ci proporrà all'esordio Van Bommel, ha convocato De Bruyne, c'è ancora Lukaku. Che Belgio vediamo secondo te affrontare la nuova Italia di Mancini?
3: Ma credo sarà un Belgio più o almeno all'80% come la Coppa del Mondo, questo è sicuro. Ci sono nuovi giocatori nella selezione di Van Bommel, è normale, dei nuovi giovani, soprattutto Götze, che per me non lo capisco perché non è andata alla Coppa del Mondo. Götze che può fare la differenza sulla fascia sinistra, gioca adesso anche per il PSG, non gioca per una squadra qualsiasi, ha tanta qualità. Dopo c'è in mezzo al campo Lavia, Keita, che sta facendo anche bene in Inghilterra. Credo che c'è molte scelte, ma anche per Van Bommel e come per Mancini sono
1: progetto nuovo, è un progetto nuovo.
3: Sì, è un progetto molto molto nuovo, per cambiare un po' l'attitudine del calcio della nazionale belga, si è vista la Coppa del Mondo, comunque anche se sono arrivati in quarti di finale con la Spagna, molte difficoltà nella prima partita con l'Egitto, contro l'Iran, dopo anche col Senegal, per me il Belgio doveva essere buttato fuori in quella partita.
1: L'hanno fatto un miracolo nel finale dopo che entrò Lukaku, devo dire sembrava eliminato il Belgio, via.
3: Hanno avuto dei problemi e questo credo che vogliono cambiare questo punto di vista, soprattutto nel gioco offensivo.
1: Walter, a proposito invece di De Bruyne, poi capiremo se stasera sarà o meno titolare. Stai vedendo rispetto alla gestione di un anno di Conte, che poi un anno non è perché quattro mesi ti fa male fuori, un De Bruyne diverso con Allegri?
3: Beh sì, soprattutto nella sua posizione di gioco, si è visto nelle ultime tre partite dove ha giocato 90 minuti, che fisicamente per me sta molto meglio. Nell'ultima partita contro la Fiorentina ho avuto più di difficoltà perché il gioco era molto chiuso lì un po' a centrocampo, che la Fiorentina aspettava molto il Napoli e andava molto veloce davanti, ma credo che nelle due partite prima, soprattutto quello dell'Arsenal, anche se il Napoli ha perso, e quella del Bologna, si è visto dei movimenti buoni di De Bruyne. Non è ancora al 100%, ma quando c'è una posizione più libera può fare la differenza.
1: Un abbraccio speciale a te, Walter Baseggio.
3: Grazie.
1: Ciao, ciao Walter. Grazie. Grazie di cuore. Tra poco torniamo a parlare di Coppa America, starete con Lucio Pengo e poi noi ci ritroviamo alle 15. Abbiamo da parlare tanto del Napoli, anche d'Italia-Belgio. Prima però vi devo, perché ve l'ho promesso, una notizia che riguarda Antonio Conte. Antonio Conte che a Napoli in due anni si è speso e ha dato tutto, ha lavorato tantissimo per la società, ma anche proprio per la città, per la tifoseria, e ne è uscito evidentemente, ha speso tante energie, ha voglia di tornare, questo sicuramente, vorrebbe un progetto che lo affascina. E forse a oggi, dopo i due anni bellissimi che lui porterà nel cuore per tutta la vita, e non solo lui, anche la moglie, la signora Elisabetta, sua figlia Vittoria, Elisabetta che è la moglie di Conte, Conte e sua figlia sono innamorati di Napoli, cioè ce l'hanno proprio, sono stra innamorati di Napoli. Bene, Conte vuole un progetto e a oggi potrebbe essere molto stuzzicato dal suo ritorno in Premier, un ritorno possibile soprattutto al Manchester United. Quindi ovviamente lui segue tutto e ha la finestra su tutto, gli interessa molto un progetto, credo che guardi molto all'ipotesi di un suo rientro in Premier. Noi rientriamo con Pengue, con Perna, con la Coppa America dopo la pubblicità e poi ci ritroviamo per la terza ora di informazione sportiva qui a Radio Gol. Vi ricordo alle 16 in esclusiva intervista di Gianluca Miranda a Leonardo Spinazzola. Non perdete Miranda e Spinazzola. Pubblicità.
4: Sal de Riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
4: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
4: Sal de Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
8: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca. Ma dove vai vestito così?
9: A pescare la spesa.
8: Sempre il solito esagerato.
9: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
10: Il supermercato del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
12: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Golo. Un saluto a tutti da Lucio Pengue. Mamma mia, lo vedo in lontananza, ma quanto è bello, è bellissimo il Golfo di Napoli, ma c'è anche il nostro Vincenzo Perna. Ciao Vincenzo!
1: Eh sì, ciao Lucio, per un attimo pensavo dicessi di me, invece poi hai detto che era il golf, vabbè, me ne farò una ragione. Però sì, effettivamente ovviamente la conosciamo bene, no? La cartolina, se la vogliamo definire così. Il problema è che quest'oggi la cartolina sta un po' facendo i capricci. Perché? Perché mi raccontavano alcuni diciamo addentrati nell'organizzazione che negli ultimi mesi era stato abbastanza diciamo così cadenzato l'arrivo del vento dalle 2 alle 5 tutti i giorni in maniera proprio scientifica e ripetitiva. Quest'oggi invece purtroppo alle 2 vento non ce n'era, adesso stiamo cominciando finalmente a riassaporarlo e quindi purtroppo per adesso ancora non è partita la prima regata di flotta. Le varie imbarcazioni ci stanno provando a effettuare il cosiddetto volo e quindi librarsi in aria per poter poi eventualmente solcare il mare e gareggiare, però per adesso ancora non riescono in questa operazione, quindi purtroppo non vi possiamo ancora raccontare dei primi risultati, delle prime emozioni. C'è soltanto quest'aria sospesa di grande attesa, tant'è vero che diciamo che all'inizio era proprio bello, posizionato, pronto a godersi questa partenza, poi capendo che non si poteva partire ne ha approfittato per godersi un po' di più il Race Village. Però devo dire la verità, a prescindere da tutto, anche le operazioni di tentativo di volo, devo dire la verità, sono molto molto interessanti, mentre cominciano anche a spuntare bandierine di luna rossa, quando invece per tutta la mattinata era stata la bandiera della Svizzera con Alinghi ad aver dominato il lungomare. Questa è una questione di marketing, Prada evidentemente ha capito che bisognava spingere luna rossa e cominciamo anche a vedere un po' di bandiere di casa da queste parti.
0: Eh sì, Vincenzo, dalla postazione dove trasmettiamo, lo ricordiamo, dal lungomare di Napoli, dalla postazione il cuore del centro davvero del villaggio, abbiamo una visuale privilegiata ed è anche molto molto bello vedere quante persone, anche quanti stranieri, chissà se le persone che sono proprio dietro di te sono anche dei turisti oppure magari i tanti napoletani che sono attratti proprio da questo villaggio bellissimo che vive tantissimo. E poi ricordiamo che ci sono dei punti privilegiati per guardare la regata di flotta, ma chi vuole, poi c'è anche il sito della Louis Vuitton Cup dove si può vedere anche come stanno queste imbarcazioni. Ricordiamo, sono degli AC40, sono dei monotipi, quindi sono barche uguali per tutti i team, quindi lì davvero viene fuori la bravura dei timer che navigano con questi bolidi del mare. E immaginiamoci quando scenderanno in acqua l'anno prossimo gli AC75.
1: Eh sì, fai bene a ricordarlo che le imbarcazioni sono tutte quante uguali, prodotte tra l'altro in Cina dalla stessa ditta, la McConaghy, che fornisce questi scafi che tra l'altro avevamo visto già in esordio per quanto riguardava la Youth e la Women America's Cup, che è stata battezzata a Barcellona nell'ultimo appuntamento di questa competizione 3 anni fa. E ci piace ricordare che entrambe le competizioni sono state vinte dai team di Luna Rossa, quindi prima i giovani e poi le ragazze si sono aggiudicate questa America's Cup per la prima volta dedicata a queste categorie, mentre invece purtroppo non andò benissimo la Louis Vuitton Cup, lo ricordiamo, la sconfitta con Ineos, che poi andò a perdere nella finale di America's Cup contro New Zealand. Però furono momenti sicuramente interessanti. Ebbene, questo scafo ha avuto così tanto successo che ha convinto ormai l'America's Cup Partnership, e quindi questo mega organismo che è stato creato per l'appunto proprio per questa edizione, ma che proseguirà e, come raccontavo prima, garantirà una grande continuità a questa competizione, come accade ormai in tutti gli ambiti, evidentemente per entrare nell'era moderna, così ce l'hanno raccontata gli organizzatori, questa partnership è stata creata proprio per introdurre nell'era moderna della vela anche la Coppa America, la possibilità di vendere meglio i diritti televisivi, di scegliere meglio la città che ospiterà le varie edizioni del trofeo, magari con un pizzico d'anticipo per permettere a tutti essere competitivi nell'offerta, nel prodotto e quindi ovviamente anche nella fruizione dell'America's Cup. E devo dire la verità, Napoli per adesso sta dimostrando di meritarsi questa assegnazione. Tra l'altro manca ancora un anno a quella che sarà poi la competizione ufficiale e direi che questa prima prova generale, almeno per quanto riguardava gli allenamenti di ieri e anche per quanto riguarda l'organizzazione del Village di quest'oggi, è assolutamente di altissimo livello. Certo, basterebbe un pizzico di pressione in più, che per adesso, mi raccontano da Posillipo, non arriva, però un pizzico di venticello in più c'è, speriamo possa bastare per convincere gli organizzatori a dare il via libera poi a quello che sarà effettivamente a tutti gli effetti lo start.
0: Esatto, c'è la competizione sportiva, Vincenzo, ma come dicevamo c'era anche tanta curiosità nel vedere questo villaggio che vive, pulsa, e grande curiosità anche, ieri ne abbiamo parlato anche con il sindaco di Napoli, ma c'è grande attenzione anche da parte delle istituzioni per queste pedane sulle scogliere che danno una visuale privilegiata, però fanno anche capire che Napoli può diventare anche il lungomare, come dire, con delle piattaforme fruibili durante tutto il periodo estivo. Il sindaco parlava di 6 mesi, già immagino magari anche con un po' di balneazione, sarebbe fantastico.
1: Sì, lo ricordavi anche tu ieri col sindaco, l'ho voluto ricordare anche io poco fa con l'assessore al turismo Teresa Armato. Questa è un'altra possibilità che Napoli si dà per spiccare il volo dal punto di vista internazionale. Una pedana, e ovviamente non ce n'è solo una, ma ce n'è più di una, è una soluzione innanzitutto visiva molto bella perché il colpo d'occhio è straordinario, sembra letteralmente entrare in un salotto sul mare. È una cosa fantastica, una cosa che manca a Napoli, che ha tantissimi pregi, ecco, questo potrebbe essere uno in più. Però come ricordavi tu, è importante riconoscere il fatto che possa esserci eventualmente per la città anche la possibilità di una balneazione ancora più favorita, ed è la cosa che noi inevitabilmente ci
0: allora, Vincenzo,
1: auguriamo. Sì, no, davo una controllata, però per adesso vedo di nuovo le barche tutte ferme, quindi immagino che ormai il vento che aveva dato qualche piccola indicazione positiva si sia rifermato e quindi per adesso ancora non abbiamo indicazioni sulla partenza.
0: Grazie Vincenzo, io ti saluto, ti abbraccio, ci ritroveremo tra pochissimo e approfittiamo anche per lanciare le news sul meteo, quindi diamo linea al notiziario di 3B Meteo.
2: Kiss Napoli Meteo.
3: Amici di Radio Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di 3B Meteo. Graduale miglioramento del tempo nelle prossime ore in Campania, stanno già tornando ampie zone di sereno in tutta la regione, qualche annuvolamento insiste ancora sulla bassa Campania nel Salernitano ma senza conseguenze e weekend all'insegna del sole, solo qualche nuvola sull'Appennino. Attenzione però al vento che rinforzerà nelle prossime ore, soffierà sostenuto anche domani, venti da nord-est di grecale, stanno portando aria un pochino più freddina, soprattutto di notte a primo mattino, ma massimi però che arrivano a toccare anche i 26-27 gradi. Dettagli con 3B Meteo.
4: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, le immagini che giungono dal lungomare di Napoli con le imbarcazioni nelle acque del Golfo sono di un'emozione, di una bellezza. Le sta vivendo live al Race Village della Louis Vuitton Cup, vediamo quante persone ci sono, le stiamo vedendo live, il nostro Vincenzo Perna, fatemelo vedere, l'ho visto. Vincenzo Perna, buon pomeriggio, ben trovato.
1: Sì, eccomi Walter, eccomi qua. Sì, no, stiamo provando a capire la questione vento, perché è effettivamente abbastanza complicato. Raccontavo prima con Lucio che per adesso non si parte e le barche continuano a rimanere ferme. Hanno provato un leggero traino con lancio, così, no, di solito si va a funzionare questi gommoni che trainano le barche per poterle lanciare verso il volo. Evidentemente queste operazioni non hanno dato un riscontro positivo, perché poi sono ritornate in postazione più o meno vicino al cancello d'ingresso del circuito, però purtroppo si sono riaccasciate e quindi evidentemente c'è troppo poco vento per poter partire con questa prima regata di flotta.
4: E naturalmente ricordiamolo, villaggio aperto fino alle 20 domani per tutta la giornata, sarà così anche domenica col gran finale Castel dell'Ovo aperto alla città. Quindi insomma, come dire, oggi tutto il weekend sarà bellissimo, poi domani tu sarai ancora lì, Vincenzo, domenica ci saremo con Gianluca Miranda, con il sottoscritto, a 12:30 ci verrà a trovare il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, col suo portavoce Carlo Porcaro faremo un bilancio di queste preregate. Ma insomma, Vincenzo, mi sembra che la città stia vivendo un momento fantastico.
1: Walter, è difficile, e voi che ci siete stati lo sapete meglio di me, è difficile descrivere l'emozione che si prova a stare qui in mezzo a così tanta gente, tanti napoletani ma anche tanti turisti, alcuni che si sono ritrovati qui tra virgolette per caso, altri invece vestiti di tutto punto con i loghi dei team di riferimento, perché lo ricordiamo, questa America's Cup innanzitutto non è soltanto la prima edizione italiana, ma è un po' un'edizione record, perché si sfideranno sulle acque di Napoli tutti i team che hanno vinto almeno una volta l'America's Cup, e quindi già questo ti dà la garanzia di quanto può essere lo spettacolo davvero, davvero intenso. Però è un evento mondiale, un evento che ormai ci ha dimostrato di poter essere qualcosa di incredibile per la città che lo vive, e devo dire la verità, tanti napoletani. È una cosa molto bella, perché si stanno avvicinando alla vela, si avvicinano a questo mondo che dovrebbe essere il nostro pane quotidiano, e lo è per i tanti circoli che fortunatamente ci hanno dato tantissime belle soddisfazioni nel corso dei secoli, però per tanti altri invece magari può essere una bellissima novità. E lo spettacolo che stiamo vivendo qui a Race Village, ma che si respira un po' anche tutto intorno, tra l'altro mi piace ricordare, Walter, che ci sono dei controlli serrati all'ingresso di tutto il Race Village, perché ovviamente è anche una manifestazione molto sensibile, quindi le forze dell'ordine stanno lavorando alacremente per poterci regalare tanta tranquillità in questa 3 giorni di Napoli, e devo dire la verità, tutti i napoletani stanno dimostrando di essere all'altezza di questo evento.
4: Io ringrazio il nostro Vincenzo Perna, che troverete ancora nel corso della giornata dal Race Village Coppa America, ma che troverete in pomeriggio, perché Vincenzo, ricordalo tu, avrai alle 18:30 ai nostri microfoni un super ospite.
1: Sì, Walter, avremo la possibilità di avere i nostri microfoni in esclusiva a Via Zanetti. Domani ci sarà la serata dedicata all'associazione di Pupi, ovviamente per i bambini del Santo Bono e per i tanti bambini nel mondo che hanno bisogno attraverso lo sport di poter superare tanti ostacoli. Una serata in Piazza del Plebiscito, della quale siamo radio ufficiale, e ovviamente dove Napoli sarà al centro, oltre che il calcio, e grande protagonista potrà essere anche Diego Armando Maradona, tanti super ospiti legati alla nostra città e non solo, e soprattutto va fatto un grande applauso a quello che da anni l'associazione di Via Zanetti fa nel mondo, e ovviamente gli chiederemo anche di questo alle 18:30 in diretta ai nostri microfoni.
4: Grazie Vincenzo, buon lavoro, ma prima ancora alle 16, sempre in esclusiva, parlerà ai nostri microfoni Leonardo Spinazzola, che farà il punto sul momento del Napoli. Vi consiglio di non perdere la bellissima intervista realizzata per noi da Gianluca Miranda. E siccome, grazie Vincenzo, a dopo. Grazie. Siccome devo dire,
1: grazie a te, grazie. Walter,
4: la redazione sta facendo un lavoro eccezionale, a loro va il mio grazie, va il mio applauso. Ieri Lucio Pengo ha fatto un'intervista stupenda col sindaco, oggi la farà Miranda con Spinazzola, stasera la fa Perna con Zanetti, e nel frattempo però, scusate, siccome fanno tutto loro, fate fare qualcosina anche a me. E io mi voglio trattare bene, perché Tony Renis mi insegnò una sera, Walter, un amico mio, parlando con questo slang molto americano: se vuoi puntare, devi puntare alto, al massimo, vai ai massimi esponenti. E allora mi sono superato, un campione del mondo, un'istituzione, il calcio italiano. Dino Zoff, come sta, Dino?
5: Sto bene, campione d'Europa.
4: Anche campione d'Europa, perciò adesso mi faccia sparare le pose. Campione del mondo, campione d'Europa, campione d'Italia. Ha vinto tutto con la maglia nazionale della Juventus, Dino Zoff. Caro Dino, vuol partire dalla nazionale? Partiamo dalla nazionale, Dino.
5: Beh, dalla nazionale certamente io sono abbastanza positivo. No, non credo, queste partite precedenti hanno dimostrato poco, però il nostro calcio, pur non avendo campionissimi, credo che sia ancora di buon livello. Vedremo stasera.
4: Lo vedremo stasera, l'esordio del Mancini bis, anche con delle novità. Romano parte titolare, giovane che sta mettendo in luce a Cagliari. Senta Dino, lei il mondo della nazionale lo ha frequentato per tanti anni da calciatore. Ricordo che Zoff nell'82 vince i mondiali da capitano, e li vince quando aveva 40 anni, poi ne diventa anni dopo il commissario tecnico. Voglio partire da qui. Quanto è difficile essere il CT della nazionale italiana, Dino?
5: No, non particolarmente. Beh, uno deve essere così, di sopportare qualche critica perché non hai convocato Tizio Caio, se le cose non vanno benissimo. Però insomma, sei all'apice e quindi c'è la responsabilità di una nazione, non più di una maglia, ma di una nazione, quindi direi che questa pressione si sente, ecco, però è sempre una battaglia da fare.
4: Io ho vissuto anche in prima persona gli europei del 2000, lei era CT e arrivammo in finale e quando sembrava che potessimo vincerlo quell'europeo, purtroppo devo dire arrivò quel gol di Will Tord, ma insomma non le voglio ricordare, poi il golden goal nella notte di Rotterdam. Ecco, però Dino, lei aveva a disposizione, per quanto quella nazionale era bellissima da vedere, però c'aveva Totti, c'aveva Del Piero, insomma, giocatori importanti. Oggi si fa anche più fatica a mettere insieme una nazionale credibile, o lei ritiene che Mancini, se dovesse puntare sui giovani, avrà un bel futuro, perché è un progetto lungo che guarda ai mondiali del 2030?
5: Sì, d'accordo, insomma, però insomma, non è che la nazionale può fare programmi così a lunga scadenza, ecco, perché poi se vanno male due o tre partite ricominci da capo, ecco. Io,
4: con le critiche.
5: Io sono sempre stato dell'idea, io ho sempre fatto, che ho convocato naturalmente per me i migliori, che abbiano 18 o 28. Certo, a parità di condizione scelgo il 18, però io ho sempre badato a chi mi dava più garanzie.
4: Senta Zoff,
5: ho fatto programmi così a lungo.
4: No, ma ci mancherebbe. Certo, è chiaro che non andiamo al mondiale da tre edizioni, e qualcosina, ahimè, fa molto male, pur vuol dire. Senta Dino, la riporto proprio sul tema giovani, no? Perché io ho seguito con grande, mi sono appassionato al progetto Spagna. La Spagna parte con un under 21 molto interessante, guidata da De La Fuente, che convoca giovani di grande livello e vince l'europeo under 21. Che cosa fa la federazione? Nomina commissario tecnico della Spagna De La Fuente, che in parte porta quei giovani nella nazionale maggiore, e quella nazionale maggiore vince gli europei vincendo tutte le partite. Confermano De La Fuente conferma quel gruppo, va al mondiale, il suo primo mondiale, vince anche il mondiale, un allenatore federale. Ora io riparto da Berzot, lei era nel 78 in Argentina, e Berzot in quel mondiale convoca due giovanissimi, Rossi e Cabrini, integra 4 anni dopo con Bergomi, con altri giovani di valore, ed era un tecnico federale. Accade poi la stessa cosa con Vicini. Forse è quella allora la strada da seguire, Zoff?
5: Ma se tu mi parli di Verdot, credo che la strada l'ha fatto veramente lui, perché non ha mai avuto corrispondenza del suo lavoro. Per me in situazioni molto molto strane, quindi si è tenuto sempre la barra dritta, sempre col petto in fuori a prendere le pallottole, quindi un allenatore così non l'ho trovato, ecco. Però no, certamente la squadra, trovare gli uomini giusti e cercare di portarli avanti, anche se hanno qualche anno in meno, magari portarli avanti, certamente.
4: Sta vedendo delle novità al di là delle nuove regole? Si gioca in più, non viene spezzettato il gioco, è un gioco più veloce, il tempo effettivo è aumentato, anche dal punto di vista di calciatori giovani che i nostri allenatori stanno impiegando. C'è qualcosa che le sta piacendo particolarmente?
5: Beh, me ne sono un paio, però voglio vederli ancora, ecco. Però insomma, credo che abbiamo dei giocatori, due o tre giovani interessantissimi.
4: Mi fa un nome dei due o tre che sono molto
5: interessanti? Non so, un terzino.
4: Palestra le piace?
5: Sì.
4: Molto. E gli altri due?
5: Poi voglio vedere la convocazione di Romano.
4: Oggi gioca titolare stasera in Italia-Belgio, eh? Gioca titolare Romano.
5: Quindi, però insomma li vedremo, ecco.
4: Bisogna.
5: No, anche perché insomma il campionato ha poche partite, quindi sono nuovi per me.
4: Dino, le faccio un'ultimissima domanda. Ovviamente se vuole mi risponde, altrimenti no, eh. Ma lei realmente perché si dimise nel 2000?
5: Ma non mi dimisi perché ho visto l'andazzo che c'era. E quindi sai, la partita è andata male, ma contro i nostri meriti. E poi ho intravisto cosa poteva succedere, quindi li anticipati.
4: Perché lei notò che c'era un'ingerenza molto forte allora della politica?
5: No, non parliamo di politica.
4: No, quindi parliamo di ambienti federali, per essere chiaro.
5: A metà. Non voglio tirare in mezzo alla politica.
4: No, ci mancherebbe.
5: Però certo, non si...
4: Non furono teneri con lei, ecco, questo vuol dire.
5: Beh, ma insomma, io capisco perché non ho mai dato molto mediaticamente, quindi no, io non so, non mi lamento, ecco, anche se noto, però.
4: D'altronde. Va bene, Dino Zoff, è stato un onore averla come sempre con noi. Buona giornata.
5: Grazie
4: Dino, grazie. Dino Zoff, lo dico ai più giovani, ragazzi, Dino Zoff è istituzione, è un monumento del calcio italiano. A proposito di calcio, vi ricordo che ne parleremo nel corso del pomeriggio qui Casa Calcio Napoli, Carlo Alvino, Spinazzone esclusiva con Miranda. Poi arriva Paolo Del Genio a lezione di tattica, filo diretto nei nostri studi. Paolo, insieme a voi, a metà tra Napoli, Nazionale, la Coppa America, e in esclusiva avrà Avie Zanetti in diretta con Perna. Poi chiusura i 4-4-2, alle 19 arriva Calaiò, Emanuele Calaiò, il nostro super bomber, e il nostro super bomber per un'ora di filo diretto al calcio della sera, anche con le formazioni ufficiali d'Italia-Belgio. Allora facciamo così, siccome poi con Zoff abbiamo parlato in nazionale, ne ha parlato anche il portiere, capitano della nazionale, Mancini ha inteso ripartire da lui, e Donnarumma ha dato ampia disponibilità, si è confrontato anche con Giovanni Malagò. Allora facciamo così, sentiamo Donnarumma e poi torniamo al telefono e poi torniamo al villaggio della Coppa America da Vincenzo Perna. Donnarumma.
6: Forse sono tanti giocatori giovani e che noi, diciamo, vecchia guardia, abbiamo il dovere di dargli una mano ad inserirsi, a fare bene, e quindi abbiamo questa responsabilità, io soprattutto, ma anche gli altri giocatori che sono qui da un po' di tempo hanno la responsabilità di fare questo, ma ce la metteremo tutta per farli integrare il prima possibile per cominciare questo nuovo percorso alla grande.
7: Ecco, com'è stato tornare a lavorare con il CT Mancini? Tu lo conosci bene, come sono andati questi giorni a Coverciano?
6: Ma è sempre un'emozione ritrovare il mister, perché abbiamo passato dei momenti incredibili, e quindi riaverlo qui, ritrovarlo qui a Coverciano ha fatto una bella impressione, e sono molto contento di averlo ritrovato.
7: Domani si parte subito forte contro il Belgio, il via alla Nations League. Che Italia deve essere e che partita ti aspetti?
6: Un'Italia propositiva, un'Italia che ha un'impronta ben precisa, e vogliamo comandare il gioco, e abbiamo lavorato bene questa settimana, quindi siamo pronti e rispettiamo tutte le squadre che andiamo ad affrontare, soprattutto domani il Belgio, che è una grandissima squadra, un grande allenatore. E quindi sarà una bella partita, ma sicuro vogliamo comandare il gioco ed essere propositivi.
4: Così allora Gigio Donnarumma in campo stasera. Il fischio d'inizio all'Olimpico di Roma per la prima Nations League è alle 20:45, e quindi la prima per Mancini, ma aggiungo anche la prima per Van Bommel. Io vedo Vincenzo Perna collegato. Vogliamo andare un attimo da Vincenzo? Vincenzo, io ti vedo, ci sono novità, ci sono le regate in corso, che succede? Raccontami.
1: No, ancora no Walter, ancora poco vento. Ti posso raccontare che secondo me la più pigra delle imbarcazioni che ci sta provando di meno, perché è quella che ho visto maggiormente ferma, è quella diciamo del secondo team, quello youth e women di Luna Rossa, che spesso e volentieri la vedo ferma. Gli altri stanno provando con il traino da parte dei gommoni a spiccare il volo, però purtroppo sebbene all'inizio magari lo operazione riesca, però poi non c'è maggiore vento a sostegno delle vele, e il lavoro dei foil alla fine non riesce nel suo intento, e quindi purtroppo spesso e volentieri sono costretti a fermarsi. Si attende ancora, però devo dire la verità, nonostante questo i napoletani e i turisti restano qui all'interno del Race Village per godersi questa giornata di sole, come il nostro Flavio Esposito, che ne approfitto per ringraziare qui a curare la regia esterna, nel frattempo diciamo vi sta mostrando, e secondo me ci stanno anche guardando dal team Luna Rossa, perché proprio in questo momento ha provato ad allontanarsi la seconda barca del team italiano che ti raccontavo poco fa, era ferma, invece finalmente ha provato di nuovo il mare. Vedete poi proprio qui sotto la nostra postazione c'è invece il team principal, quello di Luna Rossa, che sta provando in qualche modo a prendere il volo, sempre con il lavoro dei gommoni. Nel frattempo diciamo comunque lo spettacolo resta bellissimo, Walter, perché da vicino vedere quelle che vengono definite le Ferrari del mare è davvero molto
4: io,
1: molto
4: io bello. Lo so che tu sei molto felice, io lo so che tu sei molto felice, anche perché lui è un grande esperto di America's Cup, Vincenzo Perna, non a caso ce lo racconterà oggi, ce lo racconterà domani, e poi mano a mano maggio, giugno, luglio, soprattutto dal 10 Vincenzo Perna sarà il nostro uomo sull'America's Cup. Senti Vincenzo, facciamo così, siccome tu conosci i timing, no, di Kiss Napoli, io devo andare in pubblicità, poi dopo la pubblicità però torniamo da te, anche perché avrai altri ospiti, sul tuo cellulare troverai le comunicazioni di servizio, va bene? Oggi faccio il multitasking, mentre sono in diretta ti scrivo pure su WhatsApp.
1: Controllo subito, allora direttore, ci ritroviamo tra pochissimo.
4: Grazie e complimenti anche perché Vincenzo Perna e Miranda poi saranno i grandi protagonisti di giornata. Alle 16 Spinazzola con Gianluca Miranda, alle 18:30 Via Zanetti con Vincenzo Perna. Saluto anche Simone Zagaria in regia. Lasciatemi salutare tutta la squadra, Fabio Esposito alla regia televisiva, Ciro Froio che ha curato la regia fin qui, Nellino Iorio, c'è tutta una squadra che lavora, Flavio Esposito, Gabriele Irace. Io lo faccio al venerdì, lo faccio sempre, a cominciare dai conduttori, da Antonio Manganiello, Rosario Verde, Marco Pesacane, il nostro Gianluca Vigliotti ovviamente, e poi Carlo Alvino che trovate alle 16, Paolo Del Genio, Diego Armando Maradona Junior, ovviamente Emanuele Calaiò, la nostra Susi Fiorillo alla domenica, tutta la redazione impegnata, Vincenzo Perna, Gianluca Miranda, Marcello Galvano, Lucio Pengue, Riccardo Catapano, i nostri tecnici dell'alta frequenza che per esempio sono sugli impianti ai Camaldoli, a Vesuvio, a Faito, a Perdifumo, i nostri registi televisivi, tutto il comparto dei social media manager che lavora ai nostri social. C'è una stanza della nostra azienda che è tutta dedicata a loro, gli uomini che si occupano del nostro sito kiskisnapoli.it, l'amministrazione, c'è tutto, i nostri scenografi, le luci, chi si occupa della regia, delle luci, delle scenografie, gli impianti e i tecnici del videowall, cioè tutto quello che non è visibile e che però a noi rende possibile andare in onda. Io dico sempre che il lavoro che facciamo noi è un grande privilegio, ma che ci sono dei professionisti che ci consentono di andare in onda, a cui va il mio grazie enorme, il grazie di tutta l'azienda e aggiungo il grazie più grande a voi. In questi giorni venite a trovarci al villaggio della Coppa America, se andate oggi trovate Perna, domani troverete Vincenzo e anche Lucio Pengue e domenica trovate sia il sottoscritto che Miranda, insomma noi vi aspettiamo al Race Village. Va bene, giustamente Simone Zagaria mi ricorda che vanno bene i ringraziamenti, ma che dobbiamo e che rendere merito al grande lavoro che fate tutti voi, al nostro programmatore musicale Ivano Petagna, Nellino Iorio, ho dimenticato qualcuno? Credo di no. Simone, Fabio Esposito, Simone Zagaria, Nellino Iorio, Ciro Froi, Ivano Petagna, vi ho ringraziati tutti e come giustamente poi ne ricordiamo sempre, con noi c'è sempre Maurizio Sinopoli che è sempre nei nostri cuori. Ci fermiamo, pubblicità.
8: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
9: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
8: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
9: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
8: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
10: Metto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
11: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
12: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
13: un'ossessione. Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
14: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: pomeriggio da Walter De Maggio, a metà tra l'azzurro Napoli e l'azzurro nazionale. McTominay è tornato a Castelvolturno, oggi si è rivisto anche Giovane a Castelvolturno, anche Leonardo Spinazzola, tra 30 minuti con Carlo Alvino, intervistato dal nostro Gianluca Miranda, intervista esclusiva a Leonardo Spinazzola. Ora al telefono per parlare invece di azzurro nazionale, Beppe Dossena. Buon pomeriggio, Beppe.
1: Ciao, buon pomeriggio a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Si riparte con un progetto nuovo, che poi insomma proprio nuovo nuovo non è, perché comunque è il Mancini bis, un progetto che a un certo punto si era interrotto. Si riparte da Mancini con delle novità. Sei incuriosito da questa nazionale Mancini che guarda al 2028 e poi soprattutto ai mondiali del 2030, Beppe?
1: Sarò incuriosito nel momento in cui ci saranno partite che contano.
0: Quindi per te non conta la Nation League, mi sembra di capire.
1: No, conta, ma non, noi dobbiamo arrivare al mondiale, ecco. Quelle
0: la mission è quella, Beppe.
1: Sarò incuriosito solo nel momento in cui ci giochiamo qualcosa di importante. Non bisogna snobbare la Nation League assolutamente, ma ciò che arriverà quando contano le partite per una qualificazione mondiale, là ci darà l'esatta misura. Noi abbiamo fallito lì dal 2010
0: in poi.
1: A parte l'europeo, noi abbiamo fallito sempre. Bosnia, Macedonia del Nord, Slovacchia,
0: la Svezia,
1: Nuova Zelanda, Svezia.
0: Incredibile.
1: Sono lì le nostre dimensioni. Io credo che faremo bene, molto bene. Queste partite, me lo auguro e spero, non ci regalerà niente nessuno, ma questa non è la nostra dimensione, senza dover snobbare una competizione importante, perché si gioca a calcio.
0: Ci mancherebbe. Senti, tra le novità, credo che tu, anche perché in quel ruolo, insomma, hai vissuto da protagonista la tua carriera, Romano del Cagliari. Stasera Mancini gli dà le chiavi del centrocampo, Barella, Tonali, ok, però parte Romano. È una di delle novità più interessanti, a tuo avviso, di questo abbrivio della Serie A dopo 5 giornate?
1: Sì, ce ne sono, lui lo è certamente, quindi guarda, una delle qualità che ha Roberto è individuare il talento, individuare le qualità. Quindi se lui ne ha percepito le prospettive, quindi ci sono, adesso le deve mettere in campo in un palcoscenico diverso. Certamente si merita questo ruolo che Roberto gli ha dato in questo momento.
0: Senti Beppe, ti tengo ancora qualche minuto con me, perché a me interessa molto però guardare a quella mission a cui hai fatto cenno, no? È chiaro che ci sono delle basi solide, cioè noi il portiere ce l'abbiamo, ragazzi, è Gigio Donnarumma. Là davanti c'è Pio Esposito, c'è Ken, altro dell'altro arriverà. Partiamo da un ruolo laterale a destra, la certezza si chiama Di Lorenzo, però innanzitutto c'è Palestra, che stavolta è infortunato e non viene, che mi sembra l'eccellenza del ruolo. Poi però mica solo Palestra, perché c'è Caiode che può giocare, perché c'è Favasuli del Napoli, questa volta dato a Baldini in Under 21, c'è Lulli, io ci aggiungo Cinquegrano del Sassuolo, ci metto Fortini del Torino. Mi sembra che comunque, almeno da questo ruolo, c'è da lavorare un po', no?
1: Ma guarda che noi ce l'abbiamo, il problema è che noi nelle partite di conto non esprimiamo ciò che abbiamo. Noi continuiamo a dire ci sono, abbiamo prospettive, c'è qualità, non dobbiamo aspettare molto.

0: Ma
1: ci manca il coraggio? Cosa ci manca?
0: No, ma non lo so, il coraggio è non mettere in campo ciò che possiamo esprimere. È questo che ci è penalizzato fino adesso.
1: Cioè ci viene una sorta di braccino contro il tennista nelle partite, ecco.
0: Quello è, il paragone può essere quello, e quindi siamo sempre lì appesi alla speranza che quando arrivano le partite che contano non ci venga il braccino corto.
1: Anche perché
0: giocatori.
1: No, ce l'abbiamo. Oh, Calafiori a sinistra.
0: Stiamo facendo anche a livello giovanile, stiamo facendo bene. È vero che non hanno prospettive i nostri ragazzi di prima squadra, però a livello giovanile ci difendiamo, però poi quando arrivano le partite che contano ci sciogliamo.
1: Beppe, tu avevi grande... dimmi, scusami.
0: No, quindi speriamo di non farlo nel prossimo quadriennio.
1: No, speriamo proprio di no, anche perché poi Mancini mano a mano ci porterà delle novità. Ha convocato Vergara, io volevo fartela proprio su Vergara, no? Per te che eri uno dalla qualità enorme in campo, ti stuzzica molto Vergara dal punto di vista calcistico?
0: Sì, ma lui sta facendo bene. Guarda che è la stessa cosa, il stesso discorso che facevo per Roberto e per Antonio. Se Gasperini mette in campo Lulli, se Antonio Conte ha messo in campo Vergara, le qualità ci sono, le hanno viste. Non si buttano in campo giocatori
1: così
0: solo perché dobbiamo pensare alle prospettive e quant'altro. Quindi sono tutti ragazzi con enormi possibilità e prospettive. Io mi auguro che non si perdano, io mi auguro che assumano delle responsabilità, io mi auguro che si sbattano anche il muso, perché si cresce anche in quella maniera, e che mantengano invece tutto quello che di buono si sta vedendo.
1: E tra l'altro, Beppe, siccome hai fatto cenno a Conte e a Gasperini, io voglio segnalare che Allegri l'anno scorso al Milan Bartesaghi, quest'anno a Napoli Favasuli. Secondo me Favasuli e Bartesaghi saranno il futuro delle corsie laterali della Nazionale, fermo restando che c'è Palestra e poi c'è anche Anor, che è di un altro livello, Beppe.
0: Ma sì, assolutamente, poi noi faremo i conti, perché lì davanti non riusciamo ancora ad essere all'altezza delle grandi nazioni. Diciamo che possiamo, abbiamo sempre, però dobbiamo finire di pensare ce li abbiamo, dobbiamo vedere che ce la faremo, vedere che siamo. Quest'anno non siamo entrati al mondiale con mondiale a 48 squadre, né? Cioè noi non ci dimentichiamo, quindi siamo scottati da quello. Le prospettive ci sono, le speranze anche, ma adesso questi ragazzi quando arriveranno, ripeto, le partite che contano, si devono assumere anche la propria responsabilità.
1: Poi di giovani interessanti secondo me ce ne sono tanti, penso a Andur della Fiorentina. Tu hai giocato, prima di salutarti, nel Torino. A me, che piace sempre andare a vedere tutte le partite, io avevo seguito Cacciamani l'altro anno alla Juve Stabia, quest'anno titolare al Torino, era uno sempre convocato a Baldini. Secondo te perché non è stato chiamato ancora né da Baldini né da Mancini? Perché secondo me Cacciamani è un gran bel profilo per il futuro.
0: Ma sai, queste valutazioni le fanno loro, quindi certo, quando hai tanta possibilità di scelta, qualche scelta, ovviamente, scusate la ripetizione, bisogna farla, ma non credo che né Baldini né Roberto si dimentichino di qualcuno. Se oggi non le hanno convocati, ma nella lista sono lì, quindi non c'è da preoccuparsi se per il momento apparentemente si è dimenticato qualcuno.
1: Poi tra l'altro, insomma, e tu naturalmente ne sei stato protagonista, no? Signor Beppe D'Ossena giocava e ha vinto alla Samp con Vialli e Mancini, andando ancora prima di Vialli e Mancini la Juventus che vinceva con Paolo Rossi e Bettega, e ancora prima i gemelli del gol Graziani con Paolo Pulici. Quindi forse abbiamo anche bisogno di trovare una coppia gol, Beppe, non so come la pensi.
0: Noi davanti dobbiamo trovare più qualità, certamente lì abbiamo poco.
1: Allora, abbiamo un problema nel collegamento con Beppe D'Ossena, che ringrazio naturalmente per essere stato con noi, lo ringrazierà in privato anche Gianluca Miranda, ma mi chiede urgentemente la linea dall'America's Cup lungomare di Napoli il nostro Vincenzo Perna, e mi chiedono di aspettare un attimo perché sono partite le regate, e quindi dobbiamo volare da Vincenzo Perna in questa chiusura del venerdì di Radio Gol. Prima dei saluti finali degli highlights con il nostro Gianluca Miranda, che però poi ritroverete subito protagonista, perché quando ci saluteremo partirà l'appuntamento qui Casa Calcio Napoli con Carlo Alvino, con Miranda protagonista, con Spinazzola. Mi chiede la linea perna, subito arrivo, arrivo Vincenzo, ecco di qua, partite le regate.
2: 1,80 m.
3: Eccoci qua. Sì Walter, come sono partiti così sono fermati, perché praticamente era andato molto bene il lato di Bolina, quindi la regata era partita serena, c'era anche subito gara vera e propria con due proteste da parte di due team, uno quello di Alinghi e l'altro da parte del secondo team della Gran Bretagna. Poi però quando si è arrivati alla fine del primo lato e c'era a quel punto diciamo da dover girare e tornare di poppa, alla fine purtroppo il vento si è fermato, è caduta prima la Roche-Posay e quindi la squadra francese che era momentaneamente al comando della regata. Luna Rossa che era al secondo posto ha provato ad andare ben oltre la A-line per evitare che magari perdesse anche lei il vento, ma poi quando ha provato la virata inevitabilmente anche lì mi si è piantata a mare e quindi a quel punto, visto che tutte le barche non potevano andare oltre e si afflosciavano, perdevano il volo, alla fine purtroppo è stata interrotta questa prima prova di prima regata di flotta di queste preliminari di Napoli.
1: Io devo fare i complimenti a Vincenzo Perna, perché Vincenzo non solo ci racconta con una professionalità e una competenza enorme tutto ciò che riguarda il campionato, la Champions e la Coppa Italia del Napoli, essendo il radiocronista ufficiale di tutta la stagione di Radio Kiss Kiss Napoli con Paolo Del Genere al commento tecnico, ma spostandosi a un altro sport, l'America's Cup, le regate, la vela, Vincenzo è di una preparazione enorme, tanto che lui ci racconterà tutte le giornate di queste preregate, poi a maggio, a giugno e soprattutto al 10 luglio sarà lui a raccontarci la Louis Vuitton Cup insieme a Lucio Pengue. E quindi bravo Vincenzo Perna, buon lavoro, ti aspetto alle 18:30 con Avie Zanetti.
2: Rappresentanza del club che vuole.
3: Grazie Walter, ovviamente ci ritroveremo nel corso del pomeriggio e poi il piatto principale sarà alle 18:30 con Avie Zanetti, intervista esclusiva ai nostri microfoni.
1: Come in esclusiva ai nostri microfoni, tra poco c'è Spinazzola. Non mi resta altro che ringraziare tutta la squadra che ha lavorato a questa settimana, che prosegue nel weekend. Saremo tutti impegnati anche con Riccardo Catapano e Susi Fiorillo a raccontarvi le preregate dell'America's Cup. Vi aspettiamo al villaggio della Coppa America con Vincenzo Perna, Lucio Pengue, con Gianluca Miranda e il sottoscritto. E io vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un weekend bellissimo. Stasera vediamo, prima di giudicare la nazionale di Mancini, voglio chiudere con un messaggio, perché ho letto un WhatsApp. Caro Walter, ritengo che in tutta la puntata tu dovessi fare un piccolo passaggio su Vincenzo Italiano. Hai dimenticato che il presidente De Laurentiis aveva pensato a Italiano. Non credi meriti un passaggio? Guarda, io l'ho letto questo WhatsApp, però io non sono uno che guarda dietro. Cioè, io devo fare un passaggio nella giornata dell'America's Cup, di McTominay che torna al lavoro, di Spinazzola che parla in esclusiva da noi, di Avie Zanetti che tra poco arriva, di una cosa accaduta a luglio con Italiano che oggi allena in Turchia e che il nuovo allenatore del Napoli si chiama Allegri. Io sinceramente non lo so, forse ho una visione legata al futuro, che vi devo dire, io dietro non guardo. Italiano in Turchia, a Napoli c'è Allegri, secondo me la scelta migliore che potesse fare la società. Però se voi lunedì facciamo uno speciale su Italiano, sulla sua carriera. Tra l'altro sono preparatissimo. Il Trapani, lo Spezia, la Fiorentina, il Bologna, il mancato arrivo a Napoli e la Turchia. Quindi se vuoi noi azzeriamo tutto lunedì e ti facciamo felice. 3 ore solo a parlare italiano. E vabbè, così, giustamente ci occupiamo di Vincenzo Italiano. Ma se vuoi possiamo farne anche un altro martedì su Farioli. Poi ne facciamo un altro mercoledì. A noi interessa il Napoli, il programma fatto dal Napoli con Massimiliano Allegri. Buon weekend a tutti. Ciao.

0: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida!
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci, eccoci di nuovo. Buon pomeriggio a Gianluca Miranda, rush finale della terza ed ultima ora di Radio Gol. Un saluto a Simone Zigzag Zagaria in regia, a tutta la squadra sport di Kiss Kiss Napoli. Adesso il consueto appuntamento con gli highlights di Radio Gol.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: L'ho sentito molto sereno, tranquillo. Mi sembra il Mancini del 2018, cioè quando prese la nazionale. È uno che vedi le tracce del vecchio Mancini quando ti dice: sono convinto che vincerò di nuovo. Cioè, invidio a De La Fuente che ha vinto il mondiale, che ha vinto con la Spagna, e io voglio fare quello. Vedi anche la difficoltà del percorso riconosciuta, perché hai da rimettere in piedi tutta una squadra, non ti dico da zero, ma quasi dalle fondamenta.
3: Devi iniziare un progetto nuovo, Alessandro.
2: Però a lui piace, e a lui piace allevare i talenti, allevare i giovani, cercare quelli forti. Ad esempio, oggi magari non lo vedremo dall'inizio, ma Zoma è un giocatore di cui si parla bene. Io l'ho visto in allenamento, sembra un giocatore con una grossa cilindrata, per parafrasare Luciano Spalletti sul termine cilindrata. Ci sono dei giocatori, Vergara è un giocatore che magari non vediamo oggi, ma io sono sicuro che lo vedremo nelle quattro partite. È il giocatore che piace a Mancini, è il giocatore che piace perché è giocatore tecnico, che ti va tra le linee. Lui deve solo capire come assemblare. Adesso ha un dubbio oggi, lo dovrebbe risolvere nel pomeriggio dopo la rifinitura che ha fatto, sta finendo, di questa mattina, tra Ken e Daniel Maldini a sinistra. Lui vorrebbe giocare con Ken, però deve vedere Ken come sta, perché non ha avuto tanti minuti nel Como fino adesso, e questo è il dubbio di oggi. Però io credo che nelle quattro partite i giovani li vedremo tutti. Romano è la grande novità, l'ha visto, gli è piaciuto, lo fa giocare titolare.
4: Siamo in corsa per gli europei, abbiamo fatto, devo dire, un bel dossier, un bel progetto, abbiamo i fondi grazie a questa sinergia con la regione. Ovviamente noi aspiriamo ad avere, essere una delle sedi degli europei, e anche poi di avere uno stadio riqualificato. Anche questa è un'altra sfida nella sfida, però insomma Napoli deve correre, deve crescere, deve fare sempre qualcosa in più. Una città che ha delle potenzialità straordinarie, lo stiamo vedendo in questi giorni. Dobbiamo essere consapevoli che queste potenzialità vanno messe tutte in campo.
5: Versante palazzetto.
4: Sì, anche su quello noi abbiamo due progetti in campo, entrambi stanno camminando, ovviamente ci sono sempre burocrazie complesse, quindi per l'impianto al Mario Argento è stato presentato proprio la proposta qualche giorno fa, il palazzetto invece al centro direzionale è un po' più avanti e a breve faremo la delibera proprio per l'aggiudicazione finale. Quindi mi auguro che nel giro di 3 anni possiamo avere due grandi palazzetti allo sport a Napoli.
6: Che ci sono tantissime persone attratte dal nostro villaggio, attratte anche dal nostro stand che è luminoso e anche molto colorato, e moltissime persone, moltissimi giovani, moltissimi anziani, moltissimi bambini. Segno che questa America's Cup è stata, questa prova generale di America's Cup è stato davvero quello che il sindaco di Napoli ha detto per mesi, e cioè un'opportunità e un'occasione per tutti di vivere al meglio la propria città, e poi per i nostri quartieri, le nostre zone, per avere anche infrastrutture sociali, infrastrutture sportive più stabili di quelle che finora abbiamo avuto. Di questa grande capacità organizzativa, che non è frutto del caso, ma che è merito delle istituzioni, sicuramente il Comune di Napoli, la città metropolitana, la Regione Campania e di tutto il sistema turismo della nostra città, che sta agendo e che lavora in sinergia. Io domenica, dopodomani, mi confronterò proprio qui, proprio nel nostro stand, durante la giornata internazionale del turismo, con tutto il sistema turistico della nostra città, proprio per valutare questo stress come quali conseguenze, ma secondo me solo positive, ha prodotto, per valutare e migliorare la nostra capacità di accoglienza. Noi già sappiamo che abbiamo extra alberghiero pieno fino all'85%, 85-90%, e l'alberghiero, stamattina ho parlato con Confindustria Turismo, pieno al 100%.
0: Questi erano gli highlights di Radio Gol. Da Gianluca Miranda è tutto, vi auguro un buon pomeriggio, tra pochissimo qui Casa Calcio Napoli con Carlo Alvino e l'intervista esclusiva ai microfoni di Kiss Kiss Napoli con Leonardo Spinazzola. Adesso le ultime notizie con Lucio Pengua.
1: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. In apertura il maltempo. Una frana ha raggiunto il ristorante Capri Blu in località Pozzano a Castellammare di Stabia. Durante le intense piogge della mattinata, fango, pietre e alberi hanno invaso il parcheggio. La terrazza del locale di fronte alla spiaggia libera la palombara. Al momento dello smottamento non c'era nessuno nella struttura e non si registrano feriti. Il maltempo ha provocato anche allagamenti e pesanti disagi nei collegamenti tra il comprensorio stabiese e la penisola sorrentina. Ancora cronaca, un controllo ambientale in un'autofficina di Aversa si è conclusa con l'arresto del titolare, un 37enne del posto, e con il sequestro dell'attività delle attrezzature e dei rifiuti rinvenuti. L'intervento è stato eseguito dai carabinieri del nucleo forestale di Marcianise dopo una denuncia. Sono in corso gli accertamenti sulla gestione e sullo smaltimento dei rifiuti. Disagi anche sui trasporti. Circumflegrea bloccata questa mattina a Napoli per un guasto. I treni sono rimasti fermi per quasi un'ora tra Soccavo e Montesanto, con la folla in attesa sulle banchine proprio nel giorno delle regate dell'America's Cup. Secondo quanto riferito da alcuni passeggeri, sarebbero mancate anche informazioni sulla ripresa del servizio e il guasto si sarebbe verificato alla fermata Pisani di Pianura. I tecnici EAV sono intervenuti, ma avrebbero dovuto raggiungere Quarto per recuperare i pezzi di ricambi necessari. La circolazione poi ripresa intorno alle 14:30. Passiamo alla cultura. Napoli come rinascita e ispirazione. Via Remolli 94 sarà presentato domani sabato 26 settembre alle 17:45 alla Feltrinelli di Piazza dei Martiri. L'attrice racconterà il suo legame con la città e le trame del suo romanzo. L'incontro sarà presentato dal docente Marco Taiano con l'accompagnamento alla chitarra dello sceneggiatore Atos Zontini. Andiamo con lo sport, il calcio per Massimiliano Allegri. C'è una buona notizia: dopo Scott McTominay anche Giovane è rientrato nelle ultime ore a Castelvolturno. L'attaccante brasiliano, reduce dall'operazione delle scorse settimane, ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Anche McTominay ha lavorato in palestra e il Napoli continua così la preparazione durante la sosta del campionato. E passiamo alla vela. Sono partite ieri nel Golfo di Napoli le regate preliminari dell'America's Cup, prologo della grande manifestazione che si terrà nel 2027. Oggi è in programma la seconda giornata con regate di flotta. Domenica invece la finale tra le due imbarcazioni che avranno conquistato più punti nel corso delle prove. Da Napoli dunque le prime prove generali in vista dell'America's Cup del prossimo anno. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.
1: Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente. Presenta
7: qui Casa Calcio Napoli.

0: pomeriggio, Forza Napoli! È il momento dei cuori azzurri che battono forte, battono all'unisono per questi colori. È il momento della passione, è il momento di bussare alla casa del calcio Napoli, qui a Radio Kiss Kiss Napoli. Ed è una cosa che ci piace fare, perché la facciamo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, dalle 4 alle 6. Oggi ultimo appuntamento della settimana. Affacciatevi, venite sul terrazzo di qui, casa calcio Napoli, affacciatevi, che spettacolo, il golfo di Napoli e poi l'America's Cup a Napoli, e dove se no nel golfo più bello del mondo. Affacciatevi dal nostro terrazzo e fate battere forte i vostri cuori, i cuori dei tifosi del Napoli, che devono battere all'unisono e devono battere insieme. Ma è difficile restare uniti, è difficile restare insieme, abbracciati l'uno con l'altro, è difficile tifare Napoli spalla a spalla, è difficile non dividersi. No, dai che non è difficile. E allora io oggi apro questa puntata di qui casa calcio Napoli lanciando un appello all'unità. Il Napoli è dei tifosi del Napoli, lo diciamo, lo ripetiamo e facciamo che sia così veramente, perché poi un conto è dirlo per andare in contrapposizione e rimarcare una divisione, è un conto poi esserlo uniti nel concetto che Napoli siamo noi. E se Napoli siamo noi, e allora difendiamoci l'uno con l'altro, difendiamo il Napoli dagli attacchi esterni e dagli attacchi interni, difendiamo il Napoli nei suoi giocatori che vivono momenti di difficoltà. Lorenzo Lucca è, piaccia o no, è un patrimonio del calcio Napoli, e se Lucca viene accompagnato, viene supportato e non deriso, speffeggiato, criticato in maniera volgare e becera, dico, e se Lucca viene supportato, e mica può aver dimenticato come si gioca a calcio, e diventa una risorsa per il Napoli, ma è un punto a favore nostro o è una cosa che dispiace? Io credo che se il Napoli può recuperare Lucca e può farlo anche con un po' di ambiente che accompagna le difficoltà enormi di questo ragazzo, beh, il Napoli avrà una freccia in più al suo arco, e questo è un piacere per chi tifa Napoli, non può essere un dispiacere. Magari è un dispiacere per chi dice non è da Napoli e vuole avere ragione delle proprie idee e quindi gode più nel dire avevo ragione, non è da Napoli, ma io voglio avere torto. Ma avrei piacere enorme se Lucca, da questo momento in poi, da Napoli Frosinone in poi, potesse essere un giocatore in più, un giocatore nuovo, magari anche con l'aiuto di una piazza, che spesso la storia lo dice, spesso è stata brava ad accompagnare i calciatori nel momento di difficoltà, ad aiutarli, a farli superare le difficoltà e a farli diventare delle risorse. Perché se Lorenzo Lucca, faccio il nome di Lucca, ma ci sono anche altri calciatori in difficoltà, ma se Lorenzo Lucca, che è proprio l'emblema classico, diventa una risorsa, ragazzi, ma è un beneficio per il Napoli, è un beneficio per i tifosi, o no? Ma detto ciò, qui casa calcio Napoli è il vostro spazio e resterà sempre il vostro spazio, e noi apriamo con piacere le porte a tutti quanti voi. In regia questa sera c'è Simone Zagaria. Simone, per il mio personale, buonasera e buon lavoro. Naturalmente i protagonisti, gli unici e soli di qui casa calcio Napoli, restate voi, sempre voi e solo voi. Vi do subito le coordinate per intervenire: 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp, e poi 081 546 6873 per il filo diretto. Vi ricordo che tra un non molto, tra poco, avremo un'intervista, noi spesse volte lo diciamo, una bella intervista, ma questa di oggi, di Gianluca Miranda, al quale devo fare i complimenti, a Leonardo Spinazzola, sul serio è una gran bella intervista, perché sono stati tanti gli argomenti toccati, perché l'intervista spesso è importante la domanda, ma l'intervista la fa la risposta dell'intervistato, c'è poco da fare. Noi possiamo chiedere di tutto, ma se le risposte sono sempre un copia e incolla, oppure ermetiche, oppure risposte dove vorrei ma non posso, esce sempre fuori qualcosa di bello, ma non di eccezionale. Quella di oggi a Leonardo Spinazzola è un'intervista che entra nei canoni di quelle interviste bellissime, eccezionali, dove un calciatore, tra virgolette, si confessa al microfono, e l'ha fatto al microfono di Gianluca Miranda, al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli, e io con piacere ve la farò ascoltare qui, a qui Casa Calcio Napoli. Alessandro, apriamo con te, buonasera e forza Napoli!
1: Sempre forza Napoli, Carlo, buonasera!
0: Buonasera a te, amico mio!
1: Da parte di un paio di appunti, giusto un paio di appunti.
0: Vai, dimmi.
1: Allora, quest'anno che io penso che sia l'anno del centenario,
0: è l'anno del centenario.
1: Mi aspettavo qualcosina in più da parte della società, però comunque ci sta, ha fatto le sue scelte, comunque abbiamo una rosa che comunque è sempre stata competitiva, che veniva da un anno non molto buono per colpa degli infortuni.
0: Sì.
1: Ed è giusto puntare ancora su questi giocatori, secondo me. La scelta sull'allenatore, vi dico la verità, secondo il mio modesto parere,
0: sì,
1: non mi è piaciuta tanto. Non è forse per la mia non simpatia nei confronti di Allegri.
0: Eh beh, quella la dobbiamo mettere da parte.
1: lo so, per carità, lo so benissimo, figurati. Però comunque io spero sempre che comunque il Napoli faccia il suo dovere, noi tifosi facciamo il nostro dovere. Siamo tifosi, dobbiamo tifare per il Napoli, per la società, per il presidente, perché comunque dobbiamo dire che grazie ad Aurelio De Laurentiis siamo una realtà ormai in Italia, una realtà in Europa, quindi fondamentalmente non capisco il perché contestarlo sempre, ovunque e dovunque. Non capisco questa cosa. E niente, questo è quello che ti volevo.
0: E io ti ringrazio, ti ringrazio per l'intervento e ti ringrazio. Per Luca io
1: un pochettino, secondo me.
0: Allora, Luca fino ad oggi ha deluso? Punto interrogativo. Risposta di Carlo Alvino? Sicuramente sì. Luca, seconda domanda, che così la faccio a te, è un giocatore del Napoli? Punto interrogativo. Sicuramente sì. E allora io dico, fermo restando che poi il tempo ci dirà, fino ad oggi il tempo non è stato a favore di Luca.
1: Dalla tua parte.
0: No, assolutamente no. Però dico io, ma proviamo come ambiente a dare una mano a Luca, proviamo, è un giocatore del Napoli, poi arriverà la finestra di gennaio di mercato, se Luca coglie queste occasioni, ottobre, novembre, dicembre, e diventa una risorsa, hai visto mai che ci ritroviamo un calciatore importante che non può aver dimenticato come si gioca a calcio? Se le cose non vanno bene, punto, ma stare qui ottobre, novembre, dicembre in continuare ad offendere Luca, continuare a dire non è da Napoli, continuare a fare una crociata contro Luca, sinceramente è una cosa che non condivido.
1: È sbagliato.
0: Ma perché a 26 anni, se tu leggi come legge Luca, se tu vai su internet come fa Luca, se tu guardi la TV come fa Luca, ed è un sentire comune che va in un'unica e sola direzione, talvolta superando la critica e sfociando. Bravo, ecco qua, questo è. Io questo solo volevo dire. Ale, grazie, buona serata e forza Napoli.
1: Sempre Carlo.
0: Sempre.
1: Forza Napoli, buona serata.
0: Sempre forza Napoli, non ci accire nessuna. Smettila di far salire in cielo quel ragazzo, non è adatto alla tanto decantata da te maglia azzurra. Ma quale fa salire in cielo? Già questo WhatsApp che leggo con piacere, già è sbagliato proprio nella premessa. Ma chi lo fa salire in cielo? Io sto dicendo tutt'altro. Lo so che ho difficoltà a farmi capire, è colpa mia, ma sto dicendo tutt'altro. Chi lo sta salendo in cielo? Io sto parlando di ottobre, novembre e dicembre, tre mesi. Per evitare di sfociare nella maleducazione, per evitare di sfociare in quelle critiche che sinceramente ad un ragazzo di 26 anni possono solo fare male. Comunque lo voglio leggere. Smettila di far salire in giro quel ragazzo, non è adatto alla maglia. Il Napoli, se è un top club, non può avere giocatori del genere in squadra. Bisogna fare mea culpa e rescindere altro che patrimonio. E se non te la senti di leggere, poco cambia. Tanta è la verità. Ma deve sudare sangue. Ma perché ti risulta che Lucca non si alleni? Ti risulta che Lucca non sia un serio professionista? Ti risulta che Lucca faccia il debosciato? Ti risulta che Lucca faccia il rappresentante di prodotti caseari? Non mi risulta, non mi risulta. Quindi prima di lasciarsi andare a considerazioni che nulla hanno a che fare col calcio, vero? Allora, se tu vuoi criticare Lucca fino a questo momento per quello che ha fatto, io sto con te, lo critico, anche io, non mi è piaciuto. Ma sto dicendo altro, faccio fatica a farmi capire. Lui viene pagato per allenarsi e dare il massimo. E perché? Cosa fa? Evidentemente il massimo di Lucca in questo momento è molto al di sotto del suo standard. E se proviamo, invece di condannarlo, e se proviamo ad accompagnarlo, ma cosa ci perdiamo qualcosa dalla tasca? Ci rimettiamo qualcosa in termini economici? No. Ci rimettiamo cosa? Nulla. Anzi, dovesse invece Lucca, con l'aiuto del pubblico, con l'aiuto dell'ambiente, con l'aiuto della critica, superare questo momento, sarebbe una cosa bellissima per il Napoli in primis, per Lucca in seconda battuta. Solo questo, solo questo. Nessuno fa saggingilla, ma per l'amor di Dio. Salvio, buonasera e forza Napoli.
2: Buonasera, forza Napoli.
0: Sempre, buonasera sempre, a te amico mio.
2: Sempre forza Napoli. Senti, niente, volevo soltanto fare una piccola osservazione riguardo un po' le ultime dichiarazioni del nostro presidente.
0: Sì.
2: Due dichiarazioni che, vabbè, non ne ha fatte diverse, ma due chiaramente sono state per me particolarmente importanti.
0: Quale?
2: La prima riguarda il discorso che ha avuto il coraggio, perché ci vuole il coraggio anche, di dire la verità, in un mondo in cui è difficile dire la verità, in cui ha detto che i nostri sono gli unici scudetti vinti onestamente.
0: Ha avuto il coraggio di dire ho vinto senza imbrogliare.
2: Senza imbrogliare, onestamente, senza imbrogliare. E quindi è uno schiaffo veramente
0: al sistema calcio italiano. È uno schiaffo al sistema calcio italiano.
2: Una situazione che tutti noi tifosi veri ci siamo goduti, questa soddisfazione. La seconda invece, diciamo che è un po' rimasto un po' così interessato.
0: Sì.
2: È paragonare la nostra tifoseria, quella organizzata veramente, a quell'intervista, sotto gli aspetti che poi lui ha spiegato quali erano, mi ha lasciato veramente molto molto interdetto. Sapevo dei problemi che ci sono tra la, diciamo, tra la presidenza e il tipo organizzato, però di portare questo tipo,
0: secondo me, lo sai l'errore dove sta? Nel generalizzare. Perché quella curva di, penso che con la curva di Milano il paragone non esiste, perché quella è stata una curva di affaristi e di delinquenti veri, con morti e quant'altro. A me non mi piace mai generalizzare, a me non piace quando uno generalizza. Ci sono figure poco raccomandabili. C'è un proverbio napoletano che recita molto bene: chi è buono si salva a pis. Non so se rendo l'idea. Il generalizzare non è uno sport al quale mi piace partecipare, sono d'accordo con te.
2: Sì. Infatti quella mi è un po' delusa, quell'affermazione, anche se sicuramente i problemi ci sono.
0: Ma non c'è dubbio.
2: Sicuramente ci sono, però non ha un po' esagerato tutto l'aspetto. Ecco. L'ultima cosa, quando ho detto Lucca, sono stato anche io, anche in precedente parlate, che l'ho sicuramente indicato quelli che sono i suoi attuali standard. Però come dici tu, bisogna insomma tenerselo.
0: Cosa cambia? Cosa cambia? Cosa cambia se invece di continuare ad essere così critici, e mi mantengo un eufemismo dicendo critici nei confronti di Lucca, cosa cambia? Cioè, se noi lo continuiamo a criticare, palo della luce, cose di questo genere, Lucca migliora? Non credo. Se invece proviamo a dire, dai Lucca, noi nonostante tutto, nonostante tu abbia fallito fino ad oggi, noi tifoseria napoletana, noi critici, continuiamo a credere che tu possa dare un contributo, magari sto ragazzo
2: a proposito di questo ti faccio una domanda, ma Lucca per caso è stato convocato in nazionale?
0: No, non è stato convocato in nazionale.
2: No, vabbè, precedentemente.
0: Precedentemente sì.
2: Perciò dico, non è che è stato preso un giocatore,
0: ma il Lucca che ha preso il Napoli l'ha preso dopo una buona stagione fatta all'Udinese, e il ragazzo ha trovato delle difficoltà, su questo non c'è dubbio. Questo è sotto gli occhi di tutti, ha fatto male fino ad oggi, lo dico, sì, ha fatto male, ma restano... Però voglio dire, 3 mesi ad una ipotetica finestra di mercato. E voglio dire, Lucca non può aver dimenticato come si gioca a calcio. Ha fatto gol con l'Udinese, è stato convocato con la nazionale italiana. Voglio dire. Poi ognuno ci mancherebbe altro, va bene? Ti abbraccio, amico mio. Ciao Salvio, buona serata.
2: Ciao.
0: E mi piace anche questo WhatsApp di Rosario. Lucca ha deluso? Sì. Lucca è scarso? No comment. Diamo una mano a Lucca? Sì. Lucca deve cambiare atteggiamento? Sì. È il WhatsApp di Rosario. Mi piace. Carlè, io l'ho presa al fantacalcio. Ho delle sensazioni, Alfonso. Speriamo. Ragazzi, ma se Lucca si sblocca, se Lucca a partire da col Frosinone incomincia ad essere un calciatore diverso a quello che abbiamo visto fino ad oggi e che abbiamo bocciato, perché è fuori discussione. Ragazzi, ma è un valore aggiunto per il Napoli. E perché poi io poi dico, ma è possibile che sto ragazzo fino alla sua stagione con l'Udinese sapeva come si giocava a calcio, sapeva come fare, e poi improvvisamente dimentica tutto e diventa uno scarpone. Faccio fatica a credere una cosa del genere. Pietro, buonasera, forza Napoli.
3: Forza Napoli, Carlo, buonasera.
0: Buonasera a te.
3: Carlo, sono veramente contento di essere riuscito a prendere la linea con te.
0: Perché grazie.
3: Che sono riuscito sia ieri con Emanuele Cannaio che con te adesso, perché proprio con entrambi volevo fare un mea culpa.
0: Su che cosa?
3: Ieri l'ho detto Emanuele, adesso lo dico a te, perché io vi contattai poco prima della partita con l'Inter a Milano.
0: Sì.
3: Ed ero, non so, preso da un effetto grigio di pessimismo. Dissi il mio pessimismo in questa squadra, giocatori di e tu giustamente mi facesti anche un po' ragionare dicendo, ma guarda, non è detto all'inizio. Io poi questo tuo discorso l'ho contestualizzato e devo darti ragione.
0: Diciamo che il Napoli di Milano è stato un Napoli che dal punto di vista del risultato ci ha fatto arrabbiare e ci ha deluso. Dal punto di vista della prestazione è stata incoraggiante la prestazione di Milano. Perché
3: ma io poi ho ragionato anche un po' su tutto il percorso fino ad adesso,
0: certo.
3: Sono 5 partite. Ma poi, come dicevo ieri Emanuele, non è stato tanto, sì, non è il gioco, non c'è stato magari, oppure a tratti. Ma più che le prestazioni sono stati gli episodi che ci hanno condannato, perché se non fai le due sciocchezze col Como e prendi due gol, oppure se Anghissa non ti sbaglia la palla all'ultimo col Milan,
0: certo.
3: Se Rafa Mari non devi il tiro a Firenze,
0: certo.
3: Ma quanti episodi ci sono andati contro? Ci hanno fatto perdere 6-7 punti.
0: Purtroppo sì. Cioè, episodi veramente che sui quali c'è da recriminare, ecco, questo voglio dire.
3: Perché non è che ci hanno fatto gol.
0: No, perché ci hanno fatto, ti ricorderai bene che prima della trasferta di Milano si temeva la goleada dell'Inter, no? Perché
3: sì.
0: Il timore era quello. Chissà quanti ce ne fa l'Inter, e invece altro.
3: Erroneamente i social mi ero anch'io un po' assuefatto.
0: Io adesso ti voglio portare ad un'altra considerazione. Il Napoli, dopo questa lunga sosta, ha recuperato Scott McTominay, ha recuperato Giovane, ha recuperato Meret, ha recuperato Spinazzola, ha recuperato pienamente in forma Neres e Beukema. Poi recupererà a gennaio Buongiorno, ci vuole un po' più di tempo, e a fine ottobre recupererà anche Alisson Santos. Questa rosa con questi calciatori che ho detto recuperati, io credo che qualcosa possa ancora dire.
3: Direi, ma non solo quello, ma il discorso è proprio quello che volevo dire. Poi una cosa che tutti sono drammatici, ma non analizzano, ma che calendario abbiamo avuto? Non è che abbiamo giocato con tutte le signore squadre, toglici il Genova all'inizio magari, che comunque Genova non è una trasferta proprio comoda. Ma non è che abbiamo giocato con squadrine, abbiamo giocato con squadre.
0: Ma scherzi,
3: non so se rendo l'idea.
0: Ma scherzi.
3: Poi l'ultima cosa che ti saluto.
0: Dimmi.
3: Sono pienamente d'accordo con te. Io personalmente questi meme di Lucca che fa la.
0: No, io
3: mi trovo proprio
0: di uno squallore unico. Cioè la storia della tifoseria napoletana si è contraddistinta per l'ironia. Noi siamo quelli di Giulietta e Nazoccola, voglio dire, quindi siamo noi napoletani, abbiamo fatto la storia che striscione
3: verso gli altri, non verso noi stessi,
0: però verso gli altri sempre, ma voglio capire anche l'autoironia. Ma quale autoironia? Ma voglio rispondere a questo Emilio che ha scritto: Alvino e Lucca, siete l'ultimo lampione di fuorigrotta. Ecco, ma secondo la testa di questo Emilio, questa dovrebbe essere una battuta, dovrebbe far ridere. Cioè, che significa?
3: Io dubito siano tifosi del Napoli.
0: No, ma sul serio inizio a dubitare che stiano bene con la testa. non tifosi. Io dubito proprio delle loro capacità intellettive. T'abbraccio Pietro, t'abbraccio Pietro, t'abbraccio. Chissà, in capo a sto Emilia, se doveva essere una battuta, una cosa divertente, non lo so che cosa doveva essere. Carlè, il problema, Luca deve fare qualcosa in più per farsi elogiare. Comunque restiamo sempre vicini ai nostri calciatori. Il WhatsApp di Peppe. Ragazzi, quasi pronti per Leonardo Spinazzola, quasi proprio. Poi alle 18:30 abbiamo in esclusiva Javier Zanetti, sapete tutti, no? Di questa grande manifestazione di solidarietà che si tiene a Napoli, organizzata proprio dalla fondazione che fa capo a Javier Zanetti. Alle 18:30 in esclusiva a Kiss Kiss Napoli, Javier Zanetti. Ci abbiamo Vincenzo. Voi mi fate un uomo felice, ma io non sapevo nulla. In questo momento la mia felicità è ai massimi livelli, perché non solo ho la possibilità di vedere lo splendido scenario del golfo più bello del mondo, ma soprattutto di collegarmi con un amico e collega come Vincenzo Perna, che ci dice tutto, perché oggi chi ha seguito Kiss Kiss Napoli sa, insomma, di queste prime regate, sa del ritardo della partenza, il vento c'era, il vento non c'era, e chi meglio di lui. Buon vento Vincenzo Perna, a te la linea.
4: Buon vento a te Carlo. A proposito di quello che è il golfo più bello del mondo, ti dico che ho visto scenari peggiori dove lavorare. Invece quest'oggi mi ritengo abbastanza fortunato. Ti racconto che, come ricordavi tu, oggi purtroppo vento c'è, vento non c'è, una leggera brezza la si sente, però troppo poco evidentemente per regatare, e c'è stata una prima partenza dopo un grande delay, un grande ritardo. Alla fine si è scelti di partire dopo la prima bolina, purtroppo a quella che doveva essere eventualmente il ritorno, la prima boa e quindi la prima virata per ritornare di poppa, però purtroppo il tentativo è andato a male e quindi le barche si sono ammarate ed è stata interrotta la prima. Stesso discorso anche per la seconda, si era cambiato un po' leggermente il percorso provando a sfruttare quanto più possibile il vento, sembrava che le cose stessero andando bene. Nella regata si era un po' avvantaggiato la Roche-Posay, la barca francese, però la nostra Luna Rossa era comunque seconda, poi però era stata interrotta. Stesso discorso per la seconda regata, anche in questo caso Luna Rossa seconda, però stavolta lo scenario era cambiato perché era Linghi, gli svizzeri, che si erano avvantaggiati sugli altri, però anche in questo caso non c'è stato verso alla fine della bolina. Un altro ammaraggio da parte di tutte le barche, vento assente, non era possibile ritornare di poppa e quindi anche la seconda è stata cancellata. In questo momento si sta valutando con quella che è la commissione di gara lo spostamento del tracciato, piuttosto che eventualmente le condizioni climatiche, per capire oppure no se il vento a favore delle barche possa essere sufficiente per un ulteriore tentativo, e quindi ovviamente nel corso di questa puntata ti aggiornerò qualora si riuscisse a ritornare a regata.
0: Vincenzo, ma non vorrei sbagliare, alle tue spalle c'è gente che si tuffa, mi confermi che alle 16:22 del 25 settembre c'è qualcuno in acqua che si è tuffato alle tue spalle e non credo che faccia parte degli equipaggi di chi partecipa, mi sbaglio. Ecco, sono napoletani che godono delle bellezze.
4: È come dargli torto. Sì, no, è come dargli torto. C'è una signora effettivamente che si sta godendo Mappatella Beach, tu la conosci benissimo. Siamo proprio qui. Vedi che alcuni diciamo velisti comunque si stanno dando da fare per proseguire nella loro passione anche in questa giornata che ci sta regalando sicuramente poco vento, però tanto sole, e quindi è davvero godibile stare qui perché fa caldo, però non tantissimo caldo, proprio un tempo perfetto per una passeggiata all'interno del Race Village, che è gremitissimo. Poco fa siamo anche andati sulle piattaforme, anche lì c'è grande curiosità, anche sulla chiatta, per poter vedere proprio dal centro del mare un po' questo bellissimo scenario che ci sta regalando questa Coppa America. E ti dirò Carlo, è davvero straordinario, perché solo a Napoli e in pochissime, se non in nessuna città del mondo, possiamo godere di un clima e di un panorama simile.
0: Grazie a Vincenzo Perna, che invidia, io nello studio qui e lui lì sul lungomare più bello del mondo. Va bene, grazie a Vincenzo Perna. Allora vedremo se nel corso nel corso di Qui Casa Calcio Napoli, vedremo se riusciremo sicuramente a collegarci di nuovo. Ciao Carlo, buon pomeriggio e complimenti per la trasmissione, soprattutto sono felicissimo che sei ritornato a casa, io lo sono ancora di più. Casa Calcio Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, chi è più felice di me? Sono invidioso per Vincenzo Perna che è sul lungomare, ma non posso essere invidioso perché qui sto a casa, Casa Calcio Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli. Il ragionamento è uno solo: se vedi un figlio in difficoltà, che fai? Lo prendi in giro o lo inciti, lo sproni a fare meglio? Per me il Napoli è una famiglia e quindi non mi sognerei mai e poi mai di criticare oltremodo un giocatore fin quando indossa i nostri colori. Un abbraccio forte e forza Napoli sempre, Angelo. E allora facciamo in questo modo, vedo già due amici che sono pronti a intervenire, abbiamo un pizzico di pubblicità, poi Ciro e Raffaele, già ve lo dico, facciamo due interventi in diretta, dopo Raffaele c'è Leonardo Spinazzola al microfono di Gianluca Miranda, c'è da aspettare qualche minutino e poi veramente non ve la perdete, ve lo raccomando, vi raccomando vivamente di non perdervi l'intervista a Leonardo Spinazzola, pubblici.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Casa Calcio Napoli, venerdì, ultimo appuntamento della settimana. Davanti a noi si spalancano le porte del weekend. Ahi noi, weekend senza Napoli, ma weekend con la Coppa America, e quindi insomma sempre con Napoli, sempre con Napoli in primissimo piano. Carle, sono Massimo di Via Consalvo, fuori grotta, ma da 42 anni vivo in Umbria, Club Napoli, città di Castello. Ma un amico in difficoltà, lo aiuti oppure lo deridi? Luca, essendo un calciatore del Napoli, è nostro amico e va incoraggiato. Ciro, buonasera, forza Napoli.
4: Oggi è sempre e nei secoli dei secoli.
3: Me l'hai salutato al figliolo Mario?
4: Assolutamente sì, assolutamente sì.
3: Mi fa piacere. Ha
4: chiamato verso le 11.
3: Assafa, mi fa piacere.
4: Ha chiamato verso le 11, ait bab, ma calla Alvin, ma mandati salutati.
3: Mi sono permesso senza avvisare il papà,
4: Grazie per il pensiero che tieni per tutti i ragazzi come Mario, sei vicino a tutti quanti.
3: E ci mancherebbe.
4: Lo sentiamo a prescindere.
3: Grazie, Ciro.
4: Dalla passione del Napoli, ma ti sentiamo proprio noi, ti sentiamo proprio uno di famiglia, ma tutto a Napoli.
3: Bravo, grazie. Questo è il complimento più bello che potessi mai ricevere. Grazie.
4: Te lo meriti,
3: grazie.
4: Carlo, io volevo un attimino fare due osservazioni. Una è per quanto riguarda il nostro Napoli, che adesso non ha fatto mercato e sembra la fine del mondo, ma non ci dobbiamo ricordare, non ci dobbiamo dimenticare che il Napoli l'anno scorso è stato strutturato per rivincere il campionato, e noi ci presentiamo di nuovo a questo campionato con una squadra strutturata per vincere, con un allenatore che ha la sua esperienza in termini di vittorie. Quindi noi sappiamo come è andata l'anno scorso, qualche episodio arbitrale, quello succede ogni anno, ma soprattutto gli infortuni. Cioè, io ricordo che a 5-6 giornate dalla fine il record storico delle squadre di Antonio Conte era di 42 infortuni in un anno della Juve. Io le mie fonti sono Radio Kiss, perché io sono sintonizzato tutta la mattina, non mi ricordo in quale trasmissione avevo sentito
3: questo. Se l'hai sentita Radio Kiss, rispondi a verità, quindi non c'è problema.
4: E poi in Conte stava nella data del suo anno peggiore, ci mancavano ancora 5-6 giornate alla fine, il Napoli stava a 44 infortuni. Questo è un dato di fatto. Cioè, quindi noi ci presentiamo al campionato con una squadra strutturata per vincere, che siamo stati limitati dagli episodi. Mo può darsi un Napoli avrebbe fatto 10 punti in meno con la squadra completa, non lo possiamo sapere, ma i nostri professionisti, che è Mann e che era Antonio Conte, con l'approvazione del padrone della Venezia, era strutturato per vincere. Quindi io non mi sento così preoccupato di quest'anno, diciamo che è anche il primo anno di un allenatore, però dall'anno prossimo in poi, voglio dire, qualche innesto, mo pensiamo a fare un buon campionato e a piazzarsi di posto, se vogliamo vincere un anno sì e un anno no, allora veramente siamo in borghesi. E poi lasciami fare un passaggio su Luca, proprio velocissimo, proprio, tu sai quanto lo difendo io, che è stato troppo ad accettare il fatto di fare la panchina di Lukaku, che aveva richieste in Italia, gli è fatto titolare dove si udessero, perché io a quel ragazzo gli voglio bene. Però possiamo dire in questo momento che qualche errore tecnico, qualche errore di piazzamento, qualche lo sta facendo, che non significa noi non vogliamo bene, perché è vero, difendere il calciatore comunque sempre, ma le critiche del tifoso in questo momento non è contento di alcune prestazioni di un calciatore che avrebbe dovuto fare la differenza in attacco, ci sta, è legittimo. Non possiamo dire si critica Lucrun e tifoso Napoli. Io invece mi vergogno quando leggo sui social gente che augurano
3: la morte.
4: Brutte anche alla mamma di Luca.
3: Sì.
4: Allora, su queste situazioni differenti in attacco ci sta, è legittimo. Non possiamo dire si critica all'Ucronetti contro Napoli. Io invece mi vergogno quando leggo sui social gente che augurano
3: la morte.
4: Brutte anche alla mamma di Luca.
3: Sì.
4: Allora, su queste situazioni qua vuol dire che si sta sposando. Però

0: a insegni ce l'hanno detto tutto.
1: Il signor Fabian Ruiz, da questo ambiente napoletano definito cammellone, non è adatta alla Serie A, è lento, è un pacco che ha portato Ancelotti, potrebbe essere il prossimo pallone d'oro, Ciro, c'ho Spinazzola da mandare in onda,
0: Ciao, ragazzi.
1: Grazie a Ciro. E allora devo chiedere scusa a Raffaele che già stava in attesa, dopo ci ricontatterà sicuramente. Allora, come avevo anticipato, abbiamo in assoluta esclusiva Leonardo Spinazzola intervistato Gianluca Miranda, e adesso ascoltatevi questa intervista molto ma molto interessante, sul serio, eccolo qua.
2: Leo, buongiorno, ciao, come stai innanzitutto, perché a Firenze ci sei mancato?
3: No, bene, ho avuto una piccola contrattura e conosco bene, molto bene il mio corpo, quindi era meglio non forzare, perché sennò dopo poteva complicarsi ancora di più, ma dopo la sosta ci sono.
2: Senti, inizio estate hai firmato un rinnovo biennale fino al 2028 legandoti al Napoli. Voglio chiederti cosa ti ha spinto a sposare ancora questo progetto e che promessa ti sei fatto per queste stagioni al Napoli?
3: No, io penso la promessa è quella di continuare a dare il mio meglio e cercando di portare più vittorie possibili. Questo è il mio desiderio, perché penso che possiamo dare ancora tanto, e ho cercato con tutte le mie forze e con tutta la mia volontà di rimanere qua a Napoli, perché l'ho sempre detto, ho sempre espresso questo mio, diciamo, feeling con la città, e anche la mia famiglia, stiamo tutti da Dio, quindi volevo fortemente rimanere qui.
2: Senti, qual è l'obiettivo del Napoli? Perché già si sta parlando, forse si sta chiacchierando un po' troppo e siamo solo all'inizio stagione.
3: Sì, vabbè, ma tanto ormai sono abituato e diciamo in tutta Italia è così, basta, però specialmente in piazze come Napoli, come Roma, ma anche la Juve, queste grandi squadre, Milan, Inter, basta che fai due risultati negativi e sembra che cada tutto il mondo addosso. Io penso che dipenda da noi, da ognuno di noi, perché se l'anno scorso potevamo vincere qualcosa, io penso che dopo due mesi sia cambiato tutto, i giocatori sono gli stessi. È solo da ritrovarci, ma soprattutto noi stessi, e ognuno di noi deve dare il proprio massimo, che poi così si può aiutare la squadra a vincere domenica dopo domenica.
2: È vero. Senti, quest'anno sulla panchina del Napoli c'è Allegri, un allenatore che tu conosci bene, ci hai vinto a Torino con la Juventus uno scudetto. Voglio chiederti cos'è cambiato rispetto a prima con lui a livello di tattica, di gestione dello spogliatoio, e soprattutto come si adatta al calcio che si respira a Napoli?
3: No, allora, penso che è cambiato sotto l'aspetto della gestione, penso nulla, è stato sempre, cioè alla Juve l'ho conosciuto così, e sotto l'aspetto tattico e tecnico penso che è cambiato molto, molta più intensità, molto più... Poi è anche un allenatore che dà molta responsabilità a noi, questo a me personalmente mi piace molto, però penso soprattutto la differenza è sull'intensità, che sono allenamenti veramente intensi.
2: Senti, sei uno dei veterani del Napoli, no? Insomma, conosci bene tutto lo spogliatoio, sei uno anche abituato a metterci la faccia. Ricordo dopo l'eliminazione dell'Italia al Mondiale in Bosnia, sei stato praticamente il primo a parlare. Voglio chiederti che cosa percepisci quest'anno nello spogliatoio del Napoli rispetto agli altri anni, perché comunque c'è gente che ha vinto lo scudetto con Conte, ha vinto lo scudetto con Spalletti.

0: Penso che ci sono. Devi anche saper, io penso, aspettare, tra virgolette, perché ci sono dei giovani, ci sono tante culture diverse, mentalità diverse, quindi quello è il difficile, penso, tra di noi e anche per un allenatore. E conoscere e capire fino in fondo ogni testa, la testa di ognuno, e penso che questo sia il lavoro più difficile per un allenatore. E io penso che, ripeto, ognuno di noi deve avere la responsabilità di se stesso, di dare il proprio massimo. Che quando perdi ti brucia, resti a casa per 2 giorni triste e arrabbiato a pensare su cosa potevi dare di più in quella partita. E questo è, penso che non è neanche tanto l'allenatore, io penso al lavoro da fare singolarmente su ognuno di noi.
1: Senti, ti abbiamo visto spesso nelle vesti di un quinto, per usare il linguaggio moderno. Come cambia il tuo ruolo nella difesa a 4?
0: No, ma io sinceramente adesso come adesso mi trovo anche più a mio agio a 4, sinceramente, perché riesco a capire quando andare, quando non andare, posso giocare dentro. Invece il quinto devi stare molto più sulla linea e fare quello. Praticamente, e quindi mi si chiude un pochino adesso più il gioco, cioè meno cose specifiche e sono quelle. Invece a 4 posso restare più dentro, posso restare più basso, posso alzarmi, posso andare dentro, posso allargarmi. È molto differente in questo.
1: Senti, hai vinto a Torino, hai vinto a Napoli, voglio chiederti come hai trovato i festeggiamenti in entrambe le città e soprattutto Torino, Roma, Napoli, piazze dove oltre ad avere comunque qualità da calciatore bisogna avere anche molta personalità, insomma, sono piazze difficili da gestire allo stesso tempo che però ti danno tanto.
0: Sì, vabbè, io penso a Torino, in quell'anno che abbiamo vinto, non ci sono stati festeggiamenti, anche perché penso che era l'ottavo scudetto di fila, quindi in quella stagione, dentro lo spogliatoio, ma dentro la società, si voleva cercare di vincere altro e quindi è andato in secondo piano, no? La vittoria dello scudetto che per me è stato il primo, però non festeggiato tantissimo. E poi a Roma ho avuto la fortuna di vincere la Conference e la sfortuna di perdere la finale in Europa League, che quello sarebbe stato veramente bellissimo. Anche a Roma è un popolo, una città molto, molto calda, che quando vinci. E devi stare attento anche ad andare in giro perché c'è un casino incredibile, stupendo. E mentre a Napoli è stato meraviglioso perché ancora ho negli occhi il ricordo di quella giornata. E spero, io sono voluto rimanere qua anche per cercare di rivivere quelle giornate.
1: Quella giornata sul pullman, ma chi se la dimentica?
0: Sì, ma non solo quella, tutti i giorni seguenti. E è stato veramente stupendo.
1: Senti, hai vinto il torneo di Viareggio nel 2012, sei stato anche Golden Boy di quell'edizione, se non erro. Oggi si parla tanto di giovani. Pensi che il futuro della nazionale italiana di calcio sia in buone mani? Come si devono far crescere questi ragazzi, secondo te?
0: Io penso che innanzitutto togliendogli un pochino di pressione, ma quello è tutto il sistema che viene dal basso. Cioè, penso ai bambini di 6-7 anni, io ho visto squadre contro le squadre che ha giocato mio figlio contro e facevano già gli allenatori, parlavano di tattica, stai qua, stai là. E io penso che quello sia un grosso limite. E poi parlo anche, ho parlato tanto con Romelu, di suo figlio, di come gestivano e allenavano suo figlio a 7 anni. Che era tutto un uno contro uno stop, un passaggio, una ricezione cioè diverso. E quindi arrivano a 18 anni anche con un altro bagaglio, quello che davano, che ci trovavamo noi in mezzo alla strada magari, cioè di giocare spensierati, di giocare con i più grandi, di prendere le botte, di prendere, cioè tutto, capito? Era una crescita e io penso che si debba partire da lì, dai piccoli, a farli giocare e a dargli
1: Indicazioni.
0: sì, indicazioni, ma di essere loro stessi, di provare, di avere coraggio. E dopo ti ritrovi magari gente che è più brava nell'uno contro uno, gente che è più brava a difendere nell'uno contro uno. E dopo diciamo, è tutta una conseguenza.
1: È vero. Senti, ci racconti lo Spinazzola bambino, quando hai deciso di diventare calciatore? Se c'hai un aneddoto in particolare, da raccontarci, qualche persona da ricordare?
0: No, io sono stato sempre attaccato alla palla, sono stato sempre attaccato a Ronaldo il fenomeno. Avevo una videocassetta, che all'epoca non avevamo internet, non avevamo niente, avevo questa videocassetta di Ronaldo il fenomeno e penso tutti i giorni, più volte la guardavo e andavo fuori a provare. Poi tutti i giorni, anche guardando, cioè giocavo, io avevo 5 anni e giocavo con quelli di 15, quindi quelli più bravi di 15 li guardavo e volevo imitarli. E poi per il resto, no, il calciatore è stato sempre il mio sogno, sin da bambino, ma io penso lo switch, a 14 anni dopo i primi mesi in convitto, che non volevo più giocare a calcio perché mi mancava casa, tutte le difficoltà che hanno tanti ragazzi a quell'età, che quando vanno via di casa trovano queste difficoltà nel stare lontano dagli amici, dalla famiglia, ad avere i loro comfort. E quello mi è stata molto vicino alla mia famiglia e mi ha, diciamo, stimolato a rimanere a combattere per quel sogno che avevo. E infatti, dopo quei primi 6 mesi, è cambiato molto la mia visione.
1: Senti, provo a strapparti un sorriso. Preferiresti andare al mare e avere momenti di svago con Allegri oppure andare al campo e il tuo allenatore è Politano? Sappiamo che con Matteo hai un grandissimo rapporto. Quale sceglieresti?
0: Ma dopo lo posso chiamare al mare con Pollo? Mi raggiunge dopo 2 ore? No, no, ma però sarebbe bello vedere Matteo l'allenatore. No, scelgo Matteo allenatore.
1: Fate molto spogliatoio insieme, state, vivete insieme praticamente, H24.
0: Sì, stiamo sempre praticamente insieme, stiamo sempre anche a casa la sera, siamo spesso insieme con le nostre mogli, stiamo veramente bene.
1: Senti, ultimissimo, un saluto ai tifosi del Napoli, un tuo saluto ai tifosi.
0: Ciao a tutti e spero vivamente che vi possiamo dare delle grandi gioie, lo spero con tutto il cuore perché ve lo meritate.
1: e Forza Napoli.
0: Forza Napoli.
2: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300. socomnuova.com.
3: Il futuro non si aspetta, si costruisce con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
4: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
7: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
9: Che vi dicevo? Avete sentito che quante belle parole ha speso in questa intervista il buon Leonardo Spinazzola? E da un buon Spinazzola a un buon Perna il salto è breve, e allora ritorno con piacere sul lungomare di Napoli. Vincenzo, rieccoci, a te la linea.
10: Si avvicinano troppo e possano creare.
11: Eccoci Carlo, alle mie spalle il Golfo di Napoli che sta ospitando finalmente una regata. Sono partite poco fa le imbarcazioni, devo dire la verità, non tutte con facilità. Penso soprattutto al secondo team di New Zealand, che però poi piano piano ha recuperato dalla nona fino alla sesta posizione. In questo momento però, Carlo, ti racconto una piccola curiosità. Queste preliminari servono spesso e volentieri per conoscere i cosiddetti black horses, ovvero quelli che sono i team che di solito non si presentano ogni anno e non sono indicati come i prevalenti concorrenti alla vittoria della Louis Vuitton e poi eventualmente anche l'America's Cup. Ebbene, in questo momento uno di questi dark horses è quello che sta dominando letteralmente questa prima regata di Napoli, e si tratta di ARC Team USA, il penultimo team ad essersi iscritto all'America's Cup ed ha evitato per la prima volta, potevamo rimanere senza un team USA nella storia di questa competizione che va avanti ormai da 175 anni. Ebbene, non sembrava doversi iscrivere nessuna squadra americana, invece ARC Team alla fine è riuscito ad iscriversi e in questo momento sta ben figurando davanti a tutti e davanti a Luna Rossa, che è in seconda posizione nel suo principal team. Al terzo posto invece c'è GB2, e quindi il secondo team britannico, e quarta invece la seconda imbarcazione italiana, quella Yacht e Women, e quindi nelle prime quattro posizioni ci sono due imbarcazioni italiane.
9: Grazie a Vincenzo Perna, insomma, che ci spiega anche a noi comuni mortali po' come funziona il tutto e si fa il tifo per Luna Rossa, senza se e senza ma. E allora, Vincenzo, se sei d'accordo, poi ti riprendi la linea quando lo ritieni più opportuno. Va bene, a dopo.
11: Tra pochissimo Carlo, perché altre diciamo così due cambi di campo e quindi altre due bandiere, quindi quattro svolte, e poi saremo addirittura d'arrivo. Quindi quando saremo addirittura d'arrivo ti darò il risultato.
9: Assolutamente sì. Grazie. Raffaele, siamo insieme, buonasera, forza Napoli. Raffaele, ci sei? Buonasera.
12: Ciao, mi aspettavo un altro Raffaele. Allora, innanzitutto buonasera a tutti e sempre
9: buonasera.
12: Forza Napoli.
9: Buonasera. Voglio
12: raccontare un episodio a proposito di Lucca. Presupposto,
9: sì.
12: A me Lucca non fa impazzire.
9: Sì.
12: Però Lucca indossa la mia maglia,
9: sì.
12: La nostra maglia,
9: sì.
12: E quindi va sostenuto. 26 anni fa, ero un ragazzino,
9: sì.
12: Racimoliamo questi soldi e andiamo a fare questa trasferta a Fermo. Fermana Napoli.
9: Me la ricordo bene.
12: 3-2 per la Fermana.
9: Ma ricordo.
12: Io, molto giovane, comincio a fischiare bandieri, che era un passo da me. Un signore alle spalle mi tocca, mi gira e fa: ma io, quando te la maglia nostra, non si fischi mai a nessuno. Io quella, mi sono vergognato, e da quella volta là, spero che non sia lo stesso epilogo per Lucca, fin quando hanno la mia maglia non li fischierò mai.
9: Bell'episodio. A me, quando raccontate questi aneddoti di vita e di tifo, mi emozionate, anche perché la ricordo molto bene, ahimè, quella trasferta di Fermo, avendo io la mia età, e ti devo dire la verità che fu un boccone molto amaro da digerire, con Bandieri che insomma non era il portiere dei miei sogni, questo va detto.
12: Ecco, perciò io dicevo,
9: però che bella lezione di tifo, che bella lezione
12: io
9: di tifo.
12: Io amo quell'uomo, non so chi sia, non so dove sta, dovunque sia, gli bacio quella mano che mi ha toccato la spalla, perché da quel momento io sono diventato un migliore tifoso.
9: Quanti anni avevi, Raffaele, all'epoca?
12: Avevo 19 anni e facevo il militare a Ravenna.
9: Che bello. Sono poi, vedi, guarda, quando io dico la differenza tra un tifoso del Napoli e un tifoso strisciato, tu ricordi questo particolare come se fosse una serata di Champions League o chissà quale vittoria, però era un episodio che per tutta la tua vita di tifoso non dimenticherai mai. E questo però è il senso del tifo identitario, perché quel signore che ti ha toccato a spalle, quello era tuo fratello più grande in quel momento.
12: Proprio così, mi ha insegnato una cosa, cerco di fare altrettanto quando sono nella mia postazione classica in curva B. Se mi capita, dico, toccando la spalla, guaiù, con la nostra maglia non si fischia mai.
9: Vabbè, ma in curva fischia chi indossa la maglia del Napoli, non mi pare mai di averne sentito.
12: Raramente. Ma li chiamiamo subito. Forza Napoli.
9: Sempre, t'abbraccio.
12: Forza Lucca in questo momento.
9: E forza Lucca in questo momento. Ma che bello quando condividete, sono storie vostre, personali, che avete piacere di condividere qui a casa Calcio Napoli. Bellissima. Gentile Carlo Alvino, che belle parole hai speso all'apertura della puntata. Il Napoli deve difendersi dai nemici esterni e dai falsi amici, i nemici interni. I tifosi restino uniti e la dirigenza si ricordi che la ricchezza della società è la passione dei tifosi. Forza Napoli, viva Napoli Pasquale. Beh, dirigenza tra virgolette, ovviamente è il presidente De Laurentiis. Si ricordi che la ricchezza della società è la passione dei tifosi. Bellissima Pasquale, complimenti. Claudio, buonasera, forza Napoli.
13: Ciao Carlo.
9: Ciao Claudio, buonasera.
13: Ci siamo conosciuti durante una cena del Sorrento Club Napoli.
9: Ah sì, sì, un paio d'anni fa forse, giusto?
13: Sì, ti ricordo, c'era un avvocato, io ero lì presente.
9: Come no, ricordo molto bene.
13: Sorrento,
9: sì, sì.
13: E quell'avvocato sul pinto, disse.
9: Organizzata dal commendatore Mastellone quella serata, ricordo.
13: Bravo, bravissimo. Quell'avvocato sul pinto disse: qua c'è un giudice che quando lunedì teneva udienza penale e gli avvocati si informavano se al Napoli avesse vinto.
9: È vero.
13: Che il mio umore cambiava a secondo della vittoria della sconfitta. Vabbè, ma ora voglio raccontare.
9: Perdonami, tu sei quel giudice?
13: Esatto.
9: Ah! ma questo è un altro aneddoto bellissimo, perché gli avvocati avevano questo timore, dice: mamma mia, speriamo che questo lunedì o Napoli domenica vinde.
13: Poi ti ho mandato, non so se ti è arrivato, un libro di consiglio che ho scritto io qualche tempo fa, lo mandai nella redazione di Kiss Napoli, non so se l'hai mai ricevuto. Vabbè, comunque, ti voglio raccontare un altro fatto. Oggi sono stato a pranzo, e non parlo di calcio, non parlo di Allegri, non parlo di Lucca, eccetera, eccetera. Sono stato a pranzo e c'era una persona, ma dico amabile, una persona per bene, gioviale, ci siamo fatti un sacco di risate. A un certo punto non so come il discorso è caduto su Napoli, ovviamente il napoletano, ovviamente di fronte a Napoli, no, veramente sono divertito. Carlo, mi sono rabbugliato.
9: E ci credi?
13: Ma proprio ho perso la parola, non riuscivo più a dire niente. Ero completamente bloccato.
9: E beh, certo.
13: Non riuscivo a capire come una persona.
9: Come è possibile?
13: Simpatico, come è possibile potersi risalire?
9: L'infanzia, un'infanzia travagliata, evidentemente.
13: Ti voglio dire, sono io che ho fatto male. O è normale?
9: No, ma come avete fatto a continuare poi? Io questo non riesco a capire. Come è proseguito?
13: Ma stavamo alla fine del pranzo.
9: Meglio così, però avrei avuto sicuramente difficoltà nella digestione, ne sono certo.
13: Hai ragione, mi è rimasto sullo stomaco.
9: Ti
13: abbraccio.
9: Grazie, Claudio, ti abbraccio forte anche io. Bellissimo, bellissima. Questa è una storia vera. Questa è una storia vera. E il dottor Claudio, magistrato a Sorrento, mi è stato raccontato dagli avvocati, dice: mamma mia, questo lunedì speriamo che un magistrato, un uomo l'ha vinta, così magari siamo più tranquilli. Allora è il momento del collegamento e ritorniamo con piacere da Vincenzo Perna, le ultimissime. Vincenzo, vai.
14: Ricordiamo gli americani, l'ultima
11: final leg per questa prima regata, e a vincere la prima regata preliminare qui di Napoli è Arc Team USA, e quindi gli americani che hanno inventato questa competizione si aggiudicano la prima preliminare regata nel Golfo di Napoli, seguita da Luna Rossa nel team principal, che taglia proprio in questo momento il traguardo nel Golfo di Napoli, mentre invece sul terzo gradino del podio ci andrà GB2, perché il Challenger of Record, e quindi la Gran Bretagna, piazza il suo secondo team, e quindi quello Youth e Women, che dunque va a prendersi la terza piazza. Quarta posizione invece per i giovani e le donne di Luna Rossa. Questo il risultato, e ricordiamo che per la classifica il primo posto si aggiudica 10 punti e quindi USA va a comandare. A 9 punti invece, quindi a uno solo di distanza, ci sarà Luna Rossa. GB2 invece al punteggio numero 8, via via fino alla nona posizione, ovviamente nona posizione che vale 2 punti, non ci sarà la decima perché sono solo 9 le barche in gara. Quindi per adesso, Carlo, ti restituisco la linea qui dal Golfo di Napoli.
9: Grazie dal golfo più bello del mondo. Ma Luna Rossa, ma parli te o chissà di cosa parlerà mai Luna Rossa? Vabbè, Carle, confermo, i fischi dalle curve non sono mai partiti in nessun caso. Franco da Mugnano, sempre presente in curva. Un abbraccio forte Antonio De Maria da Pistoia. Bacchetto, non c'è, è scomparso, sono in via di estinzione. Ci abbiamo un pizzico di pubblicità e allora vai, Simoncino.
15: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
16: Save the date. Sunday Sport. Ogni domenica dalle 10 alle 13, solo su Kiss Kiss Napoli.
17: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
16: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: inizia la nostra straordinaria seconda ora insieme. Allora 081 546 68 73, siete protagonisti, vi affacciate anche voi al terrazzo di qui Casa Calcio Napoli. 342 00 00 100, questo è il numero di WhatsApp al quale fare riferimento, quindi tra una cosa e l'altra diamo un po' di spazio anche a quello che vi piace o quello che volete scrivere. Luca, siamo insieme, buonasera, forza Napoli.
1: Ciao, sempre Forza Napoli.
0: Ciao, buonasera a te.
1: Di parlare con te perché voi qualche settimana fa abbiamo avuto un confronto, vabbè, ognuno è rimasto la propria idea, però mi è piaciuto sul fatto che noi, io teniamo quattro mediani per me, quindi si deve giocare sempre centro campo a due, pure quando recuperi McTominay anche sta secondo
0: me. È un'ipotesi che secondo me può portare avanti, anche perché non è da escludere che alla ripresa del campionato Allegri possa pure presentare un 3-4-2-1, è anche una soluzione diversa.
1: No, secondo me dobbiamo giocare così, però ci tenevo a fare due precisazioni.
0: Vai.
1: Posto. La prima è sul presidente, che mi è piaciuto tutto quello che ha detto, compreso sulle curve e sugli ultra. Ti spiego perché.
0: Dimmi.
1: Perché lui l'unica cosa che ha sbagliato, e mi trovo d'accordo con te nel generalizzare, perché lui doveva dire alcuni gruppi organizzati delle curve sono legati, e ha fatto il paragone degli, che
0: sì,
1: è vero,
0: sì.
1: Ti spiego anche il motivo, perché lui per fare un'affermazione del genere lui si è confrontato sicuramente, non posso giocarmi,
0: con le forze dell'ordine
1: che non ho. Con questore,
0: è chiaro, è evidente, è evidente.
1: Non puoi dire,
0: ma questo è chiarissimo, Luca, questo è evidente.
1: Allora è inutile che qua vogliamo fare tutti gli angeli per avere paura di 100 persone, che io le conosco, io ho 53 anni, quindi non frequento più quell'ambiente, ma ciò da giovane l'ho frequentato, e cioè, non volendo nominare qualche capo stravecchio,
0: certo,
1: però era un'altra cosa quando ci stavano certi capi stra degli anni 80 dentro le curve, parliamoci, non ci stava la munnezza che ci stava di alcuni personaggi. Alcuni personaggi, io specifico.
0: No, ma bisogna sempre. Ecco, fai bene. Allora, io sono. Allora, se si generalizza, si fa un errore clamoroso. Se ci sono dei delinquenti, ci sono, benissimo, vanno perseguiti e buttati fuori. Ma questa è un'opera che dovrebbero fare le autorità preposte.
1: Però al di là dei dashboard, però lo sai bene, al di là dei dashboard là, comunque meno male si infiltrano sempre nelle curve, al di là dei dashboard di qualcuno, se fanno proprio qualche cosa di veramente eclatante, là è difficile tenerli fuori, come quelli là che vanno nelle manifestazioni e bello e buono scatenano
0: la guerriglia,
1: le trasferiti con le forze dell'ordine. Come fai a tenere 100, 150, 200 persone fuori da una manifestazione dove c'è migliaia di persone? Cioè non è, io capisco anche le forze tue, a parte tutto che se tu è fermo non ne può manca mettere in carcere, perché ormai non ci va più nessuno in galera in questo paese, quindi vabbè, questo è un altro discorso, però era la prima precisazione. L'altra ci tengo tantissimo, è quella su Lucca,
0: sì,
1: perché noi stiamo sbagliando secondo me, poi posso sbagliarmi anch'io, a focalizzarci su Lucca, come giocatore, come persona, non ne parlo proprio, ma proprio come giocatore. Io ieri ho visto per spizio Norvegia
0: Danimarca.
1: Ti seguo Carlo. Allora noi sentiamo un centravanti che abbiamo speso una barca,
0: uno dei più forti centravanti d'Europa, per me
1: in Norvegia Danimarca, toccato giù pallone 5 partite, 6 partite fatto
0: con, è chiaro, se tu lo metti in condizione,
1: e noi ci preoccupiamo di Lucca, noi stiamo guaiando Højlund.
0: Ma Højlund, ma non ti dimenticare che fino ad oggi in queste 5 partite il Napoli ha dovuto pure fare a meno di giocatori importanti che potevano dare una mano nella proposizione, nel proporre calcio offensivo accanto a Lucca.
1: sono d'accordo con te Carlo, però io te li ripeto, io da questo punto di vista sono molto più vicino a Paolo De Genio e a Sasa Pengue, un altro che seguo su YouTube.
0: Ti posso dire una cosa, nessuno ha la formula magica per dire se è meglio. No, è perché sento dire da chiunque.
1: No, ma non si tratta di moduli, ascoltami qua, ti vedo.
0: Perché se pensiamo che un modulo può essere più funzionale rispetto ad un altro, faccio fatica ad andarci dietro, solo questo.
1: Ascoltami, ti voglio bene, ti stimo e ti apprezzo, se ne capisci anche tu tantissimo di pallone, però io vado a prendere un dato statistico che oggi nel 2023 è imbarazzante.
0: Ma il dato statistico nasce anche, perdonami, solo questo, poi rimarremo sempre delle nostre idee, però è bello il confronto, perché sei schietto come me e mi fa piacere, e poi sei malato non ha. Il dato statistico di oggi è inficiato, tra virgolette, anche dal valore dell'avversario che hai incontrato, perché un contro, se tu metti, allora il dato statistico, no perdonami, il dato statistico di Venezia Napoli può essere lo stesso dato statistico di Inter Napoli?
1: No, infatti
0: e allora aspetterei qualche settimana per avere dei quadri statistici leggermente più consoni alla realtà dei fatti.
1: Però voglio, fammi mettere una scopa,
0: perdonami,
1: fammi mettere una scopa,
0: vai.
1: Non puoi pensare che Napoli tra qua a 10 partite può essere ancora la 18ª squadra in Serie A.
0: No,
1: 20.
0: No,
1: come fate, come pressione offensiva
0: non lo sarà, ma infatti non lo sarà. Vedrai, poi ci risentiremo. Io ti invito ovviamente a restare sempre sintonizzato con noi e a richiamare. Vedrai che non dobbiamo arrivare alla 18ª, ma molto prima della 18ª, vedrai come cambieranno questi dati. Ripeto, i dati che oggi possono indurre ad una preoccupazione, comunque sono dati anche rilevati dinanzi ad avversari che hanno mostrato il loro valore. Penso il Como e l'Inter soprattutto.
1: Fino a Napoli-Fiorentina, Napoli-Fiorentina compresa, ti dico, io ci ho dato tutti gli alibi, perché poi la prima giornata a Genova non è che sì, perché poi Genova adesso sta.
0: Ma anche con la Fiorentina, voglio dire, con la Fiorentina a me il Napoli non è dispiaciuto.
1: Sì, però ti voglio bene, a me mi hanno preoccupato non la partita, il secondo tempo con la Fiorentina, a me mi ha preoccupato la conferenza a post Fiorentina di Allegri, perché quando mi dice che non fa entrare Vergara perché De Bruyne può fare sempre la giocata, allora mi fanno pure dire che sta bene il mio suo campo.
0: Non è così, vedi? Anche perché poi Vergara, sto ragazzo, tutta sta pressione addosso, ma anche è giusto, perché poi pure. In generale, non è che Vergara era il salvatore dell'umanità e quindi il cattivone Allegri non l'ha messo. Se l'Allegri non l'ha, il primo che vuole il bene del Napoli, il primo che vuole che il Napoli possa è proprio Massimiliano Allegri. Se arriva a quella valutazione, ha avuto i suoi motivi. Solo questo. Luca, grazie.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao. E allora, Carlè, visto che qualcuno all'inizio ha detto l'ultimo lampione di fuorigrotta insieme a Lucca, come ultimo lampione di fuorigrotta potresti illuminare le vite cupe di questi tristi personaggi che di conseguenza fanno solo battute patetiche, e diglielo a questi personaggi: come ultimo lampione mi illumino d'immenso, come immenso è l'amore per il nostro Napoli. Ciao Carlè, non c'è stuta nessuna. Ah, giustamente, non c'è stata nessuna, è bellissima. Loredana da San Giorgio a Cremano, che vince il premio come WhatsApp della serata. Grande Loredana, bellissimo questo WhatsApp. Raffaele, buonasera, Forza Napoli.
2: Ciao Carlo, ciao.
0: Ciao, buonasera a te.
2: Dal Vallo di Viano, vi seguo sempre, ragazzi.
0: Ah, che piacere.
2: Forza Radio Kiss e Forza Napoli.
0: Grazie. Sempre.
2: Volevo dire, l'unico che stai sostenendo Lucca sei tu, l'unico, tutti quanti a denigrarlo,
0: ad offenderlo, magari fosse solo la critica, ci sta, pure io lo critico, non mi è piaciuto, ma passare dalla critica all'offesa, sconfinare e andare all'offesa personale è una brutta cosa, non è da napoletani, solo questo.
2: Ma poi voglio dire, guarda che Carlo, Lucca è un ottimo giocatore, non è Maradona, questo lo sappiamo tutti, però tante squadre di Serie A giocano con piccoli giocano con Maldini, giocano,
0: cioè... Ma poi non stiamo parlando del centravanti titolare, perché buon per il Napoli il centravanti titolare si chiama Rasmus Højlund. Noi ci stiamo fissando su questo ragazzo che comunque è la riserva di Højlund, non è l'unico centravanti che è il Napoli. Allora io posso capire, mamma mia, come stiamo messi, abbiamo solo Lucca e quindi, ma noi abbiamo Rasmus Højlund e poi abbiamo Lucca eventualmente per sostituire Højlund, anche questo viene dimenticato,
2: ragazzi, dai.
0: Vabbè.
2: Ma allora Koulibaly quando è arrivato con Benitez
0: lo ricordo,
2: non giocava mai.
0: Allora Koulibaly quando è arrivato fu bocciato e qualcuno incominciava a dire era meglio non prenderlo, vendiamolo. Jorginho quando è arrivato stava per essere venduto al mercato invernale perché non piaceva a nessuno, e lente sì che curtezzi e invece poi non per non parlare di Fabian Ruiz, Rachmani che non giocò per tutto un giro d'andata, e la storia la conosciamo, caro Raffaele.
2: Ragazzi, sempre forza Napoli,
0: solo
2: sempre
0: forza Napoli. Napoli, un abbraccio forte, un abbraccio agli amici che ci seguono dal Vallo di Diano. Carla, che bello quando dici che se il Maradona è unito fa tremare l'Europa, è la storia del Maradona unito. Poi volevo vedere un po' Vergara stasera, ma visto che non gioca vedrò un film, e poi a Nanna ti voglio bene, Vittorio il pacifista, vabbè, puoi vedere Di Lorenzo, puoi vedere De Bruyne, oppure devi vedere un film, non conosco che tipo, che genere, se ami, non so, l'azione, il thriller, l'horror, però se decidi, caro Vittorio, e devi vedere un film, vedi un film. Non voglio difendere Lucca, ma quando ha giocato da titolare? Quando i suoi compagni hanno giocato per le sue caratteristiche? Enzo da Varcaturo, due domande che aspettano risposte. Antonio, buonasera, forza Napoli.
3: Ciao Carlo, buonasera, forza Napoli.
0: Sempre, buonasera a te.
3: Senti Carlo, io sono d'accordo sul fatto che non è una questione di moduli, però io penso che sia una questione di sistemare alcuni calciatori in campo.
0: Quelli che c'ha, avevi, quelli che stanno fuori non li puoi sistemare perché non ce l'hai. No. E fuori c'è i giocatori che hanno fatto la differenza negli ultimi due anni.
3: Io dico che sono invece almeno un paio d'anni da quando, diciamo, Lukaku si è infortunato seriamente, non ha potuto più giocare
0: l'anno scorso,
3: che noi non riusciamo a trovare la posizione degli attaccanti, perché secondo me sia Højlund che Lucca sono due attaccanti che possono essere entrambi buoni, buonissimi, se giocano con a fianco un altro attaccante. Io non credo, sono isolati da sempre, o gioco l'uno.
0: È un'opzione che fino ad oggi non avevi, l'opzione che può essere considerata una seconda punta da far giocare vicino a Lucca o vicino ad Højlund si chiama giovane, e fortunatamente alla ripresa del campionato giovane è abile e arruolabile, e quindi vediamo anche sto ragazzo se vale o non vale i 20
3: io
0: milioni pagati dal Verona.
3: Questa cosa che hanno bisogno.
0: Ma parliamo di altre opzioni che prima non avevi, quindi certo, vedi anche questo che tu stai dicendo. Io credo che nell'idea di Allegri possa esserci anche questa soluzione, ma se tu non ce l'hai quel giocatore e oggi ce l'hai, ecco che io dico perché la rosa del Napoli è forte, perché poi in taluni calciatori ha anche la possibilità di cambiare il modulo. Se vuoi giocare con le due punte, con giovane le due punte le puoi fare, che sia Lucca giovane, infatti, che sia Højlund giovane. Questo.
3: Infatti io mi auguro che lo faccia presto, perché sono sicuro che se mette un altro attaccante a fianco a uno di loro,
0: certo,
3: entrambi miglioreranno.
0: Anche questa, ti ripeto, è un'opzione, anche questa è un'ipotesi che ci può stare. Grazie Antonio, buonasera, ciao, forza Napoli.
3: Ciao,
0: sempre. Carle, sono Lello da Quarto, noi paghiamo 4 arbitraggi sfavorevoli, 3 rigori non dati, più espulsione di Lautaro dopo Genoa-Napoli. Va bene, anche questo è successo, anche questo. Per non parlare di Lobotka, ti ricordi? Buonasera Carlo. È vero che si stanno accanendo con Lucca, ma sinceramente neanche Højlund sta andando alla grande, o no? Forza Napoli sarebbe Massimo. Beh, voglio dire, ragazzi, se iniziamo a discutere Rasmus Højlund, allora le opzioni per seguire il curling aumentano rispetto al calcio. Dai. Antonio, buonasera, forza Napoli.
4: Forza Napoli, sempre, comunque, dovunque, Carlo.
0: Ciao, buonasera a te.
4: Buonasera, Carlo. Vabbè, io una mia opinione ora te la esprimo.
0: Prego.
4: Io penso che per quanto riguarda Lucca, anche tu più volte detto, per me è più una questione mentale del ragazzo. che tecnicamente e fisicamente, voglio dire, ma lo vedo anche abbastanza restio, abbastanza indispettito anche a volte contro...
0: Ma indispettito non lo so, però sicuramente viverla a 26 anni con questa pressione, con questo carico sulle spalle, dove fino anche il passaggio a un... Luca sbaglia a volte, appoggi a un metro al compagno, cosa che noi che non siamo calciatori, magari a 26 anni non l'hanno sbagliato passaggio a un metro a un compagno, non so se rendo l'idea. Questo ci dà la misura, non quanto sia scarso Luca, perché Luca non può essere scarso come vediamo, ma ti dà la misura di quanto sia difficile per Luca gestire questo tipo di pressione. Allora dico io,
4: a volte sembra non avere i fondamentali dell'attacco,
0: ed è per me non è possibile, io mi rifiuto, ecco, anche io l'ho pensato, anche io, dice questo, ci mancano i fondamentali, ma è una cosa che non si può pensare per un ragazzo che ha fatto bene a Udine, ha fatto bene a Pisa, c'ha esperienze internazionali col Nottingham, con l'Ajax, ha fatto male, però ce l'ha queste esperienze.
4: Ma, non Carlo, io per esempio ho visto un paio di azioni, non è capitato una sola volta di passaggi tagliati in aria e lui di conseguenza non ha tagliato verso la porta, cioè cosa che l'attaccante dovrebbe fare per istinto, per naturalezza. Vabbè, però comunque penso che noi ragazzi, a prescindere da tutto, dobbiamo sostenere il Napoli.
0: È questo, no, questo è alla base. Sostenere il Napoli allora significa anche sostenere
4: sempre Carlo,
0: giocatori come Luca. Va bene.
4: Che vanno sostenuti e tifati. Forza Napoli e buona serata, ragazzi.
0: T'abbraccio. Sostenere il Napoli e sostenere quei calciatori in difficoltà significa sostenere noi stessi, perché poi diffidate da quelli, a me non me lo porto, non è buono, sono da lì. Diffidate da questa lettura semplicistica. Perché poi quale sarebbe il beneficio per il tifoso del Napoli, quindi il beneficio per il Napoli, non è buona snaddai, fatemi capire quale sarebbe il vantaggio, perché noi dobbiamo pensare che l'unico bene comune è il bene comune del Napoli, non di noi stessi e delle nostre idee. Non è buona snaddai, benissimo, ci saranno benefici, abbiamo certezza, snaddai, lo svendiamo, lo diamo al Canicattì, poi prendiamo Cristiano Barba Blu, chi è? Cioè, fatemi capire il beneficio di portare avanti la tesi non è buona Sanadai. Quale sarebbe? Cristian, buonasera, Forza Napoli.
5: Ciao Carlo, Forza Napoli, buonasera.
0: Buonasera a te.
5: Allora, io credo che va distinta un attimino la differenza tra giudizio sulla persona e giudizio sulla prestazione, perché evidentemente Luca sicuramente non può essere offeso.
0: Bisognerebbe dirlo a quelli che invece fanno questo mix particolare, prestazione persona e parte l'offesa.
5: E lì ovviamente purtroppo fa parte anche un po' dell'ignoranza collettiva, però non possiamo negare l'evidenza. Cioè,
0: nessuno la nega. Nessuno la nega. Chi nega l'evidenza vive in un altro pianeta. Non si può negare che Luca fino a questo momento ha fatto male, virgola, malissimo, punto.
5: Malissimo, bravissimo. Di conseguenza è vero che noi dobbiamo supportare il Napoli, però c'è anche da dire che va anche corretto. Ovviamente non spetta a me correggere un calciatore perché non ho le competenze tali. Però
0: ci vuole la buona volontà e la voglia di migliorarsi, innanzitutto da parte dello stesso Luca. E poi ci vuole un lavoro da parte di Allegri che crede nel ragazzo. Qui stiamo creando un caso laddove il caso non esiste, perché l'allenatore che oggi siede sulla panchina del Napoli, Massimiliano Allegri, crede nelle potenzialità di questo ragazzo. Quindi
5: sì, ma guarda, anche io personalmente credo nel ragazzo in quanto ragazzo. Però attualmente mi trovo deluso dalle prestazioni e spero realmente, ma perché sto constatando sempre di più, come mi sembra abbia detto già l'intervistato precedente, sì, che mancano i fondamentali purtroppo, ahimè. E quello che
0: io questa è una cosa che io non posso.
5: Scusami. Quello che vedo sia in Luca, ma a Firenze anche un po' tutta la squadra, è proprio una mancanza di volontà, di cattiveria agonistica.
0: E ha parlato Allegri a fine partita, no? Dicendo il veleno, quella cattiveria agonistica che ti fa arrivare prima dell'avversario sul pallone. A Firenze a un certo punto tutti abbiamo notato questa un Napoli un po' scarico, ecco, perché un Napoli più carico, un Napoli che azzanna la preda, perché sente che in quel momento la preda la puoi azzannare. Il Napoli, un Napoli così a Firenze vince, questo è fuori discussione.
5: Più che tattiche, che non ho ovviamente le competenze per parlarne, ma io parlerei più di una questione relazionale, psicologica del gruppo, che molto probabilmente in un paio di interviste fa Allegri anche ha accennato a questo. Non siamo ancora, o il gruppo non è ancora una squadra.
0: Guarda, il Napoli ha cambiato allenatore e come tutte le squadre che cambiano allenatore, i ragazzi devono incominciare a calarsi in questa nuova mentalità. Io dico che fino ad oggi siamo stati penalizzati dai risultati, non tanto dalle prestazioni, e questa penalizzazione da parte dei risultati ha influito un po' sul morale e ha influito un po' sull'ambiente. Mi auguro, con una rosa che va a recuperare dei calciatori importanti, in primis McTominay, in subordine Anghissà e poi via via tutti gli altri, mi auguro che ci sia anche così un miglioramento in quello che è il discorso proprio di squadra, di gruppo, di mentalità. Mi auguro che sia anche questo un passo in avanti.
5: Condivido il tuo augurio, mi auguro pure io di rivedere quella squadra, quegli 11 leoni a Sassuolo che correvano retrocedendo.
0: Mi augurerei, ma anche gli 11 che hanno battuto il Cagliari con Antonio Conte, che hanno vinto lo scudetto. Ti abbraccio forte. Ciao, buona serata. Carle, non fraintendere, sono super tifoso del Napoli, ma ritengo che una squadra così forte in tante individualità debba essere condotta da un soggetto diverso, che valorizzi di più la potenzialità offensiva e che esprima un gioco diverso, moderno, propositivo. Scusa la sincerità, Mario dal Vomero. Fiducia a Luca. Speriamo che invece Favasuli non torni a fare il terzino. Ci vediamo al 365 con grande piacere. Mi viene da ridere quando sento il calcio moderno, copia e incolla. Il calcio moderno, il calcio del 2026, il calcio di oggi, non ha mai giocato calcio nel futuro, che non sappiamo com'è. Questi termini che vengono copiati ed incollati. Pensate con la vostra testa, che cos'è il calcio moderno? Calcio di vero. Bisogna vincere le partite, devi fare un gol più dell'avversario. Nella modernità o nell'antichità sono sempre le stesse regole. Vincere con un gol più dell'avversario. Questa è la bellezza. La semplicità del calcio ha fatto del calcio lo sport più amato al mondo. Che facciamo? C'è un pizzico di pubblicità. Annuisce il buon Zaccaria, pubblicità.
6: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
7: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
8: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
9: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
8: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
9: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
8: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
10: Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 di R5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa è incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Siete in diretta 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp. Carla, gentilmente, se vuoi salutare i ragazzi della falegnameria Giovanni Giusto di Acerra, che ti seguono sempre, anche se sono un poco pessimisti quest'anno, sto sempre a predicare io calma e pazienza, prima o poi arriveranno i risultati, ti abbraccio forte, li salutiamo e devo dire loro, oh, io non vi preoccupate. Enzo, buonasera Forza Napoli. Nicola, buonasera Forza Napoli.
1: Buonasera Carletto, buonasera.
0: Buonasera a te Nicola, eccoci qua.
1: Ciao. Senti, io sono il genero di Franco, la buonanima di Franco il barbiere, il tuo barbiere.
0: Ah, sì. Mamma mia, che ricordo mi ci bloccare, ricordi di gioventù, via Giacomo Leopardi, fuori grotta.
1: Fuori grotta, bravo, era un grande tuo appassionato, ti stimava, ti voleva molto bene.
0: Mamma mia, sai, quanti anni sono stato cliente di Franco, mamma mia, che ricordo.
1: Lui mi diceva che ti ha fatto i capelli pure per il tuo
0: per il matrimonio, venne,
1: di questa cosa.
0: Venne a casa quel giorno a fare i capelli del matrimonio.
1: Grande
0: mamma
1: Francesco,
0: mia.
1: Un bacio a mio grande suocero.
0: Mamma mia, stai parlando quasi 40 anni fa, mamma mia.
1: Ti volevo dire, Carletto,
0: dimmi.
1: Io sento sempre le vostre trasmissioni,
0: sì.
1: E sento un sacco di persone, sa, che ma chi lo pensi, sa, prima.
0: Mamma mia, stai parlando quasi 40 anni fa, mamma mia.
1: Ti volevo dire, Carletto,
0: dimmi.
1: Io sento sempre le vostre trasmissioni,
0: sì.
1: E sento un sacco di persone, sa, che ma chi lo pensi, sa, prima preso, e non ha fatto

0: fare un giro e chiedati fosse la Fiorentina se ci fa piacere fuggire in Doviola Park o di festeggiare sul lungo, sul Lungarno in quel caso, e non sul lungomare.
1: Allora pensami che cosa con, posso pure conto, conto ci ha distrutto la squadra, ma volessi
0: come allenatore, scherzia.
1: Non distruggi, distruggi la squadra e ogni anno
0: mi sono scudetto.
1: Tu
0: devi campare 100 anni, Nico, senti.
1: Basta, ringraziamo Paratene che è venuto conto, ringraziamo Paratene che c'ha De Laurentiis, perché io se non c'è stato De Laurentiis, ti sa che mancavi in Serie C, perché qua come imprenditore in campagna non c'è nessuno, non c'è nessuno.
0: Dai, io allargherei anche fuori dalla Campania, non mi pare che ci sia lo sceicco di turno, tipo quello di Parigi, pronto a investire. E tutti quelli che si sono avvicinati, grandi bluff, grandi bluff, grandi bluff, chi vuol capire capisca. Nico, grazie, ti abbraccio,
1: ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Carlè, leggilo tutto, ti prego. Ti ricordi quando iniziavi con il maestro Pavarotti, voglio vivere così, ma faceva arragrià? In merito ai fischi dei tifosi, una considerazione e una domanda per te. Noi tifosi facciamo parte di tre categorie storiche: quelli avanti Dios dai 55 in su, quelli dopo Dios dai 50 ai 40 anni e gli ADL dai 30 anni in giù. Questi ultimi sono quelli più rumorosi via social e credo siano il 30-40% di quelli che vanno allo stadio, quindi la generazione che vuole tutto e subito. Domanda: tu a 20 anni volevi e femmine più belle in Napoli che ti fa faria tutto iordo, o la moglie dei tuoi figli che ti dà gioia e dolori? Per questo fischiano, non li possiamo condannare, ma comprendere ed educare. Grazie sempre, Guaranà da Ercolano. Bellissimo, Guaranà da Ercolano. Francesco, buonasera, forza Napoli.
2: Ciao Carlo, la prima volta che prendo la linea, mi dispiace, non sono con mio figlio che vuole sempre parlare con voi, ma non riusciamo mai a prendere la linea insieme.
0: Peccato, però mi fa piacere intanto che l'hai presa tu.
2: Mi segue sempre con piacere. Solo un dubbio che mi viene, perché si parla che Allegri potrebbe passare al 3-4-2-1.
0: Si ipotizza.
2: I precedenti ascoltatori, perché effettivamente in tutte le partite sembra sempre che sia Lucca che Højlund siano un po'
0: abbastanza soli,
2: da soli. Anche perché Lucca, devo dire, magari non avrà fatto bene, ma in un 3-4 occasioni ha fatto qualche sponda bella anche in contropiede, quindi avere qualcuno che gli gira vicino a lui come Højlund potrebbe aiutare. Io ho due dubbi che questo modulo, da un lato ogni volta abbiamo giocato a 3 in difesa abbiamo sempre preso un po' più gol anche gli anni di...
0: Ma non so se hai sentito l'intervista a Spinazzola andata in onda prima. Spinazzola,
2: purtroppo no.
0: Vabbè, Spinazzola però non su questo cambio modulo in generale dice no, ma per me la difesa a 4, cioè, a volte quando si cambia si parla anche con i calciatori, e se calciatori di provata esperienza dicono mister stiamo bene così, e allora il mister rivede. Io sul fatto che Napoli possa cambiare modulo l'ho letto e l'ho sentito, ma non ho informazioni precise in merito, devo essere sincero. Però sentendo Spinazzola comincio a pensare che molto difficilmente si cambierà. No, penso che difficilmente si cambia, difficilmente si cambia.
2: Io un dubbio che avevo anche, il 3-4-2-1 potrebbe portare a escludere un po' dal gioco Lang, perché secondo me non è Lucca il giocatore che all'Allegri non sta convincendo, secondo me è Lang. Da lui secondo me si aspettava più rabbia,
0: che rispetto a Lucca ha avuto molte più occasioni, è partito dal primo minuto, certamente. Secondo anche perché ti ricorderai per me è indimenticabile la conferenza stampa di Noah Lang a Di Mauro Folgari, io ero lì al teatro e lui dice sono uno di quei giocatori per i quali vale la pena pagare il biglietto. al momento si entra gratis quando c'è lui.
2: Purtroppo sì, chissà se anche lì è un fatto di ambiente,
0: chissà. Non
2: riesce a rendere magari in un ambiente così importante come il nostro. Va bene,
0: grazie Francesco, un abbraccio anche a tuo figlio. Ciao, ciao, ciao. Grazie, sei molto caro. Azza, Franco il barbiere di fronte a René Lauro. Sì, proprio lui, carissimo Fabio, proprio lui. Buona giornata, Carle, frate passione. Polemiche, scontri, accuse, che sti cosa non fanno bene al Napoli, soprattutto nel momento in cui occorrebbe la massima unità. Così come le fazioni, gli schieramenti, non ha senso essere pro o anti ADL, bensì è necessario essere pro Napoli. E allora chiunque vada in tale direzione

0: merita il massimo sostegno. Anche se con trasporto non paragonabile al Napoli, da napoletano, campano, italiano, europeo e cittadino del mondo, al Forza Napoli sempre e non ci accile nessuno, aggiungo un Forza Italia. Anti strisciatamente oltre l'eternità, saluto ogni fede azzurra. Il tuo Giovanni Ciardiello. Ramon, buonasera e Forza Napoli.
1: Forza Napoli, Carle, come stai?
0: Bene, amico mio, benissimo. Buonasera a te, come stai tu?
1: Io sto bene, sono reduce da un intervento di protesi all'anca sinistra. Mi trovo ancora in quel di Milano, ma sto bene.
0: Mi fa piacere. In bocca al lupo per una ripresa veloce.
1: A proposito di questo, ti voglio raccontare un episodio che mi è capitato, perché mi sono operato a Milano con l'ortopedico di Napoli e di comprovata fede azzurra.
0: Bravo, ottimo, questo già è motivo di conforto.
1: Ma è come trasetti in studio di Verena.
0: Bellissimo, perché guarda, ti dà un coraggio diverso. Dici, ma bello, sto a Milano e questo è tifoso del Napoli, una cosa bellissima.
1: No, ma la cosa bella è stata che nella stanza domenica stavamo due freschi operati, due malati del Napoli, io e il mio compagno di stanza, che saluto, Paolo. E praticamente ci avevamo anche da poter vedere la partita tramite il televisore, lasciamo dei collegamenti. Partita alla mezza, tutte e due dopo l'intervento con un po' di emoglobina bassa, il mio compagno addirittura con la flebo con la sacca di sangue della trasfusione.
0: Il Napoli non ha aiutato.
1: No, comunque quando segnai Gilmour
0: luota, ma sacca e sangue, sto buono.
1: No, entrare un infermiere e medici, che cosa è successo? Io ti ho ma ci mi prego, poi ci sentiamo meglio.
0: Mannaggia.
1: No, Carle, guarda, bellissimo. È stata una cosa incredibile. Quando accetto con le Gilmour pare che mi redivivi.
0: Ci posso immaginare, però alla fine purtroppo, insomma, state sempre come stavate prima, a fine partite così stavate dopo.
1: Comunque domani ritorno nella capitale del regno dopo convalescenza, tutto bene.
0: Bene, mi fa piacere. Speriamo sia una ripresa veloce, amico mio, in bocca al lupo per tutto.
1: Crepi e Forza Napoli
0: sempre.
1: È ovunque.
0: È ovunque, il caso di dire. Ma vedi le cose che vado ripetendo. Guardate questi aneddoti, queste cose particolari, bellissima. Buonasera Carlo, io penso che criticare i calciatori è solo un male per la nostra squadra. Logicamente ci sta a criticare e fare i complimenti al calciatore quando ci vuole. Ma qui appena c'è un passo falso diventa una guerra. Ogni volta diamoci tempo, ragazzi, perché questi hanno la possibilità di farci vedere un trofeo quest'anno. Io ci crederò sempre. Abbiamo un allenatore vincente, i titoli parlano per lui. Carlo, per me Lucca a fine stagione vedrai, si toglierà molte soddisfazioni. Forza Napoli sempre. Speriamo possa togliersene, carissimo Cristian, prima della fine della stagione, le soddisfazioni. Rosario, buonasera, Forza Napoli.
2: Buonasera Forza Napoli, Carlo.
0: Ciao, allora, buonasera.
2: Ciao, partiamo dal fatto che le strisciate sono tutte uguali, l'hanno sempre hit, rosso, nero, nero, azzurro, bianco, nero, sono tutte uguali. Noi una volta ci pensavamo che non era così, ma sono tutte uguali. Dopo questa premessa ti volevo chiedere, parliamo del rettangolo, non degli uomini, dei calciatori, non uomini, proprio delle figure. Giocare con il partiamo sempre dal fatto che non esiste un modulo che sia quello giusto, non esiste la vera verità. Però noi abbiamo un Politano che purtroppo per voi, per l'età, per le condizioni fisiche, quella fascia non la può più coprire. A sinistra non abbiamo quel giocatore di potenza come Cavara che ci faceva divertire. Abbiamo un fantasista che può giocare tranquillamente dietro due punte e con un centrocampo a rombo, con un Lobotka che può iniziare l'azione, e i quattro difensori in linea con un centrocampo a rombo e un De Bruyne dietro alle due punte, che potrebbe essere tranquillamente Politano, basso, basso punta destra, basso che di sinistra incrocia, ogni tiro può essere gol. L'Oilund che gli può fare la spizzata, lo stesso De Bruyne che può tirare da fuori area, può servire lungo linea su Oilund, può servire lungo linea su, abbiamo McTominay che può fare ingressi in area, dando la possibilità a Politano di ritornare un po' dietro, con un 4-3 1-2 sarebbe un modulo con questi giocatori, con lo stesso Lucca che adesso critichiamo, potrebbe tranquillamente fare da sponda a un giocatore più basso. Neres, giovane, Alisson, Politano, sono tutti giocatori che tirano, hanno lo scatto e saltano l'uomo al limite dell'area. Questi giocatori sarebbero mortali,
0: sarebbero utili per migliorare la proposta offensiva del Napoli.
2: È inutile tenere il nostro buon Matteo che parte deve fare tutto il campo non facciamo più un cross,
0: si fa un cuore così arriva là, però tu pensa che l'ultimo cross fatto ha portato il Napoli alla vittoria. Fiorentina Napoli, Politano crossa, colpo di testa di Oliveira, palo, parata, calcio d'angolo e gol.
2: Ascoltami, tranquillamente un terzino nostro può salire mentre un centrocampista resta bloccato a coprire la difesa, quindi tu il cross lo puoi fare tranquillo con Oliveira o con lo stesso Di Lorenzo, tenendo però alto i due attaccanti, non facendo scendere la loro difesa a palleggiare nel nostro centrocampo, tenendo tre centrocampisti fortissimi che abbiamo e due difensori
0: a rosa completa.
2: Ma anche con questi giocatori che abbiamo. Vabbè. Immaginati tu De Bruyne che serve lungo linea, Politano a angolo basso destro dell'area, Politano di sinistro incrocia e segna. Oppure immaginati tu a scavalcare la difesa, un pallonetto a scavalcare la difesa con Olund che arriva fine nella porta come una rete. Immaginati questo. Cioè questo è con questi giocatori il modulo che potrebbe essere utile, non quello che ci farebbe vincere perché non c'è la verità, però potrebbe essere un 4-3-1-2 perché abbiamo questo De Bruyne che è fantasista, è tiratore e comunque potrebbe fare da un rombo a centrocampo con i tre centrocampisti.
0: Sei stato chiaro, Rosario, grazie.
2: Va bene.
0: Abbraccio, buona serata, forza Napoli. Carle, fatti dare il numero del fratello in fede azzurra, il numero del dottore che l'ha operato all'Anca. Anche io devo farle e mi faccio toccare solo dai fratelli in fede azzurra. Francesco D'Alecco, forza Napoli sempre. Non ho avuto il tempo. E abbiamo un pizzico di pubblicità. E allora vai, Simon.

0: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
2: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
3: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
4: Ma dove vai vestito così?
3: A pescare la spesa.
4: Sempre il solito esagerato.
3: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
5: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
6: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Vincenzo, di nuovo a te la linea.
1: Eccoci Carlo, sì, si è conclusa anche la seconda e ultima regata di questa giornata con la vittoria di Luna Rossa, che si è andata a prendere così anche la per adesso provvisoria prima posizione della classifica, una vittoria e un secondo posto che la proiettano dunque al comando delle operazioni, e ovviamente si ripartirà così domani. Grande soddisfazione da parte del sindaco di Napoli che abbiamo ascoltato poco fa nel corso di un punto stampa, e ovviamente l'invito è sempre lo stesso: a godersi questa tre giorni sul lungomare di Napoli, soprattutto ad arrivarci in i mezzi di trasporto pubblici che in questo momento sono particolarmente stressati, ma ovviamente è stato fatto uno sforzo da parte del comune proprio per prevedere la possibilità e l'accessibilità a tutti proprio sul lungomare, quindi sul Race Village. Per adesso è tutto, ma ricordiamo che ci ritroveremo alle 18:30, intervista esclusiva a Javier Zanetti tra pochissimo qui su Kiss Kiss Napoli.
0: Grazie, grazie a Vincenzo. 18:30, imperdibile l'appuntamento con Javier Zanetti. Abbiamo Antonio. Antonio, buonasera, forza Napoli.
2: Buonasera popolo azzurro, buonasera a tutti i partner nel mondo, perché sostiene la maglia della città. Forza Napoli, sempre tu già ci
0: sono. No, ma che bello, ti faccio i complimenti. Sei entrato proprio bene, una bella entratura. Sì, sì, come no, come no.
2: Tutto a posto, Lucia.
0: Tutto benissimo, amico mio, tutto alla grandissima.
2: Claro, ma manco Michu e Opera.
0: Avendo lucro. Mamma mia, ti prego. Oh, che scavata! Mamma mia, Michu, ma non solo Michu, ma io stavo in Austria quell'anno, mamma mia, mannaggia la miseria, mannaggia. Erwin Hoffer, che scavato, mamma mia.
2: Io come dico io, come ho detto pure io, dobbiamo sostenere a questi ragazzi, come vada l'anno, che secondo me andrà bene, lo spero, sono fiducioso. Ma l'hanno sostenuto, come dicevo ieri. Poi ti volevo dire una cosa: com'è bella Napoli con questi.
0: Mamma mia, che spettacolo! Bellissimo. Stanno passando delle immagini del golfo con questa America's Cup spettacolari.
2: Napoli è sempre bella, ma che non so, in questi giorni è ancora più bella.
0: In questi giorni sembra ancora più bella. Poi ci sono queste immagini dall'alto col drone, uno spettacolo veramente. Uno spettacolo.
2: Comunque, ma come fanno queste due settimane senza.
0: Mamma mia. Ma tu pensa alla prossima, perché la peggiore è la prossima, perché l'altra incominciamo a parlare che c'è Napoli Frosinone di sabato, ma la prossima, quella che inizia lunedì, ma io è proprio la settimana,
2: ti giuro, ma
0: è proprio la morta civile calcisticamente parlando,
2: ma non se ne può proprio, da Napoli, da prima stanno,
0: è così,
2: vabbè, grazie fare. Carlo, se mi puoi salutare sempre mio zio Tandusso,
0: che tra l'altro lui scrisse, lo sai, no?
2: Sì, lo sentivo, poi ci siamo sentiti,
0: bellissimo, perché lui mentre tu stavi al telefono, son gozia, scrisse subito i sozia, grande, grandissima, solo cose che noi napoletani possiamo fare e amiamo fare.
2: Grazie mille che c'è questa radio, grazie mille che esisti tu, ti dico la verità. Tengo pure una foto con te a Milano tanti anni fa, che mi fatica un po', bello.
0: Che bello.
2: Grazie mille.
0: Grazie a te, voglio Auf Wiedersehen, si dice così.
2: Sì, sì, sì. Ciao,
0: bellissimo. Buonasera Carlo, una parte di tifoseria deve capire che bisogna aiutare i ragazzi nel momento di criticità. Non dobbiamo fare solo i tifosi quando si vince, il vero tifoso si vede quando le cose non vanno tanto bene. Dobbiamo aiutare il Napoli per trovare la strada giusta. Ma assolutamente d'accordo, sì, carissimo Simon, bisogna supportare, e poi adesso vi state scatenando perché l'amico ha tirato fuori Michu e Offer. Naturalmente poi c'è sempre qualcuno che deve battere il ferro, anche Calderon è uscito. Non fate l'elenco di questi calciatori, altrimenti sono coltellate al fianco o al petto. Rimaniamo a Michu, Offer e Calderon, non andiamo oltre perché l'elenco sarebbe troppo lungo. Va bene, ci salutiamo qua, vedo già pronto il buon Lucio Pengue, che naturalmente è pronto per il suo notiziario. Poi dopo il notiziario continua la ricchissima programmazione di Kiss Kiss Napoli. A me non resta altro altro che dire da qui casa Calcio Napoli è tutto, a voi la linea. L'appuntamento è a lunedì alle ore 16, lunedì e 4 pomeriggio. Forza Napoli sempre! E non c'è cielo di Shun! Ciao!
3: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA immessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Save the date. Sunday Sport. Ogni domenica dalle 10 alle 13 solo su Kiss Kiss Napoli.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. In apertura, il maltempo, una frana ha raggiunto il ristorante Capri Blu in località Pozzano a Castellammare di Stabia. Durante le intense piogge della mattinata, fango, pietre ed alberi hanno invaso il parcheggio e la terrazza del locale di fronte alla spiaggia libera. La palombara al momento dello smottamento non c'era nessuno nella struttura e non si registrano feriti. Fortunatamente il maltempo ha provocato anche allagamenti e pesanti disagi nei collegamenti tra il comprensorio stabiese e la penisola sorrentina. Ancora cronaca, a Carinaro, al confine con Aversa, la polizia municipale ha sequestrato due aree a una superficie complessiva di circa 10.000 metri quadrati e diversi mezzi per un valore stimato di circa 400.000 euro. Le aree sarebbero riconducibili a una società immobiliare impegnata nella realizzazione di un complesso edilizio. Tra gli aspetti che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti, anche il regolare deflusso delle acque piovane e le modifiche apportate al terreno potrebbero infatti aver alterato lo scolo delle acque con possibile criticità, soprattutto in occasione di temporali particolarmente intensi. Operazione congiunta di carabinieri e polizia municipale a Pomigliano d'Arco nel parco Partenope sono stati individuati 15 alloggi abusivi alla rete elettrica, sequestrati anche droga e denaro, mentre 11 veicoli sono stati sottoposti al sequestro perché privi di assicurazione. Numerose le violazioni al codice della strada contestate. L'operazione ha portato anche all'arresto di un 35enne rintracciato dopo l'investimento di un pedone. L'incidente era avvenuto in via Leonardo da Vinci. Secondo quanto ricostruito, una persona era stata travolta da un'auto il cui conducente non si era fermato a prestare soccorso. La droga è stata trovata nascosta nelle aree comuni del parco Partenope. Chiudiamo con lo sport. La vela, prima prova di flotta della regata preliminare dell'America Cup a Napoli, vittoria a sorpresa dell'American Racing Challenge Team. Perfetta la prestazione degli statunitensi che hanno preso il comando già in avvio senza più lasciarlo. Luna Rossa Senior ha chiuso al secondo posto, mentre il quarto è arrivato l'equipaggio Yacht and Woman. Nella seconda ed ultima regata è arrivata però la vittoria di Luna Rossa, che conduce così la classifica generale. E dal Golfo di Napoli passiamo al calcio. Per Massimiliano Allegri c'è una buona notizia: dopo Scott McTominay anche Giovane è rientrato nelle ultime ore a Castelvolturno. L'attaccante brasiliano, reduce dall'operazione le scorse settimane, ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Anche lo scozzese ha lavorato in palestra. Il Napoli continua dunque la preparazione durante la sosta del campionato con il gruppo che progressivamente torna a disposizione dello staff di Allegri. Informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione. Adesso linea 3B Meteo.
3: Kiss Kiss Napoli Meteo.
7: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, un saluto da Paolo Corazzoni, 3B Meteo. Tempo in miglioramento in Campania nelle prossime ore, con ampie zone di sereno un po' in tutta la regione, e anche nel fine settimana sole bene o male sempre protagonista sia sabato che domenica. Vi segnalo giusto per domani magari qualche annuvolamento a ridosso dell'Appennino. Però attenzione al vento, che tende a rinforzare nelle prossime ore e soffierà forte anche domani. Vento da nord-est, il grecale, di conseguenza temperature in diminuzione nei valori minimi notturni, massimi invece piacevoli fino a 26-27 gradi. Dettagli con Trebi Meteo.

0: Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442 filo diretto che iniziamo subito con le telefonate allo 081 546 6873, i messaggi al 342 00 00100. Simone Zagaria in regia, Simone a telefono.
1: Ciao Paolo, buonasera. Simone ex. Io ho uno sfogo, io voglio essere confortato da te, io ti seguo, ti sento i ragionamenti che fai anche in TV. Io voglio capire quale progetto mentale ha avuto, per non dire masturbazione mentale, ha avuto De Laurentiis per prendere Allegri. Io dal momento che ho saputo che Allegri sarebbe stato il nuovo allenatore del Napoli, mi sono depresso. Allora, non è per i risultati che adesso sono arrivati, è che io quando c'era Sarri noi abbiamo incantato l'Italia, l'Europa, il mondo con un gioco spettacolare. Quando è arrivato Spalletti, anche se sempre tra mille incertezze, abbiamo scetticismo eccetera, abbiamo fatto un gioco spettacolare e abbiamo vinto. Io con Allegri tutti mi dicono non ti preoccupare, Allegri è un gestore, è un vincente, ma non sta alla Juve, uno, e due, io sono rattristato perché non vedo una costruzione di gioco, io vedo solo il tipico Allegri, vecchio Allegri, catenacciaro, di contromuso, contropiede, cortomuso per vincere. Guarda, vi devi credere, io ho perso la passione di vedere le partite, ormai le partite io sono da quando c'è Allegri, non le sto vedendo più, non le seguo più, mi hanno fatto disamorare del calcio, del Napoli. Io non riesco a capire come si può fare. Io ho capito che tu hai detto che lui sta cercando di cambiare, ma possibile mai che noi dobbiamo essere ostaggi di questo presidente che può fare e disfare a suo piacimento?
0: Fin qua su questo che ti devo dire, Simo, cioè, che deve fare a nostro piacimento, fa a suo piacimento, no, la società è sua,
1: io dico,
0: decide lui di prendere come allenatore
1: proprio,
0: questo
1: poi dell'anno del centenario, ma proprio prendere un allenatore che è antigioco, è anticazzo,
0: sei padrone di non condividere anche, e come vedi sei anche padrone di esprimere questa tua mancata condivisione. Detto questo, chiaramente né tu né io, nessuno di noi siamo padroni di intervenire sulle scelte di De Laurentiis. Per quanto riguarda le motivazioni, le conosce De Laurentiis, un giorno ce le spiegherà, speriamo, per sottolineare la sua bravura nell'averlo scelto e non per fare un mea culpa. Chiaramente come tifoso del Napoli io devo auspicare questo, però la motivazione io non la posso immaginare.
1: Paolo, io sono affranto, io non vedo futuro.
0: Grazie Simo, grazie a Sara.
1: Ciao.
0: Io ripeto, mi dispiace che molti, non solo tu, dalla preoccupazione sono passati alla rassegnazione. Io mi fermerei alla preoccupazione perché nel calcio le cose cambiano velocemente e noi dobbiamo augurarci che cambino. È inutile che raccontiamo che sta andando tutto bene perché è una balla che non si regge in piedi e quindi dobbiamo dire che le cose non stanno andando bene e che in questo non dato ci sono tantissime indicazioni chiare che dicono che oltre i giocatori, oltre tutto, deve migliorare soprattutto il calcio che propone Allegri. E lui non può non saperlo, non può nascondersi dietro il dito degli errori individuali dei suoi calciatori, ma deve prendere atto che va fatta una rivisitazione profonda di alcune sue idee di calcio. Quando, e credo che lo stia facendo, voglio pensare, voglio sperare che lo stia facendo, quando prenderà atto di questo e apporterà delle modifiche, noi speriamo di poter cambiare la nostra valutazione, anzi la cambieremo sicuramente la valutazione, ma vado oltre addirittura. Io personalmente, parlo per me adesso, io la cambierò anche prescindendo dal risultato, cioè se incomincerò a vedere un atteggiamento diverso, io farò i complimenti ad Allegri. A me Napoli-Bologna, se finiva 0-0 o se all'ultimo minuto Mbangula pareggiava, non cambiava nulla, io avrei fatto i complimenti come ho fatto i complimenti ad Allegri per come è stata giocata quella gara. Su altre partite ho fatto fatica a fare i complimenti per l'intera gara, ho fatto i complimenti però, sicuramente ve lo ricordate, per alcuni segmenti di altre partite, quindi alcune cose buone le abbiamo viste, intraviste per parti limitate della gara, ma le abbiamo viste. Ora speriamo che aumentino i minuti delle cose buone e vadano piano piano a scomparire quei momenti che sono stati invece tanti finora, di un calcio che sicuramente piace, non piace, non significa niente, piace, non piace, deprime, non deprime, ma la cosa importante è un calcio che non sta portando più ai risultati, quindi dobbiamo sperare che cambi quel tipo di modo di interpretare le partite, molto più semplicemente. Io non mi voglio avventurare nella polemica estetica sulla bellezza, mi voglio avventurare sulla cosa proprio più pragmatica del mondo, quel calcio non sta portando a risultati, quindi interveniamo. Lorenzo.
2: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao, buonasera.
2: Sono Lorenzo, è la prima volta che prendo la linea, quindi ti faccio i complimenti. Grazie. Ti seguo sempre. No, oggi volevo, diciamo, lanciare una sorta di provocazione, ecco. Io penso che tutti noi radioascoltatori appassionati del Napoli lo seguiamo perché viviamo di emozioni, guardiamo le partite per le emozioni che ci trasmette, no? E quindi io vorrei dire che secondo me, è sempre una provocazione, quindi prendila con le pinze, io preferisco perdere lo scudetto ma divertirmi per 38 partite di campionato piuttosto che vincerlo vincendo le partite 1-0 in maniera striminzita e quindi soffrendo ogni volta. Io preferisco un Napoli, un esempio è quello di Sarri, no? Abbiamo perso lo scudetto ma ci siamo divertiti per tutto l'anno. Io lì ho provato le emozioni più forti della mia vita da quando sono tifoso del Napoli. Ti ascolto per radio, grazie, volevo sapere cosa ne pensassi.
0: No, c'è una bella frase proprio di Sarri che dice più che il traguardo a volte è importante il percorso. È una filosofia che va bene nel calcio, è anche una filosofia che va bene nella quotidianità, nella vita di tutti quanti noi. Io la condivido appieno come filosofia, perché se per arrivare, faccio un esempio sul mio lavoro, se per arrivare a occupare un posto in una trasmissione nazionale importante io devo avere rapporti con persone che non mi piacciono, sottostare ai loro diktat, telefonarli mille volte, ricevere una serie di cose che sono molto mortificanti, però poi alla fine, con questo percorso orrendo, io però alla fine mi siedo e sto nella grande trasmissione nazionale, però alle spalle c'ho un percorso che mi ha veramente fatto soffrire. Invece io mi diverto tutti i giorni, faccio quello che voglio io, faccio la trasmissione che voglio io, frequento le persone che voglio io, evito le persone che mi piacciono meno. Mi sa che pure che poi non vado a fare quel tipo di, non vado a raggiungere quel tipo di traguardo, mi sa, almeno per il mio carattere, mi piace molto di più. Per altri invece è talmente importante il traguardo, forse non sanno vedersene bene della quotidianità, che puntano al traguardo e sono disposti anche a subire per raggiungere il traguardo. Anche questo è un gusto, diciamo. Io, il mio è molto simile a quello che hai detto tu. Poi nel calcio lo so che il risultato alla fine ci dà la grande gioia della festa, però hai ragione tu quando dici, se io gioco su 38, gioco 32 grandi partite con dando spettacolo e divertendomi, pure vuol dire che avrò passato 32 settimane felicemente post quelle prestazioni, quindi pure è validissimo come discorso. Poi ci stanno quei lì che dicono, che parlano, purtroppo hanno recepito nella maniera sbagliata il discorso dei trofei, dei titoli, come si dice, e pare che conta solamente quello. Non è così per me, lo so che molti non la vedono come me. Piero.
3: Paolo, buonasera, sempre un piacere sentirti.
0: Grazie.
3: Allora, prima un'affermazione, nel senso che il telespettatore di prima, l'altro ancora, si è definito ostaggio di un presidente. Del presidente, ostaggio di un presidente che in quattro anni ci ha fatto due scudetti. Allora, se questo è sentirsi ostaggio di un presidente, vuol dire che stiamo andando
0: Ma questa non è buona, questa parola che ha usato un amico della prima telefonata non è corretta, perché allora se siamo ostaggi delle scelte dei presidenti, noi tifosi in generale, non quelli del Napoli, siamo ostaggi delle scelte dei presidenti, siamo tutti ostaggio delle scelte di tutti i presidenti, perché nessuna tifoseria partecipa attivamente alle scelte della società. Non è che mettono, non è che fanno, la mettono ai voti. Ragazzi, abbiamo, dobbiamo cercare un allenatore, facciamo, mettiamola ai voti, facciamo i seggi elettorali e vediamo quale allenatore vince. Non funziona così in nessuna parte del mondo.
3: Soprattutto di un presidente vincente. Adesso di De Laurentiis si può dire di tutto e di più, antipatiche, simpatiche, brutte, belle, burine, ma è vincente. Quindi è il presidente più vincente della storia del calcio Napoli, punto, andiamo a capo. Adesso può essere antipatico o meno, da 20 anni diciamo sempre le stesse cose, ma lui ha dimostrato con i fatti di vincere, punto. Poi è simpatico, antipatico, a me interessa poco, quando parla lo ascolto o non lo ascolto, a me lo ha fatto vincere, punto. Io la penso così.
0: Grazie Piero.
3: Per quanto...
0: prego.
3: Un'altra cosa, voglio chiederti una cosa.
0: Dimmi.
3: Tutti adesso parlano, no, di anticalcio, Allegri dell'anticalcio, ma io vorrei sapere da te, che sei un intenditore di calcio, ma che vuol dire anticalcio? Qual è la differenza tra anticalcio e calcio? Perché credo che tutti questi filosofi, non parlo di te, i tifosi che adesso vogliono vedere il gran gioco, adesso parlano di verticalizzazioni, di sovrapposizioni, vogliono vedere l'altro con il quale tutti trovati d'accordo, ma io dico, io mi diverto quando vado a festeggiare a fine campionato sul lungomare, quello per me è il divertimento. Cioè il calcio è un gioco dove si deve vincere, il calcio non è un gioco dove si deve
0: sì partire. Il problema è capire come si fa a vincere.
3: Ho capito, ma è
0: certamente non giocando, non giocando un calcio che non produce palle gol, non giocando un calcio che ma questo è il discorso. Qua non si tratta bel gioco. Noi ci riempiamo la bocca con parole inutili, calcio, anticalcio, bel gioco, brutto gioco. Sono parole inutili, mentre sono molto utili le ricostruzioni attraverso i dati. Cioè, se un allenatore produce 2 palle gol a partita, stai sicuro, caro Piero, che non lo vincerà mai il campionato. Se un allenatore ne produce 8-10, ci sono più possibilità che alla fine ce ne andiamo sul lungomare, come piace a te. Perciò tu devi tifare per quello che chiamano il bel gioco, cioè il gioco efficace sarebbe, correggiamo la parola, il gioco efficace e produttivo lo devi auspicare anche tu, carissimo Piero, perché se no sul lungomare non ci vai.
3: Sì, Paolo.
0: Ma e questa è l'unica cosa che credo che sia importante stabilire. Qua nessuno vuole la gente che fa le acrobazie in campo, i palleggi e la foca ammaestrata. Qua vogliamo la concretezza. La concretezza, cioè i gol fatti, i gol non subiti, si ottengono attraverso dei dati e una ricerca tecnico-tattica di un certo tipo, che noi non stiamo facendo evidentemente.
3: Siamo d'accordo con te.
0: Quindi di questo stiamo parlando. È inutile per sostenere tesi insostenibili, quelli che dicono quello che sto dicendo io adesso vengono tacciati di essere filosofi, professori e cose. Niente filosofi, niente professori. Gente che con grande umiltà, a partire da me, si documenta e dice: guardate, non sta vincendo più nessuno in giro per il mondo con un calcio sparagnino, di poche palle gol, di poca aggressività, eccetera, eccetera. Questo è tutto. Se lo riuscite a capire tutti, bene. Se lo riuscite a capire.
3: Non parliamo,
0: ma non è questione di calcio anticalcio. A me non mi interessano i titoli, mi interessa l'approfondimento. Te l'ho fatto appena mo' l'approfondimento.
3: Sono d'accordo con te, ma non con chi parla. Io non seguo più il Napoli perché il Napoli è l'anticalcio. Ma dove sta scritto?
0: Vabbè, ma può darsi che si riferiva a questi dati, l'amico. Grazie Piero.
3: Dai, ma sono 3 partite, Paolo. Grazie a te.
0: No, però in queste partite abbiamo visto molti momenti di totale rinuncia che non è piaciuta ai tifosi. Poi da qui a tirare le conclusioni catastrofiche come ha fatto l'amico di prima, sono d'accordo con te che è presto per tirare queste conclusioni catastrofiche. Non è presto invece per manifestare preoccupazione ed auspicare cambiamenti. Questo è il modo che deve caratterizzare il pensiero comune, perché attraverso varie strade, vari modi anche di fare il mio mestiere, ma credo che fra me, i tifosi, altri colleghi che lo fanno in maniera diversa questo mestiere rispetto al mio, c'è una convergenza finale. La convergenza finale qual è? Che vogliamo, credo, spero, tutti quanti che il Napoli vada bene, no? Almeno su questo penso che siamo tutti quanti d'accordo. Quindi per volere che il Napoli vada bene è meglio dire in questo momento qui, fotografando la situazione ad oggi, 25 settembre, secondo voi uno che vuole che il Napoli vada bene deve dire che sta andando tutto bene finora o deve invece chiedere a tutti, a partire dalla società, passando per Allegri, passando a noi, passando ai tifosi, a tutti deve chiedere, vediamo di fare qualche cosa di più, i calciatori, non dimentichiamo nessuno, chiedere di dare qualche cosa di più e non fare finta che sta andando tutto bene. Secondo voi qual è migliore come strada per sperare di arrivare al risultato che tutti vogliamo? Secondo me è migliore quella di analizzare gli aspetti critici, non fare finta che non ci sono, perché si tratta appunto di fare finta. E perché dobbiamo fare finta? Scusate, fatemi capire il motivo per cui io dovrei fare finta che non vedo criticità. E perché? Non riesco a capire a che serve. Se mi dite, guarda che se da domani tu non sottolinei più le criticità del Napoli, il Napoli vince tutte le partite, una cosa che non significa niente, però qualcuno me lo garantisce, e allora io da domani vengo qui e dico che tutto va bene. Visto che a questa fesseria non ci potrò mai credere, io credo che dobbiamo tutti quanti stimolare e auspicare, ripeto per l'ennesima volta questo verbo, che le cose cambino attraverso un modo di interpretare, di affrontare le partite diverso, perché con questo non si va lontano. Questo sto provando a dire. Non si tratta di nessuna filosofia, nessun professore, nessun maestro. Sono i fatti lì che parlano. E i numeri e i dati che sono oggettivi. Francesco, ciao. Mario.
4: Ciao Paolo, buonasera.
0: Buonasera.
4: Senti, no, giusto mi collego proprio a quello che stavate dicendo. Noi abbiamo avuto la fortuna degli ultimi anni di aver visto un calcio spettacolare, fantastico, bellissimo quello con Sarri.
0: Ma vogliamo cambiare parola, ragazzi, così evitiamo che quelli che vogliono criticare queste cose si trovino terreno fertile. Cambiamo parola, non lo chiamiamo spettacolare, chiamiamolo redditizio, perché ci ha portato a grandi risultati.
4: Redditizio sicuramente, però dal mio punto di vista e penso anche dal tuo, abbinava anche una bellezza nel vederlo, no?
0: E lasciamo stare, sta cosa qua rinunciamoci. Lo so, ho capito, bellissimo, a me piace, ma ci voglio lasciare perdere. Se da domani alla Conte si trova un modo, si trova il modo per vincere attraverso minore un fattore estetico meno esaltante, però si trova il modo di vincere, a me sta bene, ma si deve trovare il modo di vincere, così non si è trovato finora.
4: Mi hai tolto le parole di bocca. Io sto dicendo, abbiamo visto Sarri, però abbiamo avuto anche la fortuna, perché abbiamo avuto la fortuna di aver avuto 2 anni Conte, perché poi lasciamo perdere quello che si è detto l'anno scorso, 2 anni fa, c'erano quelli che criticavano il Napoli quando vinceva perché produceva poche palle gol, perché non era bello da vedere, perché gli stessi, dico, persone che ho sentito per anni criticare a prescindere, questi stessi hanno avuto anche, io tra virgolette, il coraggio di criticare Conte, quando Conte, per quanto mi riguarda, chiaramente non sono un tecnico, sono un semplice appassionato tifoso da 50 anni, ma Conte, quello che io ho notato era anche nel suo caso un calcio organizzato, perché oggi come oggi, senza organizzazione intendo organizzazione della fase difensiva, della fase offensiva, del pressing, della
0: difesa. Ti do un dato, aspetta Mario, ti interrompo, sì, per darti un dato, perché viene proprio a quello che stai dicendo tu. Il Napoli negli ultimi 2 anni, ringrazio Sasa Pengue che oggi me l'ha fornito, negli ultimi 2 anni il Napoli è riuscito con Antonio Conte a recuperare il pallone, il PPDA, recuperare, a interrompere, sì, l'azione di possesso avversaria dopo 11 passaggi. Adesso siamo sui 16,5, l'anno scorso al Milan è stato 17, quindi sono, sì, questi 5 passaggi più tardi interrompiamo l'azione avversaria. Questi 5 passaggi più tardi significa che recuperi il pallone con gli avversari che possono chiaramente avanzare di più e quindi lo recuperi più lontano dalla porta avversaria, recuperandolo più lontano dalla porta avversaria e più tardi, gli avversari sono più pericolosi. Tu entri meno volte in aria, entri meno volte nell'ultimo terzo di campo, fai meno assist, meno passaggi chiave, meno gol, meno punti. Quindi questa statistica, che isolata può non essere considerata molto rilevante, trascinandosi dietro tutte queste cose che vi ho detto per una chiara ed evidente situazione di gioco, toglie dei punti. Quindi il Napoli deve pressare più alto, Allegri deve trovare il coraggio di pressare più, incominciamo a dire qualche cosa di concreto invece che la solita
4: cosa che poi io ho visto recentemente, perché l'Atletico Madrid di Simeone, che era uno dei
0: è cambiato.
4: Aspettava anche lui e ripartiva.
0: Bravo.
4: Oggi io ho visto l'ultima partita del derby col Real.
0: No, ma sono due o tre anni che ha cambiato Simeone.
4: Sono cambiato, appunto, quindi dico, è una questione, secondo me, non è un discorso di spettacolo, di filosofia, è una questione per me di organizzazione, di modo di stare in campo, che l'allenatore deve, la mentalità la deve trasmettere lui. Secondo me, come giustamente stai dicendo tu da un po' di tempo, lui deve cambiare, perché se
0: noi
4: non
0: stiamo
4: cambia,
0: provando a dire questa cosa, se poi tutti quanti vogliono dire una cosa diversa, cioè che il Napoli, se tutti pensano che il Napoli recupererà in classifica giocando con lo stesso atteggiamento,
4: no, non fai niente,
0: lasciatemi dire che non è possibile. Quindi no, io mi auguro che il Napoli recuperi in classifica. Per recuperare in classifica il Napoli deve cambiare atteggiamento. Chi è che può dire alla squadra l'atteggiamento diverso? L'allenatore. Io non ce l'ho con Allegri, io sono convinto che lui stia cercando una strada.
4: L'anno scorso ricordi, no, che a Conte l'anno scorso, 2 anni fa, gli imputavano il fatto che non facesse spettacolo. Ma tu lo spettacolo, in questo caso qua, la risposta è lo spettacolo, andata a vedere al circo, che perché la squadra è una squadra, quando la vedevi era organizzatissima in tutti i reparti, non a caso abbiamo fatto 2 anni fa la migliore difesa d'Europa,
0: esatto.
4: Lo scorso anno comunque era una squadra che per farci gol, nonostante le defezioni, gli infortuni, era difficilissimo farci gol, ma perché vedevi che era una squadra organizzata.
0: Io mi ricordo un sacco di partite dove, io facendo le pagelle, mi ricordo un sacco di partite dove noi non riuscivamo a dare il voto al portiere del Napoli.
4: Eh sì, perché non arrivava niente.
0: Non ci tiravano mai in porta. E questo mi sembra che sottolineare è importante, questo dato.
4: Va bene.
0: Adesso,
4: Ciao.
0: Adesso invece vengono sollecitati, e come pure i portieri. Rosario.
5: Ciao Paolo, buonasera a tutti.
0: Ciao, buonasera.
5: Senti Paolo, onestamente io sono 3 anni che non vedo l'occhio. Diciamo la verità, allora ti vede andando in Europa. Conto cosa ha fatto l'anno scorso, su 36 squadre 30esimo, cioè quest'anno Allegri che ha fatto con l'Azza, tutta a difesa, sperando che poi finiva 0-0. Il calcio si vede in Europa, io vedo tutte le partite in Europa e giocano a calcio. Purtroppo quest'anno, cioè sono 3 anni che non giochiamo a calcio. Vero, Conte ci ha fatto vincere, miglior difesa. Ma se la migliore difesa, Paolo, tu mi insegni, è l'attacco. L'altra cosa, sono 3 anni che non abbiamo l'attaccante. A parte Lukaku, sì, è vero, ci ha fatto vincere il Scudetto, ma 12-13 gol all'anno non l'ha fatto. Metti Osimhen, metti Haaland nel Napoli e vedi che avremo più gol. Il problema di quanto riguarda De Laurentiis, raga, secondo me è un mio parere, poi vedi se ragiono bene oppure male, caro Paolo. Due sono le cose del presidente. Uno è che l'anno prossimo venderà, vedremo l'anno prossimo, a fine campionato, venderà il Napoli, perché io che mi ricordo, Mertens, Amisic, ti ricordi, Insigne, non ha rinnovato mai gente a fine carriera. Oh, quest'anno Di Lorenzo, Spinazzola, Politano, non ho mai visto della rendersi rinnovare a gente di 30 anni. Un'altra cosa, oppure, è il mio pensiero, incomincia a fare lo stadio. Io preferisco, caro Paolo, non so se sei d'accordo, soffrire 2-3 anni per avere campi sportivi e lo stadio. Che perché lo stadio Maradona, una cosa per ragione della lei, è un cesso. Io non vado più allo stadio, non trovo parcheggi. 100
0: no,
5: euro
0: con mia
5: moglie, addirittura 200 euro per non avere né parcheggi. Tra virgolette, devi pagare la gente che poi non
0: questo
5: trova
0: la macchina. Questa hai ragione.
5: Questo è uno stadio, questo è un cesso.
0: Grazie, Osa, senza la parolaccia andava perfetto il tuo intervento, l'hai voluta usare 2 volte, va bene, non fa niente, però sulle condizioni di disagio devo dire che anche chi fa il lavoro mio ne ha, dobbiamo arrivare molte ore prima, se no non c'è parcheggio nemmeno per la stampa, insomma sono condizioni veramente inaccettabili, ecco questa è la parola. Colpa di chi? Non lo so, ma colpa di tutti direi, in questo non voglio assolvere nessuno, colpa di tutti, perché così non va bene, insomma, la gente veramente è vittima di tutto questo, è sempre a cacciare soldi, è sempre a rischiare, pure poi all'ultimo momento la gente quando sta per iniziare la partita lascia la macchina e se la trova pure presa e deve pagare pure la cioè questo è veramente un assalto alle tasche e alla psiche delle persone, non mi pare il caso di farlo, visto che la gente va per contribuire alle sorti del Napoli, a portare soldi e per passare anche delle belle ore in serenità, ma lì veramente è una bolgia totale per arrivarci. Pubblicità.
6: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
7: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
6: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
7: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
6: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
8: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
9: Sì, lo voglio!
8: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli...

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com. L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
5: Allora, tra un attimo, possiamo andare al collegamento con l'intervista a Zanetti, linea Vincenzo Perna.
6: Eccoci Paolo, sì, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri radio e telespettatori e soprattutto buonasera a Via Zanetti. Ciao capitano.
7: Buonasera, un piacere essere con voi.
6: Allora, una serata di stelle per Pupi, ormai tanto tempo che lo diciamo, però finalmente ci siamo. Direi che ho registrato una grande serenità nel vederti abbastanza rilassato, però immagino pizzico di tensione ci sia in vista di domani sera.
7: No, più che tensione, emozione, perché ci siamo, manca pochissimo. Sinceramente per noi come fondazione poter fare un evento del genere è molto importante. Festeggiare 25 anni di traiettoria con tutto un percorso fatto dal 2001 fino ad arrivare qui è sempre una cosa che per noi diventa fondamentale, poter continuare con tutti i nostri progetti per i nostri bambini e per le nostre famiglie.
6: Ecco, un anniversario importante e hai scelto Napoli per poterlo festeggiare. Tra l'altro in questa giornata è ancora più bello ricordarlo, perché Napoli è completamente invasa dai turisti per la Coppa America, quindi anche questo tuo regalo alla città di Napoli, se lo possiamo definire così.
7: Sì, c'è l'American Cup, ci sarà tantissima gente qui in questa città, Napoli capitale dello sport, e il legame che c'è con l'Argentina, dove tra l'altro la nostra fondazione, proprio la sede, rimane nel quartiere dove è nato Diego Maradona. Ci sarà Claudia Villafañe, ci sarà un tributo su Diego, tanti amici che hanno voluto dire presente. Ripeto, per noi è una grandissima festa.
6: Ecco, nel calcio come nella vita bisogna assumersi le proprie responsabilità. Tu da capitano l'hai sempre fatto dentro e fuori dal campo, e con la tua fondazione direi che sei andato anche oltre, se mi posso permettere. Hai fatto qualcosa che in pochi fanno.
7: Sì, abbiamo preso questa responsabilità proprio 25 anni fa, dove noi volevamo regalare ai nostri bambini un sogno, come io ho potuto sognare quando ero bambino grazie ai miei genitori, un futuro migliore attraverso la salute, lo sport, l'educazione. Credo che stare con loro per noi è molto importante, e soprattutto che diventino persone per bene. Allora questa è un'altra opportunità, un'altra possibilità per far conoscere tutto quello che noi facciamo e tutto quello che vorremmo fare, perché la Fondazione Pupi non si ferma qui.
6: Ecco, il filo conduttore della serata non sarà soltanto Napoli, non sarà soltanto lo sport, ci sarà anche la musica, però ovviamente l'hai ricordato anche tu, Diego Armando Maradona si respira in ogni angolo di questa città. Il rapporto tra questa città e non solo Diego, anche l'Argentina è sempre stato incredibile, e immagino che anche tu in qualche modo l'abbia sempre avvertito ogni volta che sei venuto qui.
7: Questo grazie a Diego, a quello che è riuscito Diego a fare, poi grazie a tutti gli argentini che sono venuti qui, e sinceramente è un rapporto, un legame molto, molto forte, e stare qui e non ricordare Diego credo che sarebbe un peccato. Allora Diego viene ricordato credo che sempre, ovunque, e c'è questa possibilità dove, ripeto, ci sarà Claudia, ci saranno grandi emozioni, perché quando vedremo quel tributo su Diego, sinceramente io che già l'ho visto, è molto, molto emotivo.
6: E uno di questi momenti sarà affidato a Buffa, che tra l'altro ho visto nella hall molto sereno, molto carico, te lo dico, è carichissimo per domani. Senti, per strapparti un sorriso, più difficile preparare una finale di Champions League oppure una serata della tua fondazione?
7: No, sono, credo che sono situazioni diverse, però sempre c'è questa grande responsabilità. Prima di una finale di Champions ti potrai immaginare tutta la responsabilità e l'attenzione che c'era. Preparare una grandissima festa per la mia fondazione altrettanto, però ripeto, credo che si fa con lo spirito di che la gente che verrà possa vivere un momento unico.
6: Un momento unico che sicuramente, diciamo, tu hai vissuto, ne hai vissuti tanti, di momenti unici nel corso della tua carriera, però questo tieni particolarmente, per questo lascio fare a te il ricordo del numero che è fondamentale per aiutare la fondazione.
7: Possa vivere un momento unico.
6: Un momento unico che sicuramente, diciamo, tu hai vissuto, ne hai vissuti tanti, di momenti unici nel corso della tua carriera, però questo tieni particolarmente, per questo lascio fare a te il ricordo del numero che è fondamentale per aiutare la fondazione e aiutare tanti.

0: vissuta con tante emozioni, soprattutto perché credo che l'obiettivo è poter aiutare. Sogno con che questa città possa essere presente in maniera numerosa, perché credo che oltre alla mia fondazione verranno aiutate anche associazioni qui sul territorio. E ripeto sempre, poter regalare a tutte queste persone, a tutte queste famiglie, un sogno, un futuro migliore, che credo che per i tempi che stiamo vivendo ce n'è bisogno, non soltanto in Argentina, non soltanto in Italia.
1: Posso fare una domanda?
2: Allora in bocca al lupo, va bene. Grazie.
0: Grazie a voi.
2: Dimmi Paolo.
1: No, se gliela puoi girare tu velocemente a Zanetti, una mia curiosità, visto che abbiamo il piacere di avere Zanetti in trasmissione. Volevo chiedere se la parola chiave, che con l'Inter loro stanno adottando un calcio molto coraggioso, molto offensivo, anche prendendo dei gol, è questo il passaggio che deve fare il calcio italiano per avvicinarsi di nuovo in maniera più forte ai vertici del calcio europeo?
2: Guarda Paolo, vorrei girargli la domanda, però non possiamo parlare di calcio, soprattutto non possiamo parlare di Inter in particolare.
1: No, ma è di calcio, non è l'Inter.
0: Sono il veste di... Fondazione Pupi.
2: Esatto.
0: Ci saranno altre opportunità.
2: C'era stato promesso e ovviamente rispettiamo assolutamente quello che era stato l'accordo iniziale, però gliela proporremo prossimamente.
0: Sinceramente le prometto io che potrò intervenire e parlare anche di calcio, che è una cosa che piace a tutti.
2: Grazie davvero.
0: A voi.
2: Ti restituisco la linea, Paolo.
1: Va benissimo, va bene, non lo sapevo, mi dispiace, perché era una domanda comunque generica, non nello specifico. Non è che volevo sapere se l'Inter è più forte del Napoli o il Napoli può recuperare in classifica, o se gli piace più Lautaro, gli piace più Højlund. Non era così nel dettaglio, era molto generica. Non lo so se voleva o non voleva rispondere, però non gliel'abbiamo posta. Va benissimo così, tanto questa trasmissione è un'altra cosa rispetto a questo tipo di situazioni, quindi ne facciamo a meno tutti i giorni, ne facciamo a meno anche oggi della risposta su questo tema. L'avevo fatta solo ed esclusivamente perché ho stima del personaggio, perché a me non interessa intervistare più oramai i calciatori, gli ex calciatori, sono poco interessato a questo, mi piace più un altro tipo di confronto. Però nel caso specifico eravamo in presenza di una persona che credo che anche quelli come me, tifosi, rivali, hanno sempre stimato, sia come calciatore, comportamenti in campo, che poi post carriera. Ciro, ciao.
3: Ciao Paolo. Paolo, io volevo parlare un po' di questo fatto che si nomina sempre Sarri. Per carità, uno è stato, cioè, 10 anni fa, stavo parlando, 10-12 anni fa, ha fatto un
1: Paolo, mi senti? Beh, vediamo, no, adesso no. Vai, vediamo.
3: Allora, Paolo, stavo dicendo.
1: Adesso sì.
3: No, io volevo parlare sul fatto che si nominava sempre Sarri, comunque stiamo parlando di 10-11 anni fa. Addirittura il primo anno quasi 15 anni. Il calcio è cambiato, poi i paradigmi. Cioè, oramai Sarri non è che sta facendo risultati un po' scarsi, no, lo possiamo dire. Cioè, comunque
1: no, infatti.
3: Hanno messo in discussione. Io non voglio andare controcorrente. Però siamo un po' populisti, provinciali, nel dire sempre la stessa cosa. Pure Cibu, no, che sta facendo un grande campionato, non è un offensista, cioè ha la squadra forte, che è il lavoro di Inzaghi. Quindi io con queste parole, con questi modi di fare, cioè, voglio il calcio spettacolo. Ma se pigliavamo Sarri, cioè può essere che andavamo bene.
1: Ma chi ha detto che chi ha detto che voleva Sarri, che calcio, no, che Sarri avrebbe portato il calcio spettacolo?
3: Non voglio vincere, voglio dire un calcio e citava.
1: No, ma chi ha detto che oggi Sarri avrebbe portato quel calcio lì?
3: Ma infatti lui ha dichiarato che non è più, cioè nel senso che non è stato capace di replicarlo. Quindi, cioè,
1: e perché non è stato capace di replicarlo? Se non lo so quante volte.
3: Calciatori ha detto.
1: Mi sembra. Vabbè, ma chiaramente è un punto di vista. Poco credibile, con tutto il rispetto per Sarri, che io stimo tantissimo, però il punto di vista, quando si chiede all'acquaiolo come l'acqua, ti risponde sempre che è fresca, è sempre quindi colpa dell'organico che hanno a disposizione. Io non credo a questa storia, io credo semplicemente che Sarri invece è rimasto ancorato al suo posizionale, che oggi non è più proponibile quando ti vengono a prendere uomo su uomo. E ricordo che in un dominio totale con il Napoli straordinario che lui allenava, noi soffrivamo sempre le partite contro chi giocava uomo su uomo, che all'epoca era solamente Gasperini. Poi sono diventati tanti, il calcio di Sarri non è stato più proponibile, doveva aggiornarsi, non si è aggiornato. Io, il più grande tifoso di

0: Maurizio Sarri, l'unico che aveva detto quando stava ad Empoli spero che venga a Napoli, questa volta quando si è fatto il nome di Sarri ho detto spero che non venga. Quindi ragazzi, allora, di questo che vi devo
1: maestro, dire. Sei maestro didattica, cioè nessuno lo può disconoscere questo fatto, ma a lei per esempio a Milano ha fatto una, a me il Napoli è piaciuto perché comunque è vero, su 2-2 loro attaccavano comunque con l'abito che favoriva quel tipo di gioco che non si capiva niente, nel senso che ho visto tantissimi falli non fischiati che non ci hanno agevolati, il caldo è comunque agli ultimi 30 minuti fa sfiacchire le squadre, insomma, però abbiamo avuto 3-4 occasioni per chiudere la partita, cioè, io tutto questo, questa negatività non la vedo, ci siamo un po' prevenuti. Ti lascio al telefono. Ciao,
0: grazie, grazie. No, ma tutta questa negatività, se stiamo parlando di Inter-Napoli, tranne alcuni momenti dove ci siamo ritratti un po' troppo e abbiamo difeso troppo bassi, nemmeno io l'ho vista e nemmeno io l'ho raccontata. Cioè, Inter-Napoli è stata una buona gara del Napoli, complessivamente, con dei momenti che mi sono piaciuti poco, ma complessivamente è stata una buona gara del Napoli. Quindi, se stiamo parlando di Inter-Napoli, se stiamo parlando di tutto il percorso, come ho detto prima e mi ripeto in 5 secondi, ci sono troppi momenti delle partite che non mi sono piaciuti e che poi hanno forse condizionato anche il risultato, troppo remissivi per larghi tratti. Ora il momento di sofferenza in Serie A lo devi avere sempre, è giusto che ci sia, il momento può essere 10 minuti, può essere 20 minuti, può essere mezz'ora. Quando però il momento di sofferenza diventa troppo lungo, il risultato diventa una chimera. Questo stiamo provando a dire, più chiaro di così, non lo so se posso, ma ci proverò ancora più chiaro. Luigi.
2: Buonasera, Eugenio.
0: Buonasera.
2: Senta, io volevo un chiarimento facile, facile secondo me. E poi è la prima volta che riesco a parlare con lei dopo tanti anni. Ma il gioco che facciamo adesso noi, no, come Napoli, giochiamo 5-4-1, mi sembra di no, no?
0: Noi qualche volta ci abbassiamo, quando abbassiamo Politano sui quattro difensori, in qualche momento siamo così, sì.
2: Allora, però Allegri ha preso la squadra di Conte, ma non mi risulti che Conte facesse delle giocate intraprendenti con la sua squadra. Voglio dire, il mio concetto è questo qua, abbiamo fatto 4 partite, quelle che sia.
0: Però scusate, per il momento noi abbiamo punti, abbiamo 5 punti in meno. Vogliamo capire questi 5 punti in meno da che cosa possono essere nati? O vogliamo liquidare tutto? Abbiamo giocato contro squadre forti.
2: Il mio parere è
0: no, perché c'è un dato che quello che vi ho
2: più che altro.
0: No, io vi ho fornito un dato prima che è un dato che si trasforma in punti in classifica se lo fai meglio. Conte recuperavamo palla oltre ogni 11 passaggi degli avversari, adesso ce ne vogliono quasi 17. Vogliamo accorciare questa forbice? Se accorciamo questa forbice può darsi, non voglio esprimere certezze, ma sono quasi sicuro di sì, può darsi che incominciamo recuperando pallone prima e più in alto a fare qualche occasione in più, qualche gol in più e qualche punto in più. Quindi diciamo qualche cosa. Oggi l'abbiamo detta con estrema chiarezza, l'avevo già detta in altre puntate. Oggi l'abbiamo detta con estrema chiarezza. Cosa si può chiedere ad Allegri? Questo che sto dicendo.
2: Il mio concetto è questo qua. Allegri spiega una squadra con 4-3-2-1, giusto? Ma può darsi anche se il problema della squadra attualmente che non riesce a fare quello che Allegri si chiede.
0: Non mi interessa tanto a me mo se fa 4-4-2, 4-3-2-1, no, se passa a 3. Non mi interessa molto, mi interessa questo che è un principio importante. È un principio che caratterizza tutte le squadre migliori in giro per l'Europa, in giro per anche le nazionali. Ieri sera vedevo che vanno a pressare alto, squadre che si allenano 3 giorni insieme vanno a portare pressione alta. Perché non lo possiamo fare noi? Questa è la mia domanda.
2: Vedo io del Napoli di oggi che atleticamente più del 60 minuti non riesce a stare in campo.
0: Abbiamo finito sempre meglio, Luigi. Abbiamo finito le partite. Napoli ha finito bene con l'Inter, abbiamo avuto le occasioni per vincere, bene col Como, la stavamo per riagganciare, bene col Genoa, l'abbiamo vinta negli 8 minuti finali, col Bologna l'abbiamo vinta a 20 minuti alla fine. Quindi sta storia che c'hanno 60 minuti, mi sa che tutte le partite abbiamo fatto meglio nella parte finale che in quella iniziale.
2: Allora non credo che Allegri dica alla squadra di stare basso con i giocatori che c'ha, secondo me.
0: Io non gliel'ho detto, io guarda, andiamo per esclusione, io non gliel'ho detto. Non lo so se gliel'ha detto Allegri, non lo so perché non so quello che dice Allegri. Però ti posso garantire che io non gliel'ho detto di stare più bassi.
2: Va bene, ok.
0: Ciao Luigi.
2: Ciao, grazie.
0: Grazie. Michele.
3: Ciao, ciao Paolo, buonasera, buonasera a tutti. Allora io chiamo perché inizio stagione prima dell'arrivo, quando è arrivato Allegri, quindi parto con una nota positiva. Dicevo, ho detto mamma mia, non vorrei che quest'anno dobbiamo sorbirci di nuovo quelle interviste post spettacolo alla Conte e Allegri, diciamo, anche preoccupava, e quindi questa è una nota positiva. Almeno nelle interviste post gara possiamo dire che Allegri si assume lui le responsabilità, dà coraggio a una squadra, ci crede, ci comunica che lui crede nel gruppo, o forse è rimasto l'ultimo a crederci in questo gruppo. Comunque almeno questo io la vedo come una cosa positiva. Vabbè, però i quesiti che voglio lasciare sono...
0: Sento molti ben informati che dicono che, al netto di quello che dice in conferenza, cioè quello che hai detto tu, che ci crede, che recupereremo e tutte queste belle cose, poi però tutti quanti dicono che in camera caritatis lui abbia confidato a qualcuno vicino o detto ai giocatori stessi che non è soddisfatto. Quindi anche lui. Ho capito, però io spero che dica delle cose, semmai edulcorate, perché mi piace edulcorare. Conte l'anno scorso dopo Bologna non mi piacque proprio, quindi edulcorate sì, va bene, cioè meno forti di come le racconta ai giocatori quando le racconta in pubblico alla stampa, su questo sono d'accordo, ma non che devono essere però l'opposto di quello che pensa, hai capito? Una cosa è edulcorare e un'altra cosa è dire l'opposto di quello che pensi.
3: Vabbè, comunque io non credo che lui non creda in un gruppo che comunque...
0: No, io non lo so, però sono stato chiaro quello che spero io. Cioè che lui stia dicendo le cose così, che siano leggermente modificate rispetto a quello che è il suo pensiero, ma leggermente, ma non l'opposto di quello che pensa. Cioè, se lui viene a dirci ogni volta tutto a posto, recupereremo, la squadra è forte, mi fido di tutti, Lucca va bene, Luang va bene, quell'altro va bene, tutti, Bade, Ascile e Beuke, ma sono pronti, adesso ci daranno una grande mano, tutto uno scenario perfetto ci viene a disegnare, poi però se dentro di sé non ci crede in nulla di quello che ha detto, non lo so, dove andiamo
3: lì,
0: a finire.
3: Lì subentrano i problemi e deve essere, a quel punto dovrebbe teoricamente dimettersi. Però la questione è che io non sono mai stato un tifoso di Allegri.
0: Cioè, c'è una via di... mi chiedo, faccio una domanda a te, Michele, mo sto parlando con te. Sì. Ma c'è una via di mezzo fra Conte che arriva in conferenza e li abbuffa di male parole, Allegri che dice c'è una via di mezzo?
3: Sì,
0: dovrebbe... che diavolo ci sarà?
3: Dovrebbe esserci. Però la questione che io continuo a fare e a sostenere da prima che arrivasse Allegri e da prima che arrivasse Conte, ma veramente il Napoli non può pensare di ritornare ad un concetto di calcio giovane come succedeva tempo fa? Perché non mi sembra che noi come Napoli abbiamo la pressione della Juventus che dobbiamo vincere per forza tutti gli anni?
0: Assolutamente.
3: Cioè, su un allenatore giovane si possiamo scommettere.
0: Su questo io credo che tu stai dicendo una cosa che è condivisa almeno dal 70, non voglio esagerare, per cento dei tifosi del Napoli, perché un 30 oramai si è fatta prendere da questo morbo, voglio il grande nome, noi amma vincere, va bene, ma un 70 che ragiona un po' meglio, tu ci sei dentro, è prontissima, e io sono in questo 70, è prontissima ad accettare con la prospettiva poi di vincere nel giro di qualche anno.
3: Sì,
0: era prontissima ed è prontissima ad accettare anche un progetto dove si prende un allenatore giovane, giocatori giovani, si dice questo allenatore porterà dei concetti che non verranno assimilati subito, però si intravedrà subito qualche cosa di molto buono che in prospettiva poi può farci decollare. Noi secondo me ne capiamo di calcio, siamo, come dici tu, non afflitti da questo morbo juventinizzato, dobbiamo vincere a tutti i costi, e quindi siamo prontissimi come
3: siamo
0: piazza.
3: Pronti a
0: da questo punto di vista, io questa cosa che hai detto tu e che io ho sottoscritto e rafforzato, io gliela porterei come manifesto ad Aurelio De Laurentiis. Presidente, stai tranquillo che non abbiamo bisogno di che tu prenda un allenatore, ho preso questo perché è un vincente, a noi non ce ne frega questa cosa qui, viaggiamo un po' su cose diverse.
3: Esatto, è l'ultima cosa con cui ti lascio e lascio spazio agli altri. Interrogativo, siamo quando lui dice, perché le varie interviste l'ha detto, dice al momento noi non abbiamo l'energia di andare a pressare alto, perché tra le righe io ho letto questo, poi non so se avete...
0: Non lo so, non ha mai parlato così precisamente di un dettaglio tattico così importante.
3: Non possiamo pressare 90 minuti. Lui,
0: no, questo è inutile che lo dice Allegri, questo nessuna squadra al mondo pressa 90 minuti.
3: Pressa 90 minuti, siamo d'accordo, ma siamo sicuri che anche sulla falsa riga di quello che è successo con Conte l'anno scorso e che si sta ripetendo quest'anno, quando le squadre hanno una mentalità, non voglio dire attendista, ma quantomeno riflessiva in campo, che comunque il Napoli aspetta dietro al centrocampo, è inutile che ci prendiamo in giro. Quindi esatto, questa mentalità attendista a livello fisico, atletico, chiudo, atletico, sia più conservatrice e tuteli di più gli atleti rispetto a chi pressa, non lo so, lascio il quesito a voi.
0: Non mi risulta, oggi ho sentito che la squadra che ha, le squadre che negli ultimi due edizioni dei mondiali hanno corso meno sono state 4 anni fa Francia e Argentina. Le squadre che hanno corso meno, Francia e Argentina, fu la finale. E nell'ultima edizione del mondiale, quella di quest'anno, le due squadre che hanno corso meno sono state Spagna e Francia, e quella che ha corso meno è stata la Spagna, le due finaliste, e quella che ha corso meno si è alzata la coppa. Quindi sto fatto di correre per vincere è un'altra storia che andrebbe approfondita in maniera veramente andando nel dettaglio. Pubblicità.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300, socomnuova.com.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Andiamo da Enrico.
3: Ciao Paolo, buonasera.
2: Ciao, buonasera.
3: No, io volevo parlare di una cosa. Noi abbiamo, secondo me, 3 punti in meno con l'Inter e 2 con la Fiorentina, che secondo me è una partita che tu
2: con... Però 3 punti in meno con l'Inter è una sintesi che tu fai brutale, ricordandoti gol sbagliati da Neres e poi da, diciamo, da Lucca e da Anghissà, no? Però non ci dobbiamo dimenticare che quando stavamo 0-0 l'Inter ha fatto 2 erroracci che ci hanno portato all'1-0 e al 2-0, quindi gli errori li hanno fatti pure loro e poi li abbiamo fatti pure noi. Quindi noi, se ci ricordiamo solo i nostri, ci sembra un risultato ingiusto. Invece era una partita, capito?
3: No, io sì, pure qui, però volevo dire che secondo me, se noi sul 2-0, no, non ci mettevamo tutti e 10 dentro la nostra area come facciamo di solito, secondo me quella partita la potevamo pure vincere. Se il Napoli continuava a giocare, come pure a Firenze, cioè noi a Firenze dopo lo 0-1 il secondo tempo siamo andati tutti a difendere. E questo secondo me è il problema che noi abbiamo quest'anno.
2: E questo sicuramente dobbiamo, anche una cosa che oggi non abbiamo detto, abbiamo detto altre volte, è quella voglia. Oggi sentivate, avrete letto sicuramente quel racconto di Ghulam che ha parlato del periodo d'oro di Sarri, che adesso non c'è più, mi dispiace, periodo d'oro di Sarri che è stato i suoi anni napoletani, anche prima all'Empoli, quando andavamo 1-0, 2-0, 3-0, Sarri, se vedeva la squadra che rinunciava alla voglia di segnare ancora, il martedì metteva la doppia seduta e quindi diceva agli avversari li dobbiamo distruggere e quindi dobbiamo svuotare le tribune. Ha raccontato Ghulam questo episodio molto divertente, che loro guardavano in alto per vedere se il loro fuori casa, se il risultato nettamente a favore aveva portato via i tifosi avversari, il martedì loro avevano la giornata mezza libera e non la doppia seduta. Molto divertente, insomma. Però che cosa significa questa storiella che ha raccontato Ghulam? Significa che c'era poi nella testa dei giocatori la volontà di andare a cercare il secondo e il terzo, che non l'ha inventato Maurizio Sarri, è nel calcio attuale una base. Quando si segna non bisogna fermarsi, bisogna cercare il secondo, bisogna cercare il terzo, per evitare che le partite restino in bilico, perché le partite in bilico sono partite a rischio. Noi quest'anno una partita abbiamo dominato col Bologna, purtroppo rimanendo sull'1-0, alla fine se Bangula segna è una beffa, ma il rischio c'è sempre quando stai sul risultato così striminzito. Ecco perché le grandi squadre oggi stanno incominciando tutte quante a viaggiare sull'idea del quarto e del quinto gol, nemmeno il terzo si fermano. Ci fermiamo noi invece oggi con questo appuntamento, grazie a Fabio Esposito in regia, e ci ritroviamo lunedì con 442. Un saluto da parte di Paolo Del Genio, buona serata a tutti.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. In apertura, un incidente mortale sul lavoro. Un operaio di 21 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato da un Bobcat mentre lavorava in un cantiere edile di Marcianise in provincia di Caserta. L'incidente è avvenuto oggi in via Pergolesi. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato impegnato in lavori per l'installazione della fibra ottica. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia di Stato e la polizia locale. Per il 21enne però non c'è stato nulla da fare, deceduto a causa delle ferite riportate. Dopo sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica precisa dell'incidente. Ancora cronaca, un ventenne e un 29enne sono stati identificati e sottoposti a fermo della polizia per una rapina ai danni di un'anziana avvenuta domenica scorsa ad Afragola. Entrambi hanno precedenti, secondo la ricostruzione degli investigatori. La donna stava percorrendo via Pietro Toselli quando sarebbe stata avvicinata dai due uomini a bordo di un'auto e i due le avrebbero strappato con forza la borsa facendola cadere a terra per poi fuggire con il bottino. A Carinaro, al confine con Aversa, la polizia municipale ha sequestrato due aree per una superficie complessiva di circa 10.000 metri quadrati e diversi mezzi per un valore stimato di circa 400.000 euro. Le superfici sarebbero riconducibili a una società immobiliare impegnata nella realizzazione di un complesso edilizio. Tra gli aspetti sui quali saranno effettuati ulteriori accertamenti c'è il regolare deflusso delle acque piovane. Le modifiche apportate al terreno potrebbero infatti aver alterato lo scolo delle acque con possibili criticità in caso di temporali intensi. Andiamo con lo sport, la vela è l'ora di luna rossa nel Golfo di Napoli. Dopo il secondo posto nella prima prova di flotta, l'equipaggio senior ha dominato la seconda e ultima regata di giornata, conquistando 10 punti che, sommati ai 9 punti ottenuti in precedenza, portano il team italiano in testa alla classifica provvisoria delle regate preliminari dell'America's Cup. Secondo posto per gli svizzeri di Alinghi, che hanno dato il filo da torcere a luna rossa per tutta la gara dopo il successo della prima prova. Settimo posto della seconda per American Race Challenge Team USA. Una giornata spettacolare nel Golfo di Napoli, una manifestazione che rappresenta anche un'occasione importante per la città. Ne ha parlato il sindaco Gaetano Manfredi in un punto stampa.
3: Sì, è un bilancio positivo dal punto di vista sportivo, perché c'è stato un po' di problemi di vento, come è naturale che sia nella vela dopo l'acquazzone di stanotte, però poi si è riusciti a fare due regate molto belle, anche molto avvincenti. C'è grande competizione e poi insomma c'è grande partecipazione popolare, tanta gente per strada, una città bellissima col sole. Credo che sia stata una prima giornata che ci ha dato soddisfazione.
2: E dal Golfo di Napoli passiamo al calcio. Per Massimiliano Allegri c'è un'altra buona notizia: dopo Scott McTominay anche Giovane è rientrato nelle ultime ore a Castelvolturno. L'attaccante brasiliano, reduce dall'operazione delle scorse settimane, ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Anche lo scozzese però ha svolto lavoro in palestra. Il Napoli continua così la preparazione durante la sosta del campionato. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: Eccoci qua. Buon venerdì a tutti, amici di Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Un saluto e buon lavoro a Fabio Esposito e Simone Zagaria, che curano la parte tecnica, audio e video, da Emanuele Calaiò. Allora, come ha detto il buon Lucio Pengue nel nostro notiziario, continuano gli allenamenti a Castel Volturno. Oltre a McTominay, pian piano sta riprendendo anche Giovane, che si è fatto rivedere a Castel Volturno, diciamo dopo l'operazione. Entrambi stanno facendo allenamenti personalizzati. Altre notizie, vi faremo ascoltare durante la puntata, diciamo due estratti dell'intervista di Gianluca Miranda a Spinazzola. E poi stasera si giocherà Italia-Belgio per la National League. Molto probabilmente vedremo Di Lorenzo titolare. Invece, per questa prima partita, Vergara dovrebbe andare in tribuna. Altra notizia importante: la Lega ha diramato gli anticipi e posticipi dalla 13ª alla 19ª giornata di Serie A. Ve li dico. Allora, Sassuolo-Napoli alla 13ª il 29 novembre, di domenica, alle ore 15. Poi la 14ª giornata ci sarà Napoli-Lecce sabato 5 dicembre, ore 20:45. La 15ª giornata Napoli-Milan domenica 13 dicembre 20:45. 16ª giornata Atalanta-Napoli domenica 20 dicembre, ore 20:45. Poi la 17ª giornata si andrà a Parma per Parma-Napoli domenica 3 gennaio alle ore 18. Poi il Napoli alla 18ª riceverà il Cagliari in casa di giovedì 7 gennaio 20:45, e la 19ª e ultima giornata è Udinese-Napoli il lunedì, posticipo lunedì 11 gennaio 20:45. Ricordiamo i numeri di telefono per chi ci volesse chiamare, il filo diretto 081 546 6873, per chi ci volesse mandare un messaggio audio o scritto su WhatsApp 342 00 00 100. Siamo pronti, ci abbiamo già Simone in linea. Ciao Simone, sei in diretta.
1: Ciao Emanuele, buonasera.
0: Ciao.
1: Allora, ti faccio sempre i complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
1: E la conduzione. Allora Emanuele, io ho chiamato pure prima Paolo e io sono, come ho detto prima, un po' angosciato. Io, da vedere il calcio spettacolo, calcio pratico di Sarri, che poi non ha portato risultati, va bene. Il calcio pratico di Spalletti, che ha portato risultati, è ottimo. Forse non tanto il calcio di Conte, ma comunque Conte ci ha portato risultati. Ma vedere un anticalcio proposto dal signor Allegri, questo non mi scende proprio. Io mi sto disinnamorando, ma non del Napoli, di seguire le partite, perché ormai non c'è visione futuristica. Cioè, vedere che noi giochiamo, fino a quando non facciamo il gol, giochiamo pure bene, per l'amor di Dio. Poi dopo il golletto ci dobbiamo chiudere tutti indietro, stile Juve di 10 anni fa. Ma questo non è il futuro, questo è il passato. Il signor Allegri, io non so, il signor De Laurentiis, come ha fatto a scegliere e a far cadere la scelta sul signor Allegri, che sarà anche la corona della mia testa, lui è un bravissimo allenatore, ma è un allenatore che, secondo me, io non sono nessuno, ma sono un tifoso e spero sempre il meglio per la mia squadra, non si è aggiornato, perché questo ce lo dimostrano i risultati. Non possiamo dire a Milano abbiamo perso perché anche Stasi ha sbagliato il gol, sì, ma abbiamo perso. Col Bologna abbiamo vinto, ma come abbiamo vinto? Soffrendo. Col Como noi il secondo tempo stavamo rimontando, ma comunque abbiamo perso. Con Liverpool, se noi abbiamo fatto una partita di sacrificio, il risultato era scritto, perché dai, lì poi il golletto te lo fai. Quindi questa visione, questo modo di giocare, questo è il mio lo sfogo, questo modo di giocare, secondo me, non ci porterà a nulla. Se poi domani mattina il signor Allegri all'improvviso dice ok, adesso io ho tutti a disposizione, e fa un gioco diciamo, più propositivo il fatto di attaccare, di pressare, di andare a cercare di segnare più di un gol, allora io mi ricrederò. Però ad oggi io, se vedo la partita del Napoli, purtroppo a volte non me la vedo neanche, perché già so che effettivamente dopo il golletto ci chiudiamo tutti indietro, poi lui si arrabbia, si spaccia, si toglie la giacca, fa la solita pantomima. Ma io purtroppo non riesco, questa persona, non perché mi sta antipatica, ma non porta al risultato.
0: Io ti ringrazio, Simone, capisco il tuo sfogo, perché ovviamente ne abbiamo parlato. Se andiamo a vedere la classifica, se andiamo a vedere i punti, è normale che c'è un pizzico di preoccupazione. Io invece, nel senso, la penso un po' diversamente, non nel senso diversamente perché le tue considerazioni non sono giuste, ma nel senso non vado a vedere dopo le prime 5 partite, non mi preoccupano i 7 punti che abbiamo in classifica, perché come ho sempre detto, le partite vanno a episodi e gli episodi sono stati fatali in negativo per il Napoli, ma tu alcuni episodi positivi te li devi andare a cercare con l'attenzione, con l'atteggiamento, con la voglia, non con la superficialità, è come se si prendesse gol facilmente sia una cosa normale, ma non deve essere normale. Non è che adesso, dopo che rientreranno tutti, abbiamo la bacchetta magica e Allegri tornerà a fare il gioco di Sarri, calcio champagne. Allegri quello è e Allegri quello rimane. Anche quando era stata annunciata De Laurentiis, non è che io, diciamo, ho sprizzato di gioia nel vedere comunque Allegri, perché comunque il gioco non mi fa impazzire, però uno come me, che comunque vede il risultato, non vede le statistiche e altri concetti, ma vede il campo, vede i risultati, vede l'atteggiamento e la qualità, è chiaro che in questo momento Allegri è un po' indietro. La cosa che mi preme dire è che spero che in queste settimane di sosta Allegri possa cambiare un po' il ruolino di marcia, ma non perché mi aspetto che Allegri faccia giocare il Napoli come la PlayStation con joystick, ma che faccia qualcosa per ottenere i risultati, perché la materia prima poi è quella. Tutti quanti vorremmo vincere e giocare bene, ma non sempre si può fare. In questo momento Napoli ha bisogno di punti e Allegri deve trovare la miglior prova possibile per esaltare le caratteristiche dei giocatori, essere magari un po' più propositivi e avere quel pizzico di coraggio in più quando magari si va in vantaggio, di continuare a martellare, a giocare per cercare il raddoppio. Questo è quello che penso, però De Laurentiis si è fidato di lui, anche perché gli piaceva da anni, perché comunque Allegri non è uno stupido, anche se magari a me può anche non piacere, ma non è uno sprovveduto, è un allenatore d'esperienza, è un allenatore che cerca di fare il massimo con la rosa che gli danno a disposizione. Non ha potuto chiedere giocatori sul mercato, perché quest'anno la società non voleva o non poteva comunque spendere, e quindi in circolazione poi non ce n'erano 6-7 di allenatori che De Laurentiis si poteva fidare. C'è l'italiano, ma ripeto, italiano fa un gioco completamente diverso, e per prendere italiano De Laurentiis doveva acquistare 3-4 giocatori per le caratteristiche di italiano, per il suo gioco, ma non c'erano in questo momento i bilanci giusti per fare il mercato, e diciamo, sia per volere sia anche perché è stato costretto, ha preso comunque Allegri che va sulla scia di Conte, che magari non esprime un buon calcio ma magari vince o fa risultati con altre caratteristiche. È normale, con i se e con i ma non si va da nessuna parte, però se si vanno ad analizzare le prime 5 partite, diciamo, gli episodi hanno penalizzato il Napoli con gol regalati, con occasioni nella linea di porta che non sono state concretizzate, e in quelle occasioni io non capisco la colpa che comunque può avere Allegri. Magari potrebbe fare di più, ma per altre caratteristiche che deve esprimere la squadra. Ma fondamentalmente, anzi, vi dirò la mia, sono rimasto sorpreso per comunque il Napoli, le occasioni che comunque ha creato in queste cinque partite, perché se si vedevano gli anni scorsi di Allegri e il Milan di l'anno scorso, se creava due occasioni era già tanto. Sicuramente deve intervenire sulla testa dei giocatori e di far ritornare quell'entusiasmo, quella mentalità vincente che il Napoli si è contraddistinto negli ultimi 4 anni, e quindi deve cercare di essere più propositiva in avanti, senza magari, dopo che va in vantaggio, di abbassare troppo il baricentro. Poi c'è anche il discorso che comunque ha tante assenti importanti, però speriamo che comunque dopo la sosta si vedrà sicuramente un altro Napoli per ottenere i risultati, non per vedere un grande gioco, perché non è che in 2 settimane oppure possiamo far cambiare Allegri in un attimo. La mentalità, il tipo di gioco che Allegri, quello è difficile che si cambi. Andiamo da Fiorenzo.
2: Ciao Manu, ciao Fiorenzo. Su quello che stavi dicendo con l'intervento dello spettatore di prima,
0: sì.
2: Io non sono preoccupato da per la classifica, tolto gli episodi. Io sono preoccupato perché, specie a Firenze, non vedo nelle facce dei giocatori l'atteggiamento.
0: Bravo, è quello che spingo io, quello è la mia.
2: Si è incazzato a fine partita, secondo me, io dico la mia, un po' come ha fatto Antonio Conte dopo Bologna l'anno scorso. Chiaramente a modo suo, con un altro
0: caso. A modo suo, però, era quello l'intento di mandare un segnale.
2: Io dico una cosa forte, magari non lo so se siete d'accordo, bisogna tracciare un solco, e non parlo solo di Lang e Lucca, io parlo pure di giocatori, faccio qualche nome: Kevin De Bruyne, che passeggia in campo, Vergara, quando ha giocato io non l'ho visto con la faccia giusta. Ci sono giocatori che secondo me non hanno capito che quest'anno è un anno, tra virgolette, di stare a remanghi.
0: È molto difficile.
2: Là bisogna dare un segnale tenendo qualcuno fuori e tornando un pochino anche a cambiare modo, non lo so, trovando qualche altro modo di fare, però va detto basta, cioè qua comando io, qua si fa tutti, Allegri che è l'allenatore, quest'anno uno per tutti, tutto per uno, perché sembra che lui sia un parafulmine e non è così, in campo ci vanno i giocatori.
0: Esatto.
2: Un Højlund un po' svogliato a Firenze, che non dà la palla a Lang 2 contro 1, ci può stare, però l'ho visto svogliato. Cioè, si parla sempre dei soldi, ma io vedo un blocco di squadra che non ha la mentalità giusta. Secondo me mi ha messo la cosa in chiaro. Non lo so se sei d'accordo.
0: No, Fiorenzo, perché intanto io ti
2: sento qualcuno fuori, anche Manuel, tenendo un paio di partite fuori. Però gli dai un segnale.
0: Ah no, assolutamente sì. Io intanto ti saluto e ti ringrazio. Io sono d'accordo su quello che dici, perché è una cosa che io batto da settimane, il fatto dell'atteggiamento. Io non vedo quell'atteggiamento, quelle facce dei giocatori con il veleno quando entrano in campo. Ma guarda, io penso che De Bruyne è il minimo, perché io De Bruyne a 34 anni io lo vedo correre tanto, e che nel calcio dipende sempre molto da come corri. Se corri male è inutile. Io vedo un ragazzo che ha voglia, un ragazzo che ha voglia di fare, perché comunque dopo l'anno scorso che ha avuto tanti infortuni ha voglia di fare. Però ragazzi, De Bruyne è un giocatore che sì, deve correre, ma bisogna dargli 100-200 palloni nei piedi, in verticale. Non si può sempre allargare il gioco e lui tra le linee si fa trovare, però la palla non gli si dà. Io di atteggiamento parlo di quella voglia comunque di ritornare a vincere, di quel Napoli che ha voglia di stare là nei primi posti, di lottare per tutte le competizioni. Non vedo le facce di Di Lorenzo che magari non lo so, può darsi, è un mio parere, è un po' appagato dagli anni di contratto che lui ha fatto, i vari Rachmani, i vari Anghissà, i vari Robocca che stanno 7-8 anni lì, Politano alcune partite, e quell'atteggiamento che cioè, se io vado a vedere con la Fiorentina, che tu la Fiorentina pareggia, però non vedo quello scatto, quell'orgoglio di riprovare a rivincere la partita, ma magari accontentarsi solo del pareggio. E allora è lì che io parlo di atteggiamento. E quindi è questo che deve cambiare Allegri. Ma ripeto, ragazzi, si può fare tutti i moduli che vogliamo. Si dice che Allegri è giusto che deve cambiare modulo, ma ragazzi, il problema non è il modulo. Io non vado per i numeri, non vado per le statistiche, non vado per l'XG. A me interessano i risultati. Cioè, quindi. Allegri deve trovare un modo per esaltare le caratteristiche dei giocatori, e deve cercare di avere una condizione migliore fisicamente, perché è come tu vai a interpretare la partita, il modulo come lo vai a fare. Cioè, guardiamo il Frosinone, le squadre che comunque stanno performando, anche il Cagliari, e ovviamente adesso si trovano là, ma non è perché si trovano là perché Pisacane ha trovato il modulo giusto, perché sono 11 giocatori assatanati che vogliono portare a casa il risultato, che si muovono senza palla, che vanno a occupare gli spazi. Non è una questione di modulo, è proprio l'atteggiamento che tu hai. E poi ovviamente nel calcio ci devi mettere la qualità nel giro palla, nel fraseggio, nelle imbucate, nel rischiare di saltare un passaggio, e la qualità nel non sbagliare l'ultima scelta, cosa che il Napoli è sempre di continuo fa. Va in contropiede, 3 contro 1, 4 contro 2, 5 contro 3, con due uomini in più, e sbaglia sempre l'ultima giocata. Quella è importante, la qualità, hai due uomini in più, devi approfittare della superiorità numerica. E quindi spesso si sbagliano anche passaggi, ma semplici. Comunque, detto questo, come vi ho detto prima, adesso manderemo il primo estratto dell'intervista di Spinazzola, e poi noi riprendiamo dopo la pubblicità.
3: Leo, buongiorno, ciao, come stai innanzitutto? Perché a Firenze ci sei mancato.
4: No, bene, ho avuto una piccola contrattura, e conosco bene, molto bene il mio corpo, quindi era meglio non forzare, perché sennò dopo poteva complicarsi ancora di più, quindi, ma per dopo la sosta ci sono.
3: Senti, inizio estate hai firmato un rinnovo biennale fino al 2028 legandoti al Napoli. Voglio chiederti cosa ti ha spinto a sposare ancora questo progetto e che promessa ti sei fatto per queste stagioni al Napoli.
4: No, io penso la promessa è quella di continuare a dare il mio meglio, e cercando di portare più vittorie possibili. Questo è il mio desiderio, perché penso che possiamo dare ancora tanto, e ho cercato con tutte le mie forze e con tutta la mia volontà di rimanere qua a Napoli, perché l'ho sempre detto, ho sempre espresso questo mio, diciamo, feeling con la città, e anche la mia famiglia, stiamo tutti da Dio, quindi volevo fortemente rimanere qui.
3: Senti, qual è l'obiettivo del Napoli? Perché già si sta parlando, forse si sta chiacchierando un po' troppo e siamo solo all'inizio stagione.
4: Sì, vabbè, ma tanto ormai sono abituato. Diciamo in tutta Italia è così, basta. Però specialmente in piazze come Napoli, come Roma, ma anche la Juve, queste grandi squadre, Milan, Inter, basta che fai... due risultati negativi e sembra che cada tutto il mondo addosso. Io penso che dipenda da noi, da ognuno di noi, perché se l'anno scorso potevamo vincere qualcosa, io penso che dopo 2 mesi sia cambiato tutto, i giocatori sono gli stessi. È solo da ritrovarci, ma soprattutto noi stessi, e ognuno di noi deve dare il proprio massimo, e che poi così si può aiutare la squadra a vincere domenica dopo domenica.
3: È vero, è vero. Senti, quest'anno sulla panchina del Napoli c'è Allegri, un allenatore che tu conosci bene, ci hai vinto a Torino con la Juventus uno scudetto. Voglio chiederti, cos'è cambiato rispetto a prima con lui a livello di tattica, di gestione dello spogliatoio e soprattutto come si adatta al calcio che si respira a Napoli?
5: No, allora, penso che è cambiato sotto l'aspetto della gestione, penso nulla, è stato sempre, cioè dalla Juve l'ho conosciuto così, e sotto l'aspetto tattico e tecnico penso che è cambiato molto, molta più intensità, molto più poi è anche un allenatore che dà molta responsabilità a noi, questo a me personalmente mi piace molto, però penso soprattutto la differenza è sull'intensità, che sono allenamenti veramente intensi.
3: Senti, sei uno dei veterani del Napoli, no? Insomma, conosci bene tutto lo spogliatoio, sei uno anche abituato a metterci la faccia. Ricordo dopo l'eliminazione dell'Italia dal Mondiale in Bosnia, sei stato praticamente il primo a parlare. Voglio chiederti che cosa percepisci quest'anno nello spogliatoio del Napoli rispetto agli altri anni, perché comunque c'è gente che ha vinto lo scudetto con Conte, ha vinto lo scudetto con Spalletti.
5: No, io penso che ci sono... devi anche saper, io penso, aspettare, tra virgolette, perché ci sono dei giovani, ci sono tante culture diverse, mentalità diverse, quindi quello è il difficile, penso, tra di noi e anche per un allenatore. E conoscere e capire fino in fondo ogni testa, la testa di ognuno, e penso che questo sia il lavoro più difficile per un allenatore, e io penso che ripeto, ognuno di noi deve avere la responsabilità di se stesso, di dare il proprio massimo, che quando perdi ti brucia, resti a casa per 2 giorni triste e arrabbiato e a pensare su cosa potevi dare di più in quella partita, e questo è, penso che non è neanche tanto l'allenatore, io penso il lavoro da fare singolarmente su ognuno di noi.
3: Senti, ti abbiamo visto spesso nelle vesti di un quinto, per usare il linguaggio moderno, come cambia il tuo ruolo nella difesa a 4?
5: No, ma io sinceramente adesso come adesso mi trovo anche più a mio agio a 4, sinceramente, perché riesco a capire quando andare, quando non andare, posso giocare dentro, invece il quinto devi stare molto più sulla linea e fare quello praticamente, e quindi mi si chiude un pochino adesso più il gioco, cioè meno cose specifiche e sono quelle, invece a 4 posso restare più dentro, posso restare più basso, posso alzarmi, posso andare dentro, posso allargarmi, è molto differente in questo.
6: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
8: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
9: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
10: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
11: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
10: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
11: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
10: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
12: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
13: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.
0: Eccoci qua, ben ritrovati. 081 546 6873, per il nostro filo diretto abbiamo Giovanni. Ciao Giovanni, buonasera.
14: Ciao Emanuele, scusami il fiatone, sono sul tappeto, ma ho sentito dire una cosa e non ho potuto fare a meno di chiamarti.
0: Dimmi tutto.
14: Ti volevo dire, tu hai parlato dei senatori, no? Gente che praticamente dopo tanti anni hanno poca grinta, noi praticamente gli rinnoviamo pure i contratti a questa gente fino a 37-38 anni, però i senatori ce l'ha pure l'Inter, ma io vedo la rabbia, anche quelli che stanno da 6-7 anni, 8 anni, li vedo giocare sempre allo stesso modo, come era la vecchia Juve, quella che ha allenato Allegri. Ha avuto dei senatori per anni, hanno vinto 9 scudetti consecutivi.
0: Sì.
14: Allora, non è che il problema non è né la squadra né gli allenatori, ma è la presidenza. Rispondimi, che loro praticamente vedono questa mancanza di programmazione, questa mancanza di quello che si dice non si fa mai, questo promettere, questo dire infrastrutture. Che ti devo dire? C'è anche una sorta di scoraggiamento da parte dei calciatori, che come ci scoraggiamo noi tifosi, anche la squadra può risentire di quello che si dice e non si fa. Ti rispondi?
0: Sì, grazie, grazie Giovanni. Ragazzi, io forse non lo so, mi spiego male. Cioè, penso di essere chiaro qua, io ovviamente sono un tifoso del Napoli, sostengo i giocatori e sostengo Allegri e poi traccio il bilancio a metà anno e a fine anno. Io giudico da quello che vedo partita dopo partita. Io giudico, secondo me, che quest'anno si sapeva che era un anno difficile, dove tante squadre si sono rinforzate Noi l'anno scorso abbiamo avuto tanti infortuni, non abbiamo potuto fare mercato perché comunque la società ha deciso così, perché magari non era nelle condizioni di farlo. Secondo me, anche se non si faceva mercato, non prendevamo giocatori a 50-60 milioni, però qualcosina di diverso si poteva fare, soprattutto sul difensore, prendere un difensore pronto e magari anche un centrocampista, magari tenere un giocatore come Foro Ruscio, perché a livello numerico siamo corti. Si è presa Allegri, per me è stata una scelta giusta, e per le partite che vedo e per le partite che abbiamo perso, sono state partite perse per episodi che ci hanno penalizzato in negativo, ma preferisco perdere partite dove comunque c'è un giocatore dell'Inter che tira da 25 metri, ti mette la palla all'incrocio dei pali e si perde la partita. Ma perdere le partite perché si regalano gol per errori di disattenzione, di concentrazione e di superficialità, è là che io batto sul discorso dell'atteggiamento. Perché e allora quando io vedo le facce di alcuni giocatori, che è troppo semplice, quando si prende gol è come se non abbiamo preso gol non fa niente, e invece no, quando io poi vedo passare la palla che magari può mettere Neres o può mettere De Bruyne rasoterra, e la palla va rasoterra davanti il portiere, non vedo gli attaccanti e gli esterni che vanno a chiudere e non vedo cattiveria, allora un mio parere posso dire che magari può darsi, perché ovviamente io trovo sempre un qualcosa per migliorare l'andamento del Napoli, per cercare di andare in crescendo. Allora ho detto, magari posso pensare che magari l'atteggiamento non c'è quel veleno, quell'atteggiamento che il Napoli aveva con Spalletti, che vedevi i giocatori anche a 32-33 anni che si divertivano a giocare, che avevano le motivazioni giuste, o l'anno di Conte, che comunque Conte li teneva sempre sulla corda e mai mollare. Ecco perché poi alla fine, anche pur giocando non bene e con 15 giocatori che avevamo a un certo punto dell'anno, siamo arrivati comunque secondi, perché Conte stava là con la bacchetta a martellare, a dare motivazione, a dare entusiasmo a i giocatori, e magari Allegri sta cercando di risanare questo tipo di atteggiamento, perché il Napoli, il Napoli è una squadra forte e soprattutto ha i giocatori, e magari Allegri sta cercando di risanare questo tipo di atteggiamento, perché il Napoli, il Napoli è una squadra forte e soprattutto da metà campo in poi,

0: rete, non si riesce a scegliere la giocata giusta per andare almeno a tirare in porta, perché queste sono tutte potenziali occasioni. E allora la dico, non è un discorso di statistiche, di modulo, è una questione di atteggiamento per quanto mi riguarda. Quando il Napoli lo vedi che ha il baricentro alto, va in pressione, vince i contrasti, sempre pronto nelle seconde palle, perde palle e subito la recupera e stai vicino alla porta, e vedi la voglia di portare a casa un risultato, il Napoli, cioè, se la può giocare con tutti. Quando poi vedo un Napoli che per superficialità non è pulito tecnicamente, è magari sconcentrato, perché i gol che ha preso mi fanno pensare a questo, e allora è lì che poi il Napoli diventa una squadra normale. Quando tu a un certo punto vinci 1-0 e tu ti ritrai tutte 10 nell'area di rigore nostra, è normale che tu dai fiducia all'avversario e il Napoli diventa una squadra normale. Quindi per questo il Napoli deve essere sempre propositivo, sempre in fase offensiva. Cioè il Napoli a difendersi fa veramente fatica. Quindi questo è il discorso per quanto mi riguarda. Vitale, ciao, buonasera.
1: Ciao Emanuele, la prima volta che ti chiamo, era da tempo che ti ascoltavo.
0: Benvenuto.
1: Mi capita un po', è difficile insomma sentire a quest'ora la Gavizzi, però... Stasera ho voluto proprio chiamarti perché ho visto che tu adesso ti hanno lanciato da solo e stai, insomma, come quando facevi il centravanti, stai segnando, hai imparato in fretta. Ascolta però Emanuele, io dico, ma può essere che i ragazzi stanno comunque un attimo troppo sotto stress? Cioè gli errori sentono molto la piazza.
0: Vabbè, ci può stare, ci può stare nel calcio, sei sempre sotto stress, giochi sempre, e anche i giudizi comunque della gente. Napoli è una piazza esigente, ci sta.
1: Se ti interrompo, ma sotto stress nel senso che si è alzata l'asticella dell'attesa della sempre della vittoria al massimo del secondo posto. Ho letto qualcosa su Conte che mi è piaciuto molto. Conte non voleva essere diciamo rimanere nei cuori dei napoletani, ma voleva vincere per i napoletani. Questa è stata la verità. La squadra io non lo so, non credo che sia svuotata, io credo che sia un po' sotto anche proprio come società. Se tu guardi Kim in Napoli, io non riesco a leggere un acquisto di un giocatore, ma ce ne stanno tanti, fatto come Kim, cioè nel senso con quella come si dice, con quella peculiarità, fatto di doverlo vendere soltanto dopo 2 anni, poi dopo fuori, cioè proprio che doveva andare via da Napoli. Il Napoli non poteva guadagnare più di tanto, insomma, non poteva soprattutto tenerselo comunque.
0: Ma non è l'unico, perché Napoli, purtroppo...
1: soprattutto il Napoli, Emanuele, cioè il Napoli fa un gioco, la società calcio Napoli, io questo volevo dire, fa del suo essere la rendicontazione, cioè vuole rispettare le regole che si è data la UEFA, le regole che gli è data la Lega, mentre invece io leggo che l'Inter, dopo che 2-3-4 anni dicono 970 milioni di debiti, adesso pare che va in attivo di 20 milioni per il secondo anno. Qualcuno dice che vabbè era la proprietà, ma meno non c'è, tutti si magheggi, no, non li fa. E poi ti volevo chiedere, io questo volevo far capire a Napoli, e poi ti volevo chiedere a te personalmente, perché ho visto una slide su internet che tu richiamavi, questo mi dispiace molto, perché tu sei un centravanti, sei stato un grandissimo centravanti.
0: Sì.
1: Quando segnavi e facevi l'arciere, me lo ricordo ancora, perché sono del 66, quindi ci hai dato belle gioie.
0: Sì.
1: Siamo risaliti dalla Mirna insieme a te.
0: Sì.
1: Il fatto che tu dicevi che Lucca non doveva stare dove stava,
0: sì,
1: quando poi... Ma guarda, io credo, correggimi se mi sbaglio, che Lucca stava in 5 passi avanti, si è girato perché il pallone era più alto di lui, cioè penso 2,30 metri, 2,25 metri, e si è girato, quando si è girato si è trovato nel posto dove tu giustamente dicevi non doveva stare, si è trovato Favatori alle spalle e ovviamente credo che tu me lo possa insegnare, non sapeva più che era fa, cioè, ma non credo che non si trovava.
0: No, io penso Vitale.

0: io penso che nella slide dove si è vista si vede esattamente che Favasuli ha la palla e sta puntando.
1: Scusami Emanuele, ma alla fine io guardando l'azione mi ricordo benissimo che stava 4-5 passi avanti Luca, poi il pallone gli si è praticamente lo ha superato ed è andato sui piedi di Favasuli, lì si è girato, ha fatto quei due passi ad andare a prendere il pallone perché non si aspettava di trovarlo proprio alle spalle. Cioè, cosa voglio dire? Se tu giustamente a te ti fanno vedere le slide e magari ti è scappato un attimo questa cosa.
0: No, ma a me Vitale, figurati, a me non è che io mi concentro solo su quella slide, perché là c'è stata fatta la slide e io l'ho commentata. Il problema è che è mai possibile che in un anno e mezzo corrono palloni in area di rigore piccola, arrivano delle palle davanti al portiere e non c'è l'attaccante che va a chiudere con quella fame, con quell'atteggiamento la porta per spaccare la porta.
1: Emanuele, ma ti faccio una domanda, sempre perché tu poi voglio dare spazio pure agli altri, ma tu sei un centravanti, chi è, ma pure economicamente, ci abbiamo pagato di più fra Højlund e Luca? Io a Luca l'ho visto indietro, l'ho visto a centrocampo, l'ho visto in difesa, cioè il ragazzo ci sta tentando in tutto, poi non è in ira di Dio, ma questo è un altro paio di maniche, ma è un centravanti, tu me lo puoi, mi puoi comportare, è un centravanti di sfondo a me, è un giocatore che ha fatto un bel gol, ne ha fatti pochissimi nel Napoli, lo so, ma li ha fatti proprio da centravanti. Cioè sotto il set appena si è girato, lo so, sono pochissimi, perde delle palle ridicole purtroppo, però c'ha troppo sulle spalle quando
0: per questo ti dico può darsi che io non sto giudicando le caratteristiche tecniche di Luca, perché l'anno scorso a Udine ha fatto bene, però ho detto è possibile, può anche darsi che magari è un ragazzo, è un giocatore che magari non è adatto a una piazza come Napoli, che è comunque costretta con obiettivi diversi a provare comunque a vincere, a altri obiettivi, e quindi magari la pressione di essere stato pagato 40 milioni e ha un ingaggio pesante, giustamente i tifosi si aspettano tanto da lui, e quindi lui ha il peso, lui ha il peso di questa cosa qua.
1: Veramente ti lascio, però adesso che ce l'abbiamo tanti problemi in relazione, ce ne stanno creando pure, e tu lo sai bene, cioè diciamo anche un qualche cosa di conforto, perché anche De Bruyne sta facendo tanti errori,
0: ma assolutamente, ma anzi, ma De Bruyne, ma non solo, perché gli errori tecnici che ci stanno banali, ma li stiamo vedendo da parte di tutti.
1: Ma io mi aspetto che però De Bruyne pigli la squadra per mano, Emanuele.
0: Quello sì, hai ragione, però
1: veramente per però la cortesia che ti voglio chiedere, di spezza una lancia pure tu Luca, aiutiamolo, perché non è una cosa che sta
0: detta. Grazie Vitale della tua considerazione, ragazzi, ma io più di dire, di sostenere tutti i giocatori del Napoli, adesso Luca fino a gennaio comunque starà qua, io oltre a essere tifoso, io comunque sono un opinionista, io non, cioè nel senso, non è che devo fingere perché comunque sono un tifoso del Napoli, io può essere un pregio, un difetto, io dico le cose che penso, quindi non posso mentire, io vedo le partite da un anno e mezzo di Luca, di Lang, e vi dico che ora non hanno dato quello che ci si aspettava. Poi io mi auguro che da qua a gennaio Luca faccia 15 gol, uno perché sarei contento del ragazzo, perché si sta un po' massacrando, e due perché magari se lui fa bene magari il Napoli non ci perde a livello economico, cioè, quindi, però visto che io guardo partita dopo partita e vedo le prestazioni dei giocatori, allora dico la mia per cercare di capire, cercare di motivare anche i giocatori, però non, cioè nel senso, non posso dire il contrario, cioè anche perché Ripeto, le occasioni le ha avute, ha giocato, Allegri lo sta facendo entrare, a Firenze ha avuto quasi 40 minuti per entrare in partita e per fare qualcosa di buono. Anche su Lang mi aspetto qualcosina in più. Io spero di vedere anche Beukema, che Allegri è stato chiamato anche per questo, di rivitalizzare questi giocatori, e la fiducia si sta dando, però ancora non riescono a dare quello che ci si aspettava. Allora mi faccio una domanda e dico: magari non è il posto Napoli adatto a loro, perché è una questione anche di carattere, ragazzi, perché io la prima partita che ho messo piede al vecchio San Paolo, quando io sono arrivato, che avevo il peso di fare gol, di far vincere lo scudetto, il campionato al Napoli, io la mia prima partita ho sbagliato il rigore e poi Ventura andò via. Però io per come sono di carattere, credo nel lavoro, ho un carattere abbastanza cinico, freddo, mi chiudo in me stesso e cerco di dare il massimo, e partita dopo partita poi sono venuti gol, ma senza dannarmi la vita, sempre con il lavoro, il sacrificio, l'atteggiamento. Cioè, quindi poi dipende anche dai caratteri che hanno i giocatori, se sono più adatti a piazze un po' più tranquille e magari non sono pronti per piazze importanti. Ma la colpa non la do solamente a Lucca, la do anche magari alle società, che vedono un attaccante che fa 12 gol in una squadra che comunque si deve salvare o di medio classifica, basta un anno e li prendono le big. Invece tanti anni fa non era così. Io quando si giocava al Siena, al Chievo Verona, al Sassuolo, al Parma, prima di andare in una big tu ti dovevi confermare per 4-5 anni. Cioè adesso basta che un giocatore, che sia qualsiasi ruolo, fa bene un anno, va subito al Napoli, va subito all'Inter, va subito al Milan. E questo, secondo me, è questa la cosa che secondo me non le società devono stare attente nel prendere i giocatori così tanti soldi. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità e poi rientriamo.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Autoscala guida il tuo futuro.
2: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: Eccoci qua, andiamo da Luca. Ciao Luca.
5: Ciao Manu, finalmente, dopo 20 minuti di attesa, vi
4: scusami.
5: Stato lungo.
4: Ciao.
5: Allora, no, io voglio dire, ne sto sentendo di ogni, perché purtroppo la sosta, per questo serviva la vittoria a Firenze, ma per me la speravo più dei 3 punti, proprio perché la sosta porta poi a fare delle analisi.
4: Sì, si cambiano col risultato, si cambiano i giudizi.
5: No, ma io addirittura al radioascoltatore prima di Vitale, cioè sentire che i giocatori si scoraggiano per la mancata programmazione, cioè onestamente a me cadono le braccia, ne stiamo dicendo veramente di tutti i colori, ma cioè riflettiamo 2 minuti prima di parlare un po' tutti, perché se questa società non ha programmazione... Dalla Serie C a vincere 2 scudetti.
4: No, poi in 22 anni si è sbagliato solo un anno,
5: No, ma poi voglio dire una cosa, Manu, ma poi giocato a calcio, ma cioè tu vai in campo e pensi al settore giovanile o al centro sportivo, cioè tu vai in campo, tu giocatore oggi specialmente è un'azienda, pensa a fare bene perché magari può pensare di andare a guadagnare di più l'anno prossimo, di fare una carriera migliore. Ma onestamente i calciatori se ne fregano della programmazione del centro sportivo, cioè ne stiamo dicendo veramente di bagianate, veramente tanto. Io voglio analizzare il momento, come dici tu, partita dopo partita, va bene, però analizziamo anche un po' quello che è stato il calendario del Napoli e le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare già da inizio stagione.
4: Certo, è stato un calendario un po' in salita.
5: Cioè onestamente, se noi al posto di Inter, Como, abbiamo preso la Fiorentina a Firenze, che comunque era la prima di Vanoli e che doveva riscattarsi dopo un mercato roboante e aveva 0 punti. Abbiamo preso il Como in uno stato di forma eccezionale e sappiamo quello che sta facendo. Abbiamo preso l'Inter e l'abbiamo vista anche con la Roma, che gliene fai 2 e te ne fa 2 se ti va bene o 3 con un po' di fortuna. Cioè io penso che di partite sbagliate non è che ce ne sono state così tante. In un momento di difficoltà, in un momento dove anche sta si poteva gestire meglio il rinnovo, andare via, ne possiamo discutere. Però io voglio discutere anche questo Napoli dopo un bel po' di partite e dopo che io ad oggi, per come sta la situazione, firmerei anche di vincere con tutte le piccole e di fare qualche punticino con le grandi, cioè varrebbe dire comunque stare nei primi 4 posti facilmente.
4: È un peccato, è un peccato Luca, perché guarda, bastava con gli episodi un po' a nostro favore, che tu magari Anghissà ti metteva la palla dentro, oppure magari con l'Inter o col Como avevi 3 punti in più, eri a 10, eri stavi lì.
5: Lo so, magari era così. Qualche anno ci è andata bene con gli episodi. Un anno ti va male, magari ti andranno bene nel girone di ritorno.
4: Ma io me lo auguro, ma può darsi già da dopo la sosta le cose magari cambieranno.
5: Sentendo troppe sentenze e litigi negli spogliatoi, e Milinkovic che vuole picchiare a quello e quello voleva picchiare a quella. Cioè, mo io spero solo veramente, prega a Dio che passano queste 2 settimane e faccio un appello a tutti, io già l'ho fatto, ragazzi, col Frosinone si deve andare allo stadio, si deve tifare, si deve sostenere. E poi dopo tiriamo le somme. A noi facciamo anche noi la nostra parte, che è stata sempre quella più bella, perché tifare e sostenere come abbiamo fatto noi negli anni ci siamo sempre caratterizzati per quello. Quindi mettiamoci anche un po' del nostro, se veramente vogliamo bene a questa maglia, proprio in questo momento, se voi pensate che è un momento di difficoltà, lo dobbiamo fare ancora di più.
4: Infatti, poi nei momenti di difficoltà che escono fuori la nostra gente.
5: Forza Napoli sempre, un abbraccio, grazie, ciao.
4: Grazie Luca. Sì, è chiaro che è normale che le cose nel calcio possono cambiare all'improvviso e i giudizi possono cambiare in base al risultato, perché io sono sicuro che se noi vincevamo a Milano o col Como avevamo 3 punti in più, eravamo comunque a 10 punti, già non si parlava di catastrofe. Quindi comunque io ripeto, non vado a vedere i punti in classifica in questo momento, sono passate solo 5 partite. Io penso che il Napoli comunque si risorgerà a livello di punti. Allora, io adesso vi saluto, siamo ai saluti, perché vi lascio con l'ultimo estratto dell'intervista di Spinazzola fatta a Gianluca Miranda. Io intanto saluto Fabio Esposito e Simone Zagaria che hanno curato la parte tecnica. La settimana è finita, noi ci ritroviamo lunedì con il calcio della sera, ore 19. Da Emanuele Calaiò è tutto e buona serata.
6: Senti, hai vinto a Torino, hai vinto a Napoli, voglio chiederti come hai trovato i festeggiamenti in entrambe le città, e soprattutto Torino, Roma, Napoli, piazze dove oltre ad avere comunque qualità da calciatore bisogna avere anche molta personalità, insomma sono piazze difficili da gestire allo stesso tempo che però ti danno tanto.
7: Sì, vabbè, io penso a Torino in quell'anno che abbiamo vinto non ci sono stati festeggiamenti, anche perché penso che era l'ottavo scudetto di fila, quindi in quella stagione dentro lo spogliatoio ma dentro la società si voleva cercare di vincere altro e quindi è andato in secondo piano, no? La vittoria dello scudetto, che per me è stato il primo, però non festeggiato tantissimo. E poi a Roma ho avuto la fortuna di vincere la Conference e la sfortuna di perdere la finale in Europa League, che quello sarebbe stato veramente bellissimo. Anche a Roma è un popolo, una città molto, molto calda, che quando vinci devi stare attento anche ad andare in giro, perché c'è un casino incredibile, stupendo. E mentre a Napoli è stato meraviglioso, perché ancora ho negli occhi il ricordo di quella giornata, e spero, io sono voluto rimanere qua anche per cercare di rivivere quelle giornate.
6: Quella giornata sul pullman, ma chi se la dimentica?
7: Sì, ma non solo quella, tutti i giorni seguenti. E è stato veramente stupendo.
6: Senti, hai vinto il torneo di Viareggio nel 2012, sei stato anche Golden Boy di quell'edizione, se non erro. Oggi si parla tanto di giovani. Pensi che il futuro della nazionale italiana di calcio sia in buone mani? Come si devono far crescere questi ragazzi, secondo te?
7: Io penso che innanzitutto, togliendogli un pochino di pressione, ma quello è tutto il sistema che viene dal basso, cioè penso ai bambini di 6-7 anni. Io ho visto squadre contro le squadre che ha giocato mio figlio contro, e facevano già gli allenatori, parlavano di tattica, stai qua, stai là, e io penso che quello sia un grosso limite. E poi ho parlato tanto con Romelu di suo figlio, di come gestivano e allenavano suo figlio a 7 anni, che era tutto un uno contro uno, uno stop, un passaggio, una recezione, cioè diverso. E quindi arrivano a 18 anni anche con un altro bagaglio, quello che davano, che ci trovavamo noi in mezzo alla strada magari, cioè di giocare spensierati, di giocare con i più grandi, di prendere le botte, di prendere, cioè tutto, capito? Era una crescita e io penso che si debba partire da lì, dai piccoli, a farli giocare e a dargli quelle
6: indicazioni.
7: Sì, indicazioni, ma di essere loro stessi, di provare, di avere coraggio. E dopo ti ritrovi magari gente che è più brava nell'uno contro uno, gente che è più brava a difendere nell'uno contro uno. E dopo è tutta una conseguenza.
6: È vero. Senti, ci racconti lo Spinazzola bambino, quando hai deciso di diventare calciatore, se c'hai un aneddoto in particolare da raccontarci, qualche persona da ricordare?
7: No, io sono stato sempre attaccato alla palla, sono stato sempre attaccato a Ronaldo il Fenomeno. Avevo una videocassetta, che all'epoca non avevamo internet, non avevamo niente, avevo questa videocassetta di Ronaldo il Fenomeno e penso tutti i giorni, più volte la guardavo e andavo fuori a provare. Poi tutti i giorni, anche guardando, cioè giocavo, io avevo 5 anni e giocavo con quelli di 15, quindi quelli più bravi di 15 li guardavo e volevo imitarli. E poi per il resto, no, il calciatore è stato sempre il mio sogno sin da bambino, ma io penso lo switch a 14 anni, dopo i primi mesi in convitto, che non volevo più giocare a calcio perché mi mancava casa, tutte le difficoltà che hanno tanti ragazzi a quell'età, che quando vanno via di casa trovano queste difficoltà nel stare lontano dagli amici, dalla famiglia, ad avere i loro comfort. E quello mi è stata molto vicino alla mia famiglia e mi ha, diciamo, stimolato a rimanere a combattere per quel sogno che avevo. E infatti dopo quei primi 6 mesi è cambiato molto la mia visione.
6: Senti, provo a strapparti un sorriso. Preferiresti andare al mare e avere momenti di svago con Allegri oppure andare al campo e il tuo allenatore è Politano? Sappiamo che con Matteo hai un grandissimo rapporto. Quale sceglieresti?
7: Ma dopo lo posso chiamare al mare con Pollo? Che mi raggiunge dopo 2 ore? No, no, ma però sarebbe bello vedere Matteo da allenatore. No, scelgo Matteo allenatore.
6: Fate molto spogliatoio insieme, vivete insieme praticamente, H24.
7: Sì, stiamo sempre praticamente insieme, anche a casa la sera, siamo spesso insieme. E con le nostre mogli stiamo veramente bene.
6: Senti, ultimissimo, un saluto ai tifosi del Napoli, un tuo saluto ai tifosi.
7: Ciao a tutti, spero vivamente che vi possiamo dare delle grandi gioie, lo spero con tutto il cuore perché ve lo meritate.
6: E forza Napoli!
7: Forza Napoli!
8: In collaborazione con Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Save the date. Il pipistrello. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, solo su Kiss Kiss Napoli. Let's go.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

notte scritto in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com. I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata.
2: Olive granata. Metti in tavola.

0: dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella

0: Al meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno. In questo venerdì 25 settembre siamo prontissimi per iniziare una nuova puntata di Yes I Know His Kiss, alla scoperta di un talento rap che non immaginavamo. Rosario Verde, eccolo qua.
1: Buongiorno. Ecco, pazzi, c'è stato qualcuno che mi ha chiamato e tu come parla bene l'inglese? Comunque sono il classico uomo di mezza età interessante, appunto, che può interessare, insomma, su chi ne interessa, accanto a lui,
0: okay, in questo
1: Marco
0: senso,
1: Pisacane.
0: Che la domanda spontanea sarebbe a chi?
1: A chi interessa? Perché alle donne,
0: Pisacane. Alle banche?
1: Alle donne, dai 40 in su io incontro Pisacane. No, di chi io incontro, da quale alle 40 in su, capito?
0: Che lei, qua, una volta che l'hai incontrata, che
1: saluti e porto bacio.
0: Ah, ok, c'è, ecco, c'è, vedi. Buongiorno, Lele Iorio.
1: Ottengo Dunga qui su 7-6 del Digital Terrestre.
0: Ma ormai non è più ottengo tu Dunga.
1: Tec te dam,
0: devi ricevere qualcosa, pretendi qualcosa in cambio. Nello Iorio in regia a curare la parte tecnica, come sempre iniziamo con un pizzico di musica e poi, ragazzi, bella puntata oggi, abbiamo un bel po' di cose da raccontare. Merk Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

0: dove? Da dove si inizia, signor Verde, anche oggi?
1: È fidanzato, è a Brancato.
0: Non ci mettere proprio perché.
1: Perché credi?
0: È pugile.
1: E chi c'ha? Sì,
0: la fa male.
1: Che va a palestra, scusi, non so dire. Allora.
0: Cioè, tu ci vai da un mese, quello ci va da una vita, cioè, sai.
1: Ma parla con me, dire Edoardo, non si lega, non si lega. Cioè, proprio non mai anche speranze, cioè, una cosa impossibile, no? Quando mi posso incontrare con la Branca, manca quello, cioè, manca da fantasia. Proprio,
0: ma perché poi tu magari ti incontri davvero, nutri delle speranze che poi svaniscono.
1: Quando la posso incontrare, sta Branca? Quando la posso incontrare? Secondo me viene pure l'ansia dimensionale.
0: L'ansia dimensionale?
1: Sai cos'è l'ansia dimensionale?
0: Cioè, che non ti trovi più nella dimensione nella quale ti trovi e desideri una dimensione alternativa come se fosse un wormhole.
1: Non ci si alza.
0: Ah, quella dimensione della lunghezza del pisellino. Ho capito.
1: Ma come fai un sanitario?
0: Ma io non sono sanitario. Non sono sanitario.
1: Come lo fai? Allora, signore e signori, vogliamo sapere se chi di voi ha bambini che vanno a scuola.
0: Aspettavo di sapere chi di voi ha l'ansia dimensionale.
1: No, meglio di no. Fa questa domanda.
0: No, non la facciamo.
1: Quindi cancellate questa domanda. La domanda è altra. Ha ragione questo sindaco?
0: Sentiamo
1: voi come la vedete. Ha ragione questo sindaco? Allora, pasta in bianco per i bambini delle famiglie che non pagano la mensa.
0: Aia.
1: Dice la decisione del sindaco di Mortara. Cacciavo paese.
0: Almeno la mortadella.
1: Allora, in questo caso, a Mortara. È come se stai in un mortorio. La misura è per i genitori che hanno un debito superiore ai 150 euro nei confronti del refettorio. Per il primo cittadino si stanno già vedendo i risultati. Siete capensati? Guardate che tenen capo, Allora, dice il sindaco, virgolettato, il menu light è così titolato.
0: A dire.
1: Menu light, fra virgolette, sentite che dice il sindaco di Mortara. Dice: il pasto in bianco di cui parliamo è un menù che non ha la pasta rossa, perché è in bianco, quindi non c'è solo pasta bianca, ma la pasta bianca, poi il petto di pollo o comunque della carne bianca. Mai una polpette, no. O padre che se napa vado polpette, niente. Piette pullo sì.
0: Cioè, di maiale, poi.
1: Piette già sam, insomma, no, ma buffi piette pullo, sa, su a dire con il fisico. Metti a fare, sa, signora. È pa' brancato.
0: Beh, certo, però. Dopo
1: ricordo.
0: A proposito di cose fit, dopo ti suggerisco dei filetti di merluzzo che sono la fine del mondo.
1: Sentiamo. Allora, la pasta bianca, poi il petto di pollo, comunque della carne bianca, sì. E così via, ha detto. Ha risposto il primo cittadino di
0: così via cosa? Tre cose si possono mangiare con la pasta bianca. Non è che c'è tutta questa scelta.
1: La genialità mo viene. Una sorta di proposta light, tutta in bianco, sia la carne che la pasta. E alla domanda se nel pacchetto alimentare sono presenti frutta e verdura. Dura, ah, certo. Fabio Farina, perché siamo pure Farina.
0: Incredibile, ragazzi.
1: Ironia della. Penso si tiene una mogliere che si chiama Lievito. Fabio Farina ha detto: se si va a frutta e a verdura. Mi sembra di sì.
0: Mi sembra di sì,
1: ci dovrebbero essere. Quindi usa questo condizionale. Il sindaco ha sottolineato che questa linea di azione già sta mostrando i primi risultati. Senta un attimo. La diversità di trattamento e gli alimenti non molto invitanti per i bambini. Dice che i bambini, quando vanno a casa, reclamano con i genitori. Dice, ma come hanno la pasta in bianco? Che si fa? E i genitori vanno a pagare.
0: Perché vedono anche l'amichetto a fianco che invece mangia la polpetta, come dici tu, no? Quindi.
1: Bravo.
0: Quello è.
1: Cioè, quello vede l'amichetto che si mangia il polpetta. Esatto. Che si mangia la pasta in bianca. Va a casa e dice: papà, ma che.
0: Ma cosa fa?
1: Cioè, ma ci stiamo ridendo, però è seria
0: babbo,
1: la cosa.
0: Babbo, ma che ne è.
1: Nella maggior parte dei casi spinge i minori a reclamare per cambiare la situazione. I mancati pagamenti nella maggior parte dei casi, sentite qua, erano dovuti a delle dimenticanze, ha concluso il primo cittadino di Mortara. Caro primo cittadino di Mortara, ma non era meglio che si mandava una bella lettera ai genitori, oppure si scriveva su un foglio di carta con una busta, dice quando vai a casa, dice là che la mappina i padri. Mi rappare la mamma, dice, dacci questa busta, caro, che cosa, visto che ti sei scordato, visto che a me che non ti può permettere. La rossa mortale, vira la rossa
0: mortale,
1: vira la rossa, non è che andavo, ti sei scordato i pavaretti, invece di drammatizzare la creatura che si vedeva pul petto. Un giattone a fianco che si mangiava pul petto a chilo, ma perché un giattone si è nero? No? Cioè un ciclo si è da mangiare, cosa? Bah, non lo so.
0: Io ci avrei anche una un'osservazione
1: poi,
0: da fare.
1: Ma poi a parte questo, io non lo so perché non ho bambini piccoli. Questo è un problema che riguarda più al nord che al sud, questa
0: perché
1: cosa.
0: È più diffuso il refettorio.
1: Sì, in media in Italia le famiglie spendono 87-89 euro al mese per la mensa delle scuole di infanzia e primaria. Che stiamo parlando di bambini piccolissimi. Stiamo parlando del superiore o nellino, dice. Cioè, un bimbo piccolo non capisce perché chi l'affianca si mangia la polpetta. Allora, la regione più costosa, pensate, è l'Emilia Romagna, che si spendono 116 euro al mese. Da figlio romano, a riporto una sera.
0: Cicchirano?
1: E quindi è 115 per la primaria. Mentre quella più economica si trova in Sardegna o 61 euro, però sanno a mangiare un pulceddu.
0: Oh no! E se ada si mangiano là, che bello.
1: 61 e 65 euro. Mo, secondo voi questo preside ha fatto bene, ha fatto male, si fa così?
0: Ma c'è ancora un'ironia,
1: cioè, tu l'hai magna in bianco creatura, dici, ma perché non posso avere il pappetto? Dici, no, il pappetto che parte della mappa non
2: paga. Mambo, voglio la pappetta.
1: Ma perché me ne pupetta a me? La codoletta a me me ne
0: la vuoi l'ironia dell'ironia? Mortara si trova nella provincia di Pavia e si sa che Pavia.
1: Vai, sentiamo, allora. Pronto?
3: Pronto ragazzi, buongiorno Francesco.
1: Ciao Checco.
3: Ciao ragazzi, volevo dire due cose velocissime, vi prego di non tagliarmi. Allora, prima cosa, complimenti alla generosità di Rosario, che anche quando scrive una canzone rap si può sempre a Pisacana apprezzare e fare Pisacana pari.
0: Hai visto come ballo bello?
3: Pari pretesto, ballavi sempre e dici Max Speciale chi?
0: È che sono l'autore della canzone, capisci?
3: Ecco. Ecco, comunque Rosario, invece a proposito dell'argomento di oggi, se puoi a riempire di parole il sindaco di Mortale, però lontano dal microfono.
0: Tu dici quella cosa.
3: E poi un'altra cosa, in settimana avete parlato del cerca signoro.
1: Sì.
3: Per caso mi potresti dare il numero di tua figlia?
1: No, tengo tutto completo.
0: Lui ci prova sistematicamente.
1: Ma quanti anni tieni tu?
0: Lui si vuole imparentare con te.
1: Quanti anni tieni?
3: È chiaro, sa 27.
1: Si può fare, tieni 20 anni mia figlia, ma tieni i soldi, patate come si. Io ti ignoro mio, però la mia figlia può andare un ignoro.
0: No, non è il mio ignoro, sei tu il sognoro nel caso.
1: Ah, me vuoi! Ma via noi,
0: guardate, quello si stava preoccupando che ci va la franca a Francesco. No, quello vuole te! Non hai capito?
1: E poi ha un brutto crocco.
0: Immagina Francesco che va da Rosario e fa
1: babbo. Pronto? Ma chi è? Pronto? Niente.
0: Non ci va. Allora, però un'osservazione, Rosario. Ripesca le tue lauree honoris causa in giurisprudenza.
1: Vabbè, più che altro il tutorial che vedo su YouTube, per esempio.
0: Non specificare.
1: Ho messo vedendo qualcosa in chirurgia cardiaca.
0: Chirurgia cardiaca?
1: Sono diventato anzi cardiologa. Sì, ci caporto.
0: Ah, si sporta?
1: Non posso vedendo come si tutta la pianta.
0: Ah.
1: Un monaldo già ti viene a domenica.
0: Io di no.
1: Scherzo, ci fate una
0: Allora andiamo un attimo nel dettaglio. Io sono moroso a te con la scuola che non ti ho pagato il refettorio. Benissimo, ti do la pasta in bianco a tuo figlio.
1: Il debito ce l'hai tu, non tuo figlio.
0: Sì,
1: ma che este, capi?
0: Io però quando vado a pagare, in realtà il mio bambino nel frattempo ha mangiato cose che costano meno e che quindi.
1: No, quello è passato, ne hai capito? Cioè, guaglione, già si è mangiato il puppetto un mese di settembre, per esempio. Un mese di ottobre, tu non capassi bianco.
0: Aspetta.
1: Tu dici, però un mese di novembre, no, è pavo interesse.
0: Hai capito con me? Scusami, che
1: significa? Comunque
0: ti trovi che poi io ti pago la stessa cifra, però tu mi hai dato di meno. Perché mi hai dato economicamente un piatto di pasta in bianco, una fettina di petto di pollo.
1: Ma non sai se io posso fare questo su fatto.
0: Però se io fossi un genitore, direi ok.
1: A Napoli non facile.
0: Gli fanno, cioè nel senso che facile, no, che vuoi fare, che vuoi fare?

0: Vedi, è uno dei motivi per cui facciamo questo lavoro, che poi quando lo facciamo non immaginiamo di darvi queste belle cose. Ciao Marco, ciao Rosario, grazie di rallegrare le mie mattinate. Ieri è stata una giornata pesante, mi state aiutando a smaltirla, vedi? Tu non avresti mai immaginato di fare una cosa del genere, no, quindi grazie a te, amico mio, e speriamo che si possa risolvere tutto velocemente.
1: Ma diciamo anche che Yassanokis è il programma più consigliato dall'ASL 1 di Napoli. Voglio dire, fa bene alla prostata agli uomini. La prostata agli uomini e regolarizza il ciclo alle donne, voglio dire. Allevia i sintomi della menopausa. Insomma, facciamo di scoscano.
0: Vedi, per esempio.
2: Chiamavo dottore, cardiologo, non risponde. Dottore, dimmi. Dottore, ma stamattina non tengo già ne fa niente. Ma che già fa?
1: Si ricuttare con cuore, ecco, diciamo così.
0: Io mi rigirerei dall'altro lato del letto e chiuderei tutto. Una giornata completamente off. Marco, a Casoria, se non dai il bigliettino la mattina dal blocchetto che hai pagato, la mensa ti chiamano e devi andare a prendere il bambino alle 12:30 e non lo fanno mangiare. E se non può andare, se non nessuno può andare, il bambino resta a digiuno. Allora, io questa cosa
1: veramente, cioè rimangono, cioè, i bambini a digiuno, dai. A meno che si ce l'ha la pasta scaura.
0: Ma in entrambi i casi.
1: Ma chi si stanno fuori cagando? Ma che state dicendo?
0: In entrambi i casi è abbastanza vergognosa la.
1: Ma dovremmo la pagare, cosa. Dovrebbe pagare direttamente il comune o la regione.
2: Ma chi lo prese da fatta la stronzata? Chi non si mangia tutto pasta in bianco o pollo? Così non pavano proprio. Sono
1: 100
2: euro
1: al mese, da para poco. 100 pure.
0: Ragazzi, buongiorno, Claudio il pizzaiolo. Se vuoi incontrare la Brancale domani sera in concerto in un paese qui vicino a me, a Riccia, provincia di Campobasso. Sì, Yam, io e te che siamo palestrati da un mese ci salta addosso. Dice.
1: No, io sono ancora in dana fase. Sono ancora in dana fase che tengo fisico romanubrio, però. La fisica della sbarra.
0: Ah,
1: pronto?
3: Sì.
0: Chi è?
3: Mimmo.
1: Qui, Mimmo.
0: Ah, Mimmo, ciao.
1: Ciao.
3: Buona giornata a voi e buon lavoro.
0: Anche a lei, caro.
1: Ciao.
3: Sentite, ma questi giorni stanno arrivando a tutti le bollette della spazzatura, le prime tre da sì. 4 a marzo dell'anno prossimo. E c'è un aumento in media tra i 30 e i 40 euro all'anno.
1: Sì.
3: Quindi siamo nell'ordine del 10%, 12%. Mm-hmm. Perché siamo passati dai 330 dell'anno scorso, due persone 80 metri quadri, a 400 e passa da.
1: Sì.
3: Quindi questa roba qui, poiché il 50%, compresi gli enti pubblici, non pagano la spazzatura da anni e anni e anni e nessuno li fa pagare, se la pigliano con noi pensionati, persone che hanno il dovere civico di pagarla, ma quegli altri sono delinquenti e mariuoli. Essendo mariuoli, è la statistica nazionale che porta a dire che solo i pensionati, i lavoratori dipendenti pagano le tasse perché sono vengono pigliati alla fonte, mentre gli altri le tasse non le pagano, che non sono persone.
1: Guarda, di questa cosa qua ne parliamo alla seconda ora. Se stai in collegamento, però sulla spazzatura,
3: certo che vi sto in collegamento.
1: La seconda ora parliamo proprio di queste delle tasse. Aspetta un attimo, però sulla spazzatura ti leggo questa notizia. Non ne volevo parlare, però visto che mi stai dicendo, allora la crisi della plastica riciclata costa più di quella importata dall'estero e i magazzini sono pieni. Raccolta differenziata a rischio stop. Praticamente abbiamo fatto talmente la raccolta differenziata, talmente che è andata bene che l'abbiamo fatto. Ma un sacco di plastica, non sappiamo chi ha tu. È un buon paradosso, lo so.
0: Il paradosso è che costa meno.
1: Cioè, tu hai fatto la raccolta differenziata per pagare di meno, però mo paghi di più perché non sappi. Ma non la mamma. Pensa, cani, io qua 50 metri sputi, vai, prima si
0: muove. No, ti prendo.
1: Mamma, ma allora adesso sputiamo sull'umanità. Umanità,
0: Madonna,
1: che fa l'umanità,
0: no.
1: Umanità.
0: Ma come devo fare l'umanità?
1: Viene meglio.
0: Ma no, non viene.
1: Sei
0: meglio.
1: Umano tu?
0: Certo.
1: E allora scusami.
0: Vabbè, ma che sì, mi devi sputare addosso.
1: Sputo
0: adesso.
1: Sull'umanità. Scusami. Allora, che se famo? Mo ci fermiamo, c'è la pubblicità. Babbo!
4: Io vengo a casa a mangiare, che mi fai trovare tipo il babbo.
0: Fermi lì, torniamo subito, ragazzi.

0: parliamo di Nellino, Nello Aricotto, parliamo di Nello Aricotto. Nello Aricotto,
1: Nello Aricotto. Ma si fa un cuore così quel ragazzo.
0: Proprio abbiamo proprio l'esempio plastico di quello che andiamo a parlare, perché io non ci credo all'articolo.
1: Chi l'ha parlato era differenziata, plastica, là che fa l'esempio plastico, guarda, sempre
0: esempio plastico.
1: Gli hai appena dato riciclato.
0: Allora, vi leggo questo articolo, io non sono d'accordo con l'articolo, io ho tutta un'altra teoria su questa cosa, però ve la leggo.
1: Sentiamo.
0: Perché ha avuto sempre un passo fatto sociale, ma quella non si ricuttare poi alla fine.
1: Ancora.
0: Oh figlio mio, ci da colpa a me, oh figlio mio. Allora, italiani a casa con i genitori fino a 30 anni, e fosse Dio, 30 anni è il cucciolo. 30 anni, mo c'ha il cellulare.
1: È minorenne.
0: È minorenne. Ho minorato, cioè non si capisce, a 30 anni mo ci ha giulato un biberon, colpa del lavoro e del prezzo delle case, peggio di noi, solo Croazia, Grecia e Slovacchia.
1: Hai capito?
0: Il là è sud, tu, il là del sud. Il che tenere in mamma che zizza tanto, io pensavo che il latterino.
1: Che esempio è? Su che base scientifica possiamo dire che questa cosa
0: e
1: succede?
0: Come ci piace
1: complessere
0: tipo?
1: Le...
0: Perché a noi ci piace complessere tipo, ci piace complessere tipo.
1: È tutta un'altra cosa il complesso di tipo.
0: Dato Cristiano, posso dirlo, già tenis a casa.
1: Ma quando mai? Ma perché? In Norvegia dove si fanno due palle così e se ne vanno via là.
0: Poi, invece lo sud è bella, sta sotto a mamma e a papà.
1: Scusami, ma chi è meglio di lui? Quello quando c'è una giornata libera.
0: Chi è meglio di lui?
1: Quello quando c'è una giornata libera.
0: E chi è meglio di lui?
1: Se ne va a mare, va a fare se torna a casa e trova servito e riverito, letto fatto, pranzo cucinato.
0: A mamma no? A
1: mamma perché?
0: Così Putin, così, ma sei insieme a Trump, te tu, manatela.
1: Ma
0: da fornicata, perché chi sa una
1: non si può avere del benessere.
0: Io ho l'esempio di mio nipote, ha 27-28 anni, fidanzato, 27-28 anni, c'ha uno, c'è il suo lavoro, insomma, è molto avviato, guadagna bene. Perché a zio non ti prendi tu alla tua fidanzata? Insomma, no? E gli tra alberghi si sono. Ti faccio pure la sala. Che uaglione, all'età che là con la fidanzata, secondo te guardano?
1: Ma che me ne frega a me di cosa ha fatto il nipote?
0: Pigliate una casa, zuozzo,
1: zio.
0: Quello proprio con una bella faccia addosso, e zio, ma a me che me ne importa, io sto così bene con mamma. Ah mamma, po', quando ci rimane, quando caccia a chi se la casa? Ah ma chi, figlio mio,
1: ma tu hai un approccio sbagliato.
0: Esci da colpa a me,
1: Ho capito.
0: Hai capito? E inguaiata chi si cade, no capo, uaio passa a che il suo piglia a chi l'è nato, pozzo fa nome, chi l'è nato,
1: lascia stare,
0: 40,
1: non ti inciuciare,
0: è come bella la vita, è brava, non si può dire. Che gli italiani a casa con i genitori fino a 30 anni, io dico fino a 40, sai, quando te ne vai, si muore papà e mamma.
1: E lui non è informato.
0: Ma a un certo punto te l'hanno cacciato. A chi se ne va? Allora, secondo voi sono problemi economici? Perché poi dice che le famiglie a sti ragazzi non li fanno andare via. Per esempio, a mamma e a padre Nellino non fanno via, perché dice: ma che deve andare in affitto a papà? E no a babba. Che fai? Butti i soldi di affitto, facciamo una cosa, te la devi comprare. O di un annugnolo buono o da come tu, no, io sono singolo. Ma tu sei singolo, vai a vivere da solo. E no, stai qua, mamma, fai che là, e poi vai io passo che lo piglia chi.
1: Ma perché?
0: Tu facciamo.
1: Magari poi quando troverà la persona giusta.
0: A Cristiano, roba non se deve manco piatta a tavola, che vuoi facere mamma?
1: Ah dai, no, Nellino io lo vedo volenteroso.
0: Sì.
1: Cioè, io lo vedo uno che carica e scarica.
0: Quando si chiude a fare spese tu? Rimane così. Rimane così. Quando si aiuta a cacciare l'acqua?
1: Ma c'ha 20 anni!
0: Tenuto depurato!
1: Sì, Anello, ricordami, quanti anni hai tu?
0: A 20 anni, papà, c'è una famiglia, c'è un tempo,
1: Presto.
0: Andare meglio prima.
1: Il mio prononno andava a caccia con la lancia contro i mammut.
0: Fateci sapere.
1: Ma che ce ne frega? Se,
0: è quello perché Don Mario non colpisce.
1: Ma quale Mario non colpisce? Don
0: Mario non colpisce. È sceso che sta bella la colpa.
1: Ma tu sei il.
0: Accende a 4 ci è voluto.
1: Sei il non plus ultra.
0: E la mamma spara che botto.
1: Sei il non plus ultra dell'ipocrisia. Perché esse se ne chiude a vivere da solo. Con mamma o piane cop. Che ci faceva trovare sempre tutto cose pronto, tutto, tutto.
0: Sta offendendo mia moglie. Lo facevo mia moglie.
1: Sì, quando tua moglie non poteva fare lavoro, c'era lei.
0: Ma io sono d'accordo, io me ne sono andato da casa e tenevo 30 anni.
1: Ma non te ne sei andato di casa se tua mamma abita la porta a fianco?
0: E che la faccio? Sono andato a casa in tua mamma.
1: Che mamma? Che mamma?
0: Allora ci fermiamo un attimo, canzoncina, e torniamo.
1: Fa per lavoro.

0: Yes, I know, kiss kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Ma boh, sei un video chiuso, io volevo la rosta.
3: Rosario Marco, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Rosario da Fugone. Rosario, ti dico la mente di tuo nipote. Si tenga a mio cugino, 41 anni, se casa in coppa da mamma, mangia, beve, senza niente, si scende due giorni, scende, si arredite l'una notte e si va a fuccare. Ma chi sta meglio di sta? Ma mi metto dei soldi in da sacco. E 40 anni di figlio, mi sono muto a papà e mi ci siamo arrivati a faticare. Un bacio.
4: Bacio.
5: Babu, ci voglia mammi.
4: Babu.
6: Lo sa, il nipote non dà risposte zio, è questo stronzi.
4: Sì, uguale. Stronzi. Sì, sì, ma uguale.
7: Allora, io vorrei commentare un...
4: Ma come da pensare, tu sei parte in causa, non puoi parlare.
7: Ma
4: non puoi parlare, si cuote, ti lavori paghi, non puoi parlare.
7: Ti ricordo,
4: chi ne sbagli,
7: ti ricordo,
4: sbagli,
7: ti ricordo.
4: Ammettiamolo,
7: l'amico che faceva il confronto col cugino che era, che poi lui invece si sveglia se è il mattino, bla bla bla bla bla. Ma alla fine della fiera tu...
4: Ingiustificante, ingiustificante.
7: Fai... No, un attimo. Se tu fai questo confronto e questa polemica vuol dire che provi invidia fondamentalmente.
4: Ma che invidia?
7: Cioè tu
4: che...
7: stai criticando,
4: hai capito? Quelli che le creature fa.
7: Però i mangiasci dei
4: scemi.
7: Allora vuol dire che lo vorresti fare pure tu. Allora hai un rigurgito ricottaro. Vorresti
4: quindi
7: essere nella sua situazione,
4: bianca,
7: non nella tua.
4: Bianca, bianca, saluto. Mi sa cala, ammette.

0: Io lui stava mettendo.
1: No, tu, dicendo vicino a lui è un ricurcio di ricultuare, quindi tu ammetti che a 40 anni sta ancora con mamma di ricultuare.
0: Ma non c'entra niente. La differenza.
1: Ammesso implicitamente.
0: Ma vedi, l'amico.
1: Hai ammesso implicitamente.
0: Ma no, quello implicitamente.
1: Ha ammesso. Ammesso.
0: Che cazzo dici pure tu? Fai sì con la te. Che cosa
1: hai ammesso?
0: Cioè, ti stavo difendendo un attimo fa. Scinne e fa spese, Morello.
1: Ma lo sa anche lui. Ma lo sa anche lui.
0: Subito.
1: Nellino, sai ricordare tu? Io ammetto, la differenza allora, ammette.
0: Vedi, ciao Rosario, ciao Marco, ciao. Sono Salvatore, ho 30 anni.
1: È nato ricordo.
0: Appena ho preso il cosiddetto posto fisso, ha già fatto le valigie e me ne sono finito.
1: Ah, bravo.
0: Non vedevo l'ora di andare via. Purtroppo è tristemente vero un fatto che qua a molte persone ci hanno davvero difficoltà.
1: Ma
0: vuoi per un motivo o per un altro? Vuoi per un motivo o vuoi per un altro?
1: Sono pure compagnia,
0: a 33 anni, non riuscendo a trovare un lavoro stabile, sono andato via da Napoli. Oggi, dopo 5 anni, con affitto 500 euro, bolletta, spesa, tare, assicurazione, spese auto, dico: ma chi me l'ha fatto fare? Vino da Bologna.
1: No. Ma i genitori sono che eterno. Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto?
1: Sì, buongiorno, chi sei?
2: Buongiorno, sono Maria. Buongiorno.
1: Ciao Maria.
0: Salve,
1: ciao
0: Maria.
2: Allora, io parlo da mamma,
1: sì,
2: ok?
1: Sì.
2: Allora, io ho un figlio di 20 anni che sì, è partito per fare la stagione estiva in Sardegna come chef. Adesso ritorna e poi andrà di nuovo in Trentino per la stagione invernale.
1: Vabbè, ragazza, lavora allora, sì.
2: Sì, però io vorrei dire una cosa, ok? Allora, i ragazzi, oggi è vero che ci sono ragazzi che stanno fino a 30 anni, a 40 anni con i genitori e devono prendere la propria strada, questo sì, però ci sono anche che non c'è il lavoro, i soldi sono pochi, sono obbligati a partire e poi oggi per pagarsi un affitto è diventato
0: molto difficile.
1: Cioè, sì, però Maria, tuo figlio vedi si spinge, dice: ho 20 anni, sono un messiere, me ne vado in Sardegna, me ne vado in Trentino, me ne vado qua, me ne vado là. E capi, poi ci sta pure quello che dice: non ci sa, non tengo che son caga.
2: Però un attimo.
1: Da mammina.
2: No, aspettate, io parlo da mamma. Però se io devo trovare un lavoro in cui mi danno, ok? Io sto parlando della provincia di Napoli,
1: sì,
2: 800 euro, 1000 euro e poi devo andarmi a pagare un affitto di 500 euro, io ho, con quei 500 euro io non arrivo a fine mese,
1: è un problema.
2: E quindi noi genitori siamo costretti ad aiutarlo, infatti si sta con noi in casa.
0: Io dico un'altra cosa, alla fine, per carità, il pensiero di Rosario fa parte di una filosofia, di un'idea che riguarda, ma oggigiorno paradossalmente, se ti metti lì e fai effettivamente due conti, ora che anche un figlio lavora, paradossalmente, cioè prendiamo per esempio Nellino, lavora, non è finito. Nello, perdonami, ti prendo esempio perché li sappiamo già i fatti tuoi. Cioè, lui non è sbagliatissima l'idea di dire invece di mo ci vuoi fare un fitto e buttarli poi sti soldi, si sta a casa, si contribuisce all'economia,
1: guarda come trova,
0: no, ma non è,
1: e faccia ricotto in quella, tu stai dicendo, faccia ricotto,
0: mi sente quando parla,
1: e ma si per una cosa i soldi,
0: mi sente quando parlo, dico contribuire a quella casa, sì, così si ritrova sicuramente dei soldi perché spende di meno.
1: Prima di chiudere domanda
0: Nellino,
1: tu c'è 500 euro al mese a mamma,
0: ti sei fatto tu.

0: Che coppia, Karol G con Bruno Mars, Still, e ovviamente si è infiammato il numero di telefono, il 342-00-00100, con i vostri messaggi sulla scorta di questa notizia.
1: Bisogna ammetterlo, noi del sud Europa, infatti siamo noi, la Grecia, infatti noi alla Grecia siamo non simili, ma siamo uguali sotto parecchi aspetti.
0: Bella la Grecia.
1: La Bulgaria, insomma, questi paesi qua siamo così, sì, ma mammoni, insomma, sì, ma famiglie, ma pure il sud Italia rispetto al nord Italia, siamo. Siamo fatti così, mo, tutta la filosofia che dice Marco, tutto quello che vuoi tu, queste qua, siamo mammoni, ecco, a casa, a famiglia, così, insomma. Prima tenete nei sposati oppure ecco in vivo,
0: non ci sta, vabbè, cioè, la famosa...
1: ci stanno molti ragazzi più o meno, però virtualmente insomma siamo mammoni, siamo, bisogna dirlo, eh? Ma tutti quelli là che stanno criticando, compreso me, quelli là che fanno così, comunque se ne sono chiusi ragazzi sposati, ma se no si stavano a casa, ecco, io sono ancora più vergogna di te, perché io tra i 20 e i 30 insomma non è che stavo bene, ma stavo benissimo, non,
0: cioè potevi andartene,
1: potevo
0: proprio...
1: mandare pure a mamma, potevi mandare a te, cioè, potevo stare, quindi non è che dico, però si va a casa, cioè,
0: e non l'ha fatto, capito?
1: E no, perché tu pensi, vabbè, poi mi sposo, perché tu eri fidanzato, certo. Dici, poi mi sposo, perché pure la guagliona tu non facevi via casa, io volevi, sono lì, soltanto che la mia fidanza diceva, ero guaio, cioè, poi in vivere non era cosa, quindi capi, all'epoca, no, uno l'avesse fatto. Siamo mammoni, ammettiamolo.
0: Anticipo già, prima della lettura del messaggio di Emanuele, Emanuele, ovviamente tutto quello di cui si è parlato non riguarda te, perché dice, io ho 24 anni, vivo con mia madre, lavoro a mezz'ora da casa, ci penso sempre ad andarmene, ma il fatto di lasciarla da sola dopo aver perso mio padre, quindi suo marito, e mia nonna, quindi sua madre, mi distrugge. C'è anche mia sorella, ma lei fa la poliziotta al nord, so che prima o poi dovrò andarmene, ma insomma.
1: E che lei che si mi famiglia, si mi mammoni, vedi, tu hai portato proprio l'esempio giusto. Mi dispiace, non è che tua mamma non ha pensione o altro, diceva, la devo mantenere io. Era diverso, dice, ma vai che la casa, poi mamma come fa a campare? Era diverso, ma se tua mamma tiene la pensione, tu ti stai mangiando pure la pensione di mamma, ti capisco?
0: Non lo sappiamo questo.
1: Indiretto o direttamente, perché non pensi che tu uscire e fai spese che soldi tu.
0: Beh, in realtà no, perché le pensioni a volte lo sai.
1: Zucchero,
0: le pensioni a volte lo sai, dipendono da tutta una serie di cose. Se lui lavora, sta lì a casa, è residente lì, la mamma non percepisce chissà quanto. Cioè,
1: peggio ancora, quindi stai pure un coppia di spada, che non può pigliare qualcosa perché è andato a te a casa, capito?
2: Mamma, mi piace per sti cocozze, mi piace per sti cocozzielli.
0: Vabbè. 081546
1: la pasticcia le va con lì,
0: 6873, pronto?
3: Pronto, ciao ragazzi.
1: Ciao caro.
0: Ciao bello.
3: Guidando, mica devo togliervi la voce, no?
1: Si sente, vai.
3: No, vabbè, il fatto di essere mammoni, sì, però io mi metto nei panni di tanti ragazzi, no? Cioè, guadagnano uno stipendio minimo di 1.000-1.200 euro. Metti in affitto di casa di 500 euro, oppure magari spese condominiali. Scusate, ma chi si può che mangiano?
1: Tu dici che mo, uno tiene 30 anni e guadagna 1.200 euro al mese, però a 35 anni, quando me ne andrò, ne guadagna 3.000.
0: No, però, no. Però magari oggi, per come vanno le cose.
1: Scusa un attimo.
0: Vado in soccorso di Rosario. Oggi, per come vanno le cose, trovi una persona, una partner, quello che sia, che lavora anche lei, allora ecco che con due stipendi.
1: Una stanza in affitto 300 euro al mese e te ne vai a casa da comunque.
0: E l'hai trovata la stanza in affitto a 300 euro?
1: La trovi.
0: Non te la trovi.
1: Case dei puffi, scusa.
0: Perché chi ha queste soluzioni? Chi ha queste soluzioni si prende una 100 euro in più e la dà agli studenti che faranno un breve periodo e marginano.
1: E poi, comunque,
0: di più.
1: Se non ce la fate, ho portato a Nellino l'esempio. Ci sta un comico del 1980. Va bene, oggi non si potrebbe fare quel monologo. Allora, questo che dice? Praticamente c'è una fotografia dietro dell'Africa. No, in mezzo al deserto ci stanno questi qua a terra che avanzano tanto, molti fame. Dice, guardate, qua non c'è acqua, non c'è da mangiare, non tiene né casa, non tiene né strada, non ci sta niente qua. Ma perché te ne vai allora? Vattene! Via, sei ancora loco! Cioè, che è scorretto praticamente, però chi l'avrà aggiunto? Ma si stai malamente, il nervoso. Il gancio.
0: Ma poi in questo
1: via,
0: caso
1: invece
0: lo
1: voglio
0: fare,
1: rimanere
0: no?
1: Qua perché rimanere qua perché te ne cacci, tu non vai in America.
0: Non puoi andare da nessuna parte, c'è l'immigrazione, sono tempi bui oggi.
1: Vai, mi piace mammi, non mi piace mammi. Mamma. Sposata, roppi sposata, mugliere va a faticare, chi li scende va a mangiare casi di mammine, mezzogiorno, che faccio a casa di mamma? Chi ci ho scordato?
0: Lo ha fatto per decenni, lui l'ha fatto.
1: No, non è vero proprio, ma non è vero proprio. Si figurati se mamma come cucinava a me, che lo mamma va a casa di sormo, si indova.
0: C'è chi va via da casa per lavoro, c'è chi va via da casa come mia figlia per studiare. Mia figlia è una fuorisede, per mantenerla a Firenze ci vogliono trafitto, mangiare intorno ai 1.000 euro al mese, per non mettere poi incluso poi un paio di viaggi in treno per scendere a Napoli. È un sacrificio che facciamo ovviamente per lei e per un suo futuro, sperando che poi questo futuro un giorno la vita ci possa ricambiare. E sì, anche questa poi è un'altra realtà, vedi, sì, sono andati via di casa, ma fondamentalmente sei sempre sulle spese. Sì,
1: sono assinato da casa di mamma, di chi sta facendo
0: il discorso è che per avere oggi l'indipendenza che dice Rosario, ce ne vuoi, Nellino, non sta a sentire.
1: Sta a casa con mamma,
0: non sta a sentire, si è andato.

0: Canzone bellissima, per carità, Casini, però insomma il prendere la base dei Gangsta Paradise, vabbè, questa volta non la condivido, sa, gusto personale, però è gustissimo, sì, personale,
1: come personale, però stai criticando, come
0: io critico,
1: come
0: mai? A criticare, io critico.
1: Ma volessi di Marrakesh che tra Saladino, mi sono con me.
0: Assolutamente no, mica faccio come te. Che...
1: Non nasce ritti, è stato chiesto come lei.
0: Ma io non ho idea.
1: Non ci fatto niente.
0: L'idea che. L'idea che ha il mio collega di me, cioè io l'ho detto in radio, cioè l'ho proprio. È inconfutabile,
1: sì,
0: che
1: la faccio pure, dice non l'ha mai detto. Poi ci rimane, lo dico, tu hai detto il sabato, tu dici no, quando mai? No, no, ma non hai capito. Tu non fai parlare le persone.
0: Ragazzi, io da lunedì non vengo più a fare le prove. Ma parlai te che ti scuote così, ma di che stiamo parlando? Di che stiamo parlando? Per favore, andiamo.
1: Ma devi pigliare collo.
0: Io me ne fotto proprio, perché di quello che pensi tu me ne faccio una ragione da 12 anni, quindi figurati.
1: 11.
0: Se volevo, se entriamo nel dodicesimo a breve. Se volevo farmi carico, stavo dallo psicologo già da 8 anni almeno. Allora, andiamo a vedere un po', seconda ora, altre notizie, o vogliamo restare sull'argomento?
1: Altre notizie. Allora, IRPEF.
0: Questo sconosciuto.
1: IRPEF sarebbe le tasse sulla persona. Sulla persona. Benvenuti in Italia, il 19% dei contribuenti arriva al 65% del gettito IRPEF, rivela l'osservatorio di itinerari previdenziali, cioè circa, sentite qua, circa 9 milioni di contribuenti in Italia non versano un euro di IRPEF. Stanno al di sotto la... È la triste e preoccupante fotografia scattata dall'osservatorio di itinerari previdenziali. Osservatorio di itinerari previdenziali.
0: Ok.
1: Conosci?
0: Ce l'ho sotto
1: così, però ti rifatto una cosa. Che racconta come l'evasione fiscale sia un fenomeno tristemente molto diffuso. Quasi la metà degli italiani non ha redditi, cioè la metà degli italiani non guadagna niente. Cioè sta proprio a zero.
0: Non dichiara.
1: E quindi vive di fatto a carico degli altri cittadini, che in particolare quelli che sono il 18,78% dei contribuenti che dichiara redditi dai 35.000 euro in su, che poi sarebbero quelli là, che mantiene circa il 65%. Pochi pagano per tutti, praticamente
0: pagano il 65% di tutta, cioè, l'IRPEF
1: in Italia ci sono il 42,8 milioni di contribuenti su 58,9 milioni di abitanti. Però ci sta un altro dato, scusate un attimo, lo prendo
0: dato.
1: Allora, fisco, le dichiarazioni che sorprendono, i gioiellieri sotto i professori. Ristoratori meno degli impiegati delle poste. Comunque abbiamo un chi gestisce alberghi dichiara in media 34.000 euro, mentre i titolari delle discoteche non superano gli 11.000 euro. Cioè chi tiene una discoteca in attività, i commercianti
0: con le bottiglie a 1000 euro a tavolo, mi sembra un po' complicato, mi sembra un po',
1: sì, praticamente i gestori delle discoteche con una cifra che si colloca intorno agli 11.000 euro. Poi c'è il TGCOM, pubblica questa tabella, per esempio abbiamo i dipendenti delle poste che guadagnano di più degli artigiani, gli insegnanti guadagnano più dei commercianti. Praticamente se un insegnante guadagna 24.008, i commercianti guadagnano 20.000, è una media, che poi ci sta pure chi dichiara 3.000 euro all'anno come commerciante, cioè facciamo fatto pull, non so se vi ricordate. I lavoratori dello spettacolo, evasori, 21.000 euro, cioè questo guadagna di più, meno di un avvocato. E niente, così si va avanti. Praticamente quelli là che pagano l'IRPEF mantengono gli altri. Insomma,
0: cioè il 18% che paga l'IRPEF di tutti i contribuenti sostiene l'IRPEF del 60% di questi contribuenti.
1: Va bene?
0: Bellissimo. Vabbè, okay. Questo ti ricordi pure quel fatto che
1: sono ancora fuori... cazzo che mamme.
0: No. Chi si deve rendere nel villa? C'hanno le case di proprietà, c'hanno. La cosa bella è che non so se ti ricordi quell'altro fenomeno che successe con i commercianti, no? Che non rientravano o rientravano in quei fondi che venivano dati, in quei soldi, dicevano no, ma noi non ce la facciamo. Tu dici scusami, ma se tu dichiari questo e quello hai, come fai a non sopravvivere nel momento in cui la cifra praticamente è la stessa?
1: Vabbè, ma quando viene una
0: usci fuori un po', un po' di cose.
1: C'è un'altra cosa, dici che c'è un'altra fetta, non solo i commercianti, ma pure di persone normali che non dichiarano di più oppure cercano di non entrare in un'altra fascia di prezzo perché hanno dei contributi, no? Uh-huh. Hanno delle agevolazioni, hanno dei contributi. Allora, per non perdere quei contributi, cercano di restare al di sotto e quindi evadono. Quindi
0: tipo cercano di non arrivare al 35%.
1: Se io cerco di non superare l'Isevere, 10.000 euro, okay, okay, perché mi okay. Che è che lato. No, quindi se che fai, se il mio datore di lavoro dice ma che dici, ti metti a posto? No, lascia stare, va a cannere. Però non capiscono che poi quando si fanno i vecchi
0: Gli ritorna vabbè. Indietro come un boomerang.
1: E ce ne sono parecchi, proprio molte persone. E questo è un cane che si morde la coda, perché non ne usciremo mai da questa. Ma quella perché poi c'è lievi contributi. Dice, ah, bestio, animale, che fai? Mi hai luato.
0: Che schifo,
1: mi hai luato questo e mi hai levato quello. Infatti, quando hanno tolto il reddito di cittadinanza, Cocruno insomma, è uscito fuori dalla steppa. Va bene, allora 342 000 100.
0: È un
1: pronto?
0: Po' filosofica la cosa, secondo me. Cioè, dovremmo capire che per quanto non sia piacevole pagarle queste tasse, però è una cosa buona e giusta se le cose venissero fatte come si deve. Pronto?
2: Pronto, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Buongiorno. Di Radio Kiss.
0: Ciao.
2: Innanzitutto, tornando all'argomento di prima,
1: sì.
2: Qua ci stanno spennando peggio delle galline.
1: Quale argomento, scusa?
2: Pava benzina, pava gas. Poi per il fatto del sindaco, per me ha fatto benissimo, perché ricordiamo che le mense scolastiche alla fine le paghiamo anche noi, al di fuori dei genitori. Un gas per creature, a luce di scuola, ragazzi.
0: Vabbè dai, ma stai parlando dei bambini però, dai.
1: Vabbè, ciao amico mio, grazie. 081 546 6873. Pronto?
3: Buongiorno.
1: Nonna Giù, ciao.
3: Ascoltatemi.
0: Sì.
3: Io mi vedo un po' Sassole.
0: Bello, pure io.
3: Non fate morire a Gianluca, per piacere.
1: Signore, non sono un autore.
0: Ma ce l'hai qualche amicizia?
1: Non conosco neanche gli sceneggiatori. Mi chiama Patrizia.
0: Nonna, allora ti rassicuro su una cosa, teoricamente.
3: No, ascolta. Il mio pilastro.
0: Grazie. Però dico, se lo volevano far uscire dalla serie il personaggio.
3: No, non si fa morire.
0: L'avrebbero già fatto morire. Se sta in coma è per in suspense, capito?
3: Ha da vivere.
0: Siamo d'accordo.
1: Si sta in coma, si sarà. Vabbè, poi tu. Sì, grazie, nonnaggio. No, non tengo potere.
0: C'è qualcuno alla RAI?
1: Non tengo potere.
0: Ma se Stefano De Martino,
1: pronto. Ma pensi che manca Stefano tiene tutto
0: suo. È l'amico di Patrizio Rispo. Stanno così.
1: Perché Patrizio Rispo tiene potere.
0: È un personaggio fondamentale dentro da un posto al sole.
1: Vabbè, mi fermo qua. Pronto?
4: Pronto, ragazzi.
1: Buongiorno. Ciao. Ciao
0: Umbi.
4: Ciao ragazzi, no, volevo rassicurare la signora che l'unico ospedale che sta un po' sta solo salvano a tutto quanto comunque.
1: Sì, sa. Loro salvano.
0: San Filippo.
4: Il fatto dell'IRPEF che tu hai detto.
1: Sì.
4: C'è una discoteca che dichiara 11.000 euro.
1: No, il proprietario.
4: Ah, il proprietario dica 11.000 euro. Che poi quando invitano dei DJ che si pigliano 15.000 euro a serata.
1: È nata così, lui sono gli space, chi c'ha sì?
4: Ma però mamma mia, cioè siamo.
0: Ho capito che dici, è poco plausibile, però vedi come dice Rosario, dice, ma quello mi è costato tanto, la serata non è andata benissimo, io
1: quando
0: per pagare
1: DJ,
0: capito, ho fatto 0-0.
4: Cioè io guadagno più di lui alla fine.
1: Sì, sicuramente, i dipendenti guadagnano più del.
0: Quindi non aprirti una discoteca.
1: Da la prima anche una gioielleria di Piri Pilato, mi credo. Ciao.
4: Un abbraccio a tutti.
1: Ciao.
0: Ciao caro. Pronto?
5: Pronto?
1: Sì.
0: Ciao Sissi.
5: Buongiorno, chiedo scusa, ma purtroppo, ma voi, come ti dice? Io non voglio dire, sì, altri non voglio dire.
1: Non dici.
0: Allora ci salutiamo così, sì. Una tassa fissa al 10% per tutti, indipendentemente dal reddito, non sarebbe una cosa buona? Nino da Sorrento, non vale la pena evadere per il 10%. Ma quella l'IRPEF poi è solo una delle voci, no, che esistono nel variegato mondo delle tassazioni. Siamo d'accordo che tra gli imprenditori, commercianti e liberi professionisti ci siano parecchi evasori fiscali. Invece un dipendente pubblico o privato che si mette in malattia in modo falso, come lo vogliamo chiamare? Per carità, però lì è diverso. Ecco, comunque quelle tasse del suo stipendio.
1: Ma chi se fa l'imprenditore? Là. Lo rispondo, è logico, no? Cioè,
0: vabbè, lo rispondo perché lui dice una cosa che non è correttissima, quindi va ragionata in un'altra maniera. Io sono uno di quelli, ho 65 anni, non avrò pensione anche perché all'epoca era difficile essere inquadrati negli orefici. Enzo da Napoli.
1: Questo è il nero. Infatti la notizia non è che evade. Io ho unito due notizie assieme. Questa qua della dichiarazione dell'IRPEF significa che la metà non percepisce proprio niente. Cioè zero. Cioè stanno a nero. Cioè vuol dire anche come
0: nullatenenti,
1: cioè vuol dire anche operai, gente che lavora, perché lavorano, cioè sicuro lavorano, come fanno a campare, e stanno in questa situazione, prendono dei contributi statali e roba, e quindi non si regolarizzano per pigli contributi, capisci qual è il gioco? Quindi sono parecchie persone proprio normali, non imprenditori. Poi l'imprenditore sì, fai cosa so io, i professionisti e quella, però qua è la metà, più della metà della popolazione che non lavora, cioè dichiara zero, è impossibile.
0: O dichiara meno di posti fissi, che per quanto siano
1: zero, Marco.
0: Esatto, che per cioè, quanto siano una garanzia, però ricordiamo, il posto fisso c'ha la grande penalità, se vogliamo, che più di quello non puoi guadagnare a meno che non fai altro. Mentre invece il libero professionista, c'è il mese che va bene, benissimo, male, malissimo, poi alla fine dei conti, però a fine anno, bilancio anno, magari le cose sono andate molto bene. Ci fermiamo un attimo, ragazzi, raccontateci la vostra. 342 00 00 100, c'è Ed Sheeran con Sing.

0: Buongiorno ragazzi, ho una richiesta per Rosario, non facite morire più aprile in andare a Dragon Ball, può piacere.
1: Non abbiamo potuto, non abbiamo.
2: Allora, buongiorno ragazzi, capisco il problema dell'evasione fiscale, capisco perfettamente che con gli stipendi che ci sono diventa difficile vivere, soprattutto se si considera l'aumento del costo della benzina. Potreste far tornare insieme Ridge e Brooke? Ci terrei tanto. Si sono lasciati? È un po' che non seguo Beautiful, un po' sta al sole, sì, Beautiful è un po' che non la vedo.
3: Io so che lo dice pure Boris, tu hai mai visto Boris?
1: Come no, bellissimo.
3: Che lei, cioè gli autori sono una cosa, gli attori sono un'altra, quindi quando non è che l'attore va vicino all'autore e dice fa sta cosa e chi la fa, no?
1: Vabbè, qualcuno ci prova per cercare di far salire il proprio personaggio.
3: Però non così va, gli autori più che altro sono quella che tengono
2: scena potere. Epocale, Boris sulla barca che raggiunge gli autori che sono sulla nave che stanno andando.
3: Questo ti dicevo.
2: Bellissimo.
3: Perché è proprio una cosa di queste sit, se l'autore decide che tu hai morire, a morire.
2: Cioè, ragazzi, se non avete mai visto Boris è il momento di farla, recuperatela perché è una delle sitcom italiane forse meglio riuscite degli ultimi 30 anni. Pronto?
4: Ciao ragazzi, Vincenzo da Francoforte.
2: Ciao Vinci, ciao.
4: Ciao ragazzi. Allora, volevo dire una cosa in merito all'IRPEF, no? Abbiamo già parlato in passato, parlando delle tasse e altro. Allora, io ho papà che è un artigiano, ok?
3: In Italia
4: pure no, però
2: dice ti sentiamo un po' ovattato, prova a mettere meglio il telefono perché ti sentiamo proprio un po' chiuso.
4: Aspetta, mi levo gli auricolari.
3: Sì, perché se telefonate così con viva voce auricolari non si capisce quello che dite, quello è il discorso.
2: Capiamo la comodità, telefonata poi,
3: dimmi caro, vai. Tuo padre è un imprenditore, cioè un
2: artigiano.
4: Ora sentite, ragazzi.
3: Sì, dai, artigiano, quindi?
4: Allora, mio padre, purtroppo, dico purtroppo, per pagare le tasse si è dovuto vendere gli ori di suoi e di mia mamma. Per pagare le tasse mio padre ha fatto una finanziaria. Quindi, chi è senza peccato scagli la prima pietra. C'è gente per bene che lavora e paga tutto.
3: Amico mio, qua possiamo parlare solo per il per la grande statistica, poi ci sono tuo padre che ha fatto,
2: aveva un debito, però c'è grande che aveva accumulato negli anni. Scusami, aveva un debito grande che aveva accumulato negli anni o per far fronte alle tassazioni di un singolo anno?
4: Scusami, non ti ho sentito, scusa.
2: Dicevo, tu hai detto ha dovuto fare una finanziaria per risolvere il problema. Vuol dire che aveva accumulato negli anni tasse non pagate o è semplicemente arrivato in un anno difficile e ha dovuto fare questa cosa?
4: In un anno difficile poteva anche dire adesso chiudo altro, non l'ha fatto.
3: E questo però è il gioco delle... Scusami, però è il gioco a carte. Questo è un gioco a carte, però. Cioè, un dipendente ha sempre quello che lei. Un artigiano, un imprenditore gioca a carte. Sì, si viene buono, ci viene buono. Si viene malamente, come allora, giocare a carte.
4: Sì, ok, allora mi sta bene, però chi di là che fanno.
3: E se ti viene la mano a buono.
4: Scusa, Rosa, rispondimi. Sì. Però scusami, a me mi sta anche bene quello che tu dici, però chi poi dopo. Finisce il proprio orario di lavoro, se fa il lavoro a nero, si porta due stipendi, quello non è evasione. Cioè, io conosco.
3: Sì, come no? È evasione, come no? È questo che sto dicendo. Io ho discolpato. Se mi sentivi, io non ho detto i commercianti, sa, una buona fetta di persone che fa gli operai, fanno gli uomini di fatica, queste cose qua, che vanno a lavorare a nero per non dire che guadagnano, per prendere i contributi. Queste.
4: Io mi ricordo, io all'epoca che ho fatto l'università, il superiore, eccetera, gli insegnanti si buttavano due stipendi, uno a nero e uno normale, però dopo puntavano il dito.
3: E certo.
4: Ok? E questo a me non mi sta bene. A me questo non mi sta bene, perché quando io non mi riferisco al grande imprenditore che lo
3: guadagna. Guarda, ti dico una cosa che mi devo fermare. Io adesso prenderò il potere in mano, lo sa, Marco, alle prossime elezioni mi presenterò.
2: Ma
3: a te ti darò il Ministero del Commercio, va bene?
4: Va bene.
3: Te lo darò a te, a Marco darò il Ministero. Come ministero vuoto? L'interno.
2: Dammi un ministero.
3: L'interno.
2: No, gli interni.
3: L'interno.
2: In tarandello mi vuoi mettere? No, dammi una cosa.
3: Ah, chi si sembra comodo, posso?
2: Ma Gesù.
3: Che ministero vuoto?
2: Ma coi tempi che corrono mi dai il Ministero degli Interni?
3: Commercio. Esteri, viaggi, cosa?
2: Istruzione.
3: Istruzione.
2: Dammi la scuola, dai.
3: Sai chi è il problema all'istruzione?
2: Esci proprio a mettere una pezza.
3: Poi esci da un'impresa stamattina.
2: No, perché?
3: Ah, scuola come ce l'ho.
2: Ma perché piace la scuola? Io mi sveglio. Ammetto,
3: oh, mio ministro, si c'è da mezzogiorno, voglio le tasse nell'otto.
2: Scusami, sono ministro. Io mi sveglio a mezzogiorno, chiamo. Ragazzi, com'è andata oggi? Vabbè, che problemi ci sono stati?
3: Esatto, lungo in pari opportunità, va così.
2: No, dammi l'ecologia a quel punto. Dammi l'ecologia preferita.

0: insieme.
1: Allora, chiamato Marrakesh prima, poi.
2: Marra?
1: Sa buffanne per Manzong si aspetta.
2: Vedi, risponde, risponde.
1: Marrakesh, Manzong che chiss che sta mormoliando.
2: Se quello chiama Marrakesh, lo chiama Marrakesh.
1: Attaccato. Siamo bloccati.
2: Bloccato.
1: Per mezzo a tui.
2: I disonesti si trovano ovunque, assolutamente sì, per carità di Dio, ragazzi. Diciamo, però, non è un reato, o meglio, non è peccato ammettere che in Italia, in generale, in Italia, abbiamo un po' di problemini con le tasse. Marco, allora aspetta un attimo perché poi se cancellate riscrivete. Sai che fine ha fatto la figlia di Raffaele Giordano? No, no, ragazzi, non sono a così approfondito con un post al sole. Ora mi hai fatto una domanda che risale forse a troppo tempo fa. Però.
1: Ci attribuiscono un potere che non abbiamo, ragazzi. Pronto? Mi cade, vai.
2: La malattia è pagata dal dipendente stesso sulle tasse che deve pagare obbligatoriamente ogni mese. Questo messaggio è in risposta a quello lì di prima che lamentava su chi è un dipendente e poi si mette in malattia farloccamente.
1: Vabbè, quindi, ragazzi, amo tutti quanti, hanno chiamato a qualcuno che viene a fare i servizi a casa e non ha messo a posto, quanti vota trovate una cosa in contanto per un papà i tassi, vabbè, non pronto.
2: Allora, c'è un amico che ci manda questa sua foto, sì, questo, e ci dice: se vi serve un bello, guarda, ti chiameremo sicuramente.
1: E questo non... è bello.
2: Beh, non ho l'autorizzazione per far vedere la sua foto.
1: Questo è bello. Però... fratello, io sono bello. Piglio l'esempio a me, mio fratello. Poi mette la mattina la fotografia mia in due specchie e dice: pronto?
2: Poi log.
1: Chi sei?
3: Sono Enzo, buongiorno.
1: Ciao Enzo.
3: Volevo dare il mio contributo anche con un breve episodio sul problema del pagamento dell'IRPEF, dell'evasione fiscale in Italia.
1: Sì.
3: E allora è un argomento purtroppo critico per il nostro paese. Io ho fatto per 40 anni dipendente, ovviamente ho versato ovviamente il datore di lavoro, i contributi, l'IRPEF e quant'altro. E ora sono in pensione, mi dà fastidio che io devo pagare per un 50% di debosciati che debbono campare sulle spalle mie e anche sulle spalle vostre, perché anche voi due sicuramente avete una busta paga.
1: Sì.
3: Volevo raccontare un episodio per far capire la gravità del fenomeno dell'evasione, perché secondo me forse la gente non ha capito. Qualche anno fa io andavo a comprare ogni sera, finivo il lavoro intorno alle 18-19, compravo il pane sempre nello stesso negozio, no? Compravo sto pane e mi faceva a richiesta mia lo scontrino fiscale. Scontrino fiscale alle ore 19, numero 3, numero 4. A che città è impossibile che a suo forno vende tre pezzi di pane dalle 7 di mattina. Ho fatto una segnalazione per iscritto alla Guardia di Finanza rappresentando l'episodio. Dopo un paio di giorni, la sera, lo stesso negozio mi ha fatto scontrino numero 350. Quindi penso che le conclusioni sono abbastanza ovvie. C'è troppa gente che se ne fotte di pagare le tasse, però vuole i servizi, vuole la polizia, vuole i carabinieri, vuole ospedale, illuminazione, raccolta la spazzatura.
1: Ma non sai, il ricco pensa una cosa, dice: ospedale è povero. Cioè, perché io ricco.
3: Mi paga le tasse!
1: Io mi metto ma mi vado a tu. C'ha la San Raffaele, io. Cioè, se c'ho qualcosa, la San Raffaele. Tu povero vai a Caldarelli, e capito qual è il discorso?
3: Sì,
1: il ricco dice: i soldi e tengo, i tassi sono per i poveri, quindi
3: sì,
1: ma vada a vendere voi sta roba.
3: Tutti, non devo pagare solo il 20% sì, degli italiani. Non so se è chiaro, è un argomento.
1: Ma è un cane che si morde la coda.
2: Secondo me,
1: perché...
2: il tuo esempio tocca diverse criticità, cioè. La prima, quella là che è una prassi comune. La seconda, quella là che uno se ne fotte di quelle che sono le conseguenze sui servizi. La terza, il costo della vita che è elevatissimo. Allora tu fondamentalmente ti senti...
3: Ma pure per me è elevato. Assolutamente,
2: no, sto parlando in generale.
1: Fratello, ma tu hai fatto 40 anni dipendente. Che boom, ora si chiude in pensione. Quando avere chissà non c'è.
2: No, io non ci andrò mai.
3: Tu sei un attore comico, ti voglio tanto di bene. Però su questo argomento dovrei...
1: Lo so, non l'aveva manco mettermi, sa come... Sono persiano, vai, dici. Hai ragione, comunque.
3: È un argomento molto serio che tocca pure te stesso.
1: Certo.
3: Che presumo tu non lavori in nero. Presumo che tu abbia.
1: Senti, ci sarebbe la scappatoia che non voglio fare né la destra né la sinistra. Cioè, ogni prestazione tu puoi scaricarlo come lo scontrino parlante, quello là che usi quando vai dal farmacista, no? Immagina la stessa cosa. Tu, mo pensionato, se ti viene l'idraulica a casa e ti fa un lavoro, a te conviene avere la fattura. Se vai a comprare una cosa, conviene avere la fattura. Come fanno vanno in America, no? Che tu devi scaricare dal farmacista, no? Immagina la stessa cosa, tu un po' pensionato, se ti viene l'idraulica a casa e ti fa un lavoro, a te conviene avere la fattura. Se vai a comprare una cosa, conviene avere la fattura, come fanno in America, no? Che tu devi scaricare.
3: No, però tu stai parlando di strumenti.

0: sono così tanto demonizzate, così tanto odiate, ma in realtà è proprio l'approccio filosofico che abbiamo, perché noi dovremmo essere quasi contenti di versare quelle tasse, perché significherebbe che abbiamo una società che funziona e che ci dà una mano.
1: A me me la fastidi di pagare i servizi pubblici per chi non paga niente. Mi irrita, mi irrita sta cosa, mi irrita moltissimo. Perché non male che il commerciante dichiara meno di un insegnante, ma c'è che in fondo.
0: Sì, guarda, sì. Io vorrei, se avessi la lampada del genio, no? Tra i desideri che andrei a esaudire, ce ne sarebbe uno.
2: Dimmi la merita.
0: Per un anno.
2: Lo dice il tuo anzo,
0: per un anno. No, quel genio. Per un anno vorrei che tutti, cioè per magia, tutti siano riusciti a pagare quello che dobbiamo pagare. Tutti abbiamo dichiarato tutti abbiamo pagato quello che dovevamo pagare tasse e vedere con tutti quei soldi recuperati cosa funziona, cosa no, cosa...
2: Cioè, è fernuto.
0: È un desiderio.
2: È fernuto.
0: Scusa, fammi fantasticare.
2: Andiamoci.
0: Andiamo.

0: l'hai trovata?
1: L'ho trovata,
0: aspetta.
1: Radio ascoltatore, te l'ha trovata la lampada.
2: E poi Marco, se ti serve la lampada del genio, chiedetela a Paolo.
1: L'ho chiamato, ho detto: Paolo, porta una lampada, serve.
0: Salutiamo.
1: Salva a pesacane, risolvi i problemi dell'Italia.
0: Allora, ragazzi,
1: tutti quanti pagheranno le tasse e poi vedremo cose che non funzionano.
3: No, se
0: guarda.
1: Sì,
0: ovviamente ormai lo sport della nostra epoca è quella che quando c'è una domanda poi la rigira all'intelligenza artificiale. E perdonatemi, l'ho fatto. Gliel'ho scritto: cosa succederebbe in Italia se nel 2027, quindi per il prossimo anno, quello che ancora non c'è, tutti, ma proprio tutti, pagassero le tasse? Praticamente ci sarebbe uno stravolgimento totale, perché il paese vivrebbe una rivoluzione economica e sociale senza precedenti, perché si stimano

0: sono 100 miliardi di euro all'anno di evasione fiscale, quindi una tale somma improvvisamente d'impatto nelle casse dello Stato andrebbe a generare tutta una serie di benefici enormi, tra cui il crollo delle tasse, dell'IRPEF, investimenti su sanità, scuola,
1: posso dirle, hai domandato all'intelligenza artificiale, ma mi viene da dire spontaneamente una cosa.
0: Eh beh, prima non me l'hai
2: grazie
0: detto.
2: Ma
0: che
2: a
0: te, mamma mia, che volgarità.
1: Vabbè, che volgarità. Invece da fortunata maniera, mettiamo il caso che un fruttivendolo che si piglia su marciapiede fuori che cascetta pavitasse, fa l'occupazione lo suo. Mettiamo il caso che lo stesso fruttivendolo ne ha tre guagliuno là che vende la cosa e te mette tutto quanto apposta a contratto indeterminato. Va bene. Mettiamo il caso che se ne accatte per a te boggio e ti mette la coppia e ti mette la mango o scudino questa ragazza c'è te carta pure a nero e te vieni tu anche la roba pava su triplo non chi le pane che a Napoli pavamma ancora signori sei panini in euro.
0: Ma dove
1: a busto di panini vieni a trovatemi tu porti vieni a dormire sei panini a busto un euro va bene un pezzo di pane ancora pavamma un euro e qualcosa o due euro
0: ci metto uno stucco là dietro
1: ecco bravo. Ma sì, il pave, lui c'è veramente tutti chi si capa passano i tassi e aumentassero di conseguenza i prezzi, per esempio la pizza non può costare, mio figlio in Svizzera, la pizza no. A pavo quasi 20 euro. E per la portare a casa si pigliano 35-40 euro.
0: Ma non devi
1: una
0: fare
1: pizza.
0: Il confronto.
1: Se noi arriviamo, no, se noi arriviamo a questo, che tutti quanti pagano, come hai detto tu, e quindi giustamente aumenta anche il prezzo delle cose, tenendo ancora un dipendente, oppure il signore che ci ha chiamato prima che guadagna 1.400-1.500 euro al mese, chi lo muore? No. Perché tu un po' pava niente ciù e si aumenta pure i stipendi perché tu ancora al sud vai in un posto e paghi ancora una cosa un euro, due euro, tre euro, ma perché ci sei nero? Perché se ci fosse come a Milano, Bologna oppure in Svizzera che sapavano tutte le tasse come se fosse una pava, tu che la cosa non pavi più tanto, pavi triplo, quadruplo e quando il triplo e quadruplo tu te ne accorgi che con lo stipendio tuo tu non ce la fai. Non ce la faresti, Marco.
0: Ma no, non ce la faresti. Discorso,
1: non perché... ce la faresti. Perché se non vanno a combattere fino a sangue? Che sta cosa? Perché tu ti rendi conto, paroppo, chi le guadagna 1.700 euro al mese? Tu si non me.
0: Ma perché dici ste parolacce? Torna
2: non
0: indietro.
2: Non puoi comprare niente.
0: Vabbè, ferma tutto.
1: Non puoi comprare un ristorante, tutto. Tassette e pava ancora 30 euro.
0: E allora smettete di pagarle queste tasse.
1: 30 euro, una
0: rivoluzione.
1: Ci sta gente, una bottiglia vino, una zuppa di cozzo, che pava 30 euro.
0: In realtà si abbasserebbero un po' tutti i costi, ma
1: non si abbassano, ma più assai, tutti chi? Te lo dico da commercialista, da economo.

0: cosa.
1: E allora, siamo all'ultima parte, ragazzi, di questo venerdì. Ovviamente ci teniamo a ricordarvi, qualora per qualche motivo non foste informati, che noi il sabato siamo rigorosamente in diretta per ben tre ore. E ovviamente vi terremo compagnia anche il sabato.
2: Collegatevi, perché domani alla terza ora parleremo di scie chimiche, perché parca. Sei scoperto che la scia chimica.
1: Che fa?
2: Non so, c'è ancora la giornata. Ah, okay.
1: Però c'è qualcosa sulla scia chimica, c'è qualcosa. Abbiamo novità sulle scie chimiche.
2: Sì.
1: Lasciamo la suspense. Che
2: la
1: ci
2: mandata la russa.
1: Sì, lo so, l'ho letta. Io l'ho letta. Volevo sapere.
2: Che dice?
1: Che dice le solite cose. Non è che.
2: No, l'hai letta.
1: Sì, che le condense, ovviamente, se ci fossero meno passaggi di aerei e meno condense, sarebbe sicuramente meglio.
2: E che le acque, scusa.
1: Ma vuol dire che però che è passato un aereo.
2: Ma è acqua. Ecco, questo faremo il 3, la terza ora di sabato.
1: Avete avuto un assaggio?
2: L'acqua cagno o clima.
1: La pronto. Realtà è che l'acqua è poca e a vapore. Non galleggia. Pronto?
3: Oggi sono a mezz'ora al telefono.
1: Allora, innanzitutto stai calmo. Innanzitutto stai calmo e dovresti anche ringraziare che adesso sei in onda.
3: Ragazzi, scherzo sempre, buongiorno.
1: Ciao,
3: allora, ragazzi, io sono un artigiano.
1: Eccoci qua, ciao.
3: E da 6 mesi sono una partita IVA, quindi essendo che sono sotto l'età richiesta avrei potuto fare tante richieste allo Stato e tutto, però mi riattacco al fatto che tutti dicono qui bisogna pagare, tutto a posto. Io 28 anni mi accingo ad aprire una partita IVA, non vi dico già i costi e non vi dico già quello che mi chiede lo Stato, essendo un artigiano già al primo anno avrei dovuto pagare 4.000 euro.
2: Sì,
3: ok, quindi parliamo già di quasi 400 euro.
1: Quindi non hai fatto il forfettario. Che hai fatto proprio?
2: No, gli artigiani non fanno
3: forfettario. Però io sono un artigiano e gli artigiani non possono,
1: non la possono fare.
3: No, non la possono fare la forfettaria, però hanno sempre un minimo da pagare all'INPS.
2: Okay. Minimo che sono 4-5 mila euro all'anno e poi quando andrà in pensione 2500 euro.
3: Si parte da 3-5 e si arriva a 4-5 dopo anni.
2: Lavori o non lavori?
3: Il disco, bravo, lavori o no, perché poi c'è l'IRPEF, cioè ci sono le tasse da pagare su quello che fatturi, se è il 5% sul 70%, ma questa è un'altra cosa. Quello che dico io Antonio, apro una partita IVA, ok? Già devo pagare senza fare niente i primi 500 euro al mese, poi devo pagare il posto dove lavoro, poi devo pagare gli strumenti per lavorare, cioè praticamente io, o prima che ho già avuto, se non ho lavoro, che già faccio? Giuro. Quindi purtroppo, quando uno dice tapava, capite sempre come funziona.
2: Questo è un altro capitolo, cioè nel senso che in Italia è difficile fare impresa. Cioè, questo è vero.
3: Vabbè, io mi volevo attaccare a questo, però comunque più o meno è per far capire.
1: Sei artigiano di cosa?
3: Io sono un sarto. Faccio abiti su misura
2: e metterla a nero, che fai quando devi ma ci veniamo a fare 3 giacche, quando mi fai
3: a te del regalo, perché sei un cuore mio.
1: Qua sbagli, prenditi i soldi a nero, prenditeli, capito?
2: 400 euro a giacca, ma proprio perché sei tu.
1: Voglio vedere questa scena.
3: Una domanda, cosa che il prossimo tuo spettacolo?
2: Inizio proprio alla grande a gennaio.
1: Ma vai, paga le tasse, non puoi andare a vederti lo spettacolo.
2: Il Senato come va bene.
1: Paga le tasse, io.
2: Il Senato come va bene.
1: Mettiti prima in regola, se ti
2: faccio
1: da Sianni.
3: A te l'abito lo faccio pagare 2 volte tanto.
2: Bravo, per fortuna
1: l'ho preso già quello là che ho usato al matrimonio. Non ho impellenze al momento, non ho urgenze. Grazie,
3: ragazzi. Ciao,
1: bene. Ti abbracciamo in bocca al lupo, amico mio, soprattutto in bocca al lupo. Allora, abbiamo ancora un pochino di tempo.
2: Ti ho tolto il saluto a lui.
1: Non è vero, tranquilli. Sì, sì. Pronto?
2: Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Torino Giumma.
2: Qui, ragazzi, ciao.
4: Ascoltate, io ho 60, come forse vi ricordate. Ho fatto per 30 anni il dipendente. Poi per vicissitudini, perché ero anche RSA, comunque, colpa mia, Ho licenziato e mi sono licenziato.
2: Sì. Okay.
4: Così, entrambe le cose. E ho aperto un'attività, partita IVA.
2: Ah.
4: Vi assicuro che a livello economico sto molto, ma molto meglio.
1: Mi pare che fai polli tu, non lo ricordo male.
4: Bravo.
1: Ok, ricordavo bene.
4: Bravo. sono molto meglio a livello economico, però se tornerei indietro farei il dipendente. Io prendevo 1.850 al mese, li farei il dipendente.
2: Cioè, ma tu, che là, una bomba ci vuole, che c'è una bomba. Ma stai dicendo, io facevo dipendente, ma ci mi sa fare l'imprenditore, so, economicamente sono buono, però ci presta tornasse 1.800 al mese.
0: Meno pensieri.
4: Però Sario, mi fai dire perché?
0: Prego, dica. Ciumma, dica.
4: Lavoro 24 ore anche.
2: E beh, caro amico.
4: La notte io mi sveglio perché.
0: E spegni i pulli.
2: Inizia i pulli.
4: Mi sveglio alle volte perché non ho fatto l'ordine alle 2 che
2: sei. Frate, ma che sei? E ho 4.000 euro al mese, così dovevo buscare.
4: Diciamo
2: sempre. Oh, calla la canna matino,
4: 3.000 puliti. Sì. Però lavoro 24 ore al giorno. Non so, secondo me. Io personalmente stavo. Economicamente non stavo meglio.
2: Ma ti mancavano altri 1.800.
0: Ciumma, per citare il mio amico, mi permetto perché ti considero un ascoltatore fedele, un amico. La mattina guardati allo specchio, fatti questa stessa domanda che stai facendo a noi e domandati, so strunzo? E vedi che risposta arriverà dopo.
4: No, vabbè, no, non so strunzo, no.
0: Meno male, allora vedi, stai bene così, lavora 24 ore al giorno, guadagna qualcosa in più, farai bene alla famiglia e ai figli un giorno.
2: Piglia cocco di dipendente a nero.
4: Sono d'accordo, sì. D'accordissimo.
2: Ciao, frate, ciao.
4: Dirvi, se io guadagno, ma guadagnavo 1.800, ma ne guadagno 3.000 perché io faccio tre volte tanto il lavoro che facevo.
0: Ragazzi,
2: Come fa?
0: Noi esiste
4: dal cielo, quello che dico io, non viene dal cielo.
2: Certo, i soldi intendono nei piedi, si dice i soldi intendono nei piedi.
0: Ciao. Allora facciamo una sintesi della puntata. Ho capito, oggi abbiamo parlato di ragazzi che vivono con le mamme per evadere le tasse e i pensionati pagano la mensa a scuola dalle pensioni, ma si lamentano perché i negozianti non gli fanno gli scontrini.
2: Più o meno è questo. Sì.
0: Direi che la sintesi è proprio chiara, netta e precisa. Allora, come detto prima, ci risentiamo ragazzi domani tra le 10 e le 13 con le 3 ore di Yes and No Kiss Kiss. Lui è Rosario Verde,
2: lui è Marco Pesacan,
0: grazie a Nello Iorio in regia che ha curato la parte tecnica.
2: Ma c'è l'acqua in Queen, a scia e acqua
0: ancora domani,
2: a scia e acqua domani. Come può
0: condensa, ma l'ha lasciata un aereo che va
2: a Roma.
0: Non lo so dove va, ogni aereo andrà da qualche parte. Esatto. A domani amici, che la felicità sia con voi.

tra strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.